0: pure a mia mamma, che è oggettivamente il mio nodo dell'anima, è il mio punto di riferimento, è esattamente la persona che vorrei essere. Basta, ma così, purtroppo non possiedo tutte le sue qualità, quindi...
1: Ma non hai scritto la stessa cosa anche a me l'anno scorso?
0: No.
2: Ragazzi, io una donna all'angolo, ragazzi, non riesco, non sopravvivo a ste robe, ve lo dico.
3: Stai piangendo davvero?
2: No, ti io mi commuovo da morire.
1: Ma perché laziale, non lo so.
2: Ma perché c'ho un animo sensibile, non sembra, ma c'ho un animo sensibile.
4: Comunque,
1: guarda che sotto quella stronza, sotto quella scorza, batte un cuore di bambina, di principessa.
3: Ragazzi, io non so come dirlo, il 4 dicembre mi ha scritto le stesse robe, in privato, il mio compleanno. No, mi ricordo proprio nodo nell'anima.
1: Chicca, questa cosa le scrivi a tutti. A me è scritto, io vorrei tanto avere le tue qualità,
2: no, ha detto
1: i tuoi
2: anche
1: soldi.
2: Che è tipo la punta di diamante del trio, cioè il concetto è questo, però ha detto una
3: la
2: cosa
3: più... La parte che mi colpiva, scusami, la più spensierata del trio.
2: La più spensierata del trio,
3: è su questo, è su questo.
4: Tra le righe vuol dire...
5: La verissima invece.
4: Cosa?
1: Comunque, Lidia, che ora abbiamo? Perché lei è qui per un motivo.
6: Sì, per i morriconi.
1: Per i morriconi, però una critica.
6: 30.
1: Soltanto che mentre mia moglie gridava nel corridoio, non mi hai fatto gli auguri, ma sì, che ti ho fatto.
3: Non ce l'hai il corridoio a casa? C'hai la sala grande? Mica c'è il corridoio.
2: C'hai i piani. Mentre dal piano di sotto tua moglie gridava.
7: Il corridoio.
3: Vabbè, lo saprà, è casa sua.
1: Scusami, Manola, ero distratto. Cos'hai detto?
2: No, non hai un corridoio, tu vai soltanto a piani. Prima,
1: vado a
2: piano.
1: Sì, vabbè. E mentre l'altra gridava, io però sarò spietata perché non sono una mucciniana,
3: Ma
1: cioè non
3: lei...
1: amo tanto Muccino.
3: Beh,
1: certo.
3: Però è bello, dai, oggi facciamo sette anime, bellissimo.
1: Vabbè, ma lei ha uno sguardo tecnico.
3: Vabbè, comunque. Vabbè.
2: Guarda, io sono una donna all'angolo, veramente. Basta, ma che ne so, ma dove è stata tua figlia?
1: Sì,
3: sei capace.
1: Pensa che sono 26 anni che fa così con me. Pensa come sono devastato io.
2: Aiutatela, io sono devastata.
3: Sei capace.
1: Comunque, sei capace che chiamo. No, se te la vuoi
3: fare.
1: Ma che programma stamattina ho detto a tutta la radio che mia figlia non è fidanzata. Se qualcuno
3: la dava in pasto a chiunque.
2: Guarda, Chicca, potrei essere veramente la tua zia prefe, ma non la dava non in pasto mai altro.
3: Delle scene,
7: il
3: veramente.
7: Primo che si è presentato era Jake
3: La Furia.
7: Sì. Solo questo.
1: Jake due o tre volte ha detto: no, ma pensaci,
3: Una roba
1: per me va bene, pensaci.
3: Si vedono cose in questa radio. Comunque, bolla di aria.
2: Suocero di Jake, io non ti ci vedo. Ma
3: pensa, esatto, lui che diventerebbe il suocero di Jake. Bolla di aria torrida, effetto del cambiamento climatico, 11 morti in Europa.
1: No. No,
3: scherziamo e ridiamo, ma è bollino rosso probabile. Oggi sarebbe per quattro città, oggi previsto.
1: Sì. Ma non doveva rinfrescare.
3: Infatti, invece a quanto pare no.
1: Questo 30... è l'anticiclone, l'anticiclone
3: delle azzurre.
1: Questo è africano. Non
6: dovremmo
1: è delle
6: sentire la nostra amica.
1: Domani
6: magari la sentiamo.
1: Ah, sentiamo oggi.
3: Oggi previsti 33 a Torino, 31 a Roma e Bologna, Firenze 30. Un disastro.
1: Secondo estratto, Napoli secondo estratto.
3: Spagna, Francia, Gran Bretagna, non ne parliamo nemmeno. Siviglia 37.
2: Oh mamma.
3: In Bretagna, che mi risulta essere pure freschina, in teoria.
1: Beh, sì,
3: 36.
1: Ma 36. Ti dirò, in Bretagna, io il caldo maggiore che ho avuto in giro non l'ho avuto in Egitto, eppure era agosto. O in Marocco l'ho avuto in Bretagna.
3: Diciamo quella frase, perché in Egitto è più secco. Più
1: certo.
3: Secco.
1: In Bretagna io passavo dal gelo dell'acqua, dai 6 gradi del nord al centro che faceva 40 in Bretagna, una roba incredibile.
3: Io un'immagine che non
1: la Bretagna è una regione del nord ovest della Francia.
3: Della Francia, certo. Un'immagine che non dimenticherò mai è Las Vegas, qualche anno fa ero andato
1: a Dead Valley, mamma mia.
3: No, ma Las Vegas facevano credo 47 o 48, ma secchissimi, quindi tu sentivi una sensazione di caldo come non hai mai sentito nella vita.
1: Fonne in faccia.
3: Ma eri asciuttissimo, io che sudo pure in Norvegia. Asciuttissimo.
1: Ed è la prima volta che ho visto gli spruzzini io a Las Vegas. C'erano tutti.
3: Ieri ho pranzato a Milano con gli spruzzini in piazza Gaia Volente.
1: Ma si capisce cosa sono, no?
3: La vaporizzazione.
2: Sì, certo. Beh, dai, sì.
1: Sì, ma io
2: devi avere una mente malata per capire altro.
1: 15 anni fa, 20 anni fa che sono stato la prima volta. Cioè, passavo sotto gli alberghi e facevo, ma che è sta nube? E la gente che faceva la fila per passare sotto a questa nube, alla vaporizzazione
3: poi,
1: di acqua.
3: A Milano è la città glamour, a Milano aggiungono anche un po' di eau de toilette.
1: Sì, sì.
2: Mi fanno impazzire i vostri esempi.
1: Com'è?
2: Quando ero a Las Vegas, 48 gradi, io al massimo posso farvi riferimento con Velletri, con Viterbo qui,
3: ma
2: capito?
3: Zitta.
2: Mi fanno impazzire.
3: Ma stai zitta, che sei la celebrity del programma.
1: Ma non l'hai detto,
2: ma io... io impiego 12 mesi l'anno a cogliere l'essenza della radio, della radio. Non è che posso girare il mondo come
1: io
2: voi.
1: Alla tua età avevo già delle palazzine in...
2: Ma non ho dubbi.
3: Palazzinaro, vuole palazzinaro.
2: Sì. Non ho dubbi. Chi
1: andavo,
2: è?
1: Ma andavo a Las Vegas perché io ballavo, facevo la ballerina.
3: Ah, certo. Residency, esatto. Residency. Io non so mai dire questa parola. Residency.
1: Va bene,
3: residency.
1: Scusate le nostre stupidate.
4: Prez, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Mi fate gli auguri, oggi compio 39 anni.
1: E come no?
4: Un abbraccio a tutti, Vincenzo
2: auguri.
4: Da Palermo.
2: Vincenzo
4: da
2: Palermo.
3: Auguri, Vincenzo.
2: L'ultimo quindi... anno col 3 davanti.
7: E poi la fine.
1: Adesso se devi rovinargli la
2: e
1: vita.
2: E poi nuova decade.
3: Sarà un tracollo.
2: No, non è vero, non è vero perché sono stupendi 40.
1: Ma non dobbiamo fare gli auguri, gli stiamo sfigando tutto.
7: Di Rossettoni e Manolo.
1: Allora, avremo anche un argomento per partire, però effettivamente tra due interventi facciamo i Morriconi, quindi
2: sì.
1: Vogliamo anticiparlo? Così intanto arrivano dei messaggi che ci faranno sicuramente ridere, perché noi abbiamo gli ascoltatori più bravi del mondo.
7: Dai, Mimmo,
1: sono i nostri autori.
3: Veramente.
1: Noi ogni mese dividiamo i nostri stipendi con uno di loro. Fatevi avanti, dateci il vostro IBAN. No,
2: loro gli danno il loro stipendio. Io no, io mi faccio. No, io no, io faccio gli affari miei.
1: No.
2: Loro
1: cosa,
2: dividono, io no.
3: Cosa volevi lanciare, maestro Tony?
1: No, mi piace a che età i bambini iniziano a dire le bugie. E la risposta ci sorprenderà, perché è incredibile. Iniziano veramente a fingere molto per legarci molto presto, per legarci al fatto: ma voi siete gente, c'è cioè persone che dite le bugie. Io non dico bugie, al limite ometto la verità.
3: Sì,
2: con
1: due,
2: ometto.
1: Tre M e quattro T.
3: Ometto nella vita, ne ho dette.
1: Sì,
3: non sono uno che dice tante bugie, però qualcosa.
1: Io le dico soltanto fiscalmente in banca.
3: Ma chi non dice bugie mai? Dai, non credo che esista al mondo. Una
2: allora
3: persona.
2: Io ometto. Non dico.
3: Non è carino verso Tony e body shaming dire io metto, secondo me. Però
1: beh, se Dio mino almeno.
2: Io mino.
1: Ecco, va bene.
2: Perché preferisco, perché sono ridicola quando dico bugie, cioè non riesco a sostenerle.
1: Si
2: quindi si vede e divento proprio una stupida, sono ridicola, quindi abbasso gli occhi, comincio ad agitarmi, faccio cose strane.
3: Comunicazione non verbale.
1: Bisogna avere tanta memoria per dire le bugie.
3: Tra l'altro,
1: perché la cosa
3: vero.
1: Peggiore
2: tra l'altro.
1: No, Lidia?
6: Sì, è verissimo.
1: Cioè, io racconto delle bugie, poi non mi ricordo.
6: Devi fare in
1: è un casino.
2: E la persona a cui ormai stai parlando, quella si ricorda invece, dice "Ma qua mi hai detto una cosa diversa l'altra volta".
3: Mollo sì di continuo.
7: No, assolutamente, perché da dopo la capocciata che ho dato per terra mi dimentico le cose, quindi dico subito, sempre subito la verità, perché sennò mi dimentico.
3: Cosa stavi dicendo?
1: Ah, no.
7: Chi?
1: Capocciata.
3: Ma chi sei?
1: Io avevo un meccanico, non ce l'ho più. Un meccanico mi raccontava le bugie, poi si dimenticava.
7: Ah, tipo quelle di
1: Francone.
3: No.
1: Francone.
7: Francone,
1: sbrigati che adesso devo venire a ritirare la moto. Francone, sbrigati.
7: Vai.
1: No, si diceva: "No, ho trovato il modo per fare quel lavoro lì. Allora lo facciamo così, così, così, così, così". Io dopo 15 giorni torno là: "Facciamo quel lavoro?". "No, non si
2: quale?
1: Può fare". "Come ti è venuto in mente?". "Come mi è venuto in mente?".
2: Me
1: l'hai detto tu, mica può essere.
3: Dai,
1: io
3: mi
1: non
3: piace,
1: mi
3: carino,
2: chi te l'ha
3: dai.
2: Detto?
3: Bugie,
2: te l'ha detto?
3: Universo
1: si
3: bugie.
1: Incazzava anche.
3: Scriveteci al
6: 342 41 15 105.
1: Avete un amico che vi racconta sempre bugie? Un'amica? Esistono, no?
3: Pallista.
2: Oppure il megalomane, quello che ingigantisce le cose. Il pallista, sì.
1: Quelli patologici.
2: Il mitomane.
1: O quelli drammatici, cioè buca una gomma. Una volta, no, ha toccato con la gomma il marciapiede, ti dice che ha bucato tre gomme.
3: Ho rischiato di morire.
1: Sì, quello così.
2: Esatto. No, cioè,
3: per esempio c'è Alfa, che è uno che dice bugie, ragazzo,
2: ecco.
3: Alfa, il cantante. Dice in giro che ha fatto un disco con Jovanotti, ma figurati.
8: È da un po' di tempo che non ho scampo.
1: Abbiamo detto il numero.
2: Sì, che forse è vero.
3: Tipo che è ora
1: di un cambiamento. Sembra che l'abbia fatto però.
2: Sì, senti.
3: Farò così su tutto il disco, ma dai.

0: vacanze, quante vacanze ho fatto cantando i pezzi di Lorenzo Giovanotti con una ragazzina che dietro insieme a giocattoli, bambole, tante briciole di mangiare, una roba tremenda.
1: Vomito.
0: Cantava le canzoni.
1: No, vomito no.
0: Però quando abbiamo veduto la macchina, una volta che hanno aspirato tutte le briciole, pesava 5 kg meno la macchina. Sapete quelle macchine dove ci sono le briciole dei bambini, di tutte le merendine?
2: Seggiolino. Infatti l'idea commerciale è produrre un seggiolino già briciolato. Così almeno uno lo compra.
3: Già che abbiano prodotto i piatti che si appiccicano sulla superficie in modo da non muoverli troppo con il cibo dentro.
2: Non farli cadere, è vero.
3: Sì,
2: comunque,
3: è stupenda sta
2: è
3: cosa.
2: Molto carino il video che sta girando, non so se l'avete visto, che sta circolando, di Alfa che convoca, diciamo, i suoi genitori in macchina, fa partire questo disco, Buon Vento, che è uscito da poco, e dice, cioè, prima di farlo partire, dice: ma sapete con chi ho fatto un disco? Senti qua, parte la voce di Giovanotti e i genitori si emozionano, no? Perché, insomma, cioè un figlio giovane che sta avendo abbastanza, diciamo, tanto successo.
3: Beh,
2: e fa, è una consacrazione fare,
0: certo,
2: un disco con Giovanotti. Va bene.
0: È bello.
2: Piccolo aneddoto.
0: Allora, ritorniamo a noi, alle bugie. Abbiamo questo delle bugie. Cioè, ragazzi, io ho la collega che racconta tutto della sua vita in modo esagerato, come se fosse la regina d'Inghilterra. Non so se dire il nome, lo dico? Non vorrei che...
4: Vabbè.
0: Se l'ha scritto...
4: Snapurzia
0: da Verona.
2: Va bene.
3: Sì.
5: Ciao, friends. Le bugie non esistono,
0: no.
5: È un'interpretazione differente della realtà.
3: Certo.
5: Ciao Mauro da Genova.
2: Ciao Mauro.
3: Non funziona più questa spiegazione. Buongiorno, io ho un amico, che ogni volta che succede qualcosa, ma tipo tragedia, lui ha un parente coinvolto nella tragedia o comunque che viene sfiorato dalla tragedia.
2: Questa è mitomania però.
3: Sì.
0: Ragazzi, io ho un amico che quando mi deve raccontare delle robe successe a lui inizia con mio cugino.
3: Sì, io conosco.
0: Io non posso dire chi è,
4: anch'io,
0: ma lo fisso.
4: Vabbè,
2: ma tanto mica l'ho inventata io con la tecnica.
0: Continua a dire il mio cugino. Il bello è che non ha cugini.
2: In realtà ne ho tantissimi. Faccio il commerciale. Se non dicessi bugie, non fatturerei a fine mese. Secondo me, Michael, secondo me la categoria che racconto più bugie è, secondo voi?
0: I venditori.
3: I commercianti.
2: No, ma in particolare? E spunta un nuovo fiore, l'agente immobiliare. L'agente immobiliare dice delle minchiate che sa lui stesso.
0: Sai che non lo so perché è un reato, cioè sì, però.
2: Ma già degli annunci, il monolocale a Milano è un piccolo loft, l'ampio loft.
0: Secondo me quelli che raccontano più bugie sono quelli che montano il PVC, quelli che finiranno nel girone dell'inferno.
2: Secondo Woody Allen.
0: Diceva Woody Allen, quelli che vendono i serramenti in PVC.
2: Beh, ma lì era più per la bruttezza che li condannavano. La dannazione,
0: certo,
2: eterna.
0: Ma
2: per l'antiesteticità.
0: Guardi, durerà tutta la vita. Poi invece qualche anno dopo già cambia un colore. Tu guardi la facciata del palazzo con tanti colori differenti, tutti in PVC diversi. Vabbè.
2: Vabbè, ci sono anche esempi di bugie
0: in situazioni
2: particolari, sensibili. Monica, per esempio, scrive che ha dovuto mentire alla sua mamma.
0: Vabbè.
2: E tutti, perché poi anche lì è un argomento tosto, Facciamo piccola parentesi seria. Quando uno è molto malato, ci sono quelli che. Cioè, ci sono le famiglie che scelgono di essere sinceri, no? E dire tutto, e le altre famiglie che invece proteggono. E ci sono anche persone che dicono: oh, dovesse mai succedere, voglio sapere la verità.
3: Sì.
0: Oppure. Non ditemelo. Io l'ultima volta che sono stato dal medico mi ha detto esattamente: guardi che, signor Severo, guardi che le mancano. E mi ha fatto il segno della mano, no? Tutta la mano, 5, no? Mi fa: guardi che le mancano. E io ho detto: 5 anni. E lui: 4, 3, 2. Uno.
3: Vabbè, ma che ansia, l'hai denunciato?
0: Buongiorno,
4: no, sono morto.
2: Buongiorno Franz, il mio vicino di casa è troppo forte. Qualunque cosa tu abbia fatto, lui l'ha fatta a livello professionale.
3: Chiaro.
2: Mi sono fatto da solo il tagliando dell'auto. Lui da giovane era meccanico di un team di Formula 1.
3: Stupendo.
2: Mi faccio qualche lavoretto con legno. Lui ha insegnato il mestiere a Geppetto. Scrive l'ascoltatore.
0: Scusa, questo è l'ultimo, bello. Michele, bellissimo. Il pastaio di Imperia, dove vado a comprare sempre, tra l'altro, il pesto.
2: Non l'ho ancora mangiato.
0: Ah, proprio.
3: No,
0: tu hai
3: ancora.
0: Ma è impossibile. Vabbè, scrive.
3: Ho una dieta un po' strana.
0: Scrivono, sono tutti, e dico tutti, sono bugiardi. Soprattutto quando dicono di non essere bugiardi, perché essendo bugiardi mentono. Pensaci un attimo, cioè prima dicono: non sono bugiardo, sta mentendo.
2: I politici, scrive qualcuno, ovviamente me l'aspettavo. Gli attori, quelli che raccontano più bugie, gli attori.
0: Quando recitano.
2: Chiaro.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Signora mia, avvicinatevi alla bancarella che ci abbiamo.
1: Ma
0: il 100 questo il selection oggi è appena pescato.
2: Dite vabbè, sempre così,
0: dovete
2: invece
0: guardare
2: non è
0: l'occhio del selection.
2: Infatti io lo so riconoscere, questa te la faccio.
0: L'occhio. Quando
1: io
0: l'occhio
1: comunque
0: è...
1: questa cosa del pesce la faccio sempre, ma non ho capito come deve essere quest'occhio.
3: Non importa.
0: A proposito di bugie, ogni pescivendolo dice la sua, cioè non è che c'è. In genere dicevano che quando l'occhio è vispo il pesce è fresco. Com'è
4: quando è opaco si vede che ha qualche giorno.
1: Quando invece è ancora un po' così.
2: lucido o ha pianto da poco,
4: è morto da poco.
2: Manda una sigla, va. Manda una sigla. Questa sigla, per esempio, all'occhio opaco.
5: 105 Friends presenta
0: dalle migliori colonne sonore, ragazzi.
6: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
4: Compleanno spacca.
2: Questa è mia moglie.
6: Va ora in onda.
5: I Morriconi di Ross e Tony.
2: Madonna, stasera che ci facciamo la festa, mia moglie la porta in un locale.
0: Dove la porti?
4: Scambisti?
1: Ma dove va? Dove la porti quella santa donna?
2: Non posso dire. Come si chiama il ristorante?
0: Gong. Ah, il gong.
4: Gong?
0: Ah, sì.
1: Si mangia asiatico.
0: Sì, è un fusion.
2: Ci butto lì 20 euro.
0: Diciamo, il gong, tu entri, si mangia bene, però tu entri, c'è un notaio,
2: esatto.
0: fai un rogito.
2: Così. Io faccio un'ipoteca. Allora,
0: e ogni piatto che portano, colpo di scena. Sì.

0: Parliamo di dura, senti.
1: Sembrano campane, cioè basta.
2: Ma c'era una volta, com'era la storia? Il gong più lungo
0: è
2: del
0: questo,
2: mondo.
0: Senti.
2: Dura 15 giorni.
3: Comunque l'altro giorno, voi ridete e scherzate, a proposito del club di scambisti.
2: Il gong più lungo del mondo.
3: Ho preso un taxi a Milano, mi ricordo anche il nome del tassista, Davide.
2: Sì.
3: Ci ha messo un po' a parlare, eccetera, e ha detto che lui metteva i dischi in un locale gestito da sua moglie di scambisti.
2: Ah.
3: Che mettere i dischi in un locale di scambisti è meraviglioso, perché tu sei lì che fai anche delle scelte raffinate, e però davanti a te...
2: Non gliene frega niente.
1: Non gliene frega niente a nessuno.
3: Un po' occupata a fare delle cose, diciamo.
2: Io ci ho lavorato in un locale così, mi dicevano non alzare la luce dal piatto del disco.
3: Ma è vero che ci hai lavorato?
2: Sì, perché sentivo solo rumori, io mi preoccupavo ogni due minuti. Ma senti, una volta sola poi.
1: Fatto con basta.
2: Parliamo di un film, parliamo di Gabriele Muccino, un amico, e parliamo di un film di cui spiegare qualcosa è un po' difficile, perché comunque cosa possiamo spiegare? Che fin
3: l'incidente, dai, l'incidente. Dai, quello possiamo dire.
1: Una persona, un incidente.
2: È ricorrente la storia di quest'uomo che
3: Ben Thomas,
2: lui è Willie Smith, pensa sempre a un incidente che ha avuto dove sono morti praticamente sua moglie e
3: più altre sette persone. Sette persone in tutto.
2: Sì.
3: E questa sciagura lo tormenta al punto di
2: Non puoi dire niente.
0: Bene, fine della
2: scheda, al punto di
3: Il film arriva dopo il grande successo di The Pursuit of Happiness, cioè La ricerca della felicità, quindi ripropone la coppia Muccino e Will Smith, appunto,
2: col denaro americano, immagino, perché è prodotto in America, quindi
3: costato 54 milioni di dollari, che in Italia ci fai 22 film con quei soldi.
2: 54 milioni di dollari, 7 per 7 42 7 per 7 48. Ce ne fai 8 di
3: più. Anche di più, secondo me, se fai cose indipendenti, anche di più. E ne ha incassati 70. È un film fortemente emotivo, molto commovente, molto...
2: forse anche troppo commovente. Uno dei miei film preferiti di Muccino. Vi dirò che ogni volta che incontriamo Gabriele, io non glielo dirò più, perché lui ci rimane stranito tutte le volte che io gli dico che è uno dei suoi film preferiti e che secondo me poteva avere ancora più successo. Lui mi guarda e non è uno dei suoi film preferiti, secondo me, perché non mi dice grazie. Ma no, hai notato, non ha una reazione.
3: Che spesso gli artisti, se tu gli dici quella è la cosa migliore che hai fatto, loro dicono e allora invece quell'altro film.
2: Sì, ci rimangono così, ci rimane un po' così.
3: Vabbè. Comunque, Nina Simone, una delle più importanti voci della tradizione jazz blues americana, aveva fatto un pezzo bellissimo che si intitola ancora Feeling Good, che i Muse avevano ripreso e che era nella colonna sonora proprio di Sette Anime. Eccola qua.

0: C'è da dire che la colonna sonora nel film è soltanto strumentale. È stata pubblicata addirittura, sono state pubblicate due compilation, sì. Una soltanto strumentale che è la colonna sonora, l'altra i pezzi originali di Sette Anime. Bello.
1: Bel film, mi piace un sacco. L'ho visto,
0: L'hai visto?
1: Sì, certo.
0: Perché è Callì, perché qualcuno invece non sarà molto positivo, mi ha già avvisato.
2: Ma è bellissimo questo.
1: Ah, bello, no, Chicca.
2: Perché dici che c'è
0: uno sguardo tecnico? Siamo qui, ciao.
2: Ciao.
3: No, allora, quello che penso di Sette Anime è sicuramente uno dei migliori film di Muccino, anche se il vero motivo per il quale probabilmente lui si offende o non ne va troppo fiero, perché effettivamente la sua cinematografia non si lega a un film come Sette Anime. Lui fa più film italiani a livello di commedia.
2: Vabbè, qua però era ovviamente per il mercato americano.
3: Esattamente, lui infatti diciamo che aveva riscontrato un successo enorme, il che l'ha portato a continuare almeno per un periodo sul sogno americano e sull'America e sui film appunto internazionali. Sette Anime, quello di negativo che devo dire, è un film assolutamente strappalacrime, con il tema principale della redenzione del protagonista, senza fare spoiler, estremamente emotivo, estremamente sentimentale, con ovviamente anche la parte sentimentale amorosa. Dall'altra parte, ragazzi, è un po' una paraculata, cioè è indubbio che il pubblico, lo spettatore, andrà a commuoversi, a piangere. Cioè...
1: Ah, beh, certo, sì, quello sì.
2: Ah, son d'accordo sul fatto che ci sono dei film, però questo io non lo metto in quella categoria, perché è talmente, come posso dire, importante il tema.
3: Sì.
2: Che non lo trovo così strappalacrime.
0: È il soggetto che mi ha fatto impazzire, l'idea.
2: Secondo me
0: cosa.
2: Strappalacrime è quando, per me, quando sì, un film sì, è sì. fatto su una tematica, so, la mamma col figlio, questa qua è una roba originale,
0: sì, originale.
2: Non va a pensare.
3: Però lei dice... ha un cast della Madonna, sì, questo va ricordato.
0: Lei dice che tecnicamente non
2: il trattamento
0: non c'è...
2: è un po' troppo sentimentalone, dici?
3: Ma allora, il genio a livello di narrativa, di sceneggiatura, assolutamente c'è, nel senso che tutto il tema della redenzione, di come lui effettivamente va a espiare il suo senso di colpa, la sua pena, il suo misfatto, è assolutamente geniale. E sono belle le storie dei singoli personaggi, quindi in realtà c'è sì un protagonista, ma c'è un miscuglio di storie. Infatti la narrativa intrecciata
2: funziona.
3: Gioca a suo favore, funziona.
2: Avessi spinto un po' meno sull'acceleratore del sentimentalismo.
3: Sì,
2: diciamo.
3: Sì, okay. Sì, forse avrei messo meno elementi così emotivi.
0: Addirittura ci sono dei punti dove dici che non...
3: Sì, a livello di scrittura va ad intrecciarsi in alcuni punti male. Poi ovviamente non c'è una logica lineare, perché è ricco di flashback che sicuramente continuano a riportare su tutto l'aspetto analitico del protagonista.
0: Quando ti dico che chi studia queste cose se lo gode un po' meno, noi un po' più superficialmente,
2: però sai che
0: vediamo la storia e basta.
2: Non ripensavo a questo film da un po', e il fatto che ci siano tante storie singole lo renderebbe un film molto serializzabile, cioè potrebbe diventare una bella serie dove tu fai 7 episodi e in ogni episodio racconti la storia.
3: Quello
2: di
3: secondo me sarebbe stato molto più geniale.
2: E adesso lo fanno nelle serie, che fanno gli episodi antologici, cioè ogni episodio si concentra su un personaggio.
3: E funziona molto di più, perché effettivamente, se ci pensi, la serie TV ha un po' la tendenza a voler allungare il brodo rispetto a un film. Ovviamente continuiamo con la medesima storia, semplicemente vado a calcare sempre di più sullo stesso tema, sullo stesso personaggio. La genialità di dedicare una stagione a un personaggio diverso, a una coppia o comunque a una tematica differente, quella è geniale.
2: E allora qualcuno lo faccia. Oh, l'abbiamo detto.
0: Quindi
2: prima.
0: Quindi lo consigliamo o non lo consigliamo questo film, Manola?
1: Bah, sì, dai. Sì, cioè, se avete però io sono la piagnona, quindi a me piace.
0: A me piace, anche a me piace.
1: No, sono un po' giugiolona in questo, capito? Sì. Mi piace.
0: Alle amiche di 25 anni, 26 anni lo consiglieresti?
3: Non guardatelo da sole, che veramente è stata una settimana chiusa in camera a piangere, esatto.
0: Vabbè,
3: sì,
0: vabbè.
1: Poi c'è la parte degli occhi, vabbè, quella mi ha ucciso.
2: Cioè, in realtà non vi abbiamo detto molto, perché
0: non c'è
2: l'idea del film.
0: Ma sposti spoileri, quindi non va spiegato. Se non l'avete mai visto, non fatevelo spiegare, non andate a leggerlo, guardatelo e basta, perché nel momento che saprete è giusto che capire il perché soltanto alla fine. Ecco.
3: Sì.
0: Ecco. Va bene.
2: Grazie Chicca.
3: Basta. Grazie Chicca.
0: Grazie Cine Chicca. E grazie se andate sul suo sito. Vabbè.
3: Posso farmi pubblicità da solo?
1: Ma devi, ti prego.
3: Grazie. Seguitemi su Instagram cine.chicca se vi piacciono i miei commenti e se magari vi posso insegnare anche qualcosa. nell'umiltà.
2: Ecco. Hai capito? Che figlio!
1: Che brava che è!
2: Tutta sua madre. Il padre.
0: Vabbè, la fattura mandatela a me. È pubblicata, mandatela
2: a me. Che poi il padre. Oh.

0: stamattina, ma stamattina mi ha fatto veramente morire.
1: Chi? Cosa?
0: La chicca quando è arrivato mi ha detto: oh, ma ti è piaciuto Sette Anime? Certo. Guarda che io non sono una chiama Muccino, io ne parlerò male. Non venire perché cioè io amo Muccino. E mi ha detto non è uno dei suoi film più belli.
1: Oh vabbè, ma ci sta, voglio dire, non è
0: no,
1: che
0: ma non è una questione
1: tutti.
0: Di gusto, che lei si è rovinata.
2: Sì,
0: vedi i film non come noi, non con l'occhio più dello spettatore, ma
1: occhio critico sempre.
0: E quindi un po' critica. Capisco adesso quando sento i critici che tu ascolti un critico e dici: non ho capito se è un bel film o un brutto film. È presente, questa è la cosa che noi uomini, donne della strada, pensiamo quando sentiamo un critico, anche un critico musicale: ma è bello o brutto? Ti risponderebbe: ma
1: oppure,
0: io.
1: Ma non gli piace mai niente.
0: Non gli piace
1: qua.
0: Mai niente. Ma quelli ti dicono: ma io vedo 10. Chicco Ghezzi. Enrico Ghezzi.
2: Chicco Ghezzi è il personaggio del tuo.
0: Enrico Ghezzi diceva sempre: ma come faccio a dirvi se un film è bello o brutto? Vedo 10 film al giorno. Per me non sono belli o brutti. Ti posso, se mi dai una scheda, io ti compilo esattamente tutto quello che ho visto nel film. Ma bello o brutto puoi dirmelo tu. Io non posso dire tirare una somma è bello o brutto, perché ogni film può essere interessante. Magari
2: sì, ma
0: non è bello.
2: Secondo me c'è anche un altro aspetto. Io che non sono un critico cinematografico.
0: Però
2: a volte
0: tu lo dicevi della sceneggiatura.
2: No, a volte trovo dei film non perfetti e razionalmente ci trovo dei difetti, però mi piacciono.
0: Certo.
2: Ma mi succede anche con le serie. No, faccio l'esempio di una serie che per tutti è sentimentalona, sdolcinatissima.
1: Dilla.
2: This Is Us. A me This Is Us mi è piaciuto un sacco.
1: Anche
2: i miei amici mi hanno sputato quando ho detto: ma è una
1: però poi se ci pensi
2: è una soap brasiliana, fa schifo.
1: Sì,
2: invece a me è piaciuto
1: perché è sempre uguale, stessa dinamica, stessa famiglia che magari si arricchisce.
2: La cito oggi perché secondo me ha dei punti di contatto, soprattutto il primo episodio con Sette Anime, per come è girata.
1: Sì,
2: con queste coincidenze, gli intrecci, flashback eccetera.
0: Comunque guardatelo il film se non l'avete mai visto, piangerete perché è bello.
2: È in piattaforma?
0: Questo non te lo so dire.
1: Non credo, sai, almeno non
2: in piattaforma.
0: È sul 7.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: Devo dire che è un'estate di bei dischi, l'ho detto in tutte le salse del mondo e in tutte le lingue del mondo, e questo è uno dei più belli, a nostro parere, i Tame Impala con Jenny. Dracula.
1: Impala è il nome di una specie di antilope, vero?
0: Credo di sì.
2: Ma c'era pure una macchina che aveva un nome simile.
0: Sì, tutte e due. Sì, tutte e due. Ditene un'altra, ma c'era anche un drink.
1: C'era anche Dracula, cocktail, che era detto l'impala.
2: C'è un aggettivo che viene utilizzato per voi, impalato? Non ha funzionato, doveva essere una
0: voleva essere una battuta, un calamburo.
2: Com'era?
0: Ma che tenerezza ha creato il gelo, che tenerezza.
1: Ma più che è uscito è entrato, perché l'impalato
0: Vedi, questa era già meglio, Manola.
2: Vabbè, però io ogni tanto ci provo. Manola, apprezzate almeno il tentativo.
3: Dopo tanti anni
1: Chevrolet impala. Dopo tanti anni con noi non ho ancora imparato a fare.
0: Ma io ogni tanto, sai cosa faccio? Quando vado, sono nei musei, prendo una lancia, vado nei quadri e faccio perché impala l'arte
1: e mettila da parte. Certo.
3: Lo usano i muratori, la impala.
1: Sì.
0: Impala l'arte. Soprattutto se sono artisti cinesi.
2: Perché vi dovete mortificare in questo modo? Cioè, potevamo restare così, con la mia freddura uscita male, invece voi avete rincarato la dose.
0: No, però posso dire una cosa, tranquilla, chi sbaglia impala. Non ti preoccupare. Non è mia.
1: Soprattutto quando le vedo in chiesa, ci sono veramente delle opere d'arte, delle impale bellissime.
0: Questa però necessita cultura, che le pale sono quelle.
2: Infatti non l'avevo capita, sono stata zitta alla fine.
1: Le pale sono quelle dipinte di solito sono in chiesa, perché sono dei vari pannelli.
0: Sì, pannelli, con una forma anche particolare.
1: Va bene, ma torniamo a noi.
0: Sta pensando alla prossima. Ma non ce la fa,
2: guarda. Sì, stavo pensando esattamente a come rispondere, però allora, adesso
1: posso dirti una cosa, è colpa del video, ma la faccia che fai mentre ne pensi sembra più una persona costipata che ha dei problemi a rimettersi in forma.
2: Ma tu che ne sai che lo sforzo mentale non sia
1: uguale?
2: Io
1: vedo quella faccia lì e
2: voglio dire, che ne sai?
1: Vabbè. Allora, parliamo di noi. Anche
0: buonissima la pizza, tra l'altro, quella lì.
1: Sì.
2: Vabbè, quella è facile.
1: Ma allora quella è impalatella.
0: E poi qual è la pizza impala? Quella è quella
1: tonda.
0: Ma no, quella è quella napoletana. La pizza in pala, che caratteristica ha? Perché si chiama pizza in pala?
2: La pizza alla pala,
0: o in pala, e cos'è, quella romana?
2: Ed è quella ovale,
0: quella
2: lunga,
0: ovale. Giusto,
2: che viene un pochino più alta rispetto a quella romana classica.
0: Ma scusate, adesso non è che dobbiamo parlare di pizze, però nella vostra regione o zona, cioè la pizza a metro, che io ho mangiato per tutta l'adolescenza, c'è dovunque ormai in Italia.
3: Boh.
0: E no, vero?
3: Secondo me è un po' calata.
0: È un po' calata.
2: Qua c'è.
1: La prima invenzione dell'all you can eat, qualcosa del genere.
0: Ma no, la cosa bella è quando tu ordinavi in gruppo, perché facevi, allora facciamo un mezzo metro capricciosa.
2: Quasi fa ancora,
0: mezzo metro. L'organizzazione dell'ordinazione.
1: È come quando andiamo in quel posto lì dove ci danno le fette in faccia. Le fette a piacere.
0: Quello è giro pizza.
1: Dove tu arrivi lì, ti
2: fette in faccia.
1: Qualcuno vuole la cipolla. E poi io l'ultima volta sono stato lì 2 ore senza mangiare, perché
0: Nutella,
1: no, cipolla, no, salsiccia e pesce, no,
0: cipolla e
1: bulloni dell'otto, no, con le magliette sudate, no, e le scarpe vecchie, no,
0: mozzarella e figurine panini, buonissima, assaggiata.
1: Va bene, ma parliamo del nostro argomento, le bugie.
2: Aspetta, perché adesso stanno arrivando tutti i giochi di parole, cioè dopo questa spiegazione Manola dovrebbe aver impalato.
1: Non si finisce mai di impalare.
0: Al compleanno della radio faremo 20 minuti sul palco di giochi di pallone.
2: Che è quello che ci caratterizza.
1: E poi bisogna stare all'interno degli impaletti,
0: È vero. Allora, i più bugiardi sono gli avvocati. Torniamo all'argomento interrotto piacevolmente dai nostri morriconi. Gli avvocati, io da quando ero ragazzino, io dico sempre: ma l'avvocato che deve difendere il criminale?
1: Non è che dice delle balle.
0: E sa che è criminale.
1: Difende il criminale. Difende il suo assistito, non il criminale.
0: È giusto in una società civile che anche chi ha sbagliato e chi ha
1: commesso,
0: cioè fa parte del meccanismo della giustizia.
1: In realtà non è proprio al 100% così, cioè ho scoperto che l'avvocato difende in modo che il suo assistito abbia il minimo della pena, ma non so quanto, se l'avvocato sa che tu sei colpevole di un reato,
0: Ma è una questione etica. A volte lo sa, ma deve far finta di non saperlo.
1: Non lo so, se lo sa del tutto, lui non può omettere certe cose. Cioè
0: è
1: non
0: una
1: può...
0: cosa di sua coscienza, non è una.
2: Cioè, c'è un'etica, può... dici per.
1: No, non è una questione di etica. Non può omettere certe prove.
0: Vabbè, ah certo, quello sì.
2: Ah, vabbè, sì. Certo, se sono prove poi sono inconfutabili.
1: Mi sono spiegato. No, sì, cioè, se viene certo. A sapere lì, sì, non sì, può.
0: Io
1: non
0: la mettevo sul piano della, per etica. Della coscienza. Cioè, intendo dire, ci saranno avvocati quotidianamente che sono intimamente convinti che uno è colpevole, però comunque lo devono difendere.
1: Lo devono difendere.
0: Questo aspetto
1: certo.
0: Mi ha sempre colpito moltissimo. No?
1: Sì.
2: Ci vuole un bel pelo sullo stomaco.
3: Col coltello insanguinato, tutto insanguinato, dice, come faccio a difenderla? Però
1: deve fare anche quello. Deve fare in modo che abbia...
0: Il minimo della pena.
1: Certo. O che sia in coscienza, sia giudicato nel modo giusto.
0: Potremmo aver detto delle cazzate.
1: Sicuramente.
0: Quindi gli avvocati sono bugiardi, sì. Secondo qualcuno invece la butta sull'orientamento, cioè sul gender, dice sono nettamente più bugiardi gli uomini.
2: Ma non è vero,
0: aggiunge una battuta quando parlano delle proprie misure personali. Però al di là della battuta, il tema uomini versus donne sulle bugie è un altro tema interessante. No, perché spesso
2: perché
0: si dice che le donne
2: sono
0: più brave a raccontarle.
2: Sì,
0: no?
2: Le donne raccontano facilmente, ecco.
1: Quindi le donne raccontano più bugie agli uomini che tra loro?
2: Secondo me anche tra donne raccontano un sacco
1: di più
2: di bugie.
1: Tra donne?
2: Non credo che ci sia una percentuale. Sì, la donna è un po' bugiarda.
1: Perché l'uomo
2: vero,
1: racconta
2: però.
1: Più bugie alle donne che tra uomini, secondo me.
2: Allora io voglio molto bene alla categoria maschi, però voi siete proprio scemi, cioè non li
0: sapete
1: più basici, grazie. Siamo più
2: siete proprio scemotti, capito? Non ce la fate,
1: noi
2: siamo proprio furbetti.
4: Sì, perché è anche più raro che gli uomini si parlino tra di loro.
1: Sì. sì, noi ci vergogniamo, noi ci vergogniamo.
4: Esatto, quindi c'è meno probabilità di dire delle bugie su argomenti più seri.
0: Pensavo alla questione tradimenti. Io nella mia vita ho sgamato delle cose più di quanto sia stato sgamato. Però poi questo mi fa fare un doppio ragionamento. Probabilmente ho sgamato perché la persona mi riteneva così stupido da poter lasciare in giro prove, tanto quello non le trova.
2: Esatto.
0: No? E invece io l'avevo trovate. Ragazzi,
2: Vabbè, però lì sei te che hai trovato qualcosa di talmente evidente che manco devi portare la bandierina di quello che ha scoperto perché è intuitivo.
0: Ho fatto un semplice controllo.
4: Ma poi quando l'hai fatto presente è stata ammessa la bugia.
0: Ma non si poteva negare.
1: Ma sai cos'è?
4: È entrato in camera mentre è stato negato l'innegabile. Quindi
1: il tradito. Lì entriamo in un altro campo. Il tradito vorrebbe tanto non essere tradito. Quindi basta raccontargli una bugia che sia abbastanza credibile. Lui non chiede altro, che tu gli dia un minimo di prova che non è così. Vero. Quindi il momento che una donna ti racconta una bugia e ti dice no guarda che non ero così, era da mia cugina, tu non vedevi l'ora
0: comunque,
1: di dire
0: è vero anche questo.
2: La soddisfazione più bella è ascoltare una persona raccontare una bugia quando tu sai qual è la verità. Quindi tu lo mamma mia, soddisfazione incredibile.
1: Io odio quella cosa lì, la odio. Cioè io non riesco a sentire uno che mi racconta una bugia perché mi sento così trattato male della serie, questo pensa che io sia stupido, lo ucciderei, giuro. Cioè soprattutto arriva il solito idraulico poverino, no, arriva quello della pasticceria stavolta, il farmacista, non so, dico un'altra cosa per non dire l'idraulico e ti dice una cosa che tu invece conosci benissimo e ti racconto una palla. Io
0: tu con l'idraulico ce l'hai,
1: io dico ma mi ha preso per stupido, c'ho la faccia da stupido, allora sono costretto subito a mettere in chiaro, guarda che di quella cosa io me ne intendo, cioè della serie non raccontarmi una palla perché mi incazzo, ma non perché mi stai raccontando una palla, perché mi fai sentire, perché mi stai dando dello stupido.
0: Comunque ragazzi, come glielo dobbiamo dire,
1: L'idraulico?
0: No, a Tony dico.
2: Che chicca la figlia dell'idraulico?
0: No, quello veramente c'ha la faccia
1: da idraulico. Da stupido. sì. Ma io accetto. Secondo me dice, ma lei ha la faccia troppo da stupido, non riesco. Vabbè, ma sei. Secondo

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Comunque ha ragione Ivano D'Asti. Dice: Tony, stai sereno, la chicca non può essere la fine dell'idraulico. È uguale a te, ma con i capelli lunghi. Bella, ma uguale a te. Uno dei grandi misteri dell'umanità.
1: Bella, ma.
0: Insieme ai cerchi nel grano e alla sacra sindone, è come possa chicca essere identica a suo padre eppure bella.
2: È che è una roba.
0: Cioè, non sei, è una cosa che non
1: ma
0: puoi.
1: Ragazzi,
0: razionalmente
1: lo ricordiamo il contributo fondamentale di quella santa donna di tua moglie, non
0: ma assomiglia
1: di
0: a lui,
1: no,
0: però.
1: Perché, sì, però c'è anche il contributo della mamma che è bellissima. Beh, che quindi ci ha messo del suo.
0: Certo, bella,
1: il mix ha creato chicca. Ma lui da solo avrebbe probabilmente partorito un gremlis.
2: Ma stai dicendo, che non sono bello? Io sono bello.
1: Sei un tipo. Sì. Allora, no, sei un...
3: L'altro giorno
2: io ho la mia minchia, io ho la mia nicchia.
0: L'altro giorno eravamo qua, io, tu e Picozzi, e uno ha scritto: mia figlia che a 20 anni è passata davanti alla TV e ha detto: quello lì è un bell'uomo, ma non il pelato, l'altro. E io non ho capito se l'altro eri tu o Picozzi.
2: Io.
1: Ma perché Picozzi ha tanti capelli, non mi ricordo più.
2: Sì, no. Ha tanti capelli. Sì, ha i capelli bianchi.
1: E allora o era Tony o era Picozzi. No, ho capito, perché Picozzi non direi quell'uomo pieno di capelli.
0: Sicuramente non ero io, su questo no.
1: Questo via.
0: Comunque, d'accordo. Tornando alle bugie, ovviamente poi molti messaggi sono in chiave sentimentale, di sgamamenti, di tradimenti. Ma che sembra spagnolo, sgamamenti di tradimenti. E allora prima io dicevo, era come si può dire, ineluttabile, non è la parola, incontrovertibile, quello che avevo scoperto quando sono stato tradito, e Comolo lo scemo.
3: No, non lo scemo, io ho riportato quello che ha detto Manola.
0: Ha fatto il gesto che l'hai beccata in... Non l'ho beccata.
1: No, perché tu hai detto era evidente la bugia, no, il
0: non
1: tradimento,
0: era, però non l'ho
1: quindi
0: beccata,
1: ho pensato che tu avessi beccata, capito?
0: Però partendo da questo, io ho l'impressione che questa cosa che uno trova la moglie a letto con un altro sia tanto cinematografica. Voi conoscete tante persone che nella realtà hanno
2: Io una, veramente, io zero.
0: No, certo, indubbiamente esiste, però è così frequente questa cosa?
2: Porca miseria, e poi mi sono sempre chiesto in quel momento cosa farei.
0: Cosa farei io, è vero. Tu due volte, due tuoi amici?
2: Sì, da conoscenti.
3: No, io zero.
2: Due conoscenti.
3: Io gli ho detto proprio, ho scoperto,
2: vi siete lasciati tua mia moglie. Madonna, sono entrato in casa e l'ho trovata a letto con uno.
0: E veramente nella realtà si dice quella frase, non è come pensi tu.
2: L'uomo lo dice. Non è come pensi.
3: No.
2: Sì, non è come pensi.
0: E lo zoo dice:
1: ma
0: se l'ha capito già, non c'era bisogno.
1: Ci siamo trasformati nello zoo.
0: Manola e Lidia,
2: non è come pensi, nella vostra bolla, esempi così, Lidia?
4: No, però è successo qualcosa di molto peggio, secondo me.
0: Cioè,
4: una sorta di ricatto sessuale. E lei si è trovata il giorno dopo sulla sua pagina Facebook un video
0: tipo revenge porn
4: del suo ex fidanzato. Registrato in atteggiamenti.
0: Ragazzi, questo è reato.
4: Infatti è reato.
0: Revenge porn è una roba
4: porn.
0: Terribile, fa schifo.
2: No, ma qualcuno che ti dice io ho scoperto, cioè li ho trovati proprio.
4: No, mai.
2: A me, ma che a me minimo, per esempio, trovarli in ristorante insieme.
0: A me
2: una, mi avevi
0: a me
2: detto che uscivo
0: una volta è arrivato un mail con scritto: abbiamo delle foto di te che ti masturbi.
3: Sai quelle? Sì.
0: No, io ho detto basta che non si vede il doppio mento, vabbè.
2: Ma cosa c'entra con l'argomento?
1: Non lo so, lui doveva dire questa cosa.
0: No, era un ricatto.
1: Era un revenge porn.
0: Era un ricatto.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene. Papà.

0: 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Harry Styles.
1: American Girls, American Girls.
0: Abbiamo al telefono un American Girl.
1: No, è una Italian girl.
2: Un Italian, molto Italian.
1: È una Lombardian.
0: Stefania
1: girl.
0: Andriola, credo. La ciclista, la mazzone in bici. Stefania, buongiorno.
3: Eccomi.
2: Ciao Stefania.
3: Ciao. Buongiorno.
1: Stefania, ma te l'abbiamo mai raccontato che quando abbiamo avuto Stefania Andreoli qualcuno vi ha sovrapposte?
3: Cioè, ma tu lo sai che capita spesso, perché comunque è solo una vocale quella che cambia nel cognome. Siamo dello stesso anno, siamo entrambe more.
1: È vero.
3: Abbiamo iniziato a lavorare insieme, pensa, nelle pubblicità, e poi oltretutto lei a volte fa collegamenti sulle stesse reti dove vado io, quindi a volte chiamano me.
1: No, ma scusa un attimo,
3: chiamano,
1: sulle pubblicità come attrici di spot. Lei ha fatto l'attrice di spot?
3: Sì, ma si parla di 15 anni fa, sì.
0: Come 15 anni? A 4 anni le facevi?
2: Come sai trattare bene le donne? Guarda.
1: Comunque Stefania Andriola di Meteo.it.
3: Posso raccontarvi questa velocissima?
1: Sì, vai.
3: Volta ero in redazione Meteo, mi chiamano da mattina alle 5, mi dicono, normalmente faccio i collegamenti con loro, e mi dicono, Stefania, guarda, sarai in quel blocco, ci devi parlare delle crisi adolescenziali dei bambini, e io...
2: c'è un errore.
3: Io vi posso parlare di meteo. Grandi risate, quindi capita spesso, sì.

0: L'avrei fatto, non avrei comunque parlato di quello che ti hanno chiesto.
1: Beh, come quel video bellissimo che sta girando ultimamente di nuovo di quel signore.
0: Sì, che viene introdotto, è lui, il signore delle pulizie.
1: Sì, era uno che si era candidato per una posizione, sì, di questo, cioè, sì, archivista o magazziniere. E allora il signore, diciamo, afroamericano, quindi attendevano un esperto di economia.
0: E l'hanno introdotto come tale.
1: E lui invece di dire non sono io, è andato in onda a parlare di economia, di streaming, per una decina di minuti, fin quando poi le cose che diceva erano abbastanza poco congrue e quindi hanno mandato
2: quindi
1: la pubblicità.
2: Così.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti,
1: vai,
0: Stefania,
2: vabbè, capita il bello della diretta.
0: Esatto. Dacci delle buone notizie, nel senso che la temperatura si abbassa, ma rimangono comunque delle belle giornate.
3: O edulcora le cattive, fai tu.
1: Ecco, menti.
2: Guarda, con un poco di zucchero la pillola va giù.
0: Proviamo.
2: Posso dirvi che l'apice dell'ondata di caldo l'abbiamo toccato, okay, e lo stiamo comunque ancora toccando.
1: Ok.
2: Però ecco, si limeranno un po' le temperature, ma si parla di qualche grado in meno, quindi non toccheremo più questi picchi così elevati, però rimaniamo ancora decisamente oltre la norma. Tra l'altro, questa ondata di caldo è davvero eccezionale, perché non coinvolge solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa.
1: Lo dicevamo
2: non
1: stamattina.
2: Non so se avete visto, esatto.
1: Parigi, appunto, Londra.
2: A Parigi, persone che cercano di rinfrescarsi nella Senna. Londra, che ha raggiunto 35 gradi ieri. Sono stati battuti anche dei record mensili, perché anche per Milano, no, quei 35 gradi non è normale che ci siano nel mese di maggio.
0: Sono temperature di quale mese? Di agosto?
2: Di luglio. Luglio pieno.
0: Luglio pieno.
2: Oltretutto, temperature e un caldo afoso. Ah, ecco, poi una cosa che io ho guardato stamattina, cioè al Cairo adesso ci sono meno gradi che a Milano, perché al Cairo ci sono 31 gradi, però lì il caldo è secco.
1: E anche meno egiziani, secondo me, tra l'altro.
0: Vabbè. Lì il caldo è secco, qua invece l'umidità ci fa percepire una temperatura maggiore.
2: Adesso, perché poi, insomma, bello, però attenzione, perché ci sono delle allerte della Protezione Civile, anche città col bollino rosso, perché oltretutto in questo momento in alcune città le allerte non riguardano solo le persone più fragili, ma riguardano anche un po' tutti, cioè anche le persone in piena salute, perché davvero, cioè, sono temperature, cioè, siamo 15 gradi oltre con l'AFA, davvero, cioè, si fa fatica.
1: Senti Stefania, ma fatica. La domanda sulla bocca, anzi vorrei dire la domanda sul collo, sulla fronte, sulle ascelle di tutti ma questo caldo si attenuerà e poi ripartirà? Perché se è così da adesso fino a settembre, io vado alle isole. Come
3: ti trasferisci in Islanda?
2: Vai al Cairo.
1: O vado al Cairo a stare al fresco.
2: Che almeno è secco.
0: Questo è l'anticiclone africano.
1: Cioè un po'.
2: Sì. Allora, la colpa è sempre sua, perché è quello potente, l'anticiclone africano, che ci manda proprio l'aria rovente che arriva dai deserti. Come dicevo, adesso si attenuerà. È sicuramente una fiammata eccezionale. Cioè, non è possibile che duri questo caldo fino a settembre. Si attenueranno le temperature, piano piano nella prossima settimana ritorneremo in media. Dirvi che tutta l'estate raggiungeremo queste temperature è praticamente impossibile, dare un'informazione non corretta, perché non possiamo.
3: Ma io che cosa devo fare con l'armadio, con questo cambio di stagione? Non ce la posso fare, ho tolto il piumone per forza, perché quindi che faccio, metto il lenzuolino? Definitivo.
2: Io ti direi sicuramente metti il lenzuolino. E poi quello che vi posso però dire è che la tendenza climatica, quella decennale, vede proprio questi picchi, nel senso estati caratterizzate da picchi, fiammate africane e poi temperature che si riportano in medio anche sotto quando arrivano questi temporali, perché ricordiamoci anche l'altra faccia della medaglia. Questi temporali molto forti li abbiamo visti ieri, sui rilievi soprattutto, quindi in montagna, mi riferisco sia alle Alpi che all'Appennino, anche oggi e anche nelle prossime giornate si potranno formare, attenzione anche alle grandinate, perché come dico sempre, il caldo è il carburante e la gasolina delle perturbazioni, quindi quando arriva una massa di aria più fredda e trova questa caldazza, le masse d'aria così diverse poi portano anche a quei rovesci importanti che abbiamo visto. Certo. E quindi appunto la tendenza anche per l'estate vede questo, no? Picchi di fiammate, poi temporali che arrivano e purtroppo dovremmo pregare perché torni l'anticiclone dell'Azzorre. Sì. L'anticiclone quello buono, col caldo,
1: quello,
2: diciamo,
1: amico, quello,
3: quello,
1: amico.
3: Quello più carino della
2: Quello carino.
1: Bene Stefania,
2: e
1: ora in chiusura. Il disagio giovanile è un problema importante. Che cosa
2: allora,
1: puoi dirci?
2: Posso dire che il disagio giovanile con le temperature
1: aumenta.
3: Aumenta, esatto.
0: Comunque, Stefania, un giorno ci vieni a trovare che ci parli di bici, eh?
1: È vero.
2: Ma guarda, io tra l'altro adesso sto pedalando anche e non vi dico il caldo, perché io sto seguendo il Giro d'Italia con il Giro E. Che non so se sapete, è un giro nel giro fatto con le e-bike.
1: Con le biciclette elettriche, certo.
2: Sulle strade, pedaliamo sulle strade del giro, facendo proprio le tappe, però meno chilometri, prima dell'arrivo dei professionisti.
3: Ma nemmeno un po' di fiatone, niente.
1: No, ma non sta pedalando mentre parla.
3: Io pensavo che stesse pedalando.
1: Però
2: guarda, a proposito di meteo, per cui sono ancora più attenta alle informazioni che prendo dalla redazione, io vi dico che ieri in una tappa di 50 chilometri io ho vissuto tutte le stagioni. Sono partita con, come se fosse luglio, con temperature di 35 gradi, in corsa mi sono beccata all'acquazzone con grandine, per fortuna piccolina, e poi siamo passati da 35 gradi a 20 gradi.
0: Quindi
2: e poi arrivo di nuovo 30.
0: Ma siete saliti? Siete saliti in quota?
2: Sì, adesso siamo comunque sulle montagne.
1: Quindi stai al fresco.
0: Okay.
1: Va bene, grazie a Stefania Andriola di Meteo.it.
0: Ecco, grazie Stefania.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Ragazzi, un saluto agli ascoltatori di 105.
1: Grazie, a presto.
3: Grazie.

0: messo American Girls e poi le ragazze. La prossima è
1: che
0: le ragazze
1: lavorano ad agosto per pagarsi le vacanze e per fare le cattive ragazze.
2: Ah, lo sai a memoria il test, bravo.
1: L'ho appena sentito. Beh, un'immagine. Testo che comunque è un'immagine, uno scorcio della realtà.
0: Bravo, uno scorcio della realtà. Allora, non che qualcuno si sia lamentato, ma io sai che su queste faccende sono molto attento, perché detesto. Io quando prima ho detto, nessuno si è lamentato, quindi è un eccesso di zeno. Quando io prima ho detto al Cairo, lei Stefania...
3: Tu ogni tanto è un eccesso di zeno.
0: Lei ha detto, ci sono meno gradi al Cairo che a Milano. Io ho detto, anche meno egiziani. Cioè, non era una cosa...
1: Non era dispregiativo, ecco.
0: Assolutamente no, anche perché io, nella fattispecie, proprio nei confronti degli egiziani...
3: Ora sta per dire una roba razzista, però.
0: Cioè? Che mi stanno più simpatici degli altri. No, non dico degli altri. No, il senso dell'umorismo degli egiziani, io lo trovo meraviglioso.
1: La gibolla.
0: Hanno un modo di scherzare quelli a Milano, ma anche quando sono stato in Egitto, che trovo proprio una velocità di pensiero.
3: Guarda, Egitto e Marocco sono due posti stupendi e bellissimo. Un sacco di persone.
0: Ci tenevo a precisare che magari lui ci ha fatto una battuta lì.
1: Vogliamo salutare la comunità civile. Salutiamo
0: tutti gli amici
1: indiana, egiziana,
0: e tutti allora.
4: Ma anche gli amici di Torino.
1: Anche gli amici di vogliamo salutare anche gli amici di Torino.
3: Non ho capito perché gli estremi, no? Marocco e Egitto. E Mieza. Libia, Tunisia e il resto del Maghreb, niente. Non
0: vabbè, allora io vado verso Oriente, la comunità filippina con cui sono anche un po' imparentato.
1: Va bene, volentieri. L'iraniana, la comunità iraniana, salutiamola.
3: E i giordani?
1: Quelli certo.
0: Quelli Mario, soprattutto Mario. E
1: posso chiedere alla regia video perché in questo momento sta inquadrando il capoccione di Ross? Chiedo
0: perché,
1: per un'amica.
0: Perché è stupido. Ma in bassa frequenza, non è in onda.
3: Allora, siamo addirittura all'arrivo?
2: Sì.
3: Sto per pubblicare una foto importante, sto per fare un post.
0: Appena finisce la puntata la potrete trovare sui nostri...
2: Quella
1: coppia con lui, la montagna rotta.
0: Una foto scottante, bollente.
3: Dove

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105
3: che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Lo puoi fare, Ross, puoi attaccarci un pippone, vai. Questa canzone.
1: Semplicemente che i De La Soul sono uno dei gruppi più importanti della storia della musica, piacciono la musica rap, piacciono molto alla mia amica Lidia. In questo pezzo del 91
2: a mamma e papà e bambini
1: si ispiravano a una precedente canzone dei Curiosity Kill the Cat.
0: Finito, grazie mille, grazie. Pensavo più lungo, invece bravo.
2: Era una pippetta.
1: Sai che me lo dicono spesso durante il sesso?
2: Sì. Signori, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani per concludere questa settimana e poi darvi appuntamento mercoledì, perché faremo, faremo un pone.
3: Domani avremo degli ospiti.
2: Un pone.
0: No, scusate, parlate per voi, perché io sarò in diretta comunque.
2: In diretta?
0: Va bene. Pomeriggio.
2: E che domani abbiamo come ospiti domani?
3: Ritroveremo i Negramaro.
1: Pensa che
2: c'hai i Negramaro, tornano a trovarci. Bravi. Sì. Giuliano.
1: No, mi vesto come oggi domani.
2: Ma fai quello che vuoi. E...
0: Sei veramente. Guarda.
2: Io non ho parole.
0: Mamma mia.
2: Non ho parole, ma.
1: Ma sputazzate.
0: Sei veramente.
1: Non
0: guarda.
1: Fiori, ma opere di bene. Non parole, ma sputazzate.
2: Grazie, Comolli. A domani. Grazie, Lidia. Grazie domani a saremo qua in diretta. Assolutamente. Ma ve lo proveremo. Malgrado le sue battute stupide.
0: Grazie solo a te, Tony.
1: Invece pensa che io in chiusura volevo dirvi: bravi ragazzi, abbiamo fatto proprio una bella puntata.
4: Sì. Va bene.
1: Non c'è un programma bello
4: dopo
1: così.
4: Dopo questo posso vado.
1: Ciao domani. Ciao
2: Manola.
1: Qui
0: ciao, amici.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Oh, buongiorno! Buon giovedì! 28 maggio! È arrivato!
2: Che bello!
1: È arrivato fine mese, caro
2: è arrivato.
1: Dario.
2: Ma insomma, ancora domani, bisogna aspettare domani.
1: Che voce hai?
2: È un po' raffreddata.
1: Vabbè, no, prima stavi scherzando.
2: No, adesso prima facevo la voce così.
1: Dai,
2: no, ma adesso
1: dai.
2: Invece questa è la mia voce. Comunque,
1: sei un po'...
2: Sì, sono abbastanza. E l'aria condizionata mi è tutto la sua prima vittima della stagione, evidentemente.
1: Io so che ti voglio bene, però oggi non ti do i bacetti.
2: No, non darmeli.
1: Te li darò poi quando piovanti,
2: io, se vuoi, mi metto qui davanti il microfono proprio appiccicato, in modo tale che così non ti arriva niente.
1: No, l'importante sai che noi ci abbracciamo spesso, ci deve adesso
2: niente.
1: Oggi magari
2: va bene. No, ma questo è proprio un male secondo me mio, cioè nel senso non è infettivo.
1: Beh, ho capito, però il raffreddore,
2: ma non si attacca, sai che ho scoperto che il raffreddore non si contagia così facilmente, perché il virus del raffreddore noi ce l'abbiamo sempre in circolo. Si deve attivare perché le tue difese immunitarie fanno fatica a riprendermi. Ho capito, ragazzi.
1: Ma aspetta, l'ha detto Pivati in cuffia. No, perché sennò qua sembra che ci siano i fantasmi.
2: Hai ragione. No, fanno fatica a riprendermi, quindi devo spostarmi. Sì, scusate, che volevo accasciarmi così lentamente sul. Niente, va bene, mi sposto.
1: Va bene. Comunque, così per non rischiare.
2: Va bene, sei
1: tranquillo. In ogni caso, insomma, visto che abbiamo domani è l'ultimo giorno della settimana, avremo anche un bel weekend, insomma,
2: lungo,
1: che ci aspetta. Com'è.
2: Giusto, ma
1: poi
2: certo.
1: Magari, insomma, avrai ragione, io ti credo.
2: No,
1: ma non importa.
2: Va bene.
1: Ecco,
2: va bene. Meglio non rischiare.
1: Okay.
2: E quindi se tossisco devo mettere la mano davanti alla bocca.
1: Beh, questo in generale.
2: Beh, io a casa non lo faccio mai, Rosario si incazza come una mina.
1: Sai che è una cosa che a me dà molto fastidio, sono sincera.
2: A casa
1: chi
2: io
1: tossisce,
2: proprio non mi viene, sì.
1: No, a me proprio dà fastidio. Cioè, nel senso, uno che tossisce si mette la mano davanti alla bocca, in generale, ma ovunque sia, nel senso.
2: No, se sono a letto,
1: se sei a casa,
2: io tossisco
1: da solo.
2: Così senza mettere la mano davanti.
1: No.
2: Lui si incazza come una mina.
1: Ha ragione, posso dire, in questo
2: va
1: caso
2: bene,
1: ha ragione Rosario.
2: Va bene.
1: È buona creanza mettere la mano davanti
2: alla
1: bocca.
2: Sai quante volte
1: quando...
2: io con lui faccio il maestrino invece poi su altre cose.
1: Non mi è difficile crederlo. E tra poco ne parleremo, cari amici.
2: Oh, buongiorno.
1: Allora, intanto la nostra Franceschina Pinna. Buongiorno alla zia, che oggi non è qui in radio, però ha detto che domani, nonostante lo sciopero, lei riuscirà ad essere qui. E quindi io lo so e spero che sia così, perché io mi fido di lei e quindi domani vedremo. Buongiorno Pivati.
3: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Lei riesce a anticipare anche gli scioperi, incredibile. Sciopero domani, lei lo fa oggi.
2: Guarda,
3: è imbarazzante.
2: No, più che altro oggi io ci sono rimasto un po' così, perché dentro di me ho pensato: ma avrebbe dovuto saltare domani. Quindi salterà oggi, salterà anche domani.
1: No,
2: poi ti ha scritto
1: vedrai.
2: Che domani viene. Vedrai, vedremo.
1: Sad scrive Je vous aime. Oh, che
2: cosa?
1: Bello. Je vous aime.
2: Cioè?
1: Vi amo. Je vous aime.
2: Ok. Io e il francese non andiamo molto.
1: Je t'aime aussi.
3: Je t'aime morte anche a te.
2: Ma no, poverino.
1: Allora, eccolo. Fede.
2: Non Fedez,
1: Fede,
2: il giornalista
1: Fede,
2: scomparso.
3: Emilio.
2: Togli il microfono.
1: Allora, io questa si può dividere in due.
2: Sì.
1: Allora, se io non odio, io
3: amo.
1: Perfetto, tieni questa parola.
2: Se non lo fa dopo, lo fa
3: prima.
2: E quindi pensa a un nome
3: amo.
1: Senza la MA, pri.
3: Ah, Priamo.
2: Priamo.
1: Yeah.
2: Quindi Sant'Emilio
1: e San Priamo sono i santi di oggi. Tanti
4: Mamma mia,
1: auguri.
4: Si raschia il fondo del barile.
1: Lo sapevo. D'altronde.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Benvenuti amici fancarsisti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Che bella luce però che c'è in questi giorni. Questa è la cosa più bella di tutti. È vero che il caldo è pesante e dà fastidio e quindi ci sono poi tutta una serie di mezzi. Per esempio la zia sta combattendo anche lei col caldo a casa. Sentivamo. Però detto questo, però la luce è meravigliosa. Cioè il fatto che la sera faccia buio così tardi a me mette un sacco di gioia.
0: Beh ragazzi, questa è la stupendo. Cosa più bella della primavera e poi estate. Beh, stupendo, è stupendo qui in Europa. Poi insomma veramente alle 10 di sera c'è ancora la luce. È veramente molto bello. Però allora attenzione, non facciamo i professorini, perché insomma ci sono già quelli che lo fanno. Stavo leggendo questo articolo che parla del mansplaining. Ormai tutto ha una definizione ovviamente inglese, cioè qualsiasi cosa noi sappiamo, magari una roba che già esiste da 200 anni, adesso insomma la come dire
1: cogliono la parola.
0: Esatto,
1: dai,
0: esatto. È il mansplaining. Sapete che cos'è? Semplicemente quando lui fa un po' o professore, cioè fa il professorino,
1: o
0: sa
1: lui,
0: tutto lui.
1: O anche lei.
0: Sì, allora in questo articolo non so per quale motivo si parla proprio, infatti si dice mansplaining, legato proprio a man, uomo.
1: Cioè tutto declinato dal punto di vista femminile, come se fosse l'uomo.
0: Cioè all'interno della coppia, questo infatti nello specifico, c'è sempre quello che magari all'interno della coppia lui normalmente vuole fare un po' il professore, cioè del tipo dai lasciati, spiego io, queste cose le so io, no ma è inutile che alzi la mano Dario, lo sappiamo, tranquillo, non ti preoccupare, ormai i nostri fancarsisti ci conoscono nel bene e nel male, in tutte le nostre, come dire, nostri comportamenti, attitudini,
1: anche quelli più privati, ecco.
0: Anche a volte anche però dove la persona sale un po' in cattedra, allora a volte è una cosa positiva e a volte inizia a diventare, a volte è innocuo, no, perché magari poi la persona non lo fa con questo atteggiamento anche presuntuoso, a volte lo fa perché pensa di conoscere una cosa e quindi vuole condividerla con te. Però a volte questa cosa col tempo può provocare fastidio, anche se inizialmente sembra innocuo, e portare a volte anche al litigio.
1: Sì, perché leggevo che ci si sente sminuiti, perché a un certo punto quando qualcuno inizia a farti la predica o a darti consigli magari non richiesti, tu inizi a smettere di parlare anche e di voler condividere, quindi piano piano a lungo andare questa cosa nella coppia porta a sentirsi un senso di inferiorità, magari non reale, però semplicemente nella gestione appunto del dialogo di coppia.
0: Esatto.
1: Però ci sono dei consigli che dà questo articolo, che secondo me è tratto da Io donna e tu invece uomo di Neanderthal, perché
0: esatto,
1: mi sembra molto veramente un articolo scritto per le donne, e comunque si può cambiare, diciamo,
0: cosa?
1: Vedi che non mi viene proprio la voglia di cambiare.
2: Ti vedo un
1: cosa.
2: Po' imballato.
0: No, allora dico una cosa, credo una roba, che ci sono delle persone che ovviamente questa cosa ce l'hanno proprio, fa parte del proprio carattere, ce l'hanno di natura.
1: Io ce l'ho.
0: Quindi è proprio anche complicato a volte, poi dipende forse dall'atteggiamento, il consiglio, poi secondo me finché si tratta di consigli di una persona che magari la cosa la sa meglio di te, perché no, io accetto sempre consigli di una persona, da parte di una persona che magari le cose le ha vissute più di me, o quella cosa la conosce meglio di me, allora assolutamente sì. Però è un po' il modus operandi, ogni tanto c'è qualcuno che proprio ce l'ha dentro, non c'è niente da fare, e quindi insomma può diventare un po' fastidiosetto.
1: Però si può smontare questa cosa, basta usare qualche piccolo stratagemma, no? Per esempio cominciare la discussione, leggevo, con questa cosa: hai bisogno di ascolto o di una soluzione? Cioè se uno fa questa domanda e l'altra persona ti dice no, guarda io vorrei solo che tu mi ascoltassi, senza dover per forza mettere in ballo consigli e altro, e allora lì state muti e non dite niente. Questo
0: esatto,
1: può servire nella
0: coppia. Esatto, anzi Angel Fire, vedi, conosce molto bene questo termine, man who explain, cioè quello che spiega. Però mansplaining è proprio il termine che viene usato. Amici, detto questo, uomo o donna non ci importa, perché poi uno se è così è così, indipendentemente insomma dal fatto di essere un uomo o una donna. Però secondo me nella vita tutti noi abbiamo conosciuto un po' un professore, magari uno in famiglia. Io quando ero piccola, per esempio, avevo uno dei miei zii che era un po' considerato dalla famiglia un po', capito, un po' il professorino, perché sembrava sapesse tutto lui. Per esempio, poi nella vita ne conosci anche altri, quindi raccontateci un po' se intorno a voi, nella vostra famiglia, nel vostro nucleo anche di amici, di parenti, c'è il classico professore del tipo no vabbè ma adesso, ma lo so,
1: ma guarda,
0: io,
1: ma è così, ti so dico io, che è così,
0: anche se questa cosa non l'ho vissuta però l'ho letta, quindi la so meglio
1: di
0: te,
1: ma ti dico che è così,
0: ci sono, sì, ci sono quelli,
1: e poi quando litighiamo e uno sbaglia e mentre sei nel litigio fermi tutto per dire no guarda non si dice così, si dice in questo modo,
0: vedi?

0: prima ora di Music in Cars. Che cos'è? C'è? Che succede?
1: Cos'è successo? Hanno spento la lampadina con Flamenco Paranoia, si è spento il sole. Incredibile. Allora, stiamo parlando di mansplaining, che detto così, giustamente, chi appena acceso la radio dice: ma questi sono pazzi.
0: Sì.
1: No, semplicemente è quell'atteggiamento maschile, in questo caso nella definizione, ma succede anche alle donne, che nella coppia, in un rapporto anche familiare, insomma anche di amicizia, ci tiene a dover dire sempre la sua e un po' essere il professore.
0: Il professore, sì, quindi sì, tutti noi, ho detto, nella vita ne abbiamo conosciuti, no, di o professore, a volte in maniera giustificata, anche se poi può diventare comunque fastidioso. E però in generale ci sono mm-hmm, tutti intorno a noi, amici. Quindi raccontateci se conoscete qualcuno che è così e che cosa fa, insomma, qual è poi l'atteggiamento nello specifico che vi infastidisce.
1: Esatto, magari avete proprio testimonianza diretta, l'ha fatto con voi e vi ha proprio rotto, eh? 342 41 15
0: 105.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ma se hai coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: eccolo qua.
1: Eccolo, brava Fabi. Mai scordarsi il 105
0: Mai!
1: Selection di questa settimana. In realtà ancora per oggi, perché poi domani si cambia. Benvenuti, queste 105 Music in Cars.
0: Tante le cose che cambieranno prossimamente, amici fancarsisti. Per esempio, questa, lo ricordiamo, è l'ultima settimana del nostro programma Veste, diciamo, parlare di inverno mi fa un po' ridere.
1: Autunno-inverno, dai.
0: Autunno-inverno. Rimarrà il brusaporco, però poi settimana prossima tornerà il disco per ogni estate.
1: Sì, il, la Pecar.
0: La Pecar al posto del Caramella. Il Caramella domani sarà, insomma, l'ultima apertura. E poi ci sarà il nostro disco Beach Vibes. Quindi,
1: sì,
0: insomma, entreremo veramente prepotentemente in quella che è l'estate ormai, insomma.
1: Vabbè, ci siamo, ragazzi. Poi, come dicevi tu giustamente, settimana prossima noi abbiamo una settimana un po' più corta perché torniamo in onda mercoledì, quindi già da mercoledì c'erano un po' di cambiamenti. Allora, ci sono un po' di messaggi. Stiamo parlando di tutti quei personaggi che nella vita abbiamo incontrato, uomini o donne, questo è indifferente, che si sono un po' comportati da professorini. Per esempio, il suocero di mio fratello, carabiniere in pensione, ma sa sempre tutto su ogni lavoro, riesce a mettere lingua con presunzione, che poi è proprio quello che
0: è. Esatto. È quello che un po'.
1: Anche su cose di cui mi occupo sia per professione che per passione, ma lui ne sa di più. Ho imparato a rispondergli a tono facendogli fare un paio di nere figure in pubblico e ha smesso, almeno con me. Matteo da Chieti.
0: Esatto. Oppure, per esempio, insomma, questo messaggio, questo sono io, ma lo faccio in fin di bene per rendere più veloci delle operazioni.
1: Mm.
0: Mia moglie mi accusa di rompere le balle, evidentemente sei così, Mirko. Esempio, scrive,
1: sì,
0: hai un oggetto in mano? Posalo subito al suo posto invece di lasciarlo in giro e farlo dopo.
1: Mm. Vabbè, ma
0: beh,
1: che
0: questa,
1: male,
0: vabbè, questo è un po' Magda.
1: Sì, no, no.
0: Cioè, questo fa un po' Magda più che o professore.
1: Però ti piace
0: un po'
1: quello, secondo me, no? L'ordine.
0: In che,
1: cioè, tu sei un ordinato,
0: no,
1: a casa.
0: L'ordine sì, però insomma.
1: Sì, non subito.
0: Sì, insomma, non mi deve dire appoggio, ammazza, oh, aspetta un attimo.
1: Cioè, te l'immagini uno che ti viene accanto.
0: Mamma mia.
1: Posa quello,
0: no, vabbè,
1: metti,
0: ma ragazzi,
1: quello lì,
0: vabbè, pesantissimo.
1: Ecco, Rosario è un po' così, devo dire. Io faccio altro, vabbè. Andiamo a Sassuolo, dove c'è Raffaele al telefono.
0: Raffaele,
2: ciao Fabiola, ciao Dario.
0: Ma
1: no,
0: ciao,
1: no,
0: tutti.
1: No, no,
0: Raffaele,
1: no, no.
0: Ma tu lasci, senti, Raffaele,
1: no, no, no.
0: Intanto
2: sì,
0: benvenuto.
2: I messaggi.
1: Sei una persona orribile, Raffaele. Te lo meriti se qualcuno si comporta da professore con te. Maledetto.
2: Mi raccomando, Dario, facci godere anche oggi.
1: Guarda,
0: eccolo,
1: Raffaele. Poi
0: eccolo
1: da Sassuolo. Ma Sassuolo cosa? Che sei più terone di me, Raffaele.
0: Allora, Raffa, intanto benvenuto. Come stai?
2: Beh, sto benissimo, sono fermo col camion che aspettavo la chiamata.
0: Dai, però bello che ci parliamo, insomma,
1: ma
0: oltre
1: benissimo
0: a ascoltare i tuoi messaggi.
1: Ma a me dice sempre cacati, cioè, mi dice sempre le peggio cose.
0: Senti, Raffaele, allora stiamo parlando di O Professore, che non è il nostro amico professore
1: Ovidio.
0: Che fa...

0: Ovidio, che fa parte un po', insomma, da un po' che non lo sentiamo, però era un ascoltatore, un professore nel senso il professorino, no? Quello che sa tutto lui, che insomma ha imparato tutto lui, eccetera, eccetera. Raccontaci un po'.
1: Sì, nella nostra compagnia c'è il nostro amico che lo chiamiamo La Bomba, che ne approfitto per salutarlo, che lui sa sempre un po' di tutto, allora lo chiamiamo il tuttologo. Una volta, quando eravamo ragazzini, siamo andati dietro una scuola e ci siamo buttati giù coi teli nelle montagnette, come si faceva da ragazzini. Sì. Allora c'era una rete, un nostro amico ha avuto la bella idea di impiantare il piede per non finirci attaccato. E ha iniziato a urlare come un matto.
0: Sì.
1: È arrivato lui, ragazzi, ci penso io. Li ha spostati, gli ha preso la caviglia, gliel'ha storta.
0: No,
1: gli aveva rotto il piede subito.
2: No, vabbè, ma così no.
0: Beh, allora, finché le cose vengono dette, come dire, senza poi problemi, entrare in questi problemi fisici
2: reali.
0: Ecco.
2: No, certo.
0: Allora, no, in questo caso, voglio dire, rischi veramente di fare del male a qualcuno. Cioè, se ti senti un medico e non lo sei e non sai nulla, sarebbe meglio non fare nulla.
2: No.
0: Esatto.
2: Quanti anni avevate, Raffaele?
1: Ma lui in generale si intromette in tutte le cose. Sempre un po' tutto,
0: cioè.
1: No, molte volte quando inizia a parlare vedi la gente che inizia, sentiamo questo, dai.
0: Beh, sì. Senti, vabbè. Ma alcune cose le azzecca, alcune cose le sa?
1: Ma no, certe cose magari è anche le sa, sì, senza dubbio, però a volte sa anche delle cose che dice che la sa, poi magari non la sa.
0: Esatto. No, ma allora, quelli bravi sono quelli che invece ascoltano le cose dagli altri. Poi alle altre persone le dicono come se fossero loro, e invece magari le hanno ascoltate da qualcun altro.
2: Quella è un po' la mia, cerco di farlo.
0: Come se le avessero vissute loro in prima persona, ma non è così. Questa è, insomma,
2: questa è una tecnica sopraffina a volte.
0: Questa è una tecnica sopraffina.
2: Il problema è quando racconti le cose a chi le ha vissute veramente quelle cose lì, quindi tu le hai prese da lui.
0: Cioè, ti dimentichi
2: di averle sentite da lui.
0: A volte ti dimentichi. Allora lì è stupendo.
2: Allora lì è da prenderti a ceffoni. Ma me lo merito, me ne rendo conto. Raffaele, ma questa compagnia da quanti anni vi conoscete?
1: Ma una vita, da quando c'è ragazzini. Il problema è che questa storia, quando viene fuori, la tiriamo sempre fuori, facendo anche in giro.
2: Giustamente.
1: Allora lui dopo ci mette a ridere. Ma
0: vabbè,
1: ma lui è tutt'altro che è cattivo, anzi.
0: Sì, no, ma
1: è
0: l'abbiamo capito. Chiaro.
2: Mica come te, che sei un bastardo maledetto, Raffaele.
1: Sì, io sono un maledetto a confronto. Sì.
0: Va bene, Raffaele, senti, allora io direi ci sentiamo dopo nella seconda ora.
2: Speriamo di no.
0: Aspettiamo i tuoi messaggi nel gioco.
1: Posso salutare la mia compagna e mia figlia Anita?
2: Certo.
1: Vai. Saluto la mia compagna Connie, mia figlia Anita e il gruppo del Coccapani e la vecchia guardia.
0: Aspetta un attimo, mi hai fatto una super cazzola continua.
2: Sì,
0: allora, come si chiama tua figlia?
2: Anita.
1: Mia figlia si chiama Anita.
0: Okay. Anita, tua moglie?
1: Connie è la mia compagna.
0: Connie, ok, non l'avevo sentito. Anita, Connie e poi?
2: E il gruppo?
1: E poi il gruppo del Coccapani e il gruppo della vecchia guardia.
0: Va bene, li salutiamo.
2: Sì,
0: così,
2: sì, non chiediamo troppo.
0: Sulla fiducia.
1: Dopo, mi raccomando, fai il tuo dovere.
0: Ciao, Raffaele,
2: vai a casa. Ciao.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Grazie,
1: ciao,
0: Raffa, un bacio grande. Ciao.
2: Ma Raffa,
0: dai.
2: Sei simpaticissimo, no, devo dire.
0: Carino.
2: Ah, va bene. 342 41 15 105. Dai, professori all'ascolto, fate anche un po' di mea culpa.
0: Dai.

0: cercare.
1: Ehi, fancarsisti!
2: Ehi, sì!
1: Lei è Lily, dice, scusate, però devo farlo io il mansplaining. Questo comportamento, quindi la notizia dalla quale siamo partiti, si riferisce tipicamente agli uomini che con tono da lascia so io cercano di spiegare in maniera semplificata un concetto ad una donna. E sì, mi è capitato con colleghi e conoscenti. Questo però è diverso dall'essere saccente, che prescinde il genere uomo-donna.
2: Certo.
1: Scusate per lo spiegone, ma credo che sia importante dare il giusto valore e significato ai termini.
2: Sì.
1: Assolutamente sì, Lily.
2: Però facciamo un programma anche che si rivolge a un pubblico molto vasto, Lily. Quindi è chiaro che da una notizia specifica su un termine che abbiamo tra l'altro spiegato, mi sembra anche abbastanza bene, però abbiamo un po' aperto al genere, dal particolare al generale, per poterne parlare un po' con tutti, perché a tutti capita di avere a che fare con gente che è un po' saccente.
1: Esatto, ecco. Esattamente, che fa appunto lo spiegone. 342 41 15 105.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home, quasi alla fine di questa prima ora di Music in Cars.
1: Sì, sì, stiamo parlando di quelli che fanno un po' i professorini, quelli che hanno sempre la risposta a tutte le domande, anche domande mai fatte in realtà, ma loro ci tengono a farcela sapere. Parlo di terze persone, come se io non facessi parte di questa categoria. Molto bene, bravo Dario.
0: Mattia!
2: Ciao!
1: Ciao Mattia!
0: Ciao Mattia, come stai?
2: Ciao! Bene, voi?
0: Bene, bene Mattia!
1: Bene! Bene. Sei col viva voce, Matti?
2: Sì, aspetta, lo tolgo?
1: Un pochino,
0: guarda,
1: sì,
0: guarda,
1: sì.
0: Se riesci a fermarti, Mattia, e a parlare col telefono, almeno ti sentiamo un pochino meglio, eh? Non che non, insomma... No, cioè di
2: fatto,
0: peggio.
2: No, sono già fermo davanti all'asilo che aspetto di prendere il bambino.
1: Meglio,
0: amore, ma sei tu un bambino? Hai la voce da bimbo, quanti anni hai?
2: 33.
1: Sì, comunque sei,
0: vedi,
1: molto giovane.
0: Sei giovane.
1: Sì, sì. Allora, giovane, Mattia, giovane. Mattia, raccontaci un po'. Chi è la persona che fa un po' il suo tutto io? Perché mi sembra di capire la tua storia, rappresenti un po' il mondo del lavoro e dell'ufficio.
2: Sì, è un collega, mm-hmm, che vabbè, è grande come età rispetto a me, già oltre i 50,
0: sì,
2: ma qualsiasi cosa, anche che lui non c'è, lui sente due o tre parole chiave dell'argomento che passando, e lui poi si intromette e sa benissimo di quell'argomento, perché lui ha detto, ma argomenti più disparati possibili, qualsiasi cosa,
0: certo,
2: dalla pianta, dal tipo di pianta, alle moto, alle macchine, qualsiasi cosa, lui è così.
0: Però allora ti faccio una domanda, quando capitano queste persone, allora ti è capitato delle volte in cui ti sei reso conto che lui comunque aveva ragione, magari quella cosa di cui parlava la conosceva davvero, o delle volte in cui magari questo ha fatto anche una figuraccia perché insomma pensava di sapere, invece poi no, cioè l'hai scoperto, ecco,
2: o... Ma è molto facile, nel senso che tante volte si vede che è solo il fatto di dover prendere,
0: sì, interagire,
2: no?
0: Sì, cioè, sì, sì,
2: sì,
0: certo, certo.
2: Avere l'attenzione verso di lui, poi in realtà magari qualcosa, per l'amor del cielo, sicuramente lo sa, perché sì, quando parla di cucina è uno che gli piace, quindi è uno che sicuramente ne sa tante.
1: Sì.
2: Però vabbè, tante,
0: certo,
2: altre cose,
0: certo,
2: è solo il,
0: sai che a volte, adesso io non voglio fare, ragazzi, la psicologa, appunto, 105.net, ci mancherebbe, veramente
1: una brava.
0: No, zero,
2: brava,
0: però,
2: sì,
0: però guarda, devo dire che a volte questo atteggiamento, che spesso fa arrabbiare, se comunque magari conosci bene la persona, a volte nasconde anche un po' di insicurezza. Nel senso che l'atteggiamento di queste persone a volte proprio nascondono proprio un voler rendere probabilmente magari la propria vita, che ne so, più interessante, piuttosto che sentirsi, come dire, anche un po' più forte, un po' più presenti
1: e
0: un po'
1: qualcosa,
0: più parte di qualcosa, esattamente. Quindi a volte nasconde anche dell'insicurezza, quindi anche un po' per giustificare,
1: sì,
0: questi,
1: sì,
0: professori.
1: Te lo confermo. Fermo, assolutamente così.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì. Senti, volevo sapere. Ti ho interrotto. Dimmi,
2: no,
1: pure.
2: Tantissime volte lo sappiamo e lo facciamo parlare, poi lo ascoltiamo, ci facciamo due risate, poi alla fine va via, ti fai le due risate con quelli che restano.
1: Certo.
2: Però.
1: Sì, che lavoro fate,
0: esatto,
1: Mattia?
2: Allora, siamo in sicurezza, in ambito security, e siamo tutti impiegati in buona sostanza.
1: Okay,
2: seguiamo,
0: okay.
2: Seguiamo,
1: no, ma basta, no,
2: così.
1: Perché
2: basta,
1: hai parlato di cucina, il fatto che lui sapesse tanto di cucina, quindi pensavo che fosse,
0: esatto,
1: qualcosa,
0: sì, sì,
1: che gravitasse intorno a quel mondo.
2: Non c'è nulla, lui sa tutto di tutto.
0: È chiaro, quindi ci butta, esatto, la cucina. Poi magari in quel caso è la sua passione,
1: quindi
0: vabbè,
2: esatto,
0: però...
2: Allora, in quel caso puoi prendere spunto, perché qualcosa di buono sicuramente esce.
1: Bene.
0: Sì, sì, sì. Però effettivamente sono chiamate un po' il professorino, evidentemente un motivo c'è,
2: un motivo c'è, più di uno forse, negli anni più di uno,
0: figurati. Ciao Mattia,
1: ciao Mattia,
0: un bacio.
2: Ciao, posso fare un saluto solo?
0: Vai!
2: A Tiffany, che fra 10 giorni, 6 ci sposiamo, dopo tanti anni.
0: Ma ragazzi, ma tra pochissimo, dopo quanti anni?
2: Sì. Dopo 13 anni di... Vabbè, 13 anni.
1: Ha fatto prima colazione.
0: Prima la colazione e poi la cena.
1: Poi il matrimonio.
0: E il dopo cena che ti ha fregato, infatti lo stai aspettando all'asilo. Ecco, senti, domanda. Tu avevi quindi 20 anni, insomma, quando ti sei messo con lei.
2: Quando ci siamo fidanzati, sì, lei è un pochino più grande, ma dopo di qualche mese, quindi sì, 20 anni.
0: Vedi, bello, bravi. Dai, Mattia, divertitevi.
1: Ciao, Mattia.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Allora, c'è una richiesta chiamata per una so tutto io dell'acquisto online. Qualcuno scrive per la zia, sì? Ma c'è qualche offerta che non posso assolutamente perdermi? Chiede alla zia perché lei sa sempre tutto sulle offerte.
0: Ah, è vero, è vero. Enza da Torino, volevo solo rispondere a lei. Fabio, io ti adoro, ma basta giustificare i comportamenti. Pensano di essere sapientoni, punto e basta. No, ovviamente ho detto questo anche all'inizio. Può anche dare fastidio. A me effettivamente ogni tanto dà fastidio. Però stavo solo dicendo che a volte su alcune persone dietro questo atteggiamento nascondono una grande insicurezza. Questo non vuol dire che poi non sia fastidioso comunque, certo. Però dicevo insomma questa cosa.
1: Ma poi ogni caso è a sé. Ma c'è, cioè, delle persone che possono essere giustificate e persone meno. Dai su,
0: io devo giustificare in qualche modo.
1: E mi sono fatta da 17 anni.
0: Perché sennò insomma usciamo pazzi!

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: E questo era bellissimo. Il nostro Che Storia di oggi, cioè l'ultimo disco della prima ora che ha segnato veramente la storia della musica.
1: Sì, Blink 182, What's My Age Again. Poi il video tutto insomma, tutti nudi. 105 Music and Cars.
2: Radio 105.

0: brave, brave.
1: Fabiola, Daria.
2: Quando torno al mio paese,
0: Serena Brancale con Levante e Delia. Comincia così la seconda ora di 105 Music in Cars.
1: Non vedo l'ora che esca il remix del nostro Mamo, che è un produttore.
0: No, no, no, no, il nostro collega produttore. Abbiamo già sentito qualcosa, sì. Devo dire, molto valido. Allora, stiamo parlando di tutti quelli che fanno un po' i professorini. Tra i tanti messaggi, poi c'è qualcuno che dice anche questo, assolutamente ragione. Mm-hmm. C'è anche da dire, scrive questo ragazzo, che a volte mi capita di stare con persone che dicono cose sbagliate e io vengo additato come saccente solo per averle corrette, senza presunzione, scusate, o arroganza. Ovviamente, ma questo non è quello che noi intendiamo per il professorino, nel senso il professorino ha anche un'attitudine da professorino. Quando uno magari fa notare una persona che magari ha sbagliato, è sempre difficile far notare l'errore alle altre persone.
1: Lo so sulla mia
0: pelle. È complicatissimo.
1: Perché a me muove quello, lo spirito. Perché a me piace la verità, la giustizia e la santità.
0: E poi scusami, sì. E Matteo dice un po' la stessa cosa. Volevo leggere questi messaggi, mm-hmm, anche un po' con me. Tante volte però anche la cultura è infastidire un certo tipo di persone, bollandoti a prescindere come saccente. A volte anche dall'altra parte si sbaglia. Matteo, assolutamente sono d'accordo con te.
1: Anche io.
0: È bello essere curiosi, è bello sapere anche un po' di tutto, perché poi ci sono delle persone curiose che si informano e insomma magari non sanno tutto di tutto, però sta anche avere quella voglia di scoprire e di conoscere.
1: Ti volevo leggere questo messaggio di Tiziana da Napoli, che dice una cosa anche divertente, se vuoi. Io ho una collega che praticamente sa tutto di tutto e di tutti. Il problema però è che rende tutto molto divertente il fatto che lei storpia tantissime parole pensando poi che siano corrette. Per esempio oggi ha detto l'esilio politico invece di asilo politico, l'epiderme al posto di epidermide.
0: Sì, parla un po' come Frassica, dai, sì. Mettiamola così, un po'.
1: L'aureola boreale.
3: Questo
1: invece
3: è un coglione.
0: Ma no, vabbè, insomma, non esageriamo.
1: Hanno deciso di scrivere un libro con tutti, sì, tipo un bestiario, con tutte le sue, i suoi lapsus, i suoi lapis.
0: Fanno ridere, sì, un po' come Nino Frassica quando, insomma, si inventa un po' le parole e le cambia.
1: Esatto.
0: Lucia. Lucia?
4: Pronto?
1: Ciao.
0: Eccola. Come stai, Lucia?
4: Benissimo, grazie.
1: Prego.
0: Benvenuta, bene, grazie Lucia.
4: Ottimo.
1: Ah, che bello, ho letto il messaggio, non lo abbiamo letto in diretta, quindi in realtà la storia è fresca per gli ascoltatori. Ma mi sfrego già le mani, perché si parla del tuo ex marito, quindi chissà quante cose belle che verranno fuori da questa telefonata.
0: Esatto, noi ci divertiamo molto, perché finché il marito è ancora marito ci si limita un po', ma quando è diventato ex? Ma devi sfogarti. Sfogati.
1: Allora.
4: No, niente, ogni discorso che c'era da fare col mio ex, lui ti guardava, tu gli esponevi quello che dovevi dire, ti guardava, ti diceva no, però così e aveva sempre ragione lui era più bravo, lui era, le sapeva tutte e così.
1: Cioè proprio mansplaining puro.
0: Era un atteggiamento un po', che aveva con tutti, quindi con te, ma proprio.
4: Lui con tutti, sì.
0: Che lavoro
4: tutti
0: faceva? Te lo chiedo anche, magari a volte c'entra anche poco.
4: Lo dico, lo beccano al volo.
0: Allora, meglio di no. Va bene, ok.
1: Ma fisico nucleare, probabilmente, sai, quei lavori molto settoriali.
4: Fisico nucleare, però diciamo molto di testa. Però ha sempre avuto questo atteggiamento di superiorità, ecco, nei confronti degli altri.
1: Senti,
0: Lucia. Molti intellettuali, adesso non so se ce l'hanno questa cosa. A volte anche gli scrittori.
4: Sì,
0: per
4: ma
0: esempio,
4: lui non è scrittore, non è intellettuale.
0: Esatto, no, lasciamo perdere. Ma te lo volevo un attimo esaltare.
1: Volevo sapere se questa è una delle cose che lo hanno reso ex marito.
0: Esatto.
4: Soprattutto. Infatti alla fine del rapporto io lo guardavo e dicevo, ciao, vediamo un po' il professore in cattedra cosa ci insegna oggi.
1: Ecco, per arrivare a
4: e dopo sono io.
1: No, di pure.
4: Io sono anche quella che aveva scritto l'anno scorso che al compleanno aveva ricevuto un aspirapolvere.
0: Ah,
1: sì,
4: come compleanno.
0: Allora, diciamo che tu l'hai lasciato per quel regalo, in più forse anche per l'atteggiamento.
1: Che io devo dire la verità, posso dirvi che a me per il compleanno mi regalano l'ultimo modello di aspirapolvere, io sono anche ben contento.
0: Che costa
1: quindi...
0: come un viaggio alle Maldive praticamente.
1: Non era l'ultimo modello.
0: Ecco. Scusami, era l'ultimo periodo quello?
4: No, del regalo no.
0: Ah, ok,
4: no.
0: Ok. Caspita. Senti, ma voglio dire, domanda, ma tu in questi... quanto sei stata con lui, scusa, domanda?
4: Dai 17 ai 48 anni, sì. Sì, un bel po'.
1: Siamo rimasti tutti un attimo interdetti.
0: Scusami. Mi è andata via la saliva.
1: 30 anni.
0: No, ma scusami. Allora, domanda, perdonami.
1: No, aspetta un attimo, Fabiola, la vedo. Vorrei abbracciarla, ma non posso perché sono mezzo malaticcio.
0: Perdonami, ma una persona, nel senso, vi siete conosciuti, giusto? Allora, ma dico, una persona poi tendenzialmente ce l'ha quella cosa lì, no? Non è che proprio poi diventa così. Tu non te ne sei mai accorta che aveva questo...
4: Però poi all'inizio ti racconta, è un po' come la favoletta, no? Guarda com'è bravo questo.
0: Ho capito, ma è una favola che è durata praticamente un sacco di anni.
1: Ma infatti le favole quelle vere dei fratelli Grimm finivano sempre a schifio, c'era sempre qualcuno che veniva ammazzato.
0: Cioè tu negli anni, nel senso, avrai notato questo comportamento che comunque ti infastidiva?
4: Altro che se l'ho notato, ma se da una parte parli e di là non ti ascoltano.
0: Vabbè, poi la vita va veloce, mi rendo anche conto.
1: Sì, ma 30 anni comunque sono 30 anni.
0: È tantissimo. È effettivamente sì. Poi è difficile spiegare, guardarsi indietro e dire porca miseria, come ho fatto a non accorgermi di queste cose in 20-25 anni.
1: No, perché
0: poi
1: ti fa male
0: la vita veramente.
1: Sola.
0: Ma poi la vita va veloce.
4: Sei consapevole. No, detto che la vita va veloce. Dopo dici, io quanto mai non l'ho fatto prima.
1: Certo.
0: Porca miseria.
1: Sì, ti colpevolizzi anche un po', mi rendo conto.
0: Ammazza, quindi... ragazzi.
1: Vabbè, sei una donna libera, comunque,
0: sei
1: da
0: libera?
1: Questo peso.
4: Liberissima, adesso come l'aria, sì.
0: Ma scusami, allora riprenditi tutto quello che è tuo. Cioè,
4: ma
0: hai conosciuto lui a 17 anni. Ma
4: ecco,
0: voglio dire, ma esatto, cioè l'aspirapolvere
1: te lo regali da sola l'ultimo modello.
0: No, ma dico,
4: quello che voglio io.
1: Ecco, brava.
0: No, voglio dire, hai cose anche da recuperare, sì. Amica mia, Lucia, ha capito cosa voglio dire? Quindi recupera alla grande, te lo auguro proprio, buona vita.
4: Non mancherò.
0: Bravo.
4: Grazie mille anche a voi, buona serata.
0: Ciao Lucia, ciao.
1: Beh, comunque sì, il fatto è che in 30 anni magari all'inizio pensi anche, questa cosa mi piace, perché una persona che ti racconta tante cose.
0: Sì, magari certo, può essere.
1: Poi
0: vero,
1: dopo
0: vero.
1: Un po'...
0: Poi come dice la zia, se sei innamorata non ci fai caso. Comunque sì, ci fai caso ma l'accetti, un'altra
1: all'inizio,
0: cosa.
1: All'inizio, ma 30 anni sono tanti, cioè fai in tempo a...
3: Mamma mia, che palla questo.
0: Però ragazzi, immagino che ci siano stati anche dei lati positivi, dei momenti belli, perché sennò non...
1: Non ci sta.
4: La barca
0: che avevano affittato un giorno.

0: Quanto Ed Sheeran mi ha un po'
1: ispirato.
0: Allora amici, ultimo appuntamento del nostro Music in Charts di questa settimana.
1: Sono curioso di sapere cosa dirà il sommo maestro Antonio Pivati sulla scelta del disco di oggi, perché è evidente che non l'abbia scelto io, anche se a me piace moltissimo.
0: No, ma poi comunque queste rubriche poi ce le ascoltiamo anche sempre insieme, sì, quando sì, dobbiamo scegliere i dischi eccetera.
2: Se vuoi te lo dico comunque.
1: Figurati, certo.
0: Ricordiamo che è il 2006 l'anno, 2006 in cui sono successe cose.
2: Abbiamo vinto i mondiali.
0: E poi comunque usciva Il Diavolo Veste Prada, visto che abbiamo parlato,
1: certo,
0: dell'ultimo praticamente per mesi. Il primo usciva proprio in quest'anno.
1: Sì.
0: Certo, e poi chiaramente abbiamo vinto i mondiali in Germania, certo.
1: E un'altra cosa importante, Google compra e quindi diventa della piattaforma YouTube, che era già partito qualche anno prima, però con Google ufficialmente ha avuto, insomma, la sua epoca più importante.
0: È vero, poi nasceva Twitter.
1: Sì.
0: Era bello questo momento, secondo
1: Bellissimo.
0: Me, perché nascevano delle cose, ma non eravamo assolutamente così rincoglioniti come oggi.
1: Cioè, sì,
0: era bello.
1: Era l'inizio. C'era
0: entusiasmo, era stimolante,
1: no?
0: C'era l'entusiasmo, ma le persone non stavano tutto il giorno comunque al telefono.
1: Sì.
0: Col telefono in mano.
1: Erano diversi anche i telefoni,
0: molto
1: nel 2006.
0: Ovviamente.
1: Non c'era questa tecnologia così avanzata, per cui è diventato il centro del mondo adesso il telefono. Nel 2006 si iniziava col senno di poi. Ti devo dire la verità, io che sono un super tecnologico, tu lo sai, io amo moltissimo la tecnologia, mi piace moltissimo, però forse ha fatto più danni che benefici.
0: Vabbè, ci sono persone, ne abbiamo parlato spesso, che sono tornati agli altri telefoni.
1: Sì,
0: Hanno eliminato. Vedi, tu mi prendi in giro quando io ti dico queste cose. Vedi, anche l'auricolare col filo, queste belle cose.
1: L'auricolare col filo, io non ci sto.
0: Allora,
1: non è possibile. Siamo nel 2026, questa cosa è l'auricolare col filo.
0: Ma io non lo uso neanche.
1: Ah, ma è troppo comodo quello senza fili, te lo porti ovunque.
0: Vabbè, comunque bello il 2006. Ma anche il 2016, ragazzi, non eravamo ancora come oggi, insomma, quindi senza andare troppo lontano. Questo è stato un successo che ascoltiamo oggi, proprio da quell'anno, in 105 Music and Charts. Arriva
1: The

0: metallico idraulico. Quanti idraulici ci ascoltano?
1: È una professione redditizia.
0: È vero. Senti, no, il nostro Pivaz, poi ricordavo una cosa, questa canzone legata anche alla Juve.
2: Sì, quando segnava la Juve allo stadio.
0: Bellissima. Amici, stiamo per giocare. 342 41 15 105.
1: Dovete scrivere di qua o di là.
0: Sì, signori, è l'ultima.
1: Sì, è l'ultima. Siamo 2-1.
0: Sì,
1: oggi.
0: Per te.
1: Sì, per me oggi potrebbe arrivare la vittoria o il pareggio di Fabiano.
0: O il pareggio, vediamo.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, qui bando alle ciance, è uno dei momenti più ascoltati del programma.
1: Ammazza,
0: l'abbiamo scoperto.
1: Pensa che grande soddisfazione, sì, dopo anni, insomma, dopo anni di questo lavoro.
0: Però nella seconda ora, con molti ascoltatori che magari escono dall'ufficio alle 17,
1: grande soddisfazione,
0: questo gioco che vede due fazioni contrapposte, non soltanto alla conduzione.
2: Dario, scusa, sì. Ti anticipo un secondo, senza che ce la buffi, siamo in ritardissimo, possiamo giocare.
0: Benissimo, vabbè, che palle, non si
2: ce le sfrangiate, niente.
1: Giacomo!
3: Sì, eccomi!
1: Come stai, Giacomo?
3: Bene, bene, bene.
1: Questo momento
3: tutto
1: è stato
3: bene, ragazzi.
0: Bene,
1: da
0: sono
1: Parma!
0: Contento.
1: Che bello!
3: Sì, sì, sì.
0: Giacomo,
3: bello.
0: Non abbiamo molto tempo, l'hai sentito, quindi raccontaci velocemente cosa fai a Parma?
3: Faccio lavoro in un'impresa edile, okay, nei cantieri.
1: Ok. Cantieri. Senti, Giacomo, allora ti chiediamo, con chi vuoi giocare? Pensaci bene, eh?
3: Dai, voglio dare una mano sempre al nostro amico Dario.
1: Va bene.
0: Allora giocherai con me, okay. Filippo invece da Lucca gioca, sì, con Fabiola.
1: Filippo!
4: Ciao.
1: Ciao Filippo, come stai?
4: Tutto bene, grazie.
1: Bene, tu che cosa fai a Lucca?
4: Lavoro come idraulico.
1: Come idraulico, vedi? L'avevo
0: uno
1: detto
0: fa l'edilizia,
1: prima.
0: L'idraulico.
1: Vedi. Allora, Filippo, tu giocherai con me. Sì. Vediamo un attimo chi sarà più fortunato e quindi potrà scegliere la categoria. Pari o dispari, vai.
0: Pari, dai. Bim, bum, bam.
1: Cos'è?
0: 3 e 4, 7, dispari tu. Niente. Oggi pari o dispari.
1: Vabbè, però, insomma, non mi sembra che sia stato un problema per te. Comunque sei in vantaggio, dai.
0: Vabbè.
1: Allora, attenzione, Filippo, tu puoi scegliere tra capitali americane o non capitali, cioè nel senso capitali statali dello Stato. Io ti faccio dei nomi, tu mi dici se queste città sono capitali di uno Stato oppure no, ok? Parliamo degli Stati Uniti.
4: Sì.
1: Oppure isole dell'Atlantico o del Pacifico. Quindi anche lì ti darò dei nomi di isole, mi dici se sono Atlantico o Pacifico. Non è semplicissimo.
4: Le capitali.
1: Le capitali, ok. Quindi io vado con chiaramente i nomi, mi dici se secondo te quello che ti dico è una capitale o no. Ci sei?
4: Va bene.
1: Allora andiamo, vai. Albany.
4: No.
1: Sì, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: Capitale.
1: No, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: No.
1: Philadelphia.
4: Capitale.
1: No, Albany.
4: Capitale.
1: Las Vegas.
4: No.
1: Philadelphia.
4: No.
1: Salem.
4: Capitale.
1: Orlando.
4: Capitale.
1: No!
0: Sbagliato! Ma no!
1: Ragazzi,
0: ti devo dire la verità, potremmo anche non darla come buona e fermarci a 4 punti perché era già scaduto il tempo.
1: No, vabbè, però io gliel'ho data, era già scaduto il tempo.
0: Sì.

0: Volete essere così bravi?
1: No, io
0: te la,
1: perché era proprio
0: guarda che io accetto se
1: sì,
0: è caduto il
1: io
0: tempo.
1: Onestamente.
0: Adesso, però ha risposto. Sì, ha risposto.
1: Vabbè.
0: Vabbè, niente, mi dispiace, Filippo.
2: Speriamo.
1: No, perché poi posso dirti:
0: porca miseria,
1: era bastardo. Zero. Era bastardo, perché in effetti Albany è la capitale dello stato di New York. E non è New York la capitale,
0: esatto,
1: ma è Albany. Cioè,
0: era
1: difficile.
0: Sì,
1: è difficile.
0: Vabbè.
1: Allora, Giacomino, sì? Dunque, c'è uno zero dall'altro lato. Quindi io ti dico, va bene, pensiamoci. Isole dell'Atlantico, isole del Pacifico, ok?
2: Sì, ok.
1: Speriamo bene.
2: Proviamo.
1: Andiamo, vai.
2: Esatto.
1: São Miguel.
2: Atlantico.
1: Palawan.
2: Atlantico.
1: No, São Miguel.
2: Atlantico.
1: Palawan.
2: Pacifico.
1: Fuerteventura.
2: Atlantico.
1: Mindoro o Mindoro.
2: Pacifico.
1: Samar.
2: Pacifico.
1: Madeira.
2: Atlantico.
1: Guam.
2: Atlantico.
1: No, São Miguel.
2: Atlantico.
0: Mamma ragazzi, che partita. Mamma mia, guarda Filippo, se ci fossimo fermati, porca miseria.
1: Avreste vinto.
0: Cavolo. Filippo, niente, però insomma, la partita che avete fatto è stata più o meno
1: molto
0: insomma,
1: simile.
0: Molto simile, quindi niente, Filippo potrà
2: i nostri lavori.
0: Esatto, tra l'altro, esatto. Quindi Filippo, vabbè, potrai rigiocare, saluta chi vuoi.
2: Va bene. Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia e i miei amici.
1: Va bene,
0: gli amici. Grazie, Filippo.
1: Ciao, Filippo.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao. Giacomo, guarda, su ecco. Guam, io pensavo lo sapessi, sì, perché i falghi comunque, con un punto ti porti a casa lo stesso, i falghi d'angua.
0: Ti porti a casa comunque la vittoria.
1: La vittoria,
0: sì.
1: È il kit di Radio 105. Saluta chi vuoi, Giacomo.
2: Io vi saluto innanzitutto voi che mi tenete sempre molto compagnia, soprattutto in questa fascia oraria, sì, e non posso che essere molto contento di aver parlato con voi. Beh, e
0: grazie.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Ma grazie Giacomo, grazie mille, davvero, kit di Radio 105, bravo, complimenti.
1: Ciao Giacomo.
2: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ragazzi, niente, questa volta ti porti a casa la vittoria,
1: la settimana
0: sì, e sì, niente, con un punteggio però anche devo dire
1: misero,
0: ridicolo, eh sì,
1: sì,
0: poca
1: abbastanza.
0: Roba questa settimana.
1: Molto.
0: Poca roba.
1: Va bene, dai ragazzi, comunque tu sei contenta perché non hai fatto non hai avuto il cappotto.
0: Esatto, certo. Cioè, come mi dispiace, guarda, per Filippo, porca miseria, ci saremmo dovuti fermare.
1: Ho vinto la settimana, sì. Vabbè, perché infame? Mi ha detto infame in cuffia. Io volevo dire, denunciare questo stato di bullismo perenne.
0: Mi dispiace, porca miseria. Guarda, avrei dovuto fermarmi prima.
3: Hai sbagliato tu qua, Fabi.
0: Porca miseria, davvero. Vabbè, niente. Settimana prossima, vedremo.
4: 105 Music and Cars ha presentato. I quali?

0: Cula.
1: Che Cula,
0: più che Cula. Che Cula. Il Dra.
1: Il Da.
0: Il Dra. Drario.
1: Il Drario. Il Drago.
2: Fabiola, ti do un consiglio. Lascia fare il ladro chi è capace. Quando non metterci del tuo.
0: È vero, hai ragione.
3: Ma chi è che ha perso questo giro?
1: La
3: Fabiola?
0: Sì, la Fabiola.
4: Vabbè, oggi Dario è festa dell'ignoranza, hai vinto tu, ci sta.
0: Ci sta.
4: Mamma mia, mamma mia.
5: Dario, ma cosa pensavi che ci compravi dicendo diamogliela buona, che già sapevi che non gliel'avrebbero data buona? Dario, sei il solito Brugiun. Oh Dario, i miei più sinceri complimenti per questa vittoria meritatissima, per la persona che sei, simpatica, gentile, disponibile, un super professionista.
1: Vediamo dove va a parare.
5: Rosario, ho detto tutto, adesso abbassa la pistola però.
1: Rosario, tra l'altro.
0: Sì, perché era lì, capito? Tu non lo sai che Rosario era con lui.
1: Guarda, secondo me se Rosario fosse con lui manderebbe anche lui il messaggio dicendo fai schifo, fai schifo.
0: Vabbè ragazzi, dai, godiamo lo stesso.
1: Io te li avrei dati quei 4 punti.
0: No, però è vero, lui aveva risposto. No, è stato un mio errore. No, è stato proprio un mio errore.
1: Però
0: sono arrivata troppo...
1: Vuoi
0: avrei
1: che
0: potuto
1: sia
0: fermarmi prima.
1: Onesto al 100%?
0: Sì.
1: Te li avrei dati perché pensavo dalla mia, essendo le isole più faciline, che il
0: lui
1: mio
0: avrebbe fatto di
1: l'avrebbe
0: più.
1: Fatto di più. L'avrei presa in quel, diciamo, e quindi
0: nel chi
1: vedi, ma un disco natalizio, Santa Claus,
0: ma non possiamo rimettere

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: bello con questo
1: grazie,
0: occhiale.
1: Grazie.
0: Se poi
1: grazie.
0: Fai anche così, mi ricordi.
2: Stai molto
0: qualcuno.
2: Bene. Sì.
1: E suona anche il piano così.
2: Esatto.
0: Esatto. Che bello.
1: Non c'ho i capelli di Stevie Wonder, mi piacerebbe molto.
0: Che bello questo pezzo di Paolo Nutini, bellissimo, un bel disco viaggio.
1: Molto, proprio viaggio questo. Sì. Last Request dal 2006, anche lui dall'anno del nostro Music and Charts.
0: Amici, domani notizia straordinaria, è bellissimo perché è venerdì. Allora io volevo ricordare a tutti che sarà un weekend anche un po' particolare,
1: lungo,
0: di fuoco,
1: sì.
0: Perché poi tantissime persone si metteranno in viaggio, mm-hmm. Poi ricordiamo ci sarà anche uno sciopero, quindi state calmi.
1: State calmi.
0: Cioè, manteniamo la calma, prendiamo insomma le
1: fa
0: nostre,
1: tanto
0: capito?
1: Caldo.
0: Fa caldo, non ci arrabbiamo, non ci lasciamo
1: ecco.
0: Prendere, non ci roviniamo il momento.
1: Non lasciate gli animali in macchina, ragazzi,
0: sì.
1: Abbiamo appena letto una notizia tremenda. Con questo caldo, mai, ma con
0: sì,
1: questo caldo ancora
0: sì,
1: nessuno, di più.
0: Non dovete lasciare nessuno
1: bimbi,
0: in macchina.
1: Esatto.
0: No, esatto.
1: La nonna.
0: La ecco. Nonna, bambino,
1: lo
0: il
1: zio,
0: cane. Ecco,
1: no,
0: mi
1: nessuno.
0: Raccomando, mi raccomando.
1: Brava.
2: Abbandonate solo Paolino e Martin in autogrill.
0: Ecco.
1: Vabbè,
0: e
1: ma
0: se
1: loro.
0: C'è qualcuno che lo fa, voi vedete, amici, chiamate.
1: Chiamate
0: dai
1: metri, fate, insomma,
0: esatto,
1: va bene.
0: Esatto.
1: Allora, domani ultimo,
0: sì.
1: No, ultimo venerdì, sì, l'ultimo venerdì di questo mese di maggio.
0: Certo,
1: caspita.
0: E anche ultimo venerdì del Caramella,
1: sì.
0: Poi, insomma, torneremo fuori con la nostra apina, bella pulita, bella lucidata.
1: Sì, col motore
0: allora,
1: elettrico, l'hai letto?
0: Col motore elettrico,
1: sì.
0: No.
1: Non è gialla, tra l'altro, è azzurrina.
0: Non hai il cavallino, grazie a Dio, in questo caso. Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati, grazie.
1: Grazie Fabiola.
0: Grazie, grazie Darietto, grazie, grazie a tutti voi. Arrivano Paolino e Martin, noi ci sentiamo domani alle 4, mi raccomando.
1: Ciao.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: casco.
3: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato!
14: Внимание!

0: le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciurma, sono Ale, il giardiniere di Porto Cervo. Dai. Il mio disco mi fa stare bene di Caparezza e lo vorrei dedicare alle mie bambine.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Ehi, hey,

0: tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
2: C'è una notizia che mi ha incuriosito, perché io la vivo in prima persona.
3: Quale?
2: Perché muoviamo la gamba senza accorgersene? Per esempio, adesso io vi sto parlando e dindolo la gamba.
4: Ma quale gamba?
2: Tutte e due. Potrebbe essere un segnale nascosto che il corpo ci sta mandando.
5: È un movimento stereotipato, un'agitazione motoria che diventa autoregolazione inconscia. Mm-hmm. Mi spiego meglio. Quando il cervello non riesce a trovare dove incanalare un eccesso di energia, allora lo sfoga sugli arti, in particolare sulle gambe, la destra molto spesso per chi è destro, la sinistra per chi è mancino.
2: Certo.
5: O dondolate o la muovete in maniera nervosa. In realtà il cervello è in fermento e quindi non sa dove direzionare tutta questa autostimolazione sensoriale, che però mantiene molto più in attività la mente. Certo. Questa condizione interessa circa il 10% della popolazione mondiale.
6: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, anche io fin da quando ero piccola ho sempre mosso le gambe, cioè tipo un dondolio, l'ho sempre fatto e lo faccio tuttora che ho 41 anni, cerco di limitarlo, di controllarlo facendolo piano in modo da non dar fastidio a mio marito, ma l'ho sempre fatto. Ciao, Enrica da Mantova.
8: Capitano, che fastidio questa roba, la mia compagna lo fa mentre facciamo l'aperitivo su un dehors che è tipo in legno, vibra tutto, mi dà un fastidio, mi fa uscire fuori di testa, la fermo io con la mano e gli stringo il ginocchio così almeno sta ferma.
9: Oh, esauriti, avete mai provato a dondolare la gamba quando c'è un cane maschio nei dintorni? Provate un po', provate, e vi si attacca un coso, vai, vai, provate.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. A me capita spesso, oddio, capitava spesso di addormentarmi solo sfregando i piedi uno contro l'altro. E ho dovuto smettere perché mio marito mi voleva far dormire sul divano. Ciao a tutti, Silvia da Mogià.
11: Oh, che fastidio! Ho il mio compagno sempre, sempre che si è seduto sulla sedia mentre mangiamo, al ristorante, al cinema. Lui la fa saltare sempre, se non è una sono tutte e due. E io, Simo sta fermo, niente, continua, imperterrito sempre. Vanessa da Conegliano.
12: Buongiorno capitano, Walter da Trieste, anch'io muovo sempre le gambe. Il dottore qualche anno fa mi disse che è il morbo della gamba stanca, infatti di notte mi dovevo alzare, girare intorno al letto, fare una camminata e poi tornare a letto, perché sennò mi venivano i dolori alle gambe.
13: Mio nonno dondolava spesso la testa, ma quando usciva dalla trattoria. Ciao Danilo, l'idraulico.
14: Sto andando a Torino, ho tutte le gambe e le braccia che mi ballano, sono in macchina, un sonno boia. Ciao a tutti, grazie perché mi tenete sveglio, traballante. Ciao, ciao.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così.
14: Ciao capitano, sono sveglio dalle 4:30. Mi piacerebbe sentire una canzone di Pink Floyd verso le 6:15, 6:20. A colazione, sono Simone D'Alecco. Buona giornata a tutti.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone.
0: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
0: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
10: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
9: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio 105. Proud to
2: be different.
21: Avanti, avanti, c'è posto.
22: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
23: Buongiorno, G-Lemon di Gigi D'Agostino, Riccardo Bagnolo Cremasco. A colazione!
24: Avanti, avanti, c'è posto.
22: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: Ci vorrà il patentino per i social.
1: È un'iniziativa della regione Lombardia che cerca di porre fine a quegli atti di cyberbullismo che spesso sono frutto di un mancato uso consapevole dei social. Quindi dare strumenti ai giovani che ogni anno il 12 di maggio otterranno un attestato, ma anche a quei docenti e magari genitori che vogliono capirne di più. Se i ragazzi, facciamo un esempio, fanno un video deridendo qualcuno ma sembra una bravata, bisogna intervenire immediatamente per capire che siamo già in cyberbullismo. E dunque l'iniziativa mira a un uso consapevole dei social. È un patentino ideale, ma è comunque un'iniziativa di formazione per giovani adulti.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
4: Lodevole l'iniziativa di andare contro gli webeti, però questo è un ruolo che dovrebbero fare i genitori nel formare i propri figli. A me sembra più un magna magna, perché ovviamente i corsi saranno organizzati da amici di dirigenti e qualcuno pagherà, cioè tutti noi, lo Stato. Loro si mangeranno i soldi e via così. Va tutto bene.
5: La scuola in Umbria sono diversi anni che lo fanno, saranno 2 o 3 anni che fanno il patentino digitale. Fanno dei corsi a scuola anche con forze dell'ordine proprio per spiegare l'utilizzo corretto dei social e lo estendono anche alle famiglie, logicamente.
6: Capitano Ciurma, buongiorno. Allora, per me è cosa buona e giusta, anche perché comunque con i social un po' ci lavoro e so cosa significa. I social sono uno strumento pazzesco se usato però in maniera intelligente. Ciao Maci da Padova.
7: In realtà noi in Piemonte il patentino dello smartphone alle medie e elementari lo facciamo già da qualche anno. Posso dire che non serve un cazzo, però lo facciamo.
8: Sapete qual è il problema, Ciurma? È che in Italia sui social bisognerebbe denunciare i 3/4 della popolazione italiana e non solo. Perché tanto, come non la pensi come loro, ti offendono. Mauro il tornitore da Bologna.
9: Boris, sono la Milla. Io ho denunciato 3 ragazzini perché sul social sono venuti a insultarmi, minacciare di morte me, tutti i miei figli e mio marito. Dicevano che venivano in negozio dove lavoravo a bruciarmi il negozio, insomma vi lascio immaginare, ragazzini dai 13 ai 16 anni, assolutamente non controllati dai genitori, li ho denunciati, tutte le mie denunce sono andate in prescrizione, non hanno sortito nessun effetto.
10: Ciao ragazzi, io penso che piuttosto che spendere i soldi per queste lezioni, per questi patentini dei social che magari oggi esistono, domani non esistono più, ci saranno altri social, ci sarà qualcos'altro, dovremmo usare questi soldi pubblici per l'educazione affettiva, educazione civica, educazione sessuale, già dalle elementari. Ciao Jessica da Modena.
11: Ciao Ciurma, concordo con l'ascoltatore di prima, soldi buttati perché non serviranno ad educare proprio nessuno se non chi vuole fare questo corso, quindi inutile. Molto semplice, bisogna andare verso le leggi che stanno facendo in Francia, tu i social li vieti fino a 18 anni e devi entrare solo con lo speed, quindi puoi entrarci solo a 18 anni, finita la solfa, con la speranza che a 18 anni hai un po' più di sale in zucca. Non credo, ma comunque è già un passo avanti. Questi sono soldi buttati.
12: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi
13: il protagonista sei tu.
3: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
13: Solo su Radio 105.
3: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
1: Buona giornata da Boris Mantova. È morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre giocava vicino casa. Caso Garlasco, la procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, obiettivo dei magistrati accertare la capacità di intendere e volere, la difesa tuona, cercano un assassino ideale. Una 40enne ricoverata in gravissime condizioni è stata trovata con ferite alla sua abitazione nel quartiere Montorfano a Milano. A chiamare i soccorsi i familiari che hanno rinvenuto la donna a terra, indagini a 360 gradi. La guerra in Iran sarebbe un punto di

0: svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo: cessate il fuoco di 60 giorni, riapertura di Hormuz, lo stop al programma nucleare del regime. Donald Trump si prende qualche giorno di tempo, ma l'Iran smentisce l'intera intesa. Per Cosa Nostra ora più difficile riorganizzarsi, parola del procuratore nazionale antimafia Melillo dopo il ritrovamento del tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro sparsi in società nei paradisi fiscali, 3 in manette. Oggi è sciopero generale indetto dai sindacati di base, cortei in molte città, treni a rischio fino alle 21, aerei fino a mezzanotte, stessa cosa dicasi per i collegamenti marittimi verso le isole minori. Alcune scuole non garantiscono il servizio a Roma e Milano e stop al trasporto pubblico locale. Lo sport, tennis a Parigi, Jannik Sinner cede sulla terra russa, non a Cerundolo ma a un corpo affaticato e provato. Passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Buongiorno Giurma, before you go, volevo dedicarlo a mia figlia Melissa che oggi compie 13 anni e volevo fargli tanti auguri.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
2: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.

0: tutti c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma. Oggi è il compleanno della mia signorina. Volevo dedicargli a modo tuo di Ligabue. Compie 15 anni. Auguri Elena da mamma e papà. Ti vogliamo tanto, tanto, tanto bene.
3: Avanti, avanti, ci posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Sara.

0: Big Smile Champions.
1: Una coppia a letto. La donna fa all'uomo: sto per renderti l'uomo più felice del mondo. E l'uomo gli risponde: ah, mi mancherai.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, pronti a un nuovo quesito di tutto esaurito. Parliamo di nomi e cognomi. Daniele, Insegno, Scotto e Danjo sono i cognomi di quattro persone famose che hanno tutte lo stesso nome. Quale?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova, procedendo in direzione Ancona. Nel tratto Bari-Taranto dell'Adriatica si è verificato un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Bari. Traffico intenso e code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud in colonnamenti da Torre Nova al grande raccordo anulare. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma, tra la diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio in direzione Napoli. Rallentamenti per lavori sulla statale 128 Sarda, tra Barrali e Laconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Radio 105. Proud to be different.
3: Che bravo, la soluzione!
4: La soluzione
3: al quesito di tutto esaurito!
5: Sì, sì.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Parlando di nomi e cognomi, vi abbiamo citato Daniele, Insegno, Scotto e Danjo. Sono i cognomi di quattro persone famose. E il nome che li accomuna tutti qual è? Pino. E questa è la risposta corretta.
20: Ne manca uno,
3: Ah sì?
20: Se posso.
3: Sì.
20: Lo zio Pino.
3: Ma buongiorno, cara Ilenia.
20: Buongiorno a te, Piripizza.
21: Danjo, l'hanno detto, Danjo.
20: Sì, sì, sì, l'hanno detto. E buongiorno a...
3: il nostro Fabio Liuzza Milano e
21: no.
3: Max Madia Rom.
21: Oggi mi chiamo Pino.
20: Detto Pino, detto Pino. Allora, attenzione perché abbiamo già la busta con il nome, forse Pino, chi lo sa.
21: È una conifera comunque di carta.
20: Esatto.
21: L'abbiamo fatto con...
20: del vincitore del quesito di questa mattina. Aspettiamo i vostri dischi. Buongiorno.
3: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal. la vostra canzone con scritto disco Buongiorno.
20: A te l'onore, caro Pizzapino.
3: Arriva da Pradipalto.
20: Wow, è difficile.
3: Ragazzi, questa la so perché la conosco. Marostica.
20: Ah, provincia di Marostica.
21: Ma non fa provincia Marostica.
20: Ah, non fa provincia, allora.
3: Pradipalto di Marostica.
20: Ah.
3: Siamo lì vicini, attaccati. E lui è Casi.
20: Casi. Bravo, Casi.
21: Ma non era super cazzo, l'ha no, preso per il...
3: No. No, era per Casi, arriva da Marostica, Pradipalto.
20: Sì. Grazie, arrivederci.
3: Prego, grazie.
21: Salutiamolo, proprio, è già andato.
3: Giuri.
0: Marco Galli presenta. Pack my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Il titolo nella rassegna stampa di Boris dice: l'abito fa davvero il monaco, ma per voi è ancora valida questa cosa? Per esempio, lì in mezzo ci sono sicuramente quelli che i tatuaggi ormai li hanno sdoganati.
4: Il piercing in faccia,
3: il piercing. Se vedete uno vestito bene, con un bel orologio, sì, magari una bella giacca, vi sentite rassicurati piuttosto che vedere uno magari di fianco, giubbotto in jeans, scarpe da tennis. Vado da Boris per avere dettagli. E in più, Boris,
5: è proprio la mente a determinare un cambiamento nella persona che hai di fronte, ma anche in te stesso. Ti sembrerà assurdo, dei ragazzi a cui è stato fatto indossare il camice del medico hanno fatto un test e hanno raggiunto tot risposte.
3: Sì.
5: Dei ragazzi hanno fatto poi, questi ragazzi, lo stesso test senza camice. Il risultato era che le risposte giuste erano calate del 60%.
3: Quando andavamo a giocare a pallone, che ti mettevi i calzettoni, le scarpe da calcio, i pantaloni, cioè ti sentivi calciatore, non c'è cazzo da fare.
6: Il potere della mente, la forza.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao ragazzi, l'abito fa il monaco. In passato hanno fatto un test in un supermercato dove c'era un ragazzo vestito bene e un ragazzo vestito casual, e l'80% delle persone si fermavano con il ragazzo vestito bene rispetto a quell'altro. Quindi l'abito dà importanza, dà rispetto, dà fiducia. Ciao a tutti, Davide da Monza.
9: Ciao capitano, io sono una dottoressa commercialista, ma sono una donna e sono giovane, e se non mi vesto in un certo modo elegante quando incontro i clienti mi scambiano per una segretaria. Mi è successo più volte. Ciao, Elena da Erba.
10: Capitano, la storia insegna, Paul Kelly, che è stato uno dei primi mafiosi, credo comunque criminali italo-americani a New York, ha insegnato tutti i suoi sodali a vestirsi bene, perché così davano meno nell'occhio e passavano per buone persone.
11: Il giusto abbigliamento ti dà sicuramente sicurezza in te stesso, però diciamocelo, in alcune persone è come mettere la cravatta ai maiali, eh.
12: Ciao capitano, sono Danilo. Ho fatto un incidente stradale nell'86, sono in carrozzina, ma sono diventato un imprenditore di successo. Comunque la gente continua a darti del tu, quasi come se ti considerasse una persona di secondo livello. E questo non va bene. Ciao.
13: Marco, ora intervengo io. Allora, io lavoro con capi di Stato e personaggi di tutti i generi. Vi dico una cosa, non porto giacca, non porto cravatta. Il mio lavoro è super apprezzato e super richiesto. Quindi l'abito non può fare il monaco, fidatevi. È il monaco che fa l'abito.
14: Tano, come diceva il grande Van de Sfros nella sua canzone Il Diavolo: il diavolo è vestito come quelli di assicurazione, e il diavolo è difficile se è vestito a mascalzone. Che vuol dire, il diavolo è vestito come quelli di assicurazioni, e il diavolo è difficile se è vestito da mascalzone.

0: Ciao esauriti, io penso sia normale nei primi secondi quando tu vedi una persona vestita, parruccata in un modo un po' fuori contesto, che il tuo cervello faccia magari un ragionamento di stupore quantomeno. Quello che non è normale è non andare oltre. Una persona intelligente fa il passaggio successivo. Enrico da Pinerolo.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
3: Oggi il protagonista sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
5: Un saluto, un bacio, un abbraccio fortissimo al nostro capitano Marco Galli. Torna presto, capitano. Ciao. Ti aspettiamo, c'è la ciurma. Al completo, buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Insieme
6: buongiorno.
5: A voi.
7: Non c'è nessuno in giro.
8: È finito il mese, dai, finito il mese.
7: Cioè, tutti i partiti sono.
5: Ma sono andati, pazzesco.
7: Sono andati al mare, tutti in moto,
5: ecco.
7: Sì.
8: In moto.
5: Ma vuoi chiedergli? Ma infatti, ragazzi.
8: Lui sta monitorando.
5: Sì.
7: C'è nessuno. Se vai in giro non c'è nessuno.
5: Pizza, quindi tu non puoi prendere la moto questo fine settimana. Pensa che sfiga che c'hai pure te. Perché? Moto nuova, piove.
7: Vabbè, ma vi faccio la mattina presto, quando non piove.
5: Uno non può andare in moto con l'ombrello, no? Non si è mai visto.
8: Acqua benedetta, pizza.
7: Certo, ma no.
9: Nel 1999, invece, 27 anni fa, a Milano, dopo 22 anni di lavoro di restauro, torna a essere visibile al pubblico l'ultima cena di Leonardo da Vinci.
5: Tu c'eri, pizza?
7: Io c'ero, sì, sì, ero quello là a sinistra.
9: Sei andato a vedere anche tu quel giorno?
7: No, io proprio ero un protagonista.
9: Ah, lì, proprio sì, nell'ultima cena,
7: sì,
9: caspita.
7: 40 denari.
5: 40 denari.
9: Perché?
5: Se lo dice da solo, tra
9: esatto.
5: L'altro.
9: Però. Invece il segno nefasto di oggi è l'Ariete.
5: No, ce l'abbiamo qui, Fabio.
8: Il nostro Liuzzi.
9: Oggi fate fatica a carburare e vi servirà qualche caffè in più.
10: Sì, dai, me lo faccio correggere da pizza, che sicuramente mi aiuta sempre.
9: Quanti ne hai già bevuti oggi?
10: 21.
9: Ecco, si sente.
11: Sabrina.
12: Ah, ciao Sabrina.
11: Madonna. Pizza.
12: Chiamami Sabrina.
11: Betty.
12: Sì.
9: Cosa?
11: Mece. Fabio Liuzzi, Max Amare,
12: anche Boris Mandova,
5: Setanda,
12: Setanda,
5: che torna, amici, ritorna, il nuovo gioco è Tutto Esaurito.
2: Tutto Esaurito è qua, tra poco Tutto Esaurito con Marco Galli.
13: Marco Galli ti darà la carica,
2: solo su Radio 105.
5: Buongiorno,
12: buongiorno,
5: buongiorno.
14: Buongiorno.
12: Buongiorno.
14: Per tutto il giorno.
12: Per tutto il giorno. Ci
5: sono,
12: siamo.
5: Le 6, sì. 6 e 57 minuti, siamo pronti per pizza, per il disco. Buongiorno. Vai, Fabio, quando vuoi.
10: Sei pronta tu, io lo dico pronto.
7: 5 squilli a disposizione, una sola grande parola, un bel buongiorno.
5: Bravo,
10: adesso
5: per pizza.
10: Sono pronto.
5: Sei pronto? Ma che bravo,
10: dai.
5: Senti qua.
10: Pronto.
5: È il primo, è il primero.
10: Devi
5: squillo.
10: Dire pronto? No, cosa devi dire?
5: No, che pronto. No. Buongiorno. Secondo. Attenzione.
7: Che bella.
15: Buongiorno.
7: Ma
5: bravissimo!
7: Buongiorno.
5: Vai, pizza, fai tutto tu, perché qui, ragazzi,
7: ciao,
5: c'è qualità stamattina.
7: Certo, ma ciao, bel ragazzo, come ti chiami?
15: Ciao, ragazzi, Santo da Cagliari.
7: Ciao, Santo.
5: Ciao, Santo. Santo di nome... Santo?
7: Santo.
15: A 40.
7: A 40, sì.
5: Ma
15: no,
5: mamma mia.
15: Circa anni che vi sento.
5: Santo, 40
10: anni. No, si chiama
5: anni.
10: Sandro. Elena.
5: Ah, Sandro, perdonaci, ti stavo per chiedere Santo di nome di fatto.
10: Allora è Sandro.
5: Vabbè. Pizza, 40 anni. Praticamente Sandro è cresciuto con te, con il capitano.
7: È cresciuto solo bene.
10: Ah,
15: è la zitta che oggi che mi chiamate non c'è il capitano.
7: Perbacco.
10: Vabbè, se vuoi ti richiamiamo domani, mettiamo giù?
7: No.
15: Ma quando vuoi.
7: Ma di dove sei, caro?
15: Io sono di Cagliari.
7: Bellissima,
5: di Cagliari. Sandro, che stai facendo in questo momento? Purtroppo, perdonaci, vai e vieni, non ti sentiamo benissimo.
15: Sto andando a prendere il caffè, sto andando al lavoro.
5: Un bel caffè e poi al lavoro. E che lavoro fai?
15: Io progetto impianti di irrigazione per l'agricoltura.
5: Hai capito, quindi pizza, tienitelo caro Sandro, per il tuo giardino.
7: Sì. Senti, Sandro, Santo, Sandro. La canzone a chi la dedichi, fratello, che è stupenda?
15: La dedico a tutti voi, a tutta la mia famiglia, mia madre, mia moglie, mia figlia e tutti quanti voi.
11: E noi ti ringraziamo, Sandro, la dedichiamo a te, la puoi annunciare se vuoi.
15: Ah certo, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti.
11: Grazie, un bellissimo regalo, ci piace.
12: Buongiorno.
11: Ciao Super Sandro.
12: Buongiorno.
7: Per tutto il giorno. Mi passi la chitarra per piacere.
11: Ce l'ha Micci, ma non è ancora arrivato.
10: Poi ti passiamo la batteria, la vuoi?
7: Sì,
10: la batteria.
7: Sì, la batteria, grazie.
10: Poi il tamburo o il piatto?
11: Figli delle stelle.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Nessuno la del calendario lo dice.
3: Ah, Radio 105, sono le 7.03. Sasà, cato.
4: Ma è gregoriano.
2: Senti.
4: Che cosa c'è?
2: Senti cosa parte.
4: Ah.
2: È venerdì. Germania.

0: Eccoci la carica che vi arriva questa mattina dalla ciurma. Di tutto esaurito alle 7:06. Un bacio, un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli. Lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Che bello. Subito messaggi che arrivano. Sì. Per esempio, volevo leggere il primo.
2: Cosa dice?
0: Del nostro Cristiano.
3: Ciao.
0: Uno degli autori di Tutto Esaurito, che il nostro capitano ama spesso chiamare serpe in seno. Che dice: è arrivata la moto di pizza e adesso ci saranno 20 giorni di pioggia. È possibile questo?
3: Non ci credo.
4: Ha ragione Cristiano.
1: Non c'è è vero.
5: Ma non è vero, ragazzi, domani è una giornata stupenda.
1: Sì?
5: Certo.
0: Sì, poi domenica, lunedì, martedì, che c'è anche un lungo ponte.
4: Piove.
3: Vuoi dire?
4: Sì, un pochino sì.
3: No.
0: Un po' menato sfiga questa cosa della moto di pizza, va detto. Piuttosto stai attento, perché sicuramente ne approfitterai nel weekend per farti dei giri occhio alla grandine, perché non vorrei che te la spaccasse
6: a Milano. Tantissima grandine arrivata.
3: Vi volete fare gli affari vostri? Ma io
7: e se si ferma la moto non puoi neanche salire sui mezzi a Milano, perché c'è lo shopper.
3: C'è tutto,
7: quindi devi stare a te. Vai a piedi, pizza, ti conviene.
6: Hai cacciato bello i figli dei tuoi inquilini che giocavano giù di sotto nelle terre, e adesso giri tu con la moto, indietro.
0: Pizza, il massimo che puoi fare mi sa questo fine settimana, giro dei garage. Ovviamente stiamo scherzando,
3: certo,
0: ragazzi, stiamo assolutamente scherzando.
7: Sì.
0: Allora ci fate salutare non si sa quanti esauriti, tantissimi, che sono al concerto di Vasco in questo momento, già accampati.
7: A che ora canta? Le 8?
0: Mamma mia, vogliamo dare anche dei numeri? Pizza, stavamo leggendo poco fa.
4: Che bellezza, mamma mia.
0: Insieme, intanto.
7: Non vado,
4: purtroppo.
0: 36 tir per trasportare il palco. Dico bene, pizza. Uno staff 36. Di oltre 600 persone, oltre 150.000 ticket polverizzati praticamente in 5 minuti. Un fan club da oltre 125.000 iscritti e tantissima gente, tra questi anche esauriti, che sono accampati. Credo già da un paio di giorni. Cinzia, Udine, buongiorno. Oggi vado a Rimini, soundcheck Vasco. Vi penserò tutti, goditelo.
6: Grazie, divertiti.
5: Pensa, è uno degli spettacoli più imponenti d'Europa. Grande Vasco.
0: Ma che meraviglia.
4: Sì.
0: Antonella ci scrive: ma siete in ritardo pure voi, come il treno che mi ha portato a Rimini ieri sera. Ma ce l'ho fatta, insomma. Ci sono arrivata pronta per due giornate di vita di cui godere. Buongiorno Ciro, buongiorno a te Antonella. E buon concerto, naturalmente. Buon Vasco. Allora, che ne dite, ciurma? Andiamo subito da Boris.
3: Ma certo.
0: Anche Boris, sa che ha accampato in questo momento.
4: È
3: andato
4: al concerto?
3: Sì.
0: Ma mi sa di sì.
8: Giornata Elenia, buongiorno ciurma.
0: Buongiorno a te Boris, ma sei a Rimini, non ci hai detto niente?
8: No. Verifiche in corso, diciamo.
0: Ah, verifiche. Sì. Allora, non so se vogliamo partire da qui, abbiamo tante cose da dire questa mattina, è un venerdì purtroppo nero, lo accennava poco fa anche Fabio Liuzzi, una giornata di passione. Per lo sciopero, per i pendolari d'Italia, vai Boris.
8: E per uno sciopero generale indetto in tutti i settori pubblici e privati dalla Confederazione Unitaria di Base, i sindacati di base. Dunque, facciamo la solita premessa: qualcuno potrebbe aderire, qualcuno no. Sono meno iscritti quelli ai sindacati di base rispetto a CGIL e CISL e UIL, ma se il vostro treno è guidato o aereo il pilota da un iscritto a quel sindacato, oggi si potrebbe fermare. I treni sono già in sciopero dalle 21 di ieri fino alle 20, alle 21 di questa sera, mentre gli aerei si fermeranno fino a mezzanotte, 23:59. Stessa cosa dicasi, visto che siamo in giorni di ponte, per i traghetti, i collegamenti marittimi verso le isole minori, qualcuno potrebbe saltare. E quindi ci sono disagi anche nelle scuole, perché magari qualche addetto scolastico, maestra o docente è iscritto ai sindacati di base e quindi oggi incrocia le braccia. Stessa cosa, vi ricordo, più in generale per i treni, in particolare sia Ferrovie dello Stato, Gruppo FS che Italo, potete vedere l'elenco dei treni garantiti.
3: Sì.
8: Quindi andate semplicemente sui siti di questi due vettori e lo trovate. A queste difficoltà generali si aggiunge lo sciopero del trasporto pubblico locale, solo però... a Roma e Milano.
0: Okay.
8: ovviamente se qualcuno è iscritto ai sindacati di base, il macchinista della metropolitana di un'altra città, in quel caso lo sciopero si allarga anche in quel caso. Dunque molte potrebbero essere le difficoltà oggi e i disagi. Tra l'altro ieri era già stata annunciata una certa adesione, sembrerebbe alta, capiremo poi dall'effettività dello stop ai servizi.
0: Disagi, leggevo Boris, anche nella sanità purtroppo, quindi magari sì, perché qualcuno aveva una visita, un esame programmato e potrebbe saltare?
8: Esattamente, perché lo sciopero generale coinvolge tutti i settori. Ovviamente non parliamo di interventi d'urgenza, no. Pronto soccorso, stessa cosa per i vigili del fuoco, i servizi in emergenza sono sempre garantiti. Ma se avevate una radiografia o una visita specialistica oggi, potrebbe saltare a seconda delle adesioni di questo sciopero.
0: È così, quindi mettete in conto oggi purtroppo dei disagi. Tanti. Naturalmente ci fossero problemi, speriamo di no, vivamente sulle strade, sulle autostrade d'Italia, voi ce lo potete dire, segnalare. Saremo insomma, esatto, a segnalare la vostra voce e vi daremo anche più informazioni. Sciopereranno, ci scrivono anche i non iscritti ai sindacati di base, così.
5: Ma dai.
0: Leggiamo un messaggio che arriva. Massimo da Udine dice: pizza, porta la moto a benedire, perché qualcuno già sta tirando. Ma non è vero, ma
5: lasciatemi stare.
0: Pizza.
5: Ma no.
0: Chi è Betty?
9: Ciao Radio 105. Ciao. Deve fare gli auguri a mio papà che compie 49 anni. Si chiama Paolo. Ciao Aurora da Pomezia.
0: Aurora, auguri a tuo papà.
6: Auguri Paolo.
0: Tanti auguri Paolo.
6: Super papà.
0: Oggi è l'anniversario di matrimonio di Luca e Vina. 11 anni di matrimonio, ci fate gli auguri? Ma certo ragazzi,
6: auguri, auguri.
0: Chi è che è Betty?
10: Sono Donino di Sava. Oi. Volete fare gli auguri a mia moglie che oggi fa il compleanno?
5: Sì.
10: Auguri Elena.
5: Ciao Elena, auguri!
0: Ciao Elena!
5: Di Sava, ragazzi!
0: Di Sava, da Sava! Oh.
7: Non lo conosci Antonino di Sava?
5: Forse sì.
6: Sembrava Paolo Uzzi.
5: È vero.
0: Ma voi non siete un po' tutti parenti lì a Sava, pizza?
5: Quasi
0: alla
5: tutti.
0: Fine viene fuori che, sì, insomma, cugini, siamo magari secondo, terzo, quarto grado.
5: Siamo compari.
0: Siete
5: compari,
0: tutti legati.
7: Sì. Qualche Savai a vedere, sì, Savai a vedere.
0: Savai, molto Savage. Allora, noi invece ci scrivete, andiamo il 6 giugno a Ferrara. Stiamo sempre parlando naturalmente del concerto Vasco. Di Vasco, è chiaro. 120.000 persone, Willy il camionaro da Comacchio. Siete grandi, Lenia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, naturalmente.
5: Deve essere uno spettacolo, ragazzi.
7: E dove lo fanno? Dove hanno fatto
6: al parco urbano Giorgio.
5: Bellissimo.
6: 5-6 giugno.
5: Grande uomo.
0: Che meraviglia. Tra l'altro, giugno, Ferrara. No, dico, vi viene in mente qualcosa, ragazzi?
6: Sì, sì, sì. 19, magari 19 giugno.
0: È una data molto importante anche per quel che riguarda noi, sì, e tutti voi, naturalmente. Mm. Amici esauriti, 105isti. L'abbiamo già detto più volte, lo ricordiamo, Radio 105 quest'anno, nel 2026, ha compiuto, insomma,
6: 50.
0: Un compleanno
6: 50.
0: Importante. Siamo arrivati a quota 50, 50 anni e non sentirli.
5: No, io li sento.
0: Molti di questi passati qui, anche per quel che ci riguarda naturalmente, insieme a voi, e quindi vogliamo fare una super festa, una maxi festa gratuita,
5: Ma
0: è
5: certo,
0: chiaro,
5: esatto.
0: Mica vi invitiamo al compleanno, vi facciamo pagare. Proprio a Ferrara, proprio il 19 di giugno, come ricordava Amici, ci saremo tutti!
6: Oh! Vi aspettiamo, vi aspettiamo!
0: E quindi tutti i programmi, tutti gli speaker, tutti i talent.
11: Il primo disco di oggi è scelto da...
0: Festeggiamo insieme, noi con voi, voi con noi.
7: Ma dai.
0: Sì. Allora, è già tempo di primo disco di oggi?
5: Sì, loro è una famiglia che sta viaggiando per Mirabilandia. Giorgia da Torino.
6: Grande.
5: Ciao Giorgia.
0: Eccola qua, Giorgia.
6: Buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno. Buongiorno. Ma va che bello, Mirabilandia oggi.
12: Sì, si parte, siamo per strada.
0: Beh, direi, Giorgia, programmino perfetto, no? Giornata fantastica, anche perché poi c'è un lungo ponte davanti.
12: Esatto, qualche giorno di ferie che non guasta mai.
0: Bravi, tutto strameritato. Giorgia, ci vuoi presentare quindi la tua famiglia? Quanti siete in macchina?
12: Siamo in quattro.
0: Vai con le presentazioni.
12: Allora, abbiamo Vincenzo.
13: Ciao, buongiorno.
6: Ciao, papà.
12: Poi abbiamo Edoardo.
14: Ciao
0: Edo.
5: Ciao.
12: E poi abbiamo Vito.
14: Ciao.
5: Ciao.
0: ciao, ciao Vitto. Quanti anni hanno Giorgio e i tuoi figli?
13: Edoardo 10 anni e Vittoria 8.
0: E Vittoria 8, ma va che bello. È la prima volta? Prima volta a Mirabilandia?
13: No, a Mirabilandia noi andiamo tutti gli anni, è una tappa fissa di giugno.
0: Ah, ok.
6: È tradizione.
0: Quindi una tradizione.
13: È la nostra vacanzia, sì, tradizione di famiglia.
0: Che corre. Giorgia, qual è il vostro gioco, insomma, la vostra attrazione preferita che magari fate tutti insieme, tutti e quattro?
13: La nostra attrazione preferita è il Dive Vertical, piace l'adrenalina.
0: E qual è? Cioè, come fa?
13: No. È lo scivolo, è uno degli scivoli più alti d'Europa, che poi si butta dentro l'acqua.
6: Ma dai.
0: Oh, mamma, ma che meraviglia!
13: Sì. È di 80 metri.
0: Mamma mia.
7: Ti fai il bagno, in sintesi.
0: Ah sì, ma va giù veloce?
6: No, piano.
13: È Elena, abbastanza.
0: No, e che ne so io, cioè. No,
7: è un roller coaster che ti tirano su e sì? È un roller coaster.
0: Cioè, nel senso che poi va giù de botto proprio, sì. Di
7: no,
0: colpo.
13: Esatto, è proprio lui.
0: Ok, mamma mia, quella proprio da sentire il vuoto stomaco, d'aria nella pancia. Che fa urlare.
6: Andata a stomaco vuoto.
13: Proprio quello.
0: Ok, e Giorgia, voi chiaramente non avete fatto colazione?
6: No.
0: Perché poi dopo lì
13: c'è non ancora.
0: C'è il rischio, no? Che uno si sente male.
13: Certo,
0: Divertitevi ragazzi.
13: Grazie.
0: Quindi oggi giornata a Mirabilandia. Poi che fate? Ne approfittate e fate altri giri o si torna poi subito?
13: Poi si va a Cattolica.
6: Bellissima Cattolica.
5: Ragazzi.
0: Ragazzi, che bel programmino, bella. Fantastico. Ma ce ne possiamo venire pure noi con voi, Giorgina?
13: Ma guarda, siete benvenuti.
0: Ecco.
7: Basta che paghiamo noi le sintesi, ecco.
13: Beh, ovvio.
0: Allora, cara Giorgia, che canzone avete scelto, insomma, per questa giornata di viaggio, per questa giornata speciale? A chi la volete dedicare?
13: Allora, noi siamo dei grandi fan di questo artista, abbiamo visto da poco il film, siamo usciti facendo il moonwalk dal cinema, quindi vorremmo ascoltare Thriller di Michael Jackson.
0: Grandissimi,

0: Ciao.
1: 105 tutto esaurito. È come lo vuoi tu.
2: Dovresti sentire che spettacolo.
1: Lo ascolti?
3: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
1: E ti tira su.
2: Forse non ci siamo spiegati.
1: 105 tutto esaurito.
2: O tutto esaurito o niente.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 €.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Sì, che è meglio, Betty. Chi è?
1: Buongiorno Giurma.
2: Ciao.
1: In viaggio per il Rimini Wellness dopo quattro giorni di allenamento di powerlifting, lavoro e tour de force vari. Un caro saluto da Elisabetta da Lecce.
2: Ciao.
0: Ciao Elisabetta, è vero, c'è anche il Rimini Wellness e poi tantissimi ci scrivono un saluto dalla fanfara Bersaglieri, Guglielmo Colombo di Lecco, che sta partendo per il raduno nazionale Bersaglieri a Lignano Sabbia d'Oro. Lui è Raul da Asso, ma ci sono tantissimi messaggi così, ma va che bello! È un weekend ricco questo.
3: È vero, quante cose.
2: Sì, andate tutti, andate!
0: Tutti, di eventi ed avvenimenti.
2: Oh, così non c'è in giro nessuno. Che bello.
3: E io parto con la mia agenda.
0: Vai, Betty,
3: di eventi.
2: Parti?
3: Buongiorno, venerdì 29 maggio 2026.
0: Sì.
3: Si festeggia San Paolo Papa.
2: Sì.
3: Buongiorno, venerdì 29 maggio 2026.
0: Sì.
3: Si festeggia San Paolo Papa.

0: pochi che siete.
1: No, no, ma infatti,
0: tra le altre cose, stamattina pizza.
1: Cosa ha fatto?
0: È rimasto un'ora in bagno perché secondo me ha qualche problemino.
2: Il mio gatto ha l'intestino
1: infeso. Ma che belle cose che dite, ragazzi.
2: Infezione cronica di
0: per il tuffo nel passato.
1: Mamma mia,
0: nel 1940 Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa al Giro d'Italia.
1: Grande, tu c'eri pizza,
3: c'ero,
1: nel 40, eri lì.
3: Gli buttavo l'acqua.
0: Ah, addirittura, prima su 5, ragazzi, ha vinto 5 maglie rosa.
1: Mamma mia.
0: Nel 1985, 41 anni fa, orrore allo stadio Heysel di Bruxelles. Drammatici scontri tra tifosi in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Il bilancio è di 39 morti e oltre 600 feriti.
4: Mamma mia.
0: Nel 2013, invece, 13 anni fa, a Milano muore a 83 anni l'attrice Franca Rame.
1: Grandissima.
0: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Noel Gallagher,
4: auguri.
0: E poi anche a Giampaolo Daldello, che sarebbe la voce a 10 anni di Remy.
1: Ma dai!
4: Auguri!
0: Ma sentiamo un pezzettino.
1: Ma no, no,
2: non
1: no,
2: è previsto.
0: E nel 2015, 11 anni fa, tra le prime posizioni dei dischi più venduti in Italia c'è Cremonini con Buon Viaggio. Per questo lungo ponte.
1: È perfetta, direi. Ciao Cesare.
0: Ma ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi, attenzione, perché sono Capricorno. Qualcuno sta organizzando una sorpresa per voi.
3: Ma dai.
0: E voi ne rimarrete entusiasti.
3: Grazie, io so già chi sono, grazie.
0: Ma anche il segno del Toro. Felici per la piacevole e dolce appena trascorsa serata.
1: Che bello!
0: Invece il segno nefasto è la Bilancia.
1: Aiaiai, Boris.
0: Qualche piccolo intoppo lavorativo.
4: No.
0: Ma non preoccupatevi, riuscirete a risolverlo.
3: Come sempre.
0: E chiudo con il proverbio del venerdì. Quando il mandorlo non frutta, la sementa ci va tutta.
1: La sementa?
0: Sì, che significa che quando non si ottengono i risultati sperati, bisogna reinvestire tutte le risorse disponibili.
1: Ma hai capito? Grazie, la sementa 80, 90. Grazie, Bella.
0: Prego.
1: Allora, mo si gioca all'intruso, ma attenzione amici, state con noi fino alla fine, perché dalle 9 oggi ritorna proprio 70, 80, 90, il nuovo gioco di Tutto Esaurito. Vai che bello!

0: lei chi è?
1: Salutiamo Luciano da Malta. Ma dice ciao. Buongiorno da Malta, ciao. So che il 24 luglio 105 sarà qui, spero proprio di vedervi. Corretto Luciano. Una tappa meravigliosa, sì. Perché sarà sicuramente così, del 105 Summer Festival. Quindi aspettaci Luciano, che veniamo anche a Malta, non ci facciamo mancare niente. Quest'anno, attenzione però, adesso amici, sono le 7.31, sì. Ritorna l'intruso! Oh, e come funziona?
0: Come funziona? Noi diciamo quattro categorie, una di queste quattro categorie non c'entra niente.
1: Sì, c'è un argomento, un argomentone.
0: Sì, a colazione.
1: Quattro elementi.
0: Non c'entra niente, uno non c'entra niente, ve l'ho
1: ben
0: detto.
1: Capito, e uno di questi non c'entra nulla con gli altri, appunto, è l'intruso. Sì. Siete voi che lo dovete scoprire. Dopo, quando lo scoprite, che fate?
0: Lo mandate al 342 41 15 105, noi vi richiameremo, dovete parlare direttamente con Lilenia.
1: Con tutti noi, con tutti noi. Potrete almeno rispondere come volete alla domanda: tu chi sei? Io sono l'intruso. Qual è il tema di oggi, Micci?
2: Oggi vi porto al cinema.
1: Oh, che bello! Cinema!
2: 1. James Bond. 2. Rambo. 3. Strambo. 4. Rocky. Chi è l'intruso?
1: E qui

0: vi vogliamo amici. Quindi cinema 1 James Bond, 2 Rambo, 3 Strambo, 4 Rocky. Qual è l'intruso, lo sai? O pensi di saperlo?
1: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
0: Senti, questa mi sa che è la colonna sonora di
2: Strambo.
3: Bravo.
0: Ah, sì, bello, sì. Quello.

0: 5.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: Amici, è quasi fatta, sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
14: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
13: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
17: Il caldo ti rallenta.
18: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Dai che c'è l'intruso, dai, dai. Amici, il tema di oggi è il cinema, sì. Ecco gli elementi:
21: James Bond, Rambo, Strambo, Rocky. Chi tra questi è l'intruso?
20: È facile, facile, ce l'hanno scritto. Ma attenzione, perché vi stiamo già per chiamare.
22: Vi ricordo che alla domanda "tu chi sei?" la risposta è
21: "io sono l'intruso".
20: Che meraviglia. Long Road. Attenzione, questo è il terzo.
22: Sì.
20: Ai ai ai. Pronto?
22: Pronto.
20: C'è. Buongiorno. Pronto, ci senti? Eccola qua.
22: Ciao.
20: Benvenuta. Da Ferrara, vero?
23: Da Ferrara.
20: Da Ferrara, giusto giusto. Ne abbiamo parlato ampiamente questa mattina. Della tua città, che ci vedrà insomma protagonisti tra non molto.
23: Esattamente.
20: 19 di giugno ci sarai dei nostri, verrai a festeggiare con noi?
23: Spero di sì.
20: Che bello, sentiamo, ti aspettiamo, malissimo. Ti sentiamo molto male, ma tu chi sei?
23: Intrusa.
20: Ma sei bravissima.
21: Brava. Complimenti.
20: Marisa.
23: Sì, Marisa da Ferrara, guarda, sono contentissima perché più di due mesi fa mi avete chiamata, però ho detto ma chi mi chiama, il call center alle 7:30 rompe le scatole. Poi mi sono resa conto, ho detto caspiterina, ma sono proprio una stupida.
20: No, Marisa,
23: sono contentissima al 100 per 1000.
20: Oh, che bello. Vabbè, Marisa, ma succede, succede. Marisa, qual era l'intruso?
23: Allora, era aiuto
20: Strambo. Corretto. E allora, super Marisa, sai che facciamo? Se tu vieni il 19 di giugno, la maglietta di Radio 105 e noi te la portiamo alla festa.
21: Te la diamo.
23: Allora, data precisa?
22: 19 giugno.
23: 9 giugno
21: venerdì a Ferrara.
23: Venerdì. Dovrei essere a Ferrara perché ho gli esami di stato, perché io sono insegnante.
20: Ah.
23: Dovrei essere, però se non riesco a venire
21: te la spediamo,
23: facciamo?
20: No, ma io sto scherzando, naturalmente faremo una spedizione per te, cara Marisa, era un modo per averti con noi, per portarti da noi.
21: Veramente.
20: Cosa insegni, Marisa? Siamo curiosi.
23: Allora, io insegno una materia un po' particolare, anche se non mi piace dirlo, perché non mi piace farmi pubblicità, perché sono molto riservata. Comunque una materia del sociale, tratta di tutti argomenti riferiti al sociale, problematiche legate agli anziani, alla tossicodipendenza.
20: Nel sociale.
23: Sicuramente qualche alunno mi sta ascoltando stamattina, come avevo in classe.
20: Che ti avrà riconosciuto sicuramente. Super Marisa, che cosa vuoi fare? Ti accontenti della maglietta o vuoi proseguire nel gioco?
21: Accontentati.
23: Essere stata richiamata, assolutamente sono soddisfatta della maglietta.
20: A posto. Dice non si sa mai nella vita. Marisa, ti mandiamo un abbraccio enorme, speriamo appunto di vederti alla nostra festa.
23: stupendi, mi tenete compagnia da tanti anni.
20: È un piacere.
23: E anche anni fa ho chiesto di fare gli auguri a mia figlia per il suo 17° anno.
20: Sì.
23: E sono arrivati in tempo reale.
20: Sì.
23: E sono contentissima, guarda, felicissima di avermi ascoltato.
20: Anche noi, Marisa, un abbraccio enorme, anche tua figlia.
1: Ciao,
20: ciao, ciao.
1: Scoprilo. Oh, finalmente.
20: Cosa?
1: Achille.
20: Ma non è Achille, no. Lauro.

0: Stumpa.
1: Ti è piaciuta Achille Lauro?
0: Molto, grazie.
2: Questa è molto bella, molto bella. Buongiorno amici, c'è la ciurma di tutte esaurite insieme a voi. Buongiorno. Sono le 7:46 minuti. Chi è Betty?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Carico. Buongiorno da Raffaele
4: e da Marco
5: e Lorenzo.
3: Dove andiamo ragazzi?
5: A
2: dove vanno Betty? Ciao.
0: Ciao.
6: A scuola.
2: Forza Inter. Vanno al pad, hanno detto. Probabilmente il parco acquatico, il parco avventura.
7: Che meraviglia, vedi. Beh, vedi.
0: Tutti che vanno.
7: Allora, sì, c'è un mondo che si sta spostando, sì. Che si sta muovendo. È proprio vero. In queste ore. E beh, anche perché siamo davanti a un lunghissimo ponte. Boris, a questo proposito, leggevo che il viaggio fatto in auto con la persona giusta, sì, raddoppia i livelli di felicità e lo dimostra proprio la scienza. Ma cosa significa?
2: Che bello.
8: Che una ricerca del 2016 ha evidenziato come le esperienze condivise diventano più intense quando l'altra persona ci è vicina, sì, o meglio non fisicamente, cioè siamo in connessione, non deve piacerci per forza la stessa musica, ma magari possiamo avere un'intesa nel ridere a una battuta o a prenderci in giro, e farlo in uno spazio più piccolo come l'auto dimezza di fatto il tempo di tragitto della strada da fare, perché sembra scorrere più veloce ed è molto più piacevole. È ovviamente è una questione psicologica, il tragitto resta lo stesso, ma cambia il modo in cui noi lo attraversiamo.
7: Sì, sì, non c'è dubbio, soprattutto se si affronta un viaggio molto lungo, no? Fatto di tantissime ore di macchina, questo
8: esatto,
7: è evidente.
8: Pensa per esempio a quando si andava in gita col pullman tutti insieme, sì, i ragazzi, e pensa alla felicità di oggi, di chi magari è cresciuto, di dover stare in pullman con tutte persone con cui si accomuna qualcosa. Penso a tante esperienze, penso alla possibilità più banale di vivere un momento di viaggio insieme con accanto una persona che ti sa capire.
7: Ecco, io ero l'unica sfigata, mi sa, non so voi, che soffrendo il pullman, perché non è proprio il mezzo di trasporto per quel che mi riguarda migliore del mondo, stavo davanti da sola, perché poi quando ero ragazzina nessuno voleva stare davanti, volevano stare tutti in fondo
9: dietro,
7: per
9: certo,
7: fare casino sostanzialmente.
1: Avevano paura che tu facessi qualcosa a loro,
7: e io da sola con le insegnanti, con le maestre, con i braccialetti. Esistono ancora i braccialetti, quelli che si mettevano i bivi per viaggiare. Chi è Betty?
10: Sì, è vero, i viaggi fatti con le persone giuste ti tirano sul morale. Io quando vado via con la mia compagna, mia figlia e il mio cane, dormono tutti e tre, l'unico sveglio sono io. Meno male che c'è 105.
7: Bello, colazione. Questo è un altro problema, effettivamente. Molto spesso le donne, vuol dire che si fidano della vostra guida.
2: Certo. Si addormentano. Se uno si addormenta vuol dire che è tranquillissimo.
0: Sì, certo.
1: Io mi ricordo quando si tornava dalle serate che guidava Marco Galli, si dormiva tutti. Lui voleva che noi dormissimo.
7: Certo,
1: preferiva guidare in pace, si ascoltava la radio, andava.
7: Chiamalo scemo, no? Nostro capitano, voglio dire, non voleva essere asciugato da voi.
1: Erano anche le 8 del mattino, magari.
9: Ma voi anche alle 8 del mattino parlate.
7: Mamma mia.
0: Ti ricordo
8: se posso permettermi di precisare, non necessariamente alle 8 del mattino, già alle 5:30.
7: Sì, bravo Boris.
0: Bravo.
7: Dai, scherziamo, non importa dove vai, ma con chi vai. Gianfranco da Cornate d'Adda, e questa è una grande verità.
0: È vero.
7: Bravo Gianfranco, chi è Betty?
11: Figa ciurma, il viaggio della speranza è iniziato. Pronti via, partiamo. Devo ritornare indietro perché ho dimenticato il marsupio con dei documenti.
7: No, non è vero.
0: No,
7: non è vero. Mitch, ti ricorda qualcuno?
2: No, lui sì.
7: Mitch, ti ricorda qualcuno?
9: No,
7: come? No.
9: Io dimentico.
0: Tu? No, tu ti dimentichi proprio di venire. Io non lo so.
7: Adesso non abbiamo tempo, ma dopo vi racconto un fatto recente, tra l'altro, perché è capitato meno di una settimana fa.
2: Sono curiosa.
7: Allora, intanto oggi è venerdì, c'è Big Smile, c'è già la base, vuol dire super finale. Queste che stiamo per riascoltare insieme sono le barzellette più divertenti della settimana, ma una sola vince.
0: La 1, la 2, la 3 o
1: la 4?
0: Ancora stai ridendo.
12: Sono Simone da Firenze.
7: Ciao.
12: Io le vado dal dottore, gli fa: guarda dottore, sto passando un periodaccio, non mi riesce a dormire, sono disperato, non so come fare. Guardi, gli do questa roba, e la sera andava a letto, le piglia un paio di pasticche e poi si addormenta. Vabbè, che questo va a casa, piglia queste pasticche, nulla. Passa una settimana, arriva con gli occhi spalancati. Dottore, io non riesco a dormire. Dice, allora guardi, gli do quest'altra roba, quello più forte, gli dà la roba più forte. Basta 3-4 giorni e nulla, questo non dorme. Che a un certo punto mi sono andato al dottore, guardi dottore, io sono disperato, mi deve trovare qualcosa per poter dormire. Ti preoccupi, do queste supposte, però mi raccomando, queste sono forti. Sì, va bene, vabbè. Che questo le prova, non vede il paziente, il dottore dice, passa 3-4 giorni, una settimana. A un certo punto ecco il paziente, entra dentro e fa, dottore, c'è mia una via di mezzo. Cioè, perché le supposte non fanno dormire? No, e mi fanno dormire, ma mi addormento e ti do un culo.
4: Due! Ragazzi, questa è la mia barzelletta. Sì. La maestra propone un gioco ai suoi alunni. Allora fa, bambini, bambini, mi dite quale parte del mio corpo vi piace di più e io vi dico subito che lavoro farete da adulti. No. Pierino gli fa, mi piacciono i suoi capelli. Oh, allora farà il parrucchiere. La Martina gli fa, mi piacciono i suoi denti. Allora farai la dentista. Pepino, Pepino, a te cos'è che piace della maestra? Ah, lasci stare, signora maestra, ho capito, farò il lattaio.
6: Tre. Una mattina nelle campagne siciliane, un ragazzo, mentre pascola le pecore, incontra l'amico da lontano, anch'esso che pascola le pecore, e da lontano lo saluta. Ciao, compà! E l'amico risponde, hello! E lui, hello! Ma questo com'è che parla inglese? Gli si avvicina e glielo chiede, ma com'è che parli inglese tu che non siamo mai usciti da questo paese? Dice, no, perché ascolto un programma a radio in inglese. E ormai mi sto internazionalizzando. L'indomani mattina va in negozio di radio e dice, voglio anch'io una radio che trasmette in inglese. E il negoziante dice, abbiamo questa, 1.000 euro. No, no, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa, 500 euro. No, no, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa qua, 100 euro. No, no, no, no, no, qualcosa che costa meno. Questa qua, 1 euro. Ah, grazie. Prende la radio, va a casa. Dopo qualche giorno, mentre pascola le pecore, incontra l'amico. E l'amico da lontano gli fa... Hello! E lui...
7: È 1 euro, perché si può pretendere.
4: 4!
13: Ciao capitano, sono mio da falso maggiore. Ti racconto una barzelletta. Allora, c'è una ragazza e chiede al ragazzo, tesoro, mi puoi andare a tagliare l'erba per piacere? E il ragazzo dice, no, ma mica sono un falegname. Il giorno dopo chiede, scusa, tesoro, mi vai ad aggiustare il lavandino? E il ragazzo dice, guarda che mica sono un operaio. Il giorno dopo il ragazzo chiede alla ragazza, tesoro, oggi che cosa hai fatto di bello? E la ragazza gli dice, tesoro, niente, il vicino mi ha fatto una proposta e mi ha fatto fare tutti i lavori che tu dovevi fare. Ah, e che proposta ti ha fatto? Mi ha detto, se uscivo con lui a cena o se gli faccio una torta. E il ragazzo gli chiede, amore, che torta gli hai fatto? E la ragazza dice, guarda che mica sono una pasticcera.
7: Bravi, queste sono le barzellette che finiscono in finale. Una sola vince.
0: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la 4. Ma se hai tempo, registra anche la tua barzelletta al 342 41 15 105. Con WhatsApp,
14: vocale! Che ti è piaciuta di più? Che ti è piaciuta di più? Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
15: Big Smile. Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
20: e di vincere, Antonella.
21: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa.
20: Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
21: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
20: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
24: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
25: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
26: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
27: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
28: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Super conveniente Navità.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Al mattino ci sono due appuntamenti importanti: la caccotta e accendere la radio su tutto esaurito.
9: Buongiorno per tutto il giorno. Tutto esaurito, il mio programma preferito.
8: Buongiorno 105.
9: Grazie se siete con noi anche questa mattinata. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma.
8: Capitano!
9: Attenzione perché questo riguarda tutti voi. Grazie a tutto esaurito. Si conoscono e si vengono.
10: È bello brutta, Marco.
9: La domanda è questa: fate abbastanza sesso?
11: Capitano, come le Olimpiadi, una volta ogni 4 anni.
9: Bene, c'è una formula per scoprirlo, Boris.
12: Il tesaurito.
13: La formula è data da 5 elementi. Soffrite di insonnia.
14: E tu, Marco, soffri di insonnia?
9: Aspetta, scusa. Uno che soffre di insonnia già quindi...
13: No, è che a causare l'insonnia potrebbe essere proprio l'insoddisfacente attività sessuale. Siete inspiegabilmente sotto stress o di malumore. Questo è un altro segnale che vi sta inviando il corpo.
12: E capitano, ieri mattina aveva tutti questi sintomi.
9: Ma tu fatti gli affari tuoi. Ma perché devi fronzare?
13: Ma se fate fantasie in momenti inopportuni, ma non lo è.
14: Che ridi, Marco?
13: Ma sì,
15: non lo so, alle 7 del mattino, Marigona.
13: Ma no, sì. No, capire cosa.
16: No. Stai ascoltando 105, tutto esaurito.
13: Quarto segnale, guardatevi allo specchio. La pelle appare spenta.
9: Max, la tua è accesa o spenta?
17: È lucido lui.
18: Qui non mi sono mai acceso qua. È sempre grigio.
13: Ultimo, ma non ultimo: se fate tardi al lavoro un po' troppo spesso.
9: Ah, più del dovuto.
13: Vi attardate al lavoro.
9: Diciamo. Max. Vero, Max?
18: Vero. Sto prendendo punti, dai.
16: Va bene. 105, tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7.
9: Ma Max lo sapeva, dai, Max.
18: Che cosa vuol dire?
9: Hai la pelle opaca. Fai 2 ore, 3 ore in più ogni volta sul lavoro. Non dormi, hai l'ansia. Cazzo, sei peggio di me.
16: Solo su Radio 105.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: Le
0: sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line,
0: maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: No, è venerdì.
5: Glielo dici, per favore.
4: Beh, ti diglielo tu.
6: È venerdì.
7: Oh, a Radio 105 sono le 8.06 Sasa Cato.
8: Lo show
4: tutto esaurito.

0: saluto al nostro capitano Marco Galli. Ciao. Un saluto a tutti voi amici dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: È tutto esaurito, buon venerdì. Sono le 8:07. Vi stiamo mandando bacini e cuoricini alla radio e in TV, perché lo ricordiamo, insomma, siamo visibili ormai da diverso tempo sul canale 66 del digitale terrestre, Radio 105 TV, attraverso la nostra app, quindi ci portate sempre con voi. Sullo smartphone, per esempio, anche sul sito 105.net. Chi è Betty?
2: Ciao, sono Michele da Torino.
0: Ciao Michele.
2: Potete fare gli auguri a mia sorella Anna, che compie 41 anni. Ciao Sora, auguri.
0: Auguri Sora.
3: Ciao Anna.
4: Auguri Sora.
0: Anche da noi. Allora, tantissimi italiani in viaggio in queste ore. Vero. Moltissimi esauriti, lo stiamo leggendo dai vostri messaggi. Noi proprio di viaggi stiamo parlando questa mattina. Attenzione. Sì. C'è un infotraffic? Chi è Betty?
5: Non ho suonato io,
0: no,
5: in realtà.
1: No, era per il viaggio.
0: Base viaggio. Così. Adesso sono spaventata.
5: Volendo,
0: perché
5: ho un messaggio di persone che stanno viaggiando in bici.
0: Sì.
5: Vi faccio sentire. Sì.
6: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
6: Io e la mia compagnia di ciclisti stiamo per partire, per arrivare a Dalle a vedere l'arrivo di tappa del Giro d'Italia.
0: Del giro, ma certo.
6: Ovviamente in biciclette vintage. Buona giornata a tutti.
0: Bello, le bici vintage. Anche tu hai una bici vintage.
7: Sì, molto vintage.
0: La usi ancora?
7: Ah, certo che la uso.
0: Che bello. Quella col cestino.
7: Sì, no, loro dicono le bici vintage da corsa lì.
0: Vabbè,
7: corsa.
0: Tu ce l'hai le da famose passeggio.
7: Io ce l'ho da cazzeggio, non da passeggio.
0: Ma hai ancora il cestino con tutti i fiori?
7: Sempre,
0: è bellissima
7: sempre.
0: La bici vintage di Pizza.
7: Pensa grande. Che quel cestino lo metterò sulla moto anche.
1: Bene.
0: Allora, la notizia dalla quale siamo partiti è che il viaggio fatto con la persona giusta raddoppia i livelli di felicità. Un po' ci arrivavamo da soli, arrivano anche conferme dalla scienza. Nicolas Brescia, per esempio, scrive: buongiorno ciurma, stasera prendo un volo con la mia ragazza per Lisbona.
7: Sì.
0: Però il nostro amore non vale 12 euro di posti vicini.
7: No!
0: Che senso?
1: Cattiveria.
0: Ne approfittiamo perché esce un articolo, Boris, veniamo da te, che enuncia tutte le cose che danno molto fastidio in aereo.
8: E in particolare agli italiani durante un viaggio. E questa è l'analisi che è stata condotta sulle esperienze di viaggio da un sito specializzato in consigli per il travel, come viene definito. Partiamo subito da una cosa che infastidisce molto e che è una tipica usanza italiana. L'applauso quando l'aereo atterra.
1: Bravo!
5: Ma che da fastidio!
7: Ma da fastidio, ma da applaudi a casa tua!
0: Ragazzi, ma si fa ancora?
7: Ma certo!
8: Diciamo che il ragionamento vorrebbe a questo punto che anche quando il tramviere porta il tram in deposito qualcuno applauda. Ma il senso è diverso. Lì è l'eccitazione del viaggio, la paura dell'aereo che viene sconfessata da un applauso perché il viaggio è finito. Per quanto riguarda il soggiorno in hotel, la maggioranza degli italiani concorda sul fatto che la cosa più irritante è dover fare il check-in nel pomeriggio, quando magari si arriva alla mattina presto, e questo riguarda il 33% degli intervistati. Ovviamente il check-in si fa nel pomeriggio perché bisogna dare la possibilità di pulire le stanze,
0: certo.
8: E quindi, giusto per essere chiari, le persone che si mettono in fila 30 minuti prima dell'imbarco.
7: Ah sì, quello sì.
0: Vabbè, ma in quel caso molti lo fanno perché viaggiando sulle low cost molto spesso, se ti metti, cioè se sei primo,
7: cosa fai?
0: Dopo sei abbastanza certo che il tuo bagaglio non riuscirà a stiparlo nella cappelliera.
1: Sì, che ha la paura, che è la
8: benissimo,
1: valigia,
8: il ragionamento è questo.
0: Ma no, te lo dico perché io lo faccio ragazzi, io lo faccio sistematicamente.
8: Ma che senso ha alzarsi e prepararsi ad uscire, ad esempio, quando l'aereo è appena atterrato?
7: Bravo.
0: Che voglio essere
7: voglio essere prima di uscire. Ma
8: non potrai mai essere prima perché c'è una fila davanti e dietro di te, salvo tu non sia il comandante. Le persone che stanno per esempio vicino al nastro dei bagagli aspettando che il loro bagaglio arrivi, ma magari non è neanche passato il tempo necessario perché i bagagli arrivino al nastro.
1: E c'è la, la gente che si alza appena l'aereo tocca a terra?
0: Eh sì, sì,
8: c'è quello, appunto quello che ho
0: quello
8: detto
0: che
8: due minuti fa
0: prima,
8: a conferma del livello di attenzione che hai quando
0: Micci, Micci. Professor Boris Bacchetta, chi è Betty?
3: Buongiorno Giorma.
0: Ciao, buongiorno a te.
3: C'è uno sketch di Pucci, sentitelo che è bellissimo per l'aereo, fa troppo ridere. Ciao.
0: Ciao, ma sai che forse l'avevamo anche mandato in onda tutto esaurito con il nostro capitano non molto tempo fa, Mi sta venendo in mente qualcosa.
5: Dici di Pucci sull'aereo?
0: Sì. Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Poi c'è qualcos'altro, Boris, che dà
8: fastidio. Questa era la fase relativa al viaggio, quindi il tragitto magari in aereo. Poi cosa ti infastidisce di più durante il soggiorno in hotel? Hanno risposto oltre 2000 italiani, campionati per geografia, sesso, estrazione sociale e quant'altro.
0: Sì.
8: I prezzi del minibar.
0: Ah.
8: 29%. Perché devo pagare 5 euro una bibita che mediamente a te costerà al massimo 70 centesimi?
0: Sì, chiaro. Di
8: no, non è
0: i
8: un servizio... In realtà
0: alti.
8: Molti ritengono nel settore alberghiero, diamo anche il loro punto di vista, che il vero guadagno è quello.
0: Sì.
8: Anzi, tu paghi 5 euro perché in piena notte non devi scendere giù in hotel, nella hall, è una comodità, la comodità si paga. Ma al primo posto, come vi dicevo, c'è il check-in nel pomeriggio, poi però ci sono altre cose che infastidiscono.
7: Cosa?
8: La chiave elettronica che non funziona dopo mezzogiorno, anche se ti hanno detto che puoi lasciare la stanza al pomeriggio.
1: È vero, mamma mia, che nervoso, è vero.
0: Sì,
8: oppure
0: è vero.
8: Per esempio, i tempi di apertura limitati infastidiscono moltissimo gli italiani. Cioè gli italiani non vorrebbero regole in piscina e nella spa, non vogliono la colazione fissata alle 9, vogliono essere comodi ed è per questo che col tempo c'è anche chi va a fare colazione alle 5 e mezzo del mattino dopo aver lasciato l'asciugamano.
7: Bravo.
0: Ma c'era con tempi.
7: Sì, sì, ma io la faccio tre volte la colazione.
8: Ma in generale molte strutture si stanno adeguando e per esempio molte strutture ricettive spostano la colazione entro le 10:30.
0: Vedi.
1: Che ci sta.
0: Beh, del resto però se volete tutta questa libertà forse è meglio prenotare non in albergo ma in casa, no? Prendere una casa in affitto.
7: O stare a casa proprio.
0: Non c'è dubbio. Chi è Betty?
4: Gli ignoranti che appena l'aereo si ferma si alzano, quando poi dovresti aspettare che te lo dicono loro, invece loro si alzano.
1: L'ha
4: poi stanno
1: Boris,
4: mezz'ora in piedi di aspettare che si aprano le porte. Ignoranti, andate in giro in macchina.
7: Bravo.
4: Ma già troppo.
0: Vabbè,
7: ha ragione.
1: Invece forse me lo sono perso, Boris. Hai detto anche quando c'è il passeggero davanti che reclina il seggiolino lì,
0: non
1: sedile all'improvviso.
0: Il suo diritto, ne
8: no,
0: ha facoltà,
8: non è
0: no?
8: stato detto. Lì c'è tutto un galateo. In realtà
1: suo
8: lo
1: diritto
8: spazio...
1: mica tanto, perché c'è suo diritto mica tanto, ragazzi.
8: In realtà
1: ti schiaccia, sei lì che non riesci a stare.
0: Devi reclinare anche tu il tuo a tua volta, hai capito? No, Boris, non funziona così.
8: No, in realtà è studiato quel tipo di angolazione perché non dia troppo fastidio. Poi però tu stai leggendo il libro e sei a meno di 5 centimetri da uno che ronfa, evidentemente potrebbe dar fastidio.
5: E poi è bellissimo quando da dietro ti tirano tutte le botte che dici, aia, cos'è questa cosa sulla schiena?
7: Quello sono io, le ginocchiate.
0: Io lì però ogni tanto mi giro, prima un'occhiata e due, tre, alla quarta dico signora stia calma però la prego, mi sta uccidendo.
7: Io già la prima.
0: Allora qualcuno poco fa ci diceva sto per partire ma mi sono dimenticato non so cosa, devo tornare indietro, devo tornare a casa, i documenti, povero. E Cristiano dice Ile credi che ci siamo dimenticati? Dovete raccontarci cosa ha combinato Mitch la settimana scorsa.
1: Ansia, stress, carico mentale, tutto il resto. Dovevo andare a prendere i legni alle 6.
0: Doveva venirmi a prendere alle 6.
1: Sono arrivato alle 6:30
0: per andare a fare una serata insieme a Bagnolo Piemonte. Quindi io ero pronta sul divano con la mia valigetta in attesa. 18:15.
5: Niente, già con la giacca,
0: nessuno ci
5: topola,
0: nessuno messaggia. E quindi alle 18:20 mando io un messaggio a Michi. Scrivo: Michi, ma sei in arrivo?
1: Sì, sto arrivando.
0: E lui mi risponde: parto ora da casa. Ma come? Cioè, già dici alle 18 dovevi venirmi a prendere, sono le 6:20, parto ora da casa, quindi ancora a casa, vabbè, dico non importa.
1: Certo, c'è tempo.
0: Ok,
1: c'è tempo.
0: Ti aspetto, a parte avermi scritto 800 volte perché non si ricordava più dove abitassi, ma non importa, e io ero già in mezzo alla strada che lo aspettavo così. arriva, sì, più o meno erano le 18.40.
1: Sì, 18, lei sale in macchina.
0: Io salgo in macchina, ciao amici, allora siamo pronti, andiamo. Lui mi guarda e mi dice: sì, sì, ma prima devo fare benzina, sì, gonfiare le gomme, ecco, e devo tornare a casa perché ho dimenticato le lenti a contatto. Fantastico, detto, okay, tu sai che non arriveremo mai alla serata.
9: Benvenuta.
5: Che cosa brutta che sei.
0: È il meraviglioso mondo di Michi, ma insomma lo amiamo anche perché è così, no? Accendo. Tu ne sai qualcosa, Fabio Liuzzi?
9: Sì, non devi mai andare tu da lui o farti venire a prendere. Cioè, ci vuole un driver, te lo dico.
0: Quanto aspetti di solito, di media, quando lo vai a prendere sotto casa?
9: No, tu vai a casa sua e aspetti in casa almeno.
0: Ah, vabbè.
9: E quindi se lui deve venirti a prendere, ti conviene aspettare comunque in casa, nella
0: vabbè,
9: tua.
0: Ma almeno sei comodo, c'ha la piscina, ti fai un tuffo, ti fai una doccia.
9: Sì, fosse stato novembre o dicembre era un problema, d'estate ci sta.
1: Cattivi, cattivi.
0: Siamo cattivi noi. Senti cosa scrive il tuo amico Boris Mantova nelle stringhe, senti. Dice: Ile, sei comunque fortunata, almeno si è ricordato che aveva appuntamento con te.
5: Che senso? Sì, no, mamma mia, chissà cosa ci può raccontare Boris.
1: Succede a volte di scordarsi.
0: Boris doveva venirti a prendere, non è venuto?
1: No,
8: mi guardo bene dal prendere appuntamenti con me.
7: Bravo.
9: Guarda, non fare lo spiritoso, perché ultimamente anche te ti dimentichi le cose.
0: È faida, ragazzi.
9: È vero, lo sa.
0: Vabbè, dall'altra parte a pareggiare c'è Piripizza, che cosa quando c'è? Capita invece di dover fare qualche evento, qualche serata insieme, e quindi io gli dico: Pimi, vieni a prendere tu alle 18, lui già alle 16.30 ti scrive: sto arrivando.
7: Sì.
0: Pizza, amore, ma tra un'ora e mezza. Ma è meglio partire prima, sempre. Ho visto che c'è troppo.
7: Io sempre
1: alle 5 ti scrive: sono sotto casa.
7: Sono sotto casa. Sì, col pieno e gomme gonfiate.
0: Ecco. Vabbè, professionismo. Suonavi, Betty?
5: Sì,
0: vai.
10: Boris, riguardo l'applauso al pilota aereo. Due anni fa sono andato con la mia compagna a Lampedusa, tratto di ritorno Lampedusa-Palermo, un vento bestiale, l'aereo non stava fermo, l'applauso gli l'abbiamo fatto perché ce la siamo fatta addosso.
0: Ci credo. Era un applauso, diciamo, poi terapeutico, sì, certo, no? Distensivo, certo. Uno sfogo finale. Allora, attenzione, a proposito di finale, questa è la finale di Big Smile.
7: Chi avrà vinto?
0: Esatto, questa batteria. Andiamo a Roma a proposito di viaggi? Andiamo. Max, quando vuoi possiamo accendere il barzellettometro.
11: Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito.
0: Sta computando?
11: Sto computando i dati.
0: Cacciona.
11: Attento, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 2.
7: La 2.
0: La maestra.
12: Ragazzi, questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
12: La maestra propone un gioco ai suoi alunni. Allora fa: Bambini, mi dite quale parte del mio corpo vi piace di più e io vi dico subito che lavoro farete da adulti. Pierino gli fa: mi piacciono i suoi capelli. Oh, allora farà il parrucchiere. La Martina gli fa: mi piacciono i suoi denti. Allora farai la dentista. Pepino, a te cos'è che piace della maestra? Ah, lasci stare, signora maestra, ho capito, farò il lattaio.
0: La barzelletta più divertente della settimana, amici. Lei vince, se ne va a casa con la nostra Pedrita. E tu fai assolutamente ancora in tempo. Poi c'è un lungo ponte davanti per registrare la tua.
7: Al 342 41 15 105 con WhatsApp
0: vocale. Allora, ci diceva nel mentre il nostro Max da Roma che abbiamo trovato il pezzo di Pucci sui voli aerei. Se abbiamo insomma qualche secondo a disposizione,
9: lo mandiamo.
0: Dai, ce la facciamo.
13: Prende l'aereo. Ecco. Allora, a parte che è una presa in giro, Milano-Roma 50 minuti, non è vero? Devi prepararti due ore prima, ci vuole un'ora ad arrivare. Arrivi? In aeroporto c'è quel controllo da fare, il primo percorso obbligatorio, immaginario, che anche se non c'è nessuno, c'è una hostess e gli dici: scusi, mi apre? Mi dispiace, l'ho fatto tutti, perché è nervosa anche lei. Poi ci sono quelli che appena entrano, anche se hanno il posto 17C, già dalle prime file controlli continuano. Uno, due, che senti il comandante, stronzo, vai avanti. Ti siedi e dici: ma anche quello che ha fatto l'aereo, il posto davanti, fammelo 10 cm più in là. Quando tira giù il sedile, quello davanti ce l'hai qua. Ciao, come va? Bene tu? Sei di uno scomodo. Metti la cintura, ci sono due tipi di comandanti che cominciano a parlare. Quello dell'Alitalia, un romano. Mi chiamo Mario Lavadelli. Non c'ho ancora il brevetto, mi mancano 6.000 ore.
0: No, dai.
13: Sono c'è quello dell'EasyJet, inglese sempre comincia. Questo è un aereo. Tutti, minchia. Ma non ti scappa niente proprio. Tra poco voleremo. Madò,
0: incredibile.
13: Poi comincia in inglese. Kevin Crunch, second thing to fly. Anche lui sa che di là non ascolta il cazzo di nessuno. Allora legge le etichette degli strumenti. E ogni tanto dice window. E quindi dice, minchia, window, dovrei aver capito. Poi scende dall'aereo, li vedi tutti che corrono a prendere le valigie. Li vedi io. Dei pazzi mettono davanti. Io ho visto gente che vede passare la valigia due o tre volte. Dice, no, aspetto che si scalda bene il microonde, là in fondo. Quelli che non riconoscono la propria valigia prendono, no, questa è mia, non è mia. È un'ora che sei in giro, già non ti ricordi con quale cazzo di valigia sei partito. Stai per uscire, ci sono due cani della finanza, l'antidroga. C'è il lupo da cocaina, lo vedi quello?
0: Ma perché?
13: Con la sigaretta nelle zampe, continua. Poi c'è il lupo da hashish, più tranquillo. Quei coglioni appoggiati al pavimento. I saffi.
7: I saffi.
13: Quando passi ti guardi e fa bene a Pucci.
0: Vabbè ragazzi, qualcosa di sublime, bravo. Sto male. Date dell'ossigeno a Betty, c'è la maschera. Il tuo programma preferito adesso. Troppo forte.
14: Il gioco nuovo.
0: Mamma mia, no, sai che non ve lo ricordavo questo pezzo. No, forse non l'avevamo mai messo.
7: Attivamente nuovo. Mamma
14: mia. Gioco nuovo.
0: Gioca nuovo.
14: Lo sai come si fa?
0: No.
14: Su gioca insieme a noi. Dai, trova la parola. Puoi farlo se lo vuoi.
0: Dice Pizza arriva due ore prima all'appuntamento. Ha già visto anche i cantieri, tutti quelli della zona, li ha già monitorati. Max Labovisi, è vero, Max?
7: È vero.
9: Tutta la viabilità della zona. Metti che c'è tutta chiusura.
14: Gioco nuovo.
0: Dopo vi leggiamo e qua e là, perché arrivano tantissimi messaggi sulle cose che più vi danno fastidio dei viaggi, soprattutto quelli in aereo, sì. Ma subito gioco nuovo, com'è? Come funziona?
7: Noi vi diciamo una consonante e una vocale, voi dovete trovare la parola giustamente con questa consonante vocale, di lunghezza a piacere. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Adesso il nostro caro amico ci darà le letterine, patatino.
0: Attenzione!
1: Allora, inviateci una parola di lunghezza a piacere che contenga la A di Ancona.
7: Sì.
1: E la P di Pisa.
0: La A di Ancona, la P di Pisa. Le vostre parole ora al
7: 342 41 amici, 15 105.
0: È partita la tua IAE.
7: Si sta preparando.
0: Tra poco. Cioè, cosa ci stai comunicando? Che dopo il lupo ponte non rientri?

0: bravissimo. Vabbè, Max, ragazzi, non sbaglia un colpo. Mai.
1: Bravo.
2: Gioco nuovo.
0: Pronti, amici, c'è il gioco nuovo. Abbiamo ricevuto tantissime parole con la A di Ancona, corretto, amici, con la P di Pisa o di Palermo. Siamo pronti.
3: Attenzione.
0: Andiamo già alle telefonate. Non dovete rispondere però con un pronto, ma direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio e ci avete mandato, insomma. E lo dovete fare entro il quinto squillo. Attenzione.
4: Ecco, lo sapevo io.
0: Battaglione.
5: Cosa è successo?
0: Che
5: pronto?
0: Cosa?
4: Ah no?
0: Aspetta, aspetta. Primo.
4: Secondo.
6: Pasticciotto.
0: Che buono il pasticciotto.
6: Che buono il pasticciotto.
0: Ciao. Buongiorno, buongiorno a te. Secondo me tu arrivi dalle parti del pasticciotto.
6: Certo. Da Lecce, dalla provincia di Lecce.
4: Provincia?
6: Che bello. Io vivo a Tricase.
4: Sì.
6: Adesso sto andando a Galazia per lavorare. E niente. E niente, bello, che bello!
0: Che bello, che bello, ma come ti chiami?
6: Ciao, sono Lella.
0: Ciao, Lella.
6: È la seconda volta che mi chiamate. La prima volta quando eravamo in lockdown.
0: Sì.
6: E non c'era il capitano, ma non c'è nemmeno oggi.
4: Amore.
6: Mannaggia, la saluto tanto.
0: Lella, noi riporteremo naturalmente i tuoi saluti. Non temere, Lella, lo dico a te, lo diciamo a tutti. Tornerà presto e questa è una buona occasione a questo punto per chiamarci una terza volta. Perché non c'è più senza tre.
6: Ma io vi seguo dal 98, quindi adesso faremo
5: tra altri
6: 30
5: sei anni,
6: anni. Forse 30
5: anni.
6: L'argento è già fatte.
0: Mamma mia, Lella, che
6: forse
0: meraviglia.
6: L'argento è già fatte.
0: Noi non possiamo che ringraziarti per la tua fedeltà, che non è scontata. Grande Lella.
4: Grazie.
6: Grazie a voi, grazie.
0: Amore.
4: Grazie.
0: Allora, Lella e il suo pasticciotto, ecco, rimane lì. È la prima, è la prima in assoluto.
4: Prima.
0: A giocare al gioco nuovo oggi, vediamo chi arriva dietro.
5: Secondo squillo. Terzo.
0: Di già.
5: Quarto squillo.
4: È già lunedì.
0: Quinto. Eravamo a Napoli da Mauro. Eravamo a Napoli. Mauro non ci risponde. Mannaggia, però arriva lei.
4: Arriva Serena da Piacenza.
0: Eccola. Ciao Serena.
5: Buongiorno.
0: Ciao. Ma buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Serena, qual era la tua parola?
6: Ciao.
0: Con la A e con la B.
6: Con la A e con la C, hai detto?
0: No, con la A e con la B. Qual era quella che hai scritto nel messaggio?
6: Ah, papera.
0: La
6: papera.
0: Madre non galleggia.
5: Brava, Serena.
6: Scusate, ma mi sento malissimo.
0: Noi ti sentiamo bene, però, Serena, cerca di metterti in una posizione, insomma, giusta per sentirci, sennò poi dopo magari non riesci a giocare bene con noi. Ma senti, hai detto papera perché?
6: Perché io ho una nipote di 3 anni e di solito le regalo le paperelle, mi è venuta in mente così. L'ultimo gioco che ne ho preso è stata una paperella.
0: Una paperella, quella per fare il bagnetto, che si mettono nella vasca.
5: Esatto.
0: E come si chiama tua nipote, Sere?
6: Aurora.
0: Ciao Aurora,
4: ciao.
0: Le mandiamo un bacio. La salutiamo.
4: Ciao.
0: Serena, tu che fai a Piacenza?
5: Di cosa ti occupi?
6: Io adesso sono arrivata a lavoro in un'azienda di un profumo di nicchia. Non so se si può dire il nome.
4: Ma certo.
0: Ma sì, dai.
6: Francesca dell'Oro Parfum.
5: Francesca dell'Oro.
0: Senti, profumi di nicchia in che senso? Perché, Serena? Perché? Cioè, che profumazioni sono
6: perché,
0: particolari?
6: Non sono commerciali, quindi non vengono venduti nelle grandi distribuzioni o tipo negozi come Sephora, eccetera.

0: ma sono proprio profumerie artistiche, quindi sono molto più di nicchia, ricercati, anche molto più costosi.
1: Certo.
2: Tu vuoi provarlo, vero Ilenia, il profumo di
3: Francesca? No, io allora una volta avevamo avuto una tua collega Serena in onda, me lo ricordo bene, alla quale chiesi qual è il profumo che abbineresti al nostro capitano. E lei tirò fuori un black afghano, se
4: black
3: non sbaglio.
4: Sì, una fragranza così.
0: No, quello è di naso matto, mi pare.
3: Mi pare. Invece, Serena, te chiedo una fragranza da abbinare a pizza.
5: Lo so io.
0: Da abbinare a pizza.
5: Sì,
0: mi piacciono più.
4: I fiori, diciamo, gli piacciono i fiori.
3: Sì, anche.
0: Mi piacciono i fiori.
3: Sì, anche tabacco.
0: Di Francesca Dell'Oro, vai a vedere sul sito White Plumage.
3: Ah, ok. Piumaggio bianco?
5: Sì.
3: Plumaggio?
0: Muschio, muschio, po' leather, un po'. Diciamo c'è anche del caffè dentro.
3: Hai capito? Un po' selvaggio.
0: Molto buono.
3: Ah, molto buono.
5: Che buono.
2: Si caffia.
3: White Plumage si chiama. Mi piace, mi ispira. Eccola qua, squadra composta. Lella, il suo pasticciato da lei c'è la prima e poi arriva Serena in mezzo ai suoi profumi. Da Piacenza, attenzione, però si gioca anche da casa.
6: Salvatori, orecchie aperte, mi raccomando, oggi è il vostro giorno. Attenzione, ma andiamo al gioco.
3: Partiamo? Allora, Lella, veniamo da te, ci senti, ci ricevi bene?
7: Pronta.
3: Fantastico, pronta, sì. Ascolta bene, dai. Concentrata, quello che ti dice Mitch.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la G di Genova.
7: Gesto.
3: Gesto.
4: Corretto.
3: Aspettiamo l'ok di Boris che arriva. È corretto. Brava Lella. Primo ostacolo superato. Perfetto. Serena.
0: Sì.
3: Veniamo da te. Mi raccomando, è concentrata. Questa prima manche dipende da te. Ascolta bene Mitch.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la M di Milano.
5: Aia.
3: Serena.
0: No, non mi viene in mente niente.
3: No, Sere.
6: No, l'avevo detto.
4: No.
3: Ai, con la U di Udine e la M di Milano, 5 lettere, fa scena muta Serena e quindi entrano subito in azione i Salvatori.
6: Cioè, mi piaci tu ce le ho.
2: Non potevo neanche dire profumo, è troppo lungo.
3: È troppo lungo, io ho pensato a muschio, ma mi sa che anche muschio è troppo lungo. Attenzione, sta già squillando, Salvatore deve rispondere direttamente con la parola corretta e non con il pronto secondo.
4: Esatto.
5: Peccato.
3: Oh là là, che squilli veloci, terzo.
4: Quarto.
8: Mutuo. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ma sa che buona Boris.
4: Corretto.
3: È buongiorno. Il mutuo del Salvatore.
8: Aspetta che abbasso la radio.
3: Abbassa la radio intanto Salvatore.
8: Buongiorno
3: a te. Guarda, ti diamo il tempo di abbassare la radio. Veniamo da te tra poco. Tempo di salutare le nostre ragazze alle quali vai rubando.
5: Come?
3: Giustamente queste sono le regole del gioco. Tutti e due i premi Lella.
5: Come mi dispiace.
7: Vabbè,
3: te l'ho detto.
7: Muoio.
3: Lo so, te l'ho detto che non c'è due senza tre. Devi rigiocare con noi.
7: Va bene,
3: forza, questo
7: troverò.
3: Punto.
7: Guardate che mi richiamate.
5: Ma certo.
3: Ma sarà sicuramente fatto. Lella, è andata così. Chi saluti da Lecce?
7: Allora, saluto mio marito e i miei figli che l'altra volta non li ho salutati, si sono un po' arrabbiati. Saluto il capitano, voi che mi tenete ogni mattina compagnia.
5: Grazie.
7: E niente, saluto tutte le persone che mi conoscono. Venite al mare, io dico a Tricase perché vivo a Tricase, abbiamo un mare meraviglioso.
5: È vero.
7: Ma tutta la costa salentina
4: stupenda.
3: Lo sappiamo.
7: Da Otranto Giuliano fino a Taranto, bellissimo.
5: È vero, brava Lella.
3: Lo sappiamo Lella. E noi ci verremo, posti meravigliosi. Lella, salutaci Lecce. Un
5: ciao.
3: Bacio a te, Serena.
0: Ciao.
3: Mannaggia.
0: Mi piace.
3: Vabbè,
0: non mi veniva proprio in mente niente.
5: Vabbè,
4: peccato,
3: è andata così. Lella, tu chi saluti?
4: Serena,
3: scusami, Serena,
0: Lella.
3: Pardon. Scusami.
0: Saluto voi, grazie a tutti quelli che mi conoscono,
5: grazie.
0: Sicuramente la mia nipotina Aurora e niente, speriamo nella prossima volta.
3: Ti mandiamo un abbraccio enorme, riprova Serena.
5: Ciao.
3: Allora il nostro Salvatore.
4: Alessio, giusto?
8: Buongiorno.
3: Eccolo qua, Alessio, ti frechi due regali, due pacconi.
8: Grazie, ci sentiamo quasi, ti scrivo quasi tutte le mattine quando sono nel camion. Stamani che sono rimasto a casa, vi ho provato a scrivere, dico tanto non mi richiamano. Ho preciso, stamani che sono rimasto a casa, mi è andata di lusso.
3: Perfetto, di dove sei Alessio?
8: Noi ci siamo sentiti l'anno scorso a gennaio. Sono del Monte Amiata. Sono del Monte Amiata, di Castiglia del Piano. Sono il camionista l'anno scorso che perse al gioco, perché quelli lì che si facevano cinque squilli non lo perdevi. Insomma, quella mandò male. Questa si è rimandata oggi.
3: Giustizia è fatta. Allora è bravo il nostro Alessio. Alessio, due premi per te, strameritati. Chi saluti da Castel del Piano?
8: Allora, innanzitutto un bacione al nostro Marco, che è un pezzo che non lo sento. E anche l'anno scorso, quando ci sentì, lui non c'era. Si vede che
4: non ci siamo mai parlati.
8: Saluto la mia compagna che mi ha istruito a voi, perché fino a poco tempo fa lavoravo in un supermercato con la radio dedicata, quindi non potevo sentirvi. E poi, ragazzi, saluto tutti quelli che mi conoscono, ma anche quelli che non mi conoscono, perché fondamentalmente sono amici che dobbiamo ancora conoscere.
3: Bellissimo. Alessio, ti mandiamo un abbraccio enorme anche noi, naturalmente. Ti salutiamo il capitano.
8: Un bacione, ragazzi. Tanto ci sentiamo tutte le mattine.
3: Grazie, ciao, ciao, Alessio. E ma quando torna?

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a €7,99 e da giovedì kit rasatura Philips a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Per me è un Heineken. Questa è totale!
18: Vero, ma da qui non vedo niente.
17: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
18: Grazie.
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea!
17: Una Heineken per Andrea.
19: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker makes it last. Bevi responsabilmente.
20: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo, sono venute bene?
20: In realtà, no, direi proprio di no.
21: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
20: Flyer Alarm.
21: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
25: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
26: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
27: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
4: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, sulla 14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona, sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria rallentamenti tra Rapallo e Recco in direzione di Genova, sulla A27 Mestre-Belluno code per traffico tra il cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A57 raccordo per Tessera in direzione di Venezia, sulla 4 Padova Venezia code per un veicolo in panne tra Spinea e l'allacciamento con la A13 in direzione di Padova. Infine, lungo la statale 16 Adriatica, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Ba Villa De Lilla verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
15: Ciao 105!
16: Con tutto esaurito la tua cultura va alle stelle!
17: Ma quando mai?
18: Bene o male, l'importante è sentirmi.
16: Esauriti fino al midollo.
19: Buongiorno, grazie per essere con noi, grazie per averci scelto. Questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
16: Grazie di tutto, siete fantastici, fantastici veramente.
20: 105, Tutto Esaurito.
19: Il 50% delle donne avrebbe un partner di riserva.
21: In alcuni casi è idealizzato, in altri casi è reale. È idealizzato, sì, nel senso che individui quella persona che in assenza del tuo attuale partner potrebbe essere il tuo partner. Altri invece danno realtà alla fantasia avendo di fatto un vice partner.
22: 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
23: Capitano, Marco, buongiorno. Ma quale riserva? Che questa ha sempre mal di testa.
24: Già sopportare un uomo è tanta cosa. Due, mi sa che vado direttamente in manicomio. A quella
19: Ma la riserva, vedi, non la frequenti. Sì, bla bla bla bla. Certo, gli uomini non sono così. No. Gli uomini non sono come voi. Diglielo, diglielo.
23: Noi una e basta.
19: Fedeli, fedeli.
23: Sempre.
19: Bravo.
24: Esaurito
19: Marigona, se ancora non l'avete vista andate a vedere Marigona. Io questa come riserva me la terrei, così messa lì nel cassetto, capito? Marigona
22: 105 Tutto Esaurito. Tutto Esaurito.
23: Adesso come adesso anche titolare la metterai Marigona,
25: ragazzi.
22: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7, solo su

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Oggi sciopero generale indetto dai sindacati di base a seconda delle adesioni, disagi per scuola, servizi e trasporti, rischio stop treni fino alle 21, aerei fino a mezzanotte, così come i traghetti. A Roma e Milano stop anche al trasporto pubblico locale, ci saranno cortei, così come a Napoli, Bologna, Savona, Torino, Genova, Firenze, Bergamo, Catania e Palermo. Motivo della protesta: i salari sempre più erosi dal costo della vita. Pericolosa escalation in Europa, un drone di Mosca è precipitato su un edificio residenziale in Romania che è paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e feriti. La Marina ucraina poi denuncia un attacco sempre con drone russo su una nave turca salpata da Odessa. Feriti due membri dell'equipaggio. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche giorno. Lo conferma il vicepresidente J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga al cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo una notte di raid incrociati tra Washington e Teheran. Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio in orbita dei satelliti. Un'enorme palla di fuoco ha avvolto il sito di Cape Canaveral in Florida. Jeff Bezos rassicura: tutto il personale è salvo. Oggi inizia in Italia il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. 4 giorni di vacanza, una spesa media pro capite di quasi 500 euro. Circa 15 milioni di italiani stanno mettendosi in viaggio, confermando il mare come meta preferita. Il meteo sarà in generale clemente, il sole diventa anche alleato per la prima tintarella, ma anche per le patologie della pelle, come la psoriasi, lo spiega il professor Matteo Megna, associato di dermatologia alla Federico II di Napoli.
2: Si possono avere dei benefici per alcune patologie della pelle, come ad esempio per la psoriasi. È bene ricordare però che per i pazienti con psoriasi in terapia farmacologica tali terapie non vanno sospese durante i mesi estivi per evitare recidive dopo la stagione estiva e quindi una recrudescenza della patologia.
1: Lo sport tennis: Jannik Sinner sconfitto al Roland Garros, non da Cerundolo ma da caldo e stanchezza. Era un passo dall'ennesimo trionfo, un malore lo ha bloccato. Si conferma campione però lanciando un messaggio: si può fallire, non sono un robot. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Calcio Allegri verso la panchina del Napoli, manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare a breve. In casa Milan si riordinano le idee alla ricerca del nuovo allenatore. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, no, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio 105, sono le 9.04. Sasaka,
9: oggi
8: giovedì.
10: E noi venerdì. Buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Tutto
9: esaurito.
11: Ciao, bici. Ciao.
8: Ciao.

0: amici, buongiorno amici a tutti voi dalla ciurma. La ciurma di tutto esaurito. Facciamo un saluto speciale al nostro capitano Marco Galli.
1: Ciao Marco.
0: Un abbraccio forte a lui e un saluto anche a tutte le persone che sono in viaggio in questo momento. Non so quanti milioni di italiani, Boris, sono previsti sulle strade, sulle autostrade per questo lungo ponte. Credo tu abbia già delle stime e attenzione anche un infotraffic.
2: Buongiorno Boris, infotraffico, evitare il tratto tra Modena Nord e Modena Sud, assolutamente, siamo fermi. Io adesso non so cosa sta succedendo, ma vedo delle gru, quindi probabilmente è successo qualcosa di grosso.
0: Ciao a tutti. Effetti ti ringraziamo molto, grazie. A uno tutto bloccato uscita Modena, tantissime segnalazioni.
3: Sono 8 i chilometri di coda tra Modena Nord e Modena Sud, dati tra l'altro in aumento per traffico completamente congestionato. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Bologna e Modena Sud, l'uscita consigliata per chi proviene da Milano e Modena Nord. Il traffico è sostenuto su buona parte della rete autostradale, c'è anche un incidente, restiamo sulla 1 tra Frosinone e Ceprano in direzione del capoluogo campano, e incidente tra Svincolo, Reggio Emilia e Laccio A22 Modena Brennero in direzione di Bologna. Ricordiamo che domani sarà chiuso tratto della A13 della statale B182, cioè il Brennero, tra le 11 e le 19, per una manifestazione ambientalista in Austria che provocherà inevitabilmente disagi. Mi chiedevi quanti sono i viaggiatori di questo ponte.
0: Una stima.
3: Sì, sono 15 milioni di persone in viaggio. Per quello che secondo molti è il primo assaggio d'estate da poter godere, nel senso che il vero e proprio caldo è arrivato mentre tutti noi eravamo al lavoro o qualcun altro in due settimane di ferie.
0: Dai,
4: fallo parlare.
5: Gli è rimasta.
3: Sì. Di conseguenza molti scelgono la meta preferita, il mare.
0: Finalmente. Vabbè, ma certo, in questo periodo assolutamente il mare. Fermo restando che oggi è una giornata un po' particolare di passione, sciopero dei trasporti, Boris, l'abbiamo detto in apertura, ma anche sanità, le scuole.
3: Sì, c'è un po' di tutto. Alcune scuole, per esempio, non hanno chiuso del tutto. Questo dà una primissima stima che vi prego di prendere con le pinze, ma hanno ridotto il servizio. Cioè, per alcuni non è previsto il dopo scuola, per altri non c'è l'ingresso anticipato, per altri le lezioni si fermano prima. Quindi tutto dipende ovviamente dalle adesioni, che in questo momento, diciamo, sono mediamente convergenti, cioè ce ne sono, ma non possiamo dire in che termini quanti treni sono annullati, perché è in pieno svolgimento.
0: Chi è Betty? Grazie.
6: Buongiorno,
0: Boris.
6: Giurma.
0: Buongiorno.
6: Rimini a vedere Vasco e mia moglie ha lasciato a casa il cappello. Brava.
0: No.
7: Adesso lo compri lì.
0: Sì,
7: dai.
0: Compri quello branded, quello di Vasco Live. Sì, allora, parlavamo a proposito di viaggio e spostamenti poco fa proprio con voi delle cose che più ci danno fastidio quando viaggiamo. Una ricerca che faceva riferimento più che altro ai viaggi aerei.
8: Certo.
0: E molti scrivevano: mi dà fastidio quando il volo a terra e tutti si mettono a fare l'applauso al pilota. Giustamente Mao dice: lo trovo ridicolo, no? Perché il pilota ha fatto il suo a portare giù l'intero aereo. A me, quando faccio manovra col camion, nessuno mi fa l'applauso. Ha ragione Mao, mica è facile fare manovre col camion.
8: Già faccio
0: io personal. Complimenti. Chi è Betty?
9: Ragazzi, quando dicono di mettere i dispositivi via o in modalità aereo, e vedi quello che chiama, che continua a messaggiare, che sta su Facebook. Madonna, gli spaccheretti ciao ragazzi.
8: Ciao fratello. Ha ragione.
0: Qualcuno la prende molto più larga e scrive qualcosa che insomma gli dà fastidio in generale. Cioè non fa parte dei viaggi. Dice: i pensionati che si trovano davanti ai supermercati alle 8 quando il super apre alle 9.
8: Lascia stare, perché prendiamo subito il carrello. Ciccino, dobbiamo essere i primi. Dobbiamo essere.
0: Cioè, tu lo fai tipo il sabato che non vieni in radio, ti piazzi davanti al supermercato prima che apra?
8: Io il sabato mattina sono, e anche la domenica mattina certe volte sono il primo ad arrivare al supermercato, perché non c'è nessuno.
0: Sei il primo a entrare.
10: Scusa Ilenia, sono le cose fresche appena messe sui bancali.
8: Bravo.
0: Vedi, non
10: c'ero arrivata. La frutta migliore, la verdura
1: verdura migliore.
8: Il pane ancora
1: il caldo.
8: Caldo,
1: ah. Pane caldo, la focaccia, la pizza, tutto il prodotto panifico, panificato, fresco.
0: Sei un professionista.
1: Il macellaio al taglio iniziale della carne.
0: Hai capito.
1: Capito, vuoi un filettino, vuoi un controfiletto? C'è il taglio iniziale.
5: Ritornando all'aereo, nessuno di voi ci rimane male per il cibo quando arriva?
8: Cioè, il cibo.
5: Sì. Cibo che delude, che uno ha l'aspettativa che vai in aereo che possa esserci.
7: Sì, forse quello ha ragione Ilenia, un po' si sa.
5: Sì.
0: Nel senso, non è che sali sull'aereo convinto di fare un pranzo gourmet, cioè, no, a me non è mai capitato. Aspetta. Poi non ho mai viaggiato in first.
1: Devi, esatto, devi viaggiare in first o in, in business.
0: Voi avete viaggiato in prima, ragazzi?
1: Sì, ogni tanto con Ligabue.
7: Ho capito.
8: Io mi porto i panini da casa.
0: Bravo,
8: ragazzi,
0: vedi,
8: ma,
0: pizza.
8: Ma non lo so.
0: Tra l'altro con l'affettato tagliato fresco. Brava, quello delle 9 del mattino, esatto. Supermercato, esatto. Che ha appena aperto.
5: Quello che lascia quell'odore in giro.
1: Ma è l'unico che piace con le low, low cost.
5: A proposito di odori, quelli che si tolgono le scarpe.
0: Quello è un problema. Anche magari l'ascella che si commuove a un certo punto. Su quello non possiamo farci nulla.
8: No, no, si può fare.
1: Si commuove anche qualcosa.
0: Si può fare.
8: Lavati.
0: Chi è? Betty, veniamo da te.
10: Urma, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
10: Vogliamo parlare quando si viaggia in nave, che si mette la macchina nel garage. Bisogna ricordarsi il punto in cui la si è messa.
0: È vero.
10: E puntualmente al momento dello sbarco c'è sempre uno che o arriva in ritardo o si addormenta o non si ricorda dove ha messo la macchina
0: e, tu non puoi
10: e blocca lo sbarco delle macchine dalla nave.
0: Certo.
8: È vero.
0: È un grande classico.
8: Vabbè.
0: Che tra l'altro, come mai fa un caldo mortale in quei garage?
1: Ci sono i motori.
0: È mamma vero, mia, tu arrivi da meno 20,
5: sì, no? C'è l'aria condizionata che te la spara,
0: nave che proprio spara, che hai su 8 maglioni, poi scendi giù un caldo, l'inferno più totale. Dici, ma
1: è normale.
0: La via di mezzo non esiste.
1: Cioè, non andare in macchina.
5: Chi è Betty?
11: Ma io ho trovato della gente che batteva le mani anche alla partenza, appena l'aereo era in volo, battevano le mani, e poi non ne parliamo dell'atterraggio.
5: Ma alla fine che male c'è? Crea un momento positivo.
8: Ma che positivo?
5: Ma sì, tra tutti quanti i passeggeri, dai.
1: Conviviale.
0: Di unione, di unione.
8: Ma che ma chi ti conosce? Ma dopo me lo ritrovo al villaggio.
5: Alla fine comunque è un segno di gratitudine per il pilota. È vero che fa il suo lavoro, però comunque ti sta portando in giro e a volte ci sono quelle turbolenze quando tu vivi. Io e Ilenia anni fa.
0: No, ti prego, cosa stai tirando fuori? Certo che i nostri viaggi, amici, non ne facciamo tanti, ma quando li facciamo ce li ricordiamo a vita.
5: Abbiamo affrontato un atterraggio difficile.
0: D'emergenza. Dovevamo atterrare a Reggio Calabria, ma c'è stato un problema.
5: Abbiamo girato per un paio di volte addirittura la Sicilia.
0: E abbiamo fatto un atterraggio, forse l'avevamo già raccontato in radio qualche tempo fa, su Lamezia Terme. E l'aereo continuava a girare sostanzialmente su se stesso. Per cui non vi dico i passeggeri nel panico totale. Micio era seduto in fondo all'aereo con altri colleghi. A me mi avevano messo davanti con una signora, anzi di una certa età, che aveva paura. A un certo punto mi ha preso le mani
5: in dialetto, gli fa: non voglio morire.
0: Me le ha strette fortissimo. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: signorine, io non voglio morire. Signor, neanche io. Speriamo di no.
5: Cioè, una situazione del genere. Poi arriva e finisce tutto bene. L'applauso glielo fai al
8: Ma state raccontando tutto adesso che il 19 dobbiamo fare un viaggio insieme.
0: Ma che c'è? Mica in aereo.
8: Io non lo so, già con questi viaggi portasfiga non lo so.
0: Pensa, fai una roba, portati avanti, vai allora, in moto, ci vediamo direttamente a Ferrara, vai avanti tu.
5: Eviti anche il ritardo.
0: Facciamo un saluto a Maria Rosaria da Bologna, dice: esauriti, sono in treno, vado a conoscere la mia nipotina Cecilia, sono zia da un mese, non vedo l'ora di vederla. Goditela tutta, Maria Rosaria. Allora, sento sirene.
5: È il momento.
0: Che succede? This is the time.
1: Klaus si lamenta.
0: Ok, allora il nostro capitano Marco Galli qualche settimana fa è andato ai mercatini di Österreich, che ha fatto una conoscenza molto piacevole. A quanto pare noi non abbiamo avuto questo privilegio. Ho conosciuto tale Klaus, autore di un format che poi il capitano ha comprato. tra parentesi, non abbiamo ancora pagato tutto.
1: Se Boris deve fare l'ultima tranche, adesso
0: si attende il saldo, ma siccome è ancora un beta test, è un gioco ancora in fase sperimentale, mo vediamo, facciamo un censimento, se piace paghiamo, se non piace non appunto, pagheremo, bravo. Non so che dirti.
7: Perfetto, sì, dai.
0: Il format che è stato acquistato e poi tradotto sostanzialmente in italiano è Setanda, Otanda, 90. Chi vince?
12: Se la canta!
0: Partiamo!
12: Setanda, Otanda, Novanta!
0: Novanta!
12: Chi vince se la canta!
0: Eccoci qua, amici, siamo pronti per giocare insieme a voi a 70, 80, 90. Chi vince se la canta? Allora andiamo con ordine: sono tre categorie, tre decadi che si sfidano a colpi di musica. E voi dovete votare la canzone o la categoria che preferite. Partiamo dai 70.
8: Ragazzi, oggi a mani bassissime, Ciccini.
0: Tu, caro Pizza, rappresenti proprio questa categoria.
8: Certo, un grande pezzo firmato anni 70, fu un successo mondiale. Il ritmo di questa canzone è pazzesca ed è l'inno della vita. Presento il grande Patrick Hernandez con Born to Be Alive.
12: Si canta
8: Be Alive. Be a Born to Be
0: Bello, cosa dire? Complimenti. Allora, grazie. Disco 70, Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Ma attenzione, rispondono gli anni 80, capitanati da Betty, così.
7: Brano iconico degli anni 80 che ha fatto cantare e ballare milioni di persone. Scritto da Bigazzi, Tozzi, Stella Stai di Umberto Tozzi.
12: Wow!

0: seconda proposta di oggi per voi, Disco 80, Umberto Tozzi, Stella, stai a questo punto balziamo direttamente negli anni 90, Disco 90, ce lo presenta Mitch.
1: Energia, nostalgia, milioni di fan in tutto il mondo, sono una delle boy band più iconiche degli anni 90-2000, arrivano i Backstreet Boys, Everybody!

0: Oggi è difficile, eh?
1: Ah, va. 70.
0: E allora amici, tocca a voi, tu da che parte stai? Vota adesso, è facile, basta scrivere un sms, whatsapp, anche vocal al
2: 342 41 15 105. 70
0: 80
3: 90,
0: 90. Vamos, vota ora.
4: Di primavera.
5: Di primavera.
1: Ma si capisce.
0: Ma cosa si capisce? Appena iniziato il gioco?
1: Che è primavera, si capisce.
0: Ah, certo, è proprio estate. C'è il milione di gradi. Ciao Lorenzo, ciao Prato.
1: Ciao.
0: 90, asfalta a mani basse anche questa volta. E vedremo, vedremo. Anni 80, Luigi Dannardò. Ci vediamo al 19 a Ferrara. Voglio le foto, scrive con tutti voi. Luigi, ma certo.
1: Certo Luigi,
0: ne faremo tantissime.
6: E pagando.
0: Ah, no. No,
6: gratis, gratis.
0: Ce n'è anche per te, caro Piripizza. 70, Raffaele da Sassuolo. Scrive a mani
1: bassissime.
0: Vai, vai, vai, vai. Alza il volume, è partito il nostro Jukebox. Siamo nel piano dei 70-80-90. Chi vince se la canta. Disco 70, Born to be Alive. Disco 80, Stella Stai, Umberto Tozzi. Disco 90, Everybody, Backstreet Boys.
1: Chi è Betty?
7: Sono molto indecisa tra 80 e 90.
0: Cos'è?
7: Però dirò 90. Giulia
6: Castellarano.
7: Ciao
6: Giulia,
0: ciao Bella.
6: E anche Lele da Monza vota 90. Sì. Chiamatemi che domenica si parte in crociera. Bravo Lele.
0: Che bello, non ho dubbi. Invece Giuseppe da Pigola. Dov'è?
1: Sì,
0: Pigola?
1: Provincia di Pavia.
0: Ah, io non lo sapevo.
6: Sarà vicino a Tegola.
1: Sì, sì.
0: Vicino a Tegola. E consegna il suo voto a Umbertone Nazionale. Agli 80.
1: Chi è Betty?
8: Oggi secondo me vince anni 70.
1: Bravo,
8: a colazione Paolo.
1: Ciao Paolo. Ciao Paolo. Sentite le mie amiche.
0: Che
1: anni
0: dico?
1: 70, nonna Patti.
0: Bravo.
1: Grande.
0: Ciao nonna, Patti. Ciao Patti, anni 70 anche per Ilenia dalla Sardegna, ciao Giurma, ciao Ile, 90, Luisa, Monticelli, Brusati, siamo a Brescia con lei, chi è Betty?
9: Ciao Giurma,
0: ciao.
9: 90 tutta la vita, Mara da Bassano del Grappa.
1: Ciao.
0: Ciao ciao Mara, allora fate ancora in tempo, votate, votate, disco 70, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Disco 80 presentato da Betty, Umberto Tozzi, Stella Stai, e per i 90 amici schiera Everybody, The Backstreet Boys.
2: Votate al 342 41 15 100.

0: Amici e Betty!
1: Dai amici che li ascoltiamo tutti! 70!
2: Ciao! Grande! Ciao Neuer, ciao Firenze, anni 70, tutta la vita, anni 70 vai pizza, la voglio cantare tutta con te Katiuscia da Cagliari.
0: Ciao Katiuscia!
3: Grande Katiuscia! Vedi! 90, la mia adolescenza, Federica da Pinerolo, grande Federica.
2: Allora esauriti, continuate a votare, ma attenzione, perché quando scatterà l'allarma, la bomba, il gioco si ferma, il nostro ruotone butterà fuori una categoria e poi lì dipenderà tutto da voi.
4: O dentro o fuori.
0: Attenzione. Adesso lo so.
5: O dentro o fuori.
2: Ma
5: chi amiamo?
0: Ecco, vedrai.
2: Chi?
0: Sapeva, meno male.
2: No.
5: 80.
0: 80.
2: Attenzione amici, il nostro ruotone va a pescare gli anni 80. Adesso è molto importante, se avete votato gli 80, fissare il vostro cellulare. Il vostro smartphone, potrebbe arrivare la nostra telefonata. Avete 5 squilli a disposizione, ma non dovete dire pronto.
0: Dovete dire
2: 80. 80. Se aggiungete anche chi vince se la canta, ci piace molto. Ma l'importante è rispondere con 80.
0: Ma non
2: primo
0: risponde.
2: Squillo, attenzione.
0: Non rispondi. Con la voce.
3: Secondo.
2: Dai, dai.
0: Non rispondi.
3: Terza.
6: Ottanta.
2: Sì.
6: Vince
2: se la canta con gli 80.
0: Eccolo.
3: Bravissimo.
2: Sei fantastico, anche perché grazie alla tua risposta corretta salvi la categoria. Gli 80 rischiavano già subito, così da di andare a casa. Chi sei?
3: Come ti chiami?
6: Salvatore.
2: Ciao Salvatore.
0: Da Cutro.
2: Cutro, sì. Cutro.
0: Catanzaro.
2: A Catanzaro, Cutro, si sa.
6: Sì. Vicino, 50
2: km. Sì, 50
0: km. La conosciamo, fratello.
2: Senti, si sa, che fai a Cutro?
6: Io sono tecnico sui carrelli elevatori.
2: Ah, ok. Ah. Sei sul carrello adesso? Stai andando su e giù?
6: No, sto andando a riparare un carrello.
2: A riparare un carrello, Sasà, come mai voti Umberto Tozzi? Stella, stai? Hai dato il tuo voto agli 80?
6: No, perché mi piaceva la canzone.
2: Tanta roba.
6: È una canzone che ho
2: ascoltato
6: da prima.
2: Sì, sì, sì, sì. Che ti ricorda magari un periodo bello, no? Felice della tua vita. Caro Sasà, complimenti, arriveranno i nostri regali, i nostri gadget per te. Se vuoi fare un saluto da Cutro, lo puoi fare.
6: Vabbè, saluto tutti quelli che mi conoscono e voi.
2: Un abbraccio.
3: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Salutaci Catanzaro, ciao.
2: Allora, gli 80 restano assolutamente in gara e voi potete continuare a votare. 70-80 o 90 alla
0: 3-4-2-41-15-105.
2: Questa te la ricordi?
0: Ecco, qui cantava anche Achille, mi sa, no?
2: Achille, Lauro, ma va!
0: Ma no.
2: 80, Geppi, Pinerolo, 90, Carmen da Crema, 70, Nico di Adelphia, va che non si capisce!
0: Non si capisce, no?
3: 80, Fabio, Alessio, Edoardo, Leonardo in direzione Moviland. 90, chi vince se la canta, Rosanna dalla Scozia.
2: Ciao Ross, Moviland, che bello. Vai, vai, vai, vai.
0: Chi è Betty?
7: Anni 90, 90. Ciao Giurma.
2: Ciao bella, buongiorno. Ricordiamo che per i 70 questa settimana c'è Born to be Alive, Patrick Hernandez. Per gli 80 Stella Stai, Umberto Tozzi. Disco 90, i Backstreet Boys. E fanno ancora in tempo?
0: Ma certamente, a votare gli anni 70 al 342-41-15-105.
2: Ma che 80-90,
5: Attenzione.
0: Attenzione.
5: O dentro o fuori.
8: Non ho una bella sensazione.
2: Perché?
5: Perché?
0: Adesso
5: chi amiamo?
0: Sì.
4: Un po' di dubbi.
2: Ai ai ai ai ai.
0: Ecco, lo sapevo.
4: Aia. Si è fermato lì.
5: 70!
0: 70!
2: Adesso chiamiamo i 70. Attenzione.
0: Ah, ragazzi.
3: Ai ai ai ai.
2: Servono due?
0: Ragazzi.
8: No, ancora, ai, una, ai,
2: ancora,
8: ai,
2: una, ancora una. Ancora una, grazie Betty.
4: Ti deve salvare.
0: Qui a mani basse.
4: O dentro o fuori.
2: O dentro o fuori. Allora, attenzione, se avete votato i 70, rispondete a 70. Fatelo entro il quinto primo. Squillo, il primo legenda praticamente.
6: 70.
0: Ma certo!
2: Ma vogliamo, ma proprio altissimo.
0: Grande donna!
2: Chi è, pizza? Parla con lei.
0: Ciao, chi sei?
2: Pronto?
6: Pronto?
0: Uè, pronto!
8: È un uomo!
2: Questo è un uomo!
3: Un uomo!
0: Grande uomo!
3: Sembrava strano dalla voce, infatti.
0: Come ti chiami?
6: Un secondo, secondo!
0: Sì!
2: Sì!
0: Sta diventando
6: donna! Stefano!
0: Ah, Stefano!
2: Sta diventando donna!
0: Ciao! Stefano!
2: Stefano!
8: Ma cosa fa?
6: Aspetta che ho un problema, aspetta,
2: sì, sì. No, sì, ma tutto a posto, ci dobbiamo preoccupare?
3: Siamo qua a posto.
6: No, no, no, no!
2: Stefano!
6: Oh, praticamente col viva voce è un problema.
2: Ah, sì, va bene, dai, al volo, Stefano, arrivano i nostri regali per te, bravo!
0: Grande.
2: Ti salutiamo e ti ringraziamo, Stefano!
0: Aspetta che c'è un problema.
8: Sono curioso.
4: Ciao bello.
8: Dai,
4: ciao.
8: Io voglio sapere.
2: Ma povero Stefano.
0: Ciao.
2: Ciao.
8: Giratemi il numero che poi

0: per Emanuele da Gubbio. Voto esaurito, vota 70, 80 o 90. Chi è Betty?
1: Parte.
2: Dai che non c'è storia.
3: Bella.

0: Betty?
1: Anni 80. Fate gli auguri alle mie bimbe che domani hanno la cresima.
2: Ciao.
0: Auguri.
3: Auguri. Auguri. Auguri da noi.
2: Ipnotico sto pezzo.

0: sposi.
1: Amori, viva gli sposi.
0: Primavera.
1: Ragazzi,
0: è già finito il jukebox?
1: Sì,
0: non
1: mi dispiace.
0: Sono pronta.
1: Ah, no, mi dispiace, ragazzi.
0: Adesso
2: canta e balla.
1: Adesso
0: sempre. Allora, aspettiamo naturalmente la cuenta final, sì. E il conteggio final. Il conteggio
1: finale.
0: Non so se è già questo, Max, dacci un ok se vuoi. Definitivo, se no prendiamo in considerazione il messaggio che ci hai mandato.
3: Spero di no.
4: È già quello.
0: È già questo?
5: Quello. Sì, è quello.
0: È il definitivo. No, arriva. Adesso.
1: Sì.
0: Ma non ci sono sorprese rispetto a prima tra Patrick Hernandez, Born to be Alive, disco 70. Tra Umberto Tozzi, Stella Stai, disco 80. E Everybody the Backstreet Boys, disco 90. Ad abbandonare il gioco perché ha ricevuto meno voti è...
5: Qual è? Chi è?
1: No.
0: Che? La categoria...
5: Sì.
0: Degli 80.

0: Scivola, scivola, scivola.
1: Hai scivolato via. Umberto Tozzi, sì. Stella Stai, abbandona il gioco. Rimangono a questo punto due decadi in gara, sì. i 70 e i 90.
2: Adesso.
1: Allora ricordiamo che è molto importante adesso rispondere o 70 o 90 in base a quello che avete votato. Dovete farlo entro il quinto squillo. Solo in questo modo andrete a casa con i nostri gadget, i nostri regali. Ma servono due telefonate a questo punto, sì.
2: Esatto. Adesso ci vuole il girino della ruota.
1: Conferma, sì, gira la ruota e vediamo un po' chi chiameremo.
3: Tu chiamiamo.
2: Ci credo.
4: Vediamo.
3: 90.
1: Chiamiamo i 90.
2: Ma c'è, dai.
5: Sperare che sbagli.
3: Quelli più giovani.
2: Sì, tanto sbaglio.
1: Allora, amici, pronti? Se avete votato i 90, se squilla il vostro cellulare, siamo noi. Cosa devono dire, B?
2: Devono dire pronto.
1: No!
4: Così imparare.
3: Devono confermare. 90. Ha detto.
2: Cosa ha detto?
3: L'ha detto.
4: L'ha detto,
6: 90,
4: sì.
6: 90!
4: L'ha
6: detto.
1: Ragazzi, l'ha detto. L'ha detto, brava!
3: Bravissima!
1: Complimenti, chi sei?
6: Sono Sara da Milano.
1: Ciao Sara, ciao. Buongiorno, benvenuta.
6: Che emozione.
1: Allora Sara, ci tengo a precisare che te ne vai a casa con i nostri regali, sì. Anche se il prossimo insomma ascoltatore o ascoltatrice dovesse sbagliare, tu comunque sei stata brava. I nostri gadget non te li leva nessuno.
3: Sono tuoi.
6: Ok.
1: Sono tuoi.
6: Grazie mille.

0: Ma che bello! Sara, come mai? Sara, ti posso chiedere come mai hai dato il tuo voto ai Backstreet Boys?
1: Beh, perché sono un inno. Ma che domande? Io sono negli anni 90, figurati.
0: È come me, insomma, sei cresciuta con i Backstreet Boys. Allora, speriamo di salvare i Backstreet Boys, così nel caso sentiremo.
1: Assolutamente sì.
0: Everybody. Vuoi salutare qualcuno? Sara, approfittane, dai.
1: Saluto a tutti quelli che mi hanno riconosciuto. E niente, la mia bambina che ha l'asilo e il mio compagno che è in macchina qua davanti.
0: Un bacio anche a lui. Ciao, Sara.
2: Ciao.
0: Incrociamo le dita, una è andata, sì. Attenzione. Fate come Sara, non dite pronto, rispondete no fanda.
3: Confermate.
0: In inglese la canda.
4: Non volete mettere fate.
3: Il telefonino vicino.
5: Primo. Che suono strano.
4: Non rispondo.
3: Secondo.
5: Dai.
3: Terzo.
4: Pronto, ha detto pronto, no. Ragazzi.
3: No, io non ho sentito. Non ho sentito.
0: Hai
3: pronto.
0: Detto pronto. Niente da fare. Hai detto pronto?
3: Hai detto pronto?
4: Sì, ha detto pronto.
5: Chi ha detto pronto in realtà?
0: Non risponde, ha buttato giù. Ciao. Ha detto pronto, eravamo a Ferrara, non farò il nome.
3: Massimo.
0: Volevo rispettare la sua privacy. No. Purtroppo con questo pronto Ferrara agli anni 90 se ne vanno a casa.
4: Sai che mi dispiace.
3: Gli uomini sbagliano sempre.
0: Mamma mia, non avremo quindi la possibilità purtroppo di ascoltare i Backstreet Boys. A questo punto sai che si fa?
6: Che si fa?
7: Attenzione.
3: Io preferisco Millennium.
4: Ecco.
5: Cattivo.
4: Allora, cari amici.
6: 70.
0: Ovviamente chiamiamo i 72 telefonate. No, una sola? Ne basta una, Fabio?
3: Sì.
0: Ne basta una a questo punto per far vincere direttamente i 70.
4: Ma certo.
5: No,
4: che
5: in
4: conferma.
5: Realtà due anche qua,
0: attenzione,
5: ragazzi.
3: Mettetevi d'accordo.
8: Va bene, due, allora ne faremo due.
0: Sono due telefonate. Ci arriva la conferma anche da Max. Due telefonate.
3: Una più la riconferma.
0: Esatto, una più la riconferma. Andiamo con ordine intanto.
3: Ma dite subito pronto, così ce la togliamo.
0: No, ma che cattiveria. Devono dire 70, dai. Secondo.
9: Iliad, risponde il servizio di segreteria.
3: Riattaccata.
4: È nullo, ragazzi.
3: No, riattaccata, ha fatto due squilli. Poi
0: Max, è nulla, era buona.
3: E quanto andiamo avanti?
2: Ha fatto due squilli, però.
4: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che è riattaccato.
0: Vuol dire che è riattaccato. Niente da fare, purtroppo pizza.
4: Ma voi vi perdete gli anni più belli della vita.
0: Sono le regole del gioco, non è che decidiamo noi.
4: Ma come mai?
0: Scusami.
3: C'è il
0: ragazzi,
3: disco Millennium.
0: Io sono tristissima. Cioè, abbiamo mandato a casa gli 80. Sì. Abbiamo mandato a casa i 90. E a questo punto possiamo 70. Dire che vanno a casa anche i 70.
4: Guarda.
0: Questo vuol dire che quando torneremo suoneremo il Millennium. Vince il bango. Vince una canzone dei 2000. Quale canzone?
4: A
0: non spoileriamo nulla. Può darsi. Può darsi. Lo scopriamo insieme. Lo scoprite anche voi con noi tra poco. Pizza, mi dispiace.
4: Ma che è?
6: 70
0: e va a casa.
6: 80
0: è andata a casa.
6: 90
0: anche loro a casa.
6: Chi vince se

0: domanda seria. Scegliete mai il phon anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il nuovo must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità a pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata, per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata. Leggerezza, colore e performance professionale. Ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Ah! Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: Millennium, David Guetta con Sia Titanium. Beh, siamo caduti in piedi,
1: ma
0: però,
1: certo,
0: ragazzi.
2: Che energia, che energia.
1: Sì, sì, grandi, bravi.
0: Abbiamo fatto cadere i sedani dagli 80-90, però Millennium, tanta roba. Vedi, qualcuno ci scrive, ma che spettacolo, sì. Titanium, altro che le altre in gara. Poi che c'entra, dipende sempre dai gusti, però discone, un bel pezzone. Per accompagnarvi, amici, in questo lungo ponte, buon viaggio se siete per strada, insomma, o lo farete nelle prossime ore. Noi ci siamo domani.
1: Eh sì, domani dalle 7 alle 9.
0: Corretto, tutto esaurito replay, quindi inauguriamo il weekend di Radio 105. Poi per tutti gli altri invece l'appuntamento sarà per mercoledì.
2: Mercoledì, esatto.
0: Il 3 di giugno, quando dalle 6 alle 7 ci sarà Avanti Avanti C'è Posto, il programma che fate voi, e dalle 7. Siete pronti per darvi la sveglia con
1: tutto
2: esaurito.
0: Lasciamo con i Friends. Grazie,
2: ciao,
0: Giorno.
2: Ciao.
0: Buon weekend.
3: Ciao. È sempre bello stare con voi.
2: Buon weekend.
0: Ciao, Max.
1: Buona strada.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao, Ilenia.
1: Ciao. Questa mi piace.
0: Martin Garrix.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A14 Adriatica 4 km di coda per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente causa code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Sulla A10 dei Fiori code per traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla A18 Messina-Catania code per traffico intenso tra la barriera di Catania e Acireale in direzione Messina. Sulla tangenziale ovest di Milano incolonnamenti tra il bivio A7 e l'autosole verso quest'ultima. Sulla tangenziale est code tra Cologno Monzese e Melzo Lambrate in direzione autosole. Un incidente si è verificato nel tratto Milano-Brescia della A4 allo svincolo di Bergamo. Infine rallentamenti per un veicolo in panne sulla 2 del Mediterraneo a Vibo Valentia in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
11: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
10: Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
12: nostra! Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
20: Coccolatevi Blum Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
19: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
27: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Cioè, siamo già all'onda, non mi dite niente.
1: Quando andò al mio paese.
0: Cioè, siamo già sul canale 66.
2: Sì, sì.
0: E io sono ancora qui in boxer e pigiamino.
3: Ah, ecco cos'era mattina. Questo brivido che mi ha attraversato la schiena, la visione del tuo
1: le membra. Io ho deciso che tipo supereroe, adesso mi vestirò così per tutta la stagione, fino ad agosto.
3: Che vuol dire?
1: Come Superman, che è sempre vestito uguale, no?
0: Sì. Ah, ti sei vestito come ieri?
1: Come ieri, e anche domani.
0: Scusa,
1: mi vestirò
0: ma perché?
1: Così. Domani non ci siamo, però.
0: Perché ti sei vestito come ieri?
1: Perché mi piace, ho fatto armocromia e mi hanno detto che sto bene vestito così e quindi adesso
4: fino a settembre. No, perché siamo registrati ieri.
3: Vuoi dirci qualcosa? Cioè, tipo che la lavatrice non funziona a casa.
1: No, è una scelta, è una precisa scelta estetica.
0: Diciamo che lui riesce a cogliere l'essenza però è
3: dell'armocromia.
0: È molto grande. Coglie è molto grande.
1: Coglione,
0: esatto.
1: Coglione.
3: Ah, certo.
0: Sono le 10 in punto.
1: Credo un minuto, perché siamo in uno studio diverso, quindi magari è qua un c'è minuto. Un segnale.
3: Ma se ti piace un sacco quello studio lì?
0: No, piace a me.
1: Tony,
3: Tony
1: adesso raccontiamo tutto.
0: Ma dove?
1: In realtà qui
0: piace a me.

0: giornata importante oggi, innanzitutto perché inizia il weekend praticamente sarà anche un weekend lungo, non ci sentirete per 4 giorni, poi torneremo mercoledì.
1: Forse.
0: Ma perché è importante oggi? Perché arrivano
2: i Negramaus. I Negramaus, che abbiamo già ospitato diverse volte questa stagione. Oggi, sì, però arrivano a parlarci di un nuovo tour.
0: Poi ho detto che hanno una sorpresa per noi.
3: Potrebbero dire cose scomode, eh? Io ve lo dico.
2: Con loro non è mai un'intervista normale, perché siamo amici, siamo in confidenza.
0: Sono esuberanti.
3: Le ultime parole famose, ricordatele queste. Siamo amici, ricordati questa frase.
0: Va a finire che anche Andro oggi dirà 3 parole. Guarda, va a finire che quello esagera, ne dice 5.
1: Vabbè, ma lo scopriremo dopo.
2: Solo vivendo. Sì, allora, la storia degli studi. Pronti per il pippone?
0: Ma cos'è la storia?
3: Oddio.
2: Una volta eravamo nello studietto piccolo, che a noi piaceva tanto, no?
0: Cosa vuol dire studietto piccolo?
2: Il 3.
0: Ma il 3, mica, questo qui che numero è?
1: Questo è il 2. Il 2 era di Carlo.
3: Il 3, una volta eravamo nel 3. Essere il più luminoso.
2: Sì, allora il 2 è il più bello perché segue questa specie di bow window. Aspetta del palazzo di Gio Ponti.
0: Oddio mio, mi sto perdendo.
2: Palazzo bellissimo della nostra sede. Un saluto a Linus, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
3: A cui piace tanto questo palazzo.
2: E adora la nostra sede, non perde occasione per dirlo.
0: Poi perché?
2: Non lo so.
3: Oh, gli
0: adesso
3: piace,
0: che lo trasferiscono poi
2: ad Atene.
3: Beh, ma continuiamo pure con l'argomento, vai.
2: No, e poi allora, abbiamo fatto un periodo nello studietto 3, che è quello piccolo.
0: Quello piccolino, dove eravamo vicini vicini e con un solo microfono. Esatto. Era anche carino. Però arrivavano gli ospiti e stavamo stretti. Diciamo la verità.
2: Allora siamo passati appunto nel 2, quello in cui siamo stamattina, questo nella bow window.
0: Il 2 e il 3 era quello che usano, credo, Paolino e Martin. Lo usano ancora?
1: Lo usavano,
0: vabbè.
2: Poi a un certo punto, soprattutto per le ospitate, andavamo giù nello studio Arena, che è quello grande a pian terreno.
0: E poi l'abbiamo venduto a un'altra radio.
2: Esatto. Ultimamente invece ci hanno fatto lo studio tutto per noi, televisivo. No, ve lo dico perché cioè noi stessi facciamo un po' fatica, perché una volta nelle prime radio c'era una stanzetta per lo speaker e una per... è finita lì la radio. Cioè non è che ci fosse molte opzioni. Adesso invece siamo grandi, ci siamo allargati.
0: Non dire così, perché comunque lo studio da dove lavora Manola non è enorme.
3: Non ti permettere.
0: Non è enorme. Lei l'ha arredato con queste piantine.
2: No, ma aiutami a
0: con
2: dire.
0: I manifesti.
2: No, siamo talmente allargati che abbiamo pure uno studio a Roma.
3: Esatto, abbiamo una succursale a Roma, che posso dire è veramente molto bella.
0: È enorme.
3: Molto, molto bella.
0: E anche televisiva. Sì. Però la parte radio è un pochino più piccola. E lo studio, uno degli studi che utilizziamo noi, quello che utilizza Manola, l'ha arredato a suo gusto. Esattamente come i meccanici gommisti hanno i calendari con le donne nude.
3: Fortunatamente lei voi potete vedere soltanto quello che c'è alle mie spalle, perché qualora vedeste ciò che c'è davanti, probabilmente verremmo
0: L'abbiamo
3: anche licenziati
0: visto.
3: Tutti e tre.
0: Lei ha il calendario con i gommisti nudi.
3: Io ho il calendario Elisabetta Canalis, quello, capito?
2: Ma lei ha gli stessi dei gommisti, quella è la cosa che fa ridere.
0: Ma sarebbe una cosa equa. Che gommisti, fate un calendario di gommisti, perché poi le modelle appendono il vostro.
2: È vero,
0: la parità dei sessi. No,
2: stamattina è venerdì, siamo verso il weekend lungo. Il racconto, lo storytelling spontaneo sulla nostra sede di lavoro è venuto fuori. Ci raccontate com'è il vostro posto di lavoro?
0: Dai.
2: Cioè, ve lo personalizzate, avete l'open space,
0: lo fanno.
3: Potete anche mandarci delle foto, dei
2: delle
3: contributi
2: foto,
3: fotografici.
0: No,
3: eh?
0: Allora, se dovete mandare le foto, mandate le foto.
2: Se proprio
3: dei soggetti dei vostri calendari, magari.
2: Proprio dovete. Vabbè, però potrebbe essere carino, perché voi lo sapete dove stiamo, ci vedete anche negli ultimi
0: bello.
2: Tempi.
0: Bello, mandateci la foto di come ascoltate la radio.
2: Dai, una foto di voi nell'istante, nell'atto di ascoltare la radio.
0: Ascoltare noi, dai.
3: Siate magnanimi, ricordatevi che siamo sempre in fascia protetta, quindi mandateci le vostre foto. Però insomma, cercate anche di edulcorare eventualmente qualcosa. Metto le mani avanti.
2: Se una fa la pornostar, ci manda la foto del suo luogo di lavoro.
0: Se ci ascolta dalla vasca da bagno mentre sta facendo dalla doccia, mentre è nuda,
2: se una fa la OnlyFansers suo luogo di lavoro,
3: cioè, per carità, però insomma cercate di vabbè.
2: Scusate, piccolo messaggio per lui che adesso
0: lui
2: guarda come adesso lo guarda questo il nostro ascoltatore numero uno.
0: Questo è Graziano, avrà scritto
2: Graziano. Quindi oggi è inutile che mandi messaggi, finalmente lavoro senza distrazione, siete registrati, siamo in diretta. Sorpreso.
3: Non te l'aspettavi.
0: Che tempo c'è a Roma stamattina?
3: Ma così. nuvolosetto, però fa ancora caldo, devo dire
0: infatti,
3: la verità.
0: La cosa incredibile che abbiamo detto, da giovedì in poi si abbasserà, non mi pare si sia abbassato.
2: Beh, un po' più freschetto è. Ieri,
1: ieri sera.
3: Pomeriggio da noi è venuto giù una tempesta incredibile.
0: Ragazzi, scusa, ma allora su tutta Italia, sei stata sia a Roma che a Milano, su mezza Italia c'è stata una tempesta.
3: Mamma mia.
0: È grande anche qui. Sì.
2: Comunque ieri ho cercato di fotografare il fulmine, la mia nuova attività.
1: Che anziano.
3: No, ma dai, prego.
2: Devi fare 1000 foto, però uno
1: fai un video e poi lo
2: e
1: prendi.
2: Poi fai...
3: No, ma continua fatto... ad attentare alla tua vita, ti prego.
2: No,
3: vai.
2: Ma l'ho fatto, alla fine l'ho fatto.
3: Sei riuscito?
2: Sono riuscito anche bene. E scusate, quando uno non c'ha niente da fare, tanto pioveva, stavo in casa con mia figlia.
0: Io ero a cena con mia moglie e mia figlia.
2: Tu festeggiavi.
0: Perché c'era la festa, abbiamo fatto una cena così per il
2: compleanno. Quindi in mezzo al temporale, si è capitato.
0: E appena dopo siamo arrivati un po' tardi al ristorante, tanto era un classico ristorante dove si paga talmente tanto che abbiamo chiamato 2 volte per dire guardi, arriviamo più tardi. Quelli hanno detto noi vi abbiamo al prezzo che state per pagare, vi abbiamo venduto il tavolo, quindi sono questi 2 metri quadri sono vostri.
2: Che ricchezza, Alberto.
3: Hai mangiato bene?
0: Ma proprio
3: vero?
0: Benissimo.
3: Meno male.
0: La prima volta che prendono il vino prima di versarlo nei bicchieri.
2: Se lo bevono.
0: No, hanno versato il vino in un bicchiere, con questo hanno lavato gli altri bicchieri. Certo. Cioè hanno sporcato gli altri bicchieri.
2: Si dice avvinare? Avvinare?
0: Non so, mi sembra una cazzata, quindi cazzare. Comunque hanno sporcato, capito, il vino.
2: Ma io voglio sapere che posto era adesso.
0: E poi alla fine gong, abbiamo già detto.
2: Ah, il gong!
0: E poi alla fine io ho anche detto, mi scusi, ma quelle 2 dita di vino che avete utilizzato per
3: mangiare... devo pagare?
0: Li devo pagare? Cioè, scusa, con quello che costa sto vino...
2: Amici del gong, so 3 citazioni, ecco. Calcoli alla mano, sono 10.000 euro, quindi abbiamo... 2 cene pagate. 2.
1: Sì, ma per 4.
3: Attenzione, perché è arrivata una foto con dei calendari, ragazzi.
2: A vedere. Adesso le apriamo tutte. Sì, dai, intanto scriveteci al 342 41 15 105.
1: Togli tutto, faccio più niente.
2: 3,
1: 4, non c'è neanche lì.
2: 41 15. Dillo tu, lo dici meglio. Comunque.
1: Ah, lo dico 342 41 15 105.
2: Lui cioè, sul numero è imbattibile.
1: Io mi diverto con poco, ragazzi.
3: C'è il calendario 2026 che è. Le 1001 notte, proprio. Guarda, bello.
0: Niente. Non vedo l'ora di aprire.
2: Adesso apriamo le foto. Non so se è stata una buona idea lanciare.
3: Non lo so nemmeno io.
2: Call
3: mi son
2: to action.
3: Mi sono pentita.
1: Siamo pronti?
2: Andiamo, dai. Stai con

0: più.
1: Posso fare una domanda? Ma sì. L'ondata latina non era finita?
2: La speranza è l'ultima a morire.
1: Tutta colpa
3: ma
1: di...
3: l'estate chiama latino.
1: Sì, ma dicevano che era un mondo un po' finito. Sai di chi era colpa?
2: Di Tonino Latino.
1: No, di Bad Bunny, che ha fatto l'halftime show lì al Super Bowl. È andato molto forte, ha dettato la linea,
4: rilanciato.
1: C'eravamo quasi liberati. No, sto scherzando. Noemi, scherzo, Noemi, scherzo. Anche un bel disco, però dico, ci segnalavano che sarebbe stato un po' diverso, no? Che quest'estate non avremmo avuto tutte queste canzoni latineggianti.
2: E invece niente. Allora, sto tentando di aprire qualche foto, ma vedo un sacco di uomini muscolosi pieni di
1: tanti uomini muscolosi, è vero,
2: sì, i nostri ascoltatori sono tutti muscolosi, ma andate
3: a me fanno impazzire gli ascoltatori che stanno magari lavorando. Adesso ho aperto una foto ed è un nostro ascoltatore che sta lavorando in una fabbrica, non so bene di che cosa, ma ci ascolta con le cuffiette, quindi lui, capito, si nasconde evidentemente con le cuffiette,
1: è imboscato. Comunque ovviamente tante auto, moltissimi di voi, attenzione a fare le foto che mentre guidate, no? Quindi sono molti volanti, il 50% delle foto sono dei volanti, cioè delle razze di volanti.
2: Stai parlando di un conduttore di un'altra radio?
1: Esatto, ex capo di
2: Manolo. E quindi
3: che salutiamo con affetto.
2: Ci mandate una foto di questo signore con scritto "vai piano, pensa a me".
1: Esatto.
2: Poi ci se l'avessi fatto io l'avrei messo.
1: Certo. Poi ci sono alcuni del terziario che mandano foto, per esempio qua c'è una intelligentissima posa di Manola nell'atto di dire la vocale E.
3: È la E quella, fanno, avrei capito, detto la A.
1: Fanno le foto del loro spazio di lavoro dove c'è la TV da dove ci guardano, quindi ci
2: giustamente,
1: siamo anche noi.
3: E ne poi ho aperto un'altra e c'è praticamente un tavolo con un foglio enorme, stanno disegnando evidentemente, ci ascoltano attraverso una cassa Bluetooth.
1: Quindi architetti, tipo designers.
3: Ma vedo dei fiori, quindi sì, potrebbe essere forse design.
2: No, è un cimitero.
1: Poi c'è uno con la bandiera Forza Napoli, che è già il mio preferito, Forza Napoli, eccolo qua, grandissimo.
2: Io non vedo niente perché non si apre a me, mannaia.
1: Poi qua c'è un movimento terreni, qua più o meno.
3: Ah, è vero, sì.
1: Movimento terreni.
3: È una cava, che
1: quindi,
3: cos'è?
1: Una cava.
2: Quindi
1: sì,
2: ci sono dei mezzi meccanici enormi, mi piace. Mi piace.
1: Poi qua c'è uno schermo fotografato con dei dati sensibili, attenzione, che magari...
3: Magari lo apriamo noi, siamo innocui.
1: Uno
3: però
1: lavora al Pentagono, manda una foto e ci dice i codici per mandare i missili. Cioè, fate attenzione.
3: Vabbè, tanto, ma che ne capiamo noi? Alla fine siamo innocui.
1: Guarda quante
3: senso
1: ne state mandando. Una
3: un'escavatrice, c'è cioè qualcuno che sta guidando un'escavatrice, quindi fa la foto dall'abitacolo dell'escavatrice.
1: Comunque capisco quando ogni tanto qualcuno si incazza. E
2: poi
1: dice...
2: noi chiamiamo escavatrice, ma chissà, hanno degli altri nomi.
3: Sì, sicuramente.
2: Ogni mezzo di questi ha una particolarità. Questo è in bagno?
1: Dov'è? No, è una c'è la frigo.
2: Sta facendo la foto in bagno del pistolino. Questa
1: Non lo so.
2: Almeno,
3: no,
2: almeno mandaci due messaggi prima. Messaggio, foto.
1: Comunque capisco quando ogni tanto qualcuno scrive. Dite sempre uffici. Guarda che noi lavoriamo anche nelle fabbriche.
2: Cos'è questo qui? Un trattore?
1: Sembrerebbe.
2: Ma la tastiera?
1: Sì, è un trattore
2: moderno.
1: È un moderno
2: trattore con la tastiera?
4: Napoletano.
2: E si può scrivere sulla tastiera?
3: L'ascoltatore di prima, Ross, dice che si tratta di un dumper in cava.
1: Ma uno sta passando... uno sta passando l'aspirapolvere, credo.
2: Questo è un aspirapolvere.
1: Mi sembra un aspirapolvere.
2: Ma un aspirapolvere industriale?
1: Poi c'è un intenso primo piano.
2: Questo con i baffi, mi piace.
1: Questo è quello con le scale.
2: Questo è Freddy Mercury.
1: Cioè con l'aspirapolvere.
2: Qui c'è la foto di uno che va a 105
1: attenzione
2: all'ora.
1: È sciccheria. 105 all'ora.
3: Un bidet in primo piano con una... Come si chiamano? Quelle pistole che hanno il silicone dentro, appoggiata sopra.
1: Oddio.
2: È un chirurgo plastico. La pistola per mettere il silicone, quella che preme
3: l'idea
2: di
3: primo
2: silicone
3: piano con pistola dal
1: silicone. Ah no, è un idraulico che sta siliconando.
2: Sta mettendo il silicone sul bordo, sulla base
4: del bidet.
2: La base del bidet oppure dietro il bidet. Di solito si fa così, il silicone si mette lì.
3: E lo ispiriamo.
2: O per scherzo si mette sul bidet e quando tu ti poggi rimani
1: per tutta la vita
2: incollato.
3: Stiamo ispirando il nostro amico a mettere bene il silicone intorno al bidet.
2: Attenzione, questo cos'è? Una foto di una telecamera che inquadra il retro di un trattore. Questi sono tutti ascoltatori di Manola, guarda che.
3: Certo, sì. Sono la regina dei trattoristi.
2: La regina dei trattoristi.
3: Sì.
2: C'è questo uno che fa tre. L'orologio, guarda.
1: L'orologio è tre con la mano.
2: Perché fa tre?
1: Non lo so, forse era il segnale per far uscire di
2: Galera. Di Carrera. Ci fa vedere il suo orologio.
1: Uno sta verniciando, tipo quando ecco. La vernice. Interessantissimo, no, questo momento
2: vernice.
1: Di radio, per
2: questo
1: quelli
2: non
1: che
2: non
1: hanno.
2: Ci sta mandando, sta posando qualcosa, è un posatore.
1: Resina, tipo resina.
3: Ma, sì, secondo perché me ci vince. Sono ascoltatore o ascoltatrice che ha sì. Fatto una foto interno forno con le melanzane.
1: Mica male.
2: Ma lei sta dentro al forno?
1: No. Spero di no.
3: Allora, ha fatto una foto all'interno del forno con ste melanzane spaparanzate.
1: Oddio, coltello!
2: Perché è un cuoco, vedi che
1: immagino.
2: Il piano il piano è un piano di lavoro per della cucina, vedi che è tutto
1: professionale,
2: rigato.
1: Sì, professionale, sì, è vero.
2: Rigato. C'è qualcuno che ci manda i furgoni, c'è qualcuno che sta ristrutturando.
1: Ma c'è qualcuno un po' ghost, fa il ceramista, guarda che
2: hai
1: bello.
2: Hai ragione, questo è un tornio. Come si chiama quello della ceramica? Anche quello si chiama tornio perché gira?
1: Sì, che poi quando se vanno un attimo a pranzo lasciano il cartello con scritto
2: tornio subito.
3: Torno subito. Nicolò da Umbertide, ti chiedo scusa, ma è un po' come dire una deformazione professionale. Dice l'escavatrice non è femminile, è maschile escavatore.
2: L'escavatrice.
3: Ti chiedo scusa.
1: Lo escavatore. Lo escavatore.
2: Ci manda strade della Bergamasca, vediamo. Del Viterbo. Questa cos'è?
1: Caldaia, cos'è una caldaia questa?
2: Sì, no, questo è un
1: locale tecnico.
2: Tecnico, diciamo dove così. Ci sono dei tubi, quindi sono delle stanze dove c'è l'alta pressione.
1: Comunque credo sia il record di messa. Non aspettavate altro, bastava sì. Chiedercelo di chiedervelo. Lo avremmo fatto 20 anni fa.
2: Scusate, ma noi iniziamo a chiedere, ma non c'è un chirurgo che ci manda all'interno di uno stomaco mentre sto operando?
1: C'è la privacy,
2: un altro che spalma creme su dei seni.
1: Scusa un attimo, sai
3: qualche
1: che
3: massaggiatrice all'ascolto mentre fa il massaggio.
1: Ma sai che aperto, che sta facendo aperto lo un bel tema. Cioè, sull'interno del corpo.
2: Sì.
1: C'è la privacy come sulla faccia?
4: Ma no.
2: No, perché siamo più o meno
1: tutti uguali.
2: A meno che non ti dicano, ti fanno vedere qualche cosa, tipo una malattia e c'è il nome.
1: Certo.
2: Quindi non è così. Se state facendo un massaggio a una bella ragazza, mandateci quella, non so, ma solo per sapere cosa state facendo.
3: Beh, un lavoro come un altro.
2: Certo.
1: Va bene. Praticamente adesso mettiamo solo musica perché dobbiamo aprire tutti i messaggi. Scusate, ci risentiamo direttamente con Negramaro.
2: Qui c'è Bini che ci manda lui mentre sta facendo partorire. Ecco, molto
1: bello. Sarebbe bello quello. Quello sarebbe la vita che nasce. La vita che si avvita.

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Sufficient-

0: quanto sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Tu pensa a Olivia Rodrigo, 22-23 anni, le ha dato le chiavi di Versailles. Pensavo
1: per fatto girare a... questo video.
0: Il video l'ha fatto a Versailles, quindi per un giorno, forse anche un paio di giorni, lei, Rodrigo il cognome, lei e la sua troupe, la sua crew, diciamo così, sono stati lì a Versailles da soli.
2: Sì, vinto peraltro un American Award, quindi cioè, giovanissima, con, ma di recente, infatti, con dei premi.
0: Infatti le danno Versailles, a noi se chiediamo cosa ci danno?
3: Ci danno il Louvre.
0: Come no?
2: Beh,
3: ma comunque non è che è andato tutto a Versailles, il palazzo, è andato
0: Sala degli specchi.
3: No, non è la sala degli specchi.
0: No, in un altro fotogramma c'è anche la sala degli specchi.
2: Me al massimo ragazzi, il castello di Santa Severa, guarda.
0: Beh, è già
1: c'è
0: tanto.
1: Il cognome comunque... Santa Severa mi sembra importante.
0: Visto a me, per il matrimonio, un castellino me l'ha dato. Pagato e me l'ha dato.
1: A me mi ha dato una bottiglia di vino, castellino.
0: Il castellino.
1: Sentite, stanno arrivando un sacco di foto, finalmente posso vederle anch'io, e devo dire che ho sbagliato tutto, perché mi sono messo a fare gli orologi. Dovevo fare, per esempio, qualche cosa per tagliare, potare le siepi, qualche cosa di un pochino più normale, perché vedo che c'è un sacco di gente che lavora oggi.
0: Comunque voi due
1: esternamente
0: dovreste, anche tre, metto pure Comollo, dovreste solo ringraziarmi, che da oggi in poi tenendo via tutti questi numeri abbiamo risolto tutti i problemi di idraulica, termoelettrica, il condizionamento, tutto, serramenti.
1: Io farei questo appuntamento tutte le settimane, perché è troppo carino vedere cosa state facendo e dirvi e dirlo agli altri. Vedi, questo è macchina sui 96 e 100, perché si vede che nella sua città, non sappiamo quale, è lì la frequenza di 105.
0: Tanti. Poi macchina ovviamente,
1: c'è tantissimo. Uno che ci manda, bella, sembra veramente, queste sono delle vigne, un sacco di foto dalle vigne.
0: Ah, poi Matteo scrive: sono quello delle tre dita e l'orologio, era semplicemente un tentativo goffo di salutarvi senza staccare, vuol dire, la mano dal volante. Quindi è stato anche coscienzioso e civile, diciamo.
1: Un sacco di persone nei capannoni. Io cerco di capire che macchine sono quelle che utilizzate. C'è una centrale, addirittura una centrale elettrica, e c'è sotto un messaggio di una ragazza che dice: e la macchina, il mio tornio elettronico lo sto programmando.
2: Stupendo.
1: È bellissimo.
2: Tra l'altro, quei messaggi lì con quelle foto di quei macchinari sono tutti indirizzati a te, perché evidentemente sanno, Tony,
0: che tu capisci, che hai una passione, tu puoi capire.
1: Vabbè, ma io sono rimasto bambino in quelle cose lì, io divento matto, soprattutto le foto che mi state mandando dei muletti.
2: Esatto.
1: Io il muletto divento matto. Ma cioè, scusate, ma chi non vorrebbe nella vita... Dai, dimmi uno che dice: no, non mi sarebbe piaciuto guidare un muletto.
2: Sì.
1: Io quando anche vedo quelli piccoli nei supermercati, quelli che sembrano forzuti, che con una mano sola spostano dei pallet mostruosi, che sono elettrici, divento matto, vorrei dire, me lo fai provare?
0: Io ho una fascinazione per le gru. Adesso ne ho una davanti alla camera da letto, perché hanno demolito una casa, stanno facendo una casa costosissima, dove Tony comprerà, e anch'io, 4 appartamenti a testa.
1: Perché dovremmo...
2: Uno regalato a me.
0: Certo. Sì, perché noi compriamo dovunque costruire. Sì. No, quindi c'ho sta gru enorme, ma proprio gigante. E tipo, ogni tanto mi metto lì con mia figlia e ce la guardiamo, perché poi ogni tanto, di colpo, ruota, che sembra che ti arrivi dritto nelle finestre.
1: La cosa più bella di una gru è vedere che puoi raggiungere qualsiasi punto, perché con il carrello che hanno sopra, che si sposta avanti e indietro lungo il braccio, e il fatto che lei giri, può raggiungere qualsiasi posto. E molto spesso chi la comanda è giù, non è su. Una volta era sulla cabina.
2: Mamma mia,
1: lo ricordate?
4: Dipende da gru e gru.
1: Quelle alti alti sono su?
4: Che hanno le telecamerine.
1: Ma io vedo quelli giù che comandano.
4: Ma quelle per più basse, quelle più piccoline.
1: Per avere lo spostamento proprio
0: preciso
1: no? Al basso, no? Spostano così.
0: Comunque barbaresco con le vigne, mica male. Mandi
4: Luca
0: giù
4: Barbaresco.
0: Mandi giù delle bottiglie, mandi giù.
2: C'è anche chi ci ha mandato una foto direttamente, immagino dalla sua attività, è stato elettando un cane stupendo. Si sono fatti un selfie.
1: Non
2: è
1: un cane.
2: Il cane guarda dritto verso la telecamera con lui che sta cercando di pulirlo, di ripulirlo.
1: Non è un cane, è un'ascoltatrice.
2: No, un cagnolino stupendo.
0: Ragazzi, saldatore, lavori in ferro battuto. A me dispiace, sai, posso dire, a me per il ferro dispiace. Perché
1: chi ha vinto se è stato battuto?
0: A proposito di vincere e perdere, che cosa forte quella di Sinner ieri. Mamma, pensate quanto ti devi incazzare. Tu sei il numero uno al mondo, sei arrivato quasi a vincere, nonostante tu senti che stai male.
1: Lui ha queste cose, a un certo punto crolla.
0: Sì, ma certo, ha dei ritmi pazzeschi. Però lui era arrivato quasi in fondo, gli mancava proprio un granellino, e proprio non ce l'ha fatta.
2: Posso dire che grande esempio di sportività, mai una parola fuori posto, mai che dia responsabilità agli altri. Cioè, lui ha proprio detto: io non ce l'ho fatta.
1: Io conosco una formichina che sta nella terra.

0: testa di Sinner, quello bestemmia che è una bella.
1: Beh, qualche volta pure,
0: cioè,
1: a casa sua
0: dentro nel la testa però... tira giù delle
1: mani. Ma non in italiano, le bestemmie. Beh, quello che dice Manola è, cioè, vero, è vero, ma credo che la, non credo, lo dicono tutti, la forza, anche perché se ci pensi fisicamente è un ragazzo molto alto, molto magro, no? Ci sono altri tennisti che probabilmente hanno un fisico anche più, che apparentemente
2: più strutturato,
1: apparentemente più potente suo, ma la sua forza è la testa. Lui ha una testa, una forza mentale. Che
0: scusate, ma devo continuare a leggere queste cose. Ci sono foto che arrivano non solo dalle vigne, ma ci sono pomodori inampicanti, bellissimi. Ah. Guarda che roba!
1: Il piennolo! Il piennolo!
0: C'è uno con il piede e la gamba ingessata.
1: Sì,
0: e in ospedale,
1: e
0: lui,
1: poi
0: poverino.
1: Tu ascoltatore che ti sei messo a cercare una foto il più schifosa possibile, un video, anzi
2: piedi.
1: Cioè, no, ma magari
0: uno che si sta depilando,
1: uno che sta facendo la ceretta, non ti
3: ai
1: dico
3: testicoli.
1: Esatto.
3: Diciamo,
1: grazie Marco che l'hai detto tu, che ovviamente non è lui, è andata a cercarla e ce l'ha mandata, figurati.
2: Sei poi proprio un guascone, guarda,
1: sì,
2: ascoltatore, bravo.
0: C'è qualcuno con una sega di, come si chiamano queste, non è circolare, sega?
2: E che cosa depila con quella sega?
0: No, sta tagliando,
1: sta
0: tagliando, credo, gli ulivi, perché vedo degli alberi di ulivo. E un sacco di dediti all'agricoltura, piastrelle.
1: Comunque non so quanto interessi agli ascoltatori, qui, ma per noi è una fotografia del pubblico che ci ascolta, meravigliosa, proprio, bellissima.

0: non vado, non vado, non faccio il weekend lungo, rimango qui a guardare le foto degli ascoltatori perché ragazzi è tutto un mondo, è
1: c'è tutto un mondo
0: bellissimo.
1: Intorno
0: continuate a mandarci le foto di dove state ascoltando, da dove state ascoltando la radio, del vostro posto di lavoro. Qual è il nostro numero?
2: È il 342 41 15 105.
0: Allora questo Mollo, ci manda un odontotecnico, ci ha mandato una dentiera, guarda, sta creando la dentiera, bellissimo. Questa è una salina.
3: Sono sicuro, questa è una foto di una salina.
1: No, ma già, allora, devo dire, tra me, Tony e Manola, l'unico che ha una vaga idea del 50% dei posti di lavoro, delle situazioni ritratte in foto è Tony.
3: Io non perché ho sono un uomo giusto.
1: A parte l'escavatore.
3: Io ho lavorato nella vita, non sono come voi due.
1: Ma cosa hai lavorato?
4: Ma cosa hai fatto, scusa, per capire?
2: Il tappezziere.
1: Ha rotolato i tappeti.
4: Mi hai dato un escavatore.
0: Mezza giornata ho lavorato. Questa invece, in questa foto c'è qualcuno, no? Ma non scrive, e sta cucendo, secondo me, delle parti di una tenda da campeggio. Vedete quello trasparente?
4: Ah sì, vedo.
0: Tipo sono le finestre di una tenda da campeggio, qualcosa del genere. Poi c'è uno, un signore, un ascoltatore, su quella macchina che sta facendo il prato di un campo da golf. Che è bellissima questa foto.
4: Scusa, ma vedo anche... Ma è quello il tornio di cui tanto mi parli?
0: Quello, cioè, con due... come posso dire? Due dischi vicini, paralleli.
4: Sta facendo tipo un anello qualcosa.
1: Ed è dentro la scatoletta, no? Che è il tornio in scatola.
2: Ciao ragazzi, finito il programma.
1: Poi c'è quello più caro che...
4: Se devi rovinare la magia del momento, dillo.
1: Quello in vetro costa un po' di più.
0: Devi rovinare la magia del momento.
2: Geloso.
0: Dillo.
4: Cioè, dai, dillo.
0: Dillo. Qualcuno ci manda la foto dal furgone con...
1: Gurfone.
0: Con il pappagallino, il gadget di tutto esaurito.
1: Ah, il...
0: Come si chiama?
1: Il pepito di tutto esaurito. Sì, il pepito.
0: Poi c'è qualcuno che ci manda una foto dal ponte, io credo sia un ponte di un porto. Credo si chiami ponte, quella cosa altissima che serve per caricare e scaricare le navi. Ete presente? Quella forma di ponte enorme che si sposta sui binari, perché è molto in alto, in un porto.
1: Comunque qualcuno scrive: oh, ma dove vivete? Ma voi dovete capire che noi facciamo la radio, non è che fate uno sforzo di comprensione delle nostre vite. Abitiamo a Milano, facciamo la radio, non è che conosciamo, anzi è proprio per conoscervi meglio che stiamo lanciando questa.
0: C'è qualcuno ci manda un motore aperto, 6 cilindri della Ferrari.
1: E non è la luce, perché quello non ha il 6 cilindri, quello ha la batteriona.
4: Volevo fare anche complimenti all'ascoltatrice o ascoltatore che ha mandato la foto della lat machine, quindi della immagino che voi non sappiate che cosa sia, perché la roba palestra di palestra. Comunque ha messo 50 kg. Oh, sono tanta roba, 50 kg con le braccia. Bravo, bravo.
1: Tanti in palestra.
0: Io 50 kg li faccio con un braccio solo.
4: Ma cosa fai?
1: Qua vedo dei trapani.
0: Sì.
1: Uno ha mandato delle lapidi.
0: Bene,
1: tanto di nome, probabilmente alla tomba dei suoi parenti, non so, genitori, è andato in visita al cimitero, che è una cosa che ti fa onore, se
0: certo,
1: è così.
0: Oppure lavora lì, c'è oppure qualcuno lì, che si avvicina al tuo libro, al soggetto del tuo libro.
1: Ah? Perché fa.
0: Perché
1: lavora. Proprio discarica.
0: No, non è una discarica, sta. È un container pieno di ritagli di metallo. Quindi lui è su quelle.
2: Che libro
0: è
2: scritto?
1: Beh, il mio libro è il custode di una ricicleria.
0: Di una ricicleria,
1: una isola ecologica.
0: Vicino a casa mia.
1: Curiosisce.
0: Poi ma vediamo. C'è qualcuno che fa i braccialetti. Vedi, questi sono bracciali.
2: Che braccialetti sono?
0: E non lo so, perché c'è il simbolo del Giglio di Firenze.
1: Ma sono anche una roba artigianale. Ma quanti ne state
4: finalmente
1: mangiando?
4: C'è anche un trionfo di Cruscotti, perché cioè, sono tutti
1: tanti,
4: certo,
1: tanti sono in
0: c'è
1: macchina.
0: Un gommista, perché vedo che questo è un cerchione piuttosto importante. Poi c'è qualcuno, tanti dai camion che ci fanno vedere costiere bellissime della Sardegna, guarda.
1: Che mestiere pazzesco che
0: e
1: è
0: poi,
1: la radio.
0: Guarda,
1: mamma
0: qua,
1: mia.
0: Ciliegie, raccolta
1: ma
0: di ciliegie.
1: Ma mandatecele!
0: Un trionfo, esatto. Un trionfo di muletti.
1: Ognuno ci mandi il suo prodotto, tranne
4: pannelli
1: quello
4: solari,
1: tranne quello che si stava depilando le palle, cioè quello no, grazie. Gli altri ci mandino il proprio.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
1: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
1: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
1: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Estate palco luci!
16: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
26: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
27: 105
28: Che storia.
29: Radio 105 compie 50 anni.
30: Che storia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quando è che diciamo di tutte quelle altre foto che ci sono arrivate?
3: Dopo poi.
4: Intanto adesso abbiamo messo i Kiss, cioè i Kiss, quelli di I Was Made for Loving You. Ricordo quella sera.
5: Una delle mie canzoni preferite.
2: Anche bella, da Cesare.
4: Bella, molto bella.
2: Era un rock un po' particolare.
4: Era quando il rock, esatto, aveva detto facciamo la dance che funziona. Però loro erano, secondo me, riusciti a farlo con una certa eleganza.
2: I Kiss,
4: diciamo,
2: che ho visto in migliaia di film, ogni due per tre.
4: Ma saranno stati loro?
2: Ma che vai a capire.
4: Sono le 11.
6: Radio 105. Bravo.

0: Saif.
1: L'ho già detto che ma doveva finire l'ondata latina. L'ho già detto.
2: Sentite, siamo pieni di foto, cosa facciamo?
1: Ma che fai?
2: Dai, faccio una roba veloce.
1: Dai.
2: Allora,
1: dai.
2: Foto di qualcuno che sta lavorando nelle tombe, evidentemente tombe antiche.
3: Scusa.
2: Guarda che roba, come si chiama? Un archeologo?
1: Vi abbiamo chiesto di mandarci la foto del luogo dove lavorate, visto che
2: questo
1: voi
2: cos'è?
1: Il nostro lo vedete.
2: Cos'è questo? Dimmi.
1: È un cesto.
2: È un motore, un motore elettrico. Sta assemblando un motore elettrico.
3: Da cesto a motore.
1: Come fai a capire che è un motore elettrico? Ah, guarda che bello, c'è un disegnatore.
2: C'è un disegnatore che mette anche il piede. Guarda.
1: Un disegnatore.
2: C'è uno che sta pitturando delle anatre finte. Spero non siano per la caccia.
1: Baggio le colleziona.
2: C'è qualcuno che lavora per le Poste Italiane. C'è una ragazza che gonfia palloncini per le feste, guarda.
1: Ma con quella geggiolina infernale che devi comprare nella vita.
4: Ma
1: se hai un figlio
4: c'è
1: piccolo.
4: C'è un nostro ascoltatore che sta rimettendo a nuovo la carrozzeria di un'auto.
2: Vedi?
4: Tra l'altro colore bellissimo, un blu navy.
1: Sì, un compressorino apposta per i palloncini piccoli. Sì.
2: Qualcuno lavora in piscina, vedi, sta lavorando in piscina. Questi invece, c'è una foto di quelli che stanno per seminare. Questo è un attrezzo. E una seminatrice, credo, qualcosa del genere. Ah, quello si chiama carro ponte, quello del
1: carro ponte.
2: Questo invece serve per seminare. Le piantine vengono messe in una specie di griglia e poi pian piano la macchina.
1: A me sembrano delle arnie per le api, pensavo come sono.
2: C'è qualcuno che sta costruendo, cos'è questo?
1: Muretta a secco.
2: Bravo, vabbè, muro a secco.
1: Lì ci arrivo.
2: Qualcuno dà una nave, non so se sul lago, credo in mare.
1: Comunque è una fotografia degli... Ragazzi, noi abbiamo un potere, ma non un potere brutto.
4: Qualcuno sta infornando dei cracker, cioè
2: bellissimo.
4: Posso impazzire io per questa cosa.
1: Sfornation.
2: Qualcuno che si è fatto male il dito, spero non si sia fatto male il dito per colpa nostra. Qualcuno che lavora sulla massicciata del treno, guarda.
4: Ah, vero.
2: Stanno riempendo di sassi la massicciata.
1: C'è un
2: del
1: battitore
2: treno.
1: Di sveglia.
2: Cos'è un battitore di sveglia?
4: Cos'è un battitore di sveglia?
1: Switchiamo? Ragazzi. Lidia ci ha trovato un articolo.
2: Però ci sono tante foto, vabbè. Pazzesco. Scusateci, ma dobbiamo andare avanti.
1: La domanda che si fa l'articolista di questo articolo, non so dove l'abbia pescato, non lo cita, è una domanda, una di quelle domande che finché non te le fai non pensi di, cioè non, diciamo, avevo bisogno di questa domanda.
2: Qualcuno
1: poi
2: fa anche le bare.
1: Vabbè, qualcuno dove, un marmista.
2: No, un barista.
1: È un barista,
2: fa le bare.
1: In legno, sì.
2: Sì, e quindi un barista lignista.
1: Ho
4: capito.
1: No, dice, la domanda è: ma prima che inventassero le sveglie, cioè intanto oggi abbiamo lo smartphone, ma anche solo la sveglia, c'è tutto il mondo degli orologi.
2: Come c'erano
4: le campane.
1: Brava.
2: Certi paesi avevano proprio le sirene. Quando c'erano i paesi con tanti minatori, con tanti operai, era la fabbrica che suonava.
1: Ma prima della sirena, quando ci fu l'inizio della rivoluzione industriale, c'era una figura professionale che si chiamava battitore di sveglia. Cioè, in Inghilterra e in Irlanda.
4: Cosa faceva?
1: Tra 800 e inizio 900, alcune persone venivano pagate per svegliare i lavoratori bussando alle finestre con lunghi bastoni o lanciando piccoli sassolini contro i vetri.
4: Dai, ma che lavoro di me. Dai.
2: Pensa che venivano pagati pochissimo i battitori di sveglie e visto che stavano tutta la notte in giro, a sto punto arrotondavano e da lì è nato il tipo: cosa fa quello? Batteva per arrotondare.
1: Cioè, era lunga, l'hai presa proprio larghissima.
4: Ma no,
1: larghissima.
4: Ma poi è un lui che batteva.
2: È nata così la cosa. Poi...
3: Allora, discriminazione.
1: Allora,
4: no,
1: cos'è?
4: Per carità, perché è più difficile sentire.
1: Comunque, di tutte le spigolature possibili, immagina questa del battitore di sveglia, io non l'avevo mai sentita.
2: Scusami,
1: bellissima.
2: Ma la domanda ce la fa un ascoltatore che non si firma. Ho capito
1: chi svegliava i battitori.
2: Esattamente. Cioè, lui sveglia gli altri. Ma chi sveglia il battitore?
1: Svegliatori
2: di battitori. Di battitori.
1: Su Reeducational Channel, Vulvia.
3: Disco nuovo latineggiante. Senti.
4: Oh, ma voi ci scherzate? Ma veramente, ma chi è che svegliava i battitori? Adesso non ci dormo io.
1: Veniva tenuto sveglio con delle torture.
4: No, questa mi piace, caro G.

0: cosa? Carol G. Cosa io lo darei dicendo volentieri.
1: Ma tu lo sai che l'abbiamo intervistata, vero?
0: Io non c'ero, non capisco perché. Non è giusto, sai?
1: Ragazza
0: era
1: adorabile.
0: Fino a questo
1: ragazza
0: punto.
1: Adorabile.
2: Era un periodo felice.
1: Eh?
0: Era?
2: No, niente, niente.
1: Che bel programma.
0: Ti stai lamentando?
2: Era un periodo fine.
1: Bello, un programma bello.
0: Ti stai ospiti lamentando di ciò che è diventato?
1: Il livello degli ospiti
3: alto.
1: Comunque, ovviamente stiamo scherzando, lo sai che ti vogliamo bene, che
2: è
1: sei molto
2: la
1: brava.
2: La preferita da mia figlia.
1: Che sei molto brava. Ma lo sapevi già prima. Comunque, quando ebbimo, come diceva qualcuno, quando ebbimo, no, quando avemmo Carol G in trasmissione,
2: sì,
1: lei fece una cosa, lei è una gara tipo 100 milioni di follower su
0: Sì,
1: pubblicò una story con dentro noi, quindi tipo
2: io
1: in quel
2: sono
1: giorno
2: diventato l'idolo,
1: no,
2: di
1: ma
2: tutti.
1: Ma quel giorno tu vedevi i nuovi follow, oh, era Luis Rodriguez, ma
0: certo,
1: Manuel Gutierrez,
3: Carlos,
1: cioè, tutto così.
2: Io ti
1: Carlos,
2: sogno,
1: scusami.
2: Dove abito c'è una ditta con che riceve pacchi degli autotrasportatori, molto spesso sono di origine
1: sudamericana. Sì, certo, certo.
2: Sono diventato il loro idolo, passavano ciao Tony, quando
0: allora,
2: torna ciao Tony Latina.
0: L'anno scorso sono andata a vedere questo incredibile concerto che hanno fatto in Vaticano. E c'erano Bocelli, c'erano tutti degli artisti straordinari. E poi a un certo punto è arrivata anche Carol G. Certo, sì, non ha cantato Culona, che è uno dei singoli più
1: importanti.
0: Perché sì, no,
2: perché
0: si chiama
2: il Santo
0: Culona.
2: Padre.
1: Culona è il suo pezzo?
0: Sì, si chiama proprio con la Q di quadro. Culona. Perché è un gioco
1: Culona
0: di parole.
2: L'avrebbero
0: che
2: scomunicata
0: particolarmente.
2: Certo.
0: Beh, c'era una comunità latina fra il pubblico che è impazzita a livelli straordinari.
1: Ma lei è molto carina, è anche una persona molto carina. Va bene amici, noi tra poco
2: avremo qui,
1: accoglieremo
2: incredibilmente Andro e Giuliano
1: dei Negramaro, perché si può vivere senza amici.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Super conveniente della vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: posso dire che non c'è stagione del programma senza almeno due ospitate nel Gramaro. Due, ma non una. Due, perché
1: come potremmo
2: fare? Per fortuna
0: si può essere, cioè si può vivere senza amici.
3: Non parlate di fortuna. Buongiorno, perché? Sono Giuliano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. E non bevo da due settimane.
3: Sono Giuliano, non bevo da due settimane.
2: Perché no? Fortuna?
3: State larghi da questo concetto di fortuna oggi, perché siamo venuti a darvi una notizia in realtà. O forse ve l'hanno già data. Cioè, vi siete chiesti perché siamo sempre Andro e io?
0: Siete diventati un duo.
3: No.
2: Ah, non è che...
4: In un certo senso sì.
5: Perché però, vi sposate?
6: No, da settembre.
4: Però ci hanno fatto una proposta che non potevamo rifiutare.
3: Però forse gliel'avete data a voi, no?
6: No, non gliel'abbiamo detta.
2: Ma scusa,
6: detto.
2: Era quella cosa...
6: suspense.
2: Ma volete trasmettere questo... al posto dei Friends, era quella
4: ma
2: roba
4: fossa,
2: lì, ma avete accettato.
4: Ragazzi, ma detto così.
0: Ma fossa Marona.
3: Adesso voglio una musica, quella dell'annuncio.
0: Epica, vai.
3: Musica del... Da settembre Giuliano e Andro prenderanno il vostro posto in questa trasmissione.
2: Manola
3: è rimasta. Però ve lo volevamo dire, non è tanta fortuna per voi. Sono 20 anni che veniamo in due, non l'avete capito che stavamo spodestandovi.
5: Noi l'avevamo capito da quando abbiamo fatto lo spot insieme per la TV.
4: Secondo te.
0: Sai che come nei finali dei film americani
4: torna.
0: Che il protagonista rivede a ritroso tutta la sua vita.
4: Esatto.
0: Allora rivede quella volta che mi ha abbracciato e dietro in realtà faceva. Poi l'altra volta che mi ha invitato alla sua festa era.
5: Quindi
0: è tutto così.
5: Aspetta, sto facendo una roba. Quindi Giuliano che assomiglia un po' a te, mentre io sarei. Magari.
0: Quello è bello.
3: Rossano, ma perché ci hanno detto che siamo brutti? Rossano.
0: Dio creò le teste, quelle venute male le coprì coi capelli.
3: Bravo.
2: Vabbè, questa se l'è preparata in anni e anni e anni di esperienza da pelato.
3: Ma adesso non serve più perché non servirà più il suo apporto, diciamo, di cose interessanti e intelligenti da dire, perché ci saremo noi. Quindi siamo qui proprio per questo.
0: Quando cominciamo? Quindi il giorno esatto di quando
4: abbiamo già cominciato, nel senso, se cortesemente vi potete spostare nell'altra stanza.
3: I cartoni, quelli da americani,
5: sì,
3: no?
5: Quelli che quando...
3: ve li portiamo noi, però noi faremo l'ultima data del tour di Negramaro, una storia ancora semplice, il 20 settembre all'Arena di Verona, per cui dovremmo, chiedo anche alla regia, dovremmo cominciare...
5: Quindi 21 siete in onda?
6: Il 31 agosto, credo.
4: No, tanto registriamo qualcosa prima, ce la caviamo.
3: No, ma la mia domanda è, sempre per la regia, com'è che non avete detto niente?
0: Vabbè, sono stati bravi.
2: Volevano riservare loro la sorpresa, capito?
4: Potete prendere le vostre cose.
0: Quindi avevate una sorpresa in serbo, ma è una lingua che non parlo, dunque.
4: Madonna, dai,
3: ragazzi, nel cartone.
4: Vedi perché vi vogliono cambiare.
3: Nel cartone mettiamo Pellecchia proprio dentro.
5: Dentro, direttamente.
3: Americano, un cartone americano da Sloggio.
5: Come state, ragazzi?
3: Bene, benissimo.
5: Siete pronti?
0: Pronti?
3: A prendere il vostro posto sempre.
5: No. Siete pronti per il tour?
3: Sì, moltissimo. Ci stiamo preparando in questi giorni e... Ed è bello perché comunque stiamo facendo un ultimo giro di tutto quello che abbiamo fatto nei 20 anni, perché da un paio d'anni che stiamo festeggiando questi 20 anni. Però effettivamente abbiamo avuto bisogno di 2 anni, cioè per fare gli stadi, i concerti in i teatri in pietra, i teatri in Europa. Abbiamo fatto i palasport, abbiamo
0: Cosa
3: fatto il
0: manca?
3: Grande evento. Ci mancava tornare nei festival. Quindi il 12 giugno ricominciamo data zero da Campobasso, che tra l'altro a questa città siamo legatissimi proprio per le origini, ma poi vi diremo perché. E il 20 è la prima data, dopo sarà Rock in Roma, Capannelle. Che cosa è successo a Capannelle? Poi vi lascio.
0: Ma è il tuo programma.
3: No, esatto. No, però a Capannelle,
4: se non me lo interrompete,
0: scusa Andrea.
4: grazie.
3: No, però la figata è che in questo giro dei 20 anni a Negramaro di festa, ci siamo accorti che mancavano appunto i festival da dove siamo passati nel 2005, e tutti i festival più importanti, insomma. Rock in Roma è centrale perché è stato il primo concerto a pagamento nostro, a nostra insaputa. Cioè, noi non sapevamo, appena arrivati nel pomeriggio dietro al palco, la manager di allora ci disse: lo sapete che dopo 200 date alle feste dell'Unità Varie italiana, dove c'erano 30.000 persone a cantare il disco, questa, oggi è il primo pagamento. E io ero arrabbiato. Ho detto, cazzo, saranno. Pip! Mi autobippo. Saranno 300 persone. Mo non lo so che succederà. E lei mi rispose con fare molto tranquillo, stronzo, è tutto sold out. Per cui fu il nostro primo
5: concerto
3: a pagamento. Cioè, finalmente la gente sceglieva di ascoltarci e non di subirci.
5: Il problema è che avevano pagato anche tutti gli altri concerti prima, ma non gliel'avevano
0: pagato. A lui no. Ma una cosa che non ho capito, in questa, diciamo, in questo vostro accaparrarvi lo show qua, cioè poi io e Tony vi sostituiremo nella band e faremo noi concerti? Inversione?
4: No, assolutamente no.
0: Potrebbe essere un'idea.
5: E cosa potremmo fare noi?
2: Cioè, funziona così, vi spiego. Quando non saranno in onda Giuliano e Andro, il programma sarà solo mio. Voi andrete soltanto di notte.
5: Di notte,
2: registrati peraltro.
3: Cioè, non gli avete detto niente?
2: No,
3: proprio.
2: Perché volevamo che fosse una sorpresa.
3: Poi li rispetto, cioè comunque però hanno fatto una carriera.
5: Non è male, voi due in onda e poi
3: buona uscita, la buona uscita migliore. Non lo so.
5: Noi in replica che dobbiamo ripetere quello che avete detto.
2: Esatto.
3: Non è male.
2: Ma
3: tipo,
2: noi, è un
3: tipo
2: po'
3: intelligenza
2: come
3: artificiale.
2: Come ti arriva,
0: no,
2: capito?
0: Allora, vi racconto come andrà. Io e Tony, tristi, tenteremo di entrare in altre radio, ma non ci prenderemo. Alla fine finiremo a fare una specie di cover, una tribute band unplugged dei Negramaro. Chitarra acustica, ukulele.
3: Vi promettiamo che una volta vi inviteremo in trasmissione.
5: Grazie. Sentite, ci sono tre date nuove del tour, giusto?
0: Aggiunte
3: credo sia Sardegna, che
5: Bari. No.
3: Bari il 2 agosto e Rieti. Siamo molto felici per la Sardegna perché abbiamo insistito proprio per fare un concerto. La Sardegna è sempre molto complicata da raggiungere.
2: Vi reclamava
3: con i
2: da un po'.
3: No, è vero che abbiamo fatto gli ultimi, credo, due capodanni, per due volte di seguito siamo andati. Però non potevamo finire il giro senza passare dalla Sardegna.
0: Nel senso che non è spesso nei giri dei grandi tour, eccetera.
4: Sì, un po' per una questione di strutture in Sardegna che siano capaci di ospitare anche l'aspetto produttivo di
0: tour, eccetera.
4: Sì, un po' per una questione di strutture in Sardegna che siano capaci di ospitare anche l'aspetto produttivo di

0: Allora, fallo adesso perché poi non mi correggerai più.
1: Vedi,
2: attenzione, le prime tensioni, questi non durano. questi non durano.
3: Ma la cosa che ci allarma è un'altra.
2: Cioè?
3: È una dichiarazione fatta dal vostro
0: frontman, guarda che front che c'ho.
3: Dal manager, che praticamente prenderete poi una bella pausa per un...
2: Ma questi dicono sempre così, per fare la radio.
4: Dobbiamo dedicare alla radio.
2: Per fare la radio.
0: Finalmente abbiamo svelato.
4: Torna tutto.
0: No, vabbè, allora abbiamo un po' detto quello che è vero, no? Non ci siamo mai fermati in questi anni, nemmeno
3: nei
0: periodi innominabili del Covid, no? Cioè, siamo usciti fuori con contatto l'album, abbiamo fatto dei concerti in digitale con le arene streaming che abbiamo proprio
2: uno
0: fatto.
2: Uno me lo ricordo bellissimo, con
0: stupendo.
2: Tutti gli schermi, era bellissimo.
0: Ed era qualcosa di innovativo,
2: molto
0: purtroppo innovativo in quel momento, e serviva a non stare lontani dalle persone, a dare sempre quello che abbiamo voluto dare per più di 23 anni ormai. Però è arrivato il momento adesso, dopo questi anni, cioè dagli stadi del 17 che non ci siamo mai fermati, ora, e abbiamo comunque prodotto dischi, insomma, e singoli vari, però adesso abbiamo proprio l'esigenza di far come sedimentare in qualche modo, no? Questo vino per... Il negro amaro ha bisogno proprio di
4: fermare
0: riposo.
4: Le bocce.
0: Fermare esatto, le bocce. Non... E poi no, nel senso che poi era anche un po' un monito per tutte le nuove generazioni, no? Cioè noi siamo sempre stati abituati a fare i dischi in questa maniera, cioè non rotolando verso sud o verso altre parti del mondo, ma ci siamo sempre fermati un attimo, abbiamo vissuto e abbiamo scritto e abbiamo suonato.
2: Se no che gli racconti.
0: Sentiamo di aver detto tutto e sentiamo di aver detto tutto quello che abbiamo vissuto. Adesso c'è un'altra parte da vivere ed è necessario farlo, lo dico perché spesso e volentieri si pensa che la musica sia hype, sia aura, sono le parole che sento di più oggi, no? Però per avere queste due cose, secondo me, ai ragazzi bisogna ricordare che quella cosa lì si ottiene soltanto vivendo veramente, cioè quella cosa che si chiama musica, verità, si ottiene vivendo, quindi noi abbiamo bisogno di vivere e scrivere.
3: Fermiamoci un attimo, ma ascoltiamo il vostro pezzo.
2: Certo, e poi torneremo qui a 105 Friends dopo la prima volta in Negramaro con Andrea, Giuliano e Manola, tra poco, giusto?
4: Giustissimo.
0: Come funziona già,
2: Manola.
5: Bravo.

0: amici ascoltatori, bentornati al programma condotto da me, Manuela Moslei, da Giuliano Sandro Venegramaro.
1: Sì. Abbiamo oggi ospiti gli ex conduttori di...
2: Buongiorno.
3: Come state, ragazzi?
4: Come state? Come siete? Dite un programma in stereofonia.
2: Siamo contenti di essere qui a Isoradio, una radio che ascoltiamo molto spesso.
3: La vendetta.
4: Beh, come siete formali.
2: Interessantissimo.
0: No, no, come siete, no. Siete gelosi.
3: No,
0: gelosi,
3: però ci ricordiamo del vostro apporto alle radio italiane. Cioè, sì. Però avete, devo dire, in questo momento della vostra vita ci vediamo un po' sottotono. Che succede? Che succede? Che succede? L'avete presa un po' dentro male?
0: Secondo me sì, sai, non sono sportivi.
4: Io vado in bici al mattino e faccio la fila alla posta al pomeriggio, tutti i pomeriggi.
3: Ok. La tua daily routine, insomma,
4: sì,
3: interessantissima.
4: Questa è quella vita normale che faccio ora che non c'è più la radio, però vi ascolto tutte le mattine, è molto bello.
2: Quando dite dei rallentamenti, per esempio tra Val di Chiana, spettacolare il programma, è bellissimo.
4: Quando ci leggete l'autotraffic è bellissimo.
3: Sì, ma io andrei avanti con quello che insomma ci riguarda.
0: Comunque parliamo di una storia ancora semplice, la nostra.
3: La loro
0: nostra.
3: No, non è più semplice.
0: la nostra. Perché è ancora semplice?
3: Beh, allora, abbiamo appena sentito la prima volta dei Negramaro,
4: sì,
3: e ci siamo accorti, mentre in tutto questo così rotolare verso la musica continuamente,
4: certo,
3: ci siamo accorti che avevamo fatto un primo Greatest Hits che conteneva già una marea di successi. E quando abbiamo pensato di voler fare questo giro nei festival, quindi un ultimo giro prima di una pausa per rigenerante, ci siamo accorti che mancava tutta un'altra parte di successi, dalla prima volta in poi, fino all'imbrunire, fino a luna piena, insomma, che era incredibilmente non ancora considerata come secondo Greatest Hits.
2: Beh, è bello, quindi, avere questo problema. Tanti artisti non hanno proprio problema di abbondanza. Diciamo,
3: ti giuro, eravamo nei Palasport. Io mi sono svegliato la mattina e ho detto: Andrea ha proposto il nome del tour, voleva riguardare in qualche modo questa nostra storia che va avanti da sempre. Però mi sono accorto la mattina, mi sono svegliato e ho detto: ragazzi, ma abbiamo altri 30 successi che non hanno fatto parte del Greatest Hits, e fra questi forse il più rappresentativo è La prima volta, che è un po' la nostra nuova estate, quando nei concerti sentiamo proprio quell'esplosione irrefrenabile del pubblico. Per cui una storia ancora semplice, sono passati tanti anni e quando Andrea ha proposto sto nome... ci siamo tutti un po' emozionati già da soli.
2: Comincia a essere anche un fenomeno multigenerazionale, cioè comincia a esserci quella faccenda che vedi magari il padre col figlio anche già.
3: Anche nipoti.
2: Sì. Vero?
5: Sì, ma già da un po' in realtà, perché poi, vabbè, io penso che questa cosa multigenerazionale riguardi tantissimi progetti musicali, sono quelli, diciamo, che resistono.
2: Sono sopravvissuti.
5: No, resistono nel tempo, ed è una cosa bellissima, perché poi, insomma, vedere diverse generazioni ai tuoi concerti credo che sia la forma più completa di soddisfazione, non solo un target super definito, no? E vedere, come dicevi prima, genitori e figli, o questa sorta di tramandare un po' i gusti musicali dei genitori, credo sia una cosa molto bella,
4: perché
5: al di là
4: voi...
5: della scelta musicale.
3: Poi c'è da dire solo, scusami se mi interrompo, volevo dire questo, che
2: tanto
3: mi sta succedendo proprio
2: programma,
3: esatto, lo sto riprendendo piano piano, vedere questi ragazzi di 18 anni, in realtà adesso 16, 18, mi chiamano, ci scrivono, ci mandano le cover che fanno, e quando sono band molti partono dalle nostre canzoni, da Via le mani agli occhi, li vedi suonare in una maniera veramente, ci rivediamo noi a 20 anni quando tutto è cominciato. Però poi ci rifletto, in realtà sono quei bambini che venivano magari nel passeggino con la mamma, poco più che ventenne, che adesso hanno vent'anni.
2: Alcuni vostri bambini sono figli, alcuni sono figli vostri.
3: Parecchi.
2: È inutile stare qui a negarlo, alcuni quasi tutti.
5: Indubbiamente.
4: Ma perché all'inizio
3: io ogni volta
4: ragazzini...
3: che suonano al citofono ho paura.
4: Hai paura. Voi ragazzini avevate già qualcuno un pochino più grande di voi, quindi adesso... cioè, avere due generazioni ed essere giovani non è da
2: perché
4: tutti,
2: alla fine sono ancora, questi due sono ancora giovani, è vero?
4: No,
2: è vero.
3: Ragazzi, l'altra sera ero al concerto dei Pooh. no? E quindi noi abbiamo rifatto per loro, a grande richiesta loro, una canzone strepitosa che è Uomini Soli, per il sessantennale, non lo so nemmeno dire. E quando io ho detto durante l'intervista,
1: cioè, a Michelle, sono appena nati,
3: ho detto: ma noi siamo piccoli, abbiamo solo 20 anni. E la relatività di Einstein è una cosa, certo, incredibile, no, ti fa sentire giovane.
2: Se possiamo dire mezza cosa seria, sono
5: se
2: stati
5: proprio
2: anni,
5: devi,
2: sono stati anche degli anni in cui nella musica italiana, in termini di suono, è successo tanto. Cioè, intendo dire che se voi aveste cominciato nell'80, dall'80 al 2000 è successo, secondo me, meno che dal 2000 a oggi. Cioè, la musica è cambiata 12 volte nel suono, nelle modalità, nella fruizione. No, cioè,
3: è diventata
2: tanto
3: più irriverente, nel senso che il mainstream. Tanto. Io ogni tanto ci penso a questo e penso che prima o poi ci si accorga poi di questo. Noi abbiamo portato comunque, grazie a voi, grazie a quello che avete fatto con la radio, no? Tutti insieme. Cioè, i Negramaro comunque hanno portato a essere hit estive brani come Nuvole e Lenzuola, Via le mani dagli occhi, Parlami d'amore. Cioè, brani che non avevano un codice internazionale, che era quello previsto, il reggaeton per ogni estate. Cioè, avete cambiato e abbiamo cambiato, io mi sento partecipe di questa cosa insieme a Negramaro, abbiamo cambiato il mainstream radiofonico, nel senso che io mi ricordo che prima di noi, prima di tutte le band che hanno portato poi questi contenitori ad essere così, tra virgolette, irriverenti nel mainstream, il pop era un altro, il pop era molto musica leggera che era facilmente risuonabile al piano bar, non so se riesco a spiegarmi.
0: Sì, sì, sì, sì, è così.
3: Dopodiché sentivi in brani anche con noi, ma con gli After Hours, Marlene quando uscirono con Skin, che fu un pezzo stupendo, però la radio iniziava a suonare le chitarre e lo faceva in maniera irriverente. Con i Negramaro, io quando sento alcuni brani, ma anche Parlami d'amore, che è stata una numero uno incredibile, proprio oggi credo sia il suo compleanno, Parlami d'amore ha delle chitarre che personalmente oggi in radio io dico come farei a passarle. Avevano un sound, parlavi di sound, certo, incredibile, sì,
0: certo. Siete quello stati però, innovativi da impazzire.
3: Quello però mi sembra che sia stato proprio un apporto di tutte le band, di tutti quelli che hanno fatto un lavoro, anche voi delle radio, a seguire tutto, certo, un percorso per cui oggi il pop parte da un'irriverenza giusta, non so come dire, no, è certo, giusto essere irriverenti, è giusto pensare che qualsiasi tipo di sound interessante possa essere mainstream oggi, e credo che abbiamo fatto molto in questo senso.
2: È così, confermo.
0: È vero,
2: da ospite
0: è vero.
2: Del loro programma, devo dire che confermo.
4: Sì, sì, sì, sì. Verremo spesso.
0: Verrete per annuire tutto quello che diremo.
2: Esatto, ma abbiamo dato tante date o poche, ne vogliamo, Manola, ne vogliamo dare qualcuno? Non lo so. Cioè,
0: allora, io vorrei porre sicuramente l'attenzione, sì, un attimo alla data di Roma, che è il grande debutto, perché comunque simbolicamente rappresenta una specie di ritorno, che però è un debutto, cioè c'è tanta roba lì all'ippodromo. No?
3: Sì, sì, sì, è quello, come dicevo prima, è la nostra prima volta.
0: 20 giugno.
3: Rappresenta la nostra prima volta a Rock in Roma, per cui siamo felici. Per me è festa tornare lì, perché non ci torniamo dal 2005, quindi
0: sì,
3: è una cosa davvero incredibile. Un luogo di ricordi, ma anche un luogo di presente e futuro. Appunto, come dici tu, ci sono tantissima musica in quel contesto, quindi è veramente un momento di festa musicale da cui partiamo.
2: Andate a vederli nelle pause del programma.
4: Giustamente, ah, perché no, è il gran finale all'Arena di Verona, dove sarà sicuramente uno spettacolo incredibile.
0: 20
4: perché
0: settembre.
4: Il 20
5: Beh,
4: settembre.
5: Sì, l'Arena di Verona, tra l'altro, non so quale data sarà la
2: pensavo,
5: la
2: non quinta. So qual è la,
5: no,
2: 20,
5: se è la quinta, la sesta, la settima.
3: Solo l'ultima volta l'abbiamo fatta 3, per cui sarà almeno la settima, ottava.
5: Sì, vabbè, comunque è un posto che è quasi come casa per noi, e non è una cosa scontata, perché tantissimi anni fa, la prima volta che l'abbiamo fatta,
2: mi tremavano le gambe.
5: Esattamente.
2: E beh, certo,
3: ci tremavano le gambe.
5: No, ci tremeranno ancora, nel senso.
3: Ma
5: che
3: eravamo anche i primi a suonare nell'Arena di Verona come band, quindi anche oltre a San Siro, cioè tutti questi primati credo siano sempre una bellissima prima volta.
2: E allora una storia ancora semplice tour 2026 con i Negramaro, da oggi ufficialmente anche conduttori.
4: Esattamente.
0: Sì, il debutto ci sarà il 21 settembre, lo ricordiamo, ufficiale dopo la finale a Verona, dopo la tappa finale a Verona.
2: Secondo te, Tony, gli girano anche il nostro importo o addirittura meno?
4: Io mi auguro di no,
0: ragazzi,
3: ma che dire,
4: mi auguro di no,
2: sono già ricchi, sono già ricchi. No, non ragazzi, è che hanno bisogno, mica lo fanno per soldi.
5: Questa è un'attività di branded position, cioè, cioè una roba che
4: sì, certo, faranno una call,
5: la radio sta cercando di
2: per immagine,
5: di, sempre di posizionarsi,
4: di crescere.
3: Oddio, non è un rebranding sull'immagine, diciamocelo, dai, questo sarebbe drammatico se, se cambiano da te a me,
0: piuttosto di contenuti, ecco.
3: È una caduta di stile incredibile.
2: Ma si possono fare delle interviste così?
4: No.
2: Sì, sì, alla fine sì, alla fine sì.
5: A 105 Friends? Sì.
2: Sì, sempre.
3: Ma chi di voi viene invece alla Reggia di Caserta il 4 settembre? Che è un posto altrettanto magico.
2: Io ci andavo in gita.
0: Posso dirti che quasi.
3: Oppure Cave del Duca a Lecce, ragazzi, l'1 agosto, torniamo anche lì dopo 20 anni.
2: Che giorno è? Che giorno è? Cioè, tanto non abbiamo più il programma, perché guardo il calendario?
3: Caserta è il 4.
5: Ma volete venire in tour con noi?
3: Venite in tour.
4: Se veniamo in tour con voi, chi tiene il programma?
2: Scusa.
3: Vabbè, lo registrate prima. Manola.
0: Ci sono io.
4: Vabbè. Grazie, ragazzi.
3: Ciao a voi.
4: Ciao.
5: Grazie, amici.
3: Ciao, ragazzi, potete andare. Ciao. Ed ecco, siamo ancora qui. Andro e Giuliano,
0: in realtà,
3: e Manola, se ne sono andati finalmente.
5: Ce la faremo a condurre questo programma, sai? No?
3: Oh, comunque, 30 anni sono stati.
5: Sì, però sono bravi.
3: Sono stati bravi.
5: Ci proviamo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
22: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
22: Oh, Contacta! Adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
25: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
25: Ops.
3: Ops.
25: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
25: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
26: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
27: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
28: con il sottoscritto Enrico Papi
29: e Lodovica Covello.
28: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
27: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
28: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
27: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
28: solo su Radio 105.
29: Vi aspettiamo!
30: Gli Squizzati di 105
31: che storia.
27: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia.

0: Ti seguo.
1: Mamma, come lo fai uguale, Manolda?
2: Lo so, ti ringrazio.
1: Io non ci arrivo.
0: Manigolda.
2: Vabbè, te credo, cioè, sei marito o no? Io sono un po' sopranina, mezza soprana.
1: A rigor di gag dovrebbero chiudere il programma Giuliano e Andrea, perché hanno per tutto il tempo...
2: Guarda, li ho lasciati andare un po' prima, i ragazzi.
0: Hai fatto bene, hai fatto bene. Signori, abbiamo terminato.
2: Esatto.
0: Grazie Comolli, grazie a voi Lidia, ragazzi, che ci ha seguito da casa.
3: Ciao.
0: Ai Negro Amaro che ci hanno portato anche 12
1: bottiglie di vino.
0: Di vino.
1: Magari.
2: Ecco perché vedo un po' allegrotti voi.
1: Se beviamo a quest'ora con questo caldo, oddio, oggi un po' meno, però cioè, proprio bisogna ricoverarci poi. Allora, noi torniamo
0: mercoledì
1: settimana
2: giugno.
1: Cortissima, invece Manola la ritroverete in altri orari, giusto?
2: Sì, corretto. Lunedì e martedì, quindi 1 e 2 giugno dalle 16 alle 18.
0: Si chiama proprio così il programma, in altri orari.
2: In altri orari.
4: Vi posso dire un piccolo scoop, saremo io e lei.
1: Io e lei.
2: Stiamo scavando la fossa.
0: Mi immagino di cosa parlerete. Visto i messaggi che vi mandate la mattina presto, della serie sei riuscita, non sei... Vabbè, poi un giorno ne parleremo.
2: No, ho capito, mi ha detto guarda, riesci ad essere in studio entro tot? E io ho detto sì, a condizione che...
0: Benissimo. Punto. Che prendo quel prodotto che fa... diventare molle.
1: Va bene, bello chiudere così, diciamo in maniera elegante,
2: lasciamo
1: raffinata.
2: Lasciamo questa bella immagine.
0: Ecco,
2: sì.
0: Esatto.
1: Buon weekend lungo per chi avrà la fortuna di farlo. Ciao Tony.
0: Ciao Ross, ciao Manola.
2: Ciao, ciao amici.
1: A mercoledì.
0: Ma dove?
1: Qui. Oh.
5: 105 fans.
0: E dai.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: A Radio 105, le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. È arrivata la notte scorsa all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. Sta bene, non presenta sintomi, resterà comunque in osservazione fino all'8 giugno. Putin supera il confine NATO. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio, 2 persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto durante i massicci attacchi russi su Odessa. Europa e Italia concordano, è un'escalation molto grave. Intanto Russia e Israele finiscono nella lista nera delle Nazioni Unite per presunte violenze sessuali nelle zone di conflitto. Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Deve essere un buon accordo o riprenderemo a far fuoco, tuona il presidente. Dichiarazioni che arrivano proprio mentre i negoziatori avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni di cessate il fuoco, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale appunto della Casa Bianca. È esploso in fase di partenza il razzo New Glenn di Blue Origin. Una palla di fuoco ha avvolto la rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio in orbita dei satelliti. Il patron Jeff Bezos assicura nessun ferito. Ora in Italia è in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Disagi per servizi pubblici e privati, scuola, trasporti. I treni riprenderanno la normale circolazione dopo le 21. Gli aerei, i traghetti per le isole minori dopo la mezzanotte. Cortei in diverse città per rivendicare salari adeguati al costo della vita. E domani chiusura del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria. Stoppa la viabilità sull'autostrada e sulla statale B182 tra le 11 e le 19. E da oggi a martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale autostradale italiana proprio verso le località turistiche, per lo più di mare. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Allora, Andrea Giuliacci da meteo.it.
10: Fine settimana ancora in gran parte soleggiato, anche se alla fine di domenica peggiorerà il nord dove aumenterà l'instabilità con il ritorno di un po' di temporali. Farà ancora caldo nel fine settimana, ma un caldo attenuato, meno intenso rispetto agli ultimi giorni.
9: Lo sport tennis al Roland Garros, il caso Sinner che si ferma per un mix di stanchezza e troppo caldo fa discutere sulla necessità del torneo su terra rossa, che dovrebbe essere messo al riparo dalle temperature proibitive. Domani cercheranno il passaggio al quarto turno Berrettini, Arnaldi, Cobolli. MotoGP scatta domenica il semaforo verde al Gran Premio d'Italia, si riparte con l'Aprilia in testa alla classifica piloti e a quella costruttori. Bezzecchi si presenta comunque davanti al pubblico di casa da leader della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. Oggi ultimo appuntamento di questa settimana con 105 Takeaway. E quindi con allora andiamo indietro nel tempo. Ne facciamo una in più. Andiamo in onda anche sabato, se volete. Vi va bene?
1: Sì.
0: Stessi pagamenti però, cioè.
1: No.
0: E allora amici, ultima puntata di questa settimana con 105 Takeaway. Salutiamo ovviamente anche Diletta, perché il venerdì sapete che.
2: Buongiorno amici,
0: ciao Dile.
2: A tutti, ciao. Vi auguro ciao. Veramente un inizio di weekend spettacolare,
1: straordinario.
0: E quindi siamo pronti?
3: Ciao Camilla.
0: Ciao Camilla.
3: Mandami questo audio io.
1: Mandamelo.
4: Secondo me fare l'amore è un po' sopravvalutato.
1: Dai, fammela dire.
4: Credono più le persone a un certo punto.
0: Meno male è saperla questa cosa.
5: Il denaro dalla felicità.
0: Beh,
5: bisogna correre dietro ai soldi.
1: Sì.
5: Bisogna
1: corri.
0: Com'è questa, eh? Perché ti ho messo due voci per la prima volta, è incredibile. Amici, c'è una cosa che non posso non mettere quando troviamo delle robe. Io vi prego di ascoltare queste parole, se è possibile.
1: Siamo
0: grazie
1: tutti
0: Maurizio.
1: Pronti, Daniele.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Vado. No,
1: vai.
0: Non funziona, basta.
1: No.
0: Non funziona
1: vai?
0: Più niente. Ho spaccato tutto.
1: Ecco, bravo.
0: Scusate, ho spaccato
1: bravo.
0: Tutto, errore mio. Spaccato tutto, Maurizio. Capita. Per lo stesso prendi a drop. Va bene lo stesso. Basta. Amici, in questa puntata di 105 Takeaway si tinge di rubrichina di Camillina Dini, perché è un po' che non trattiamo l'argomento con le tue rubriche, cioè che non abbiamo modo di carpire i grandi segreti di Camilla Ghini. Quindi subito la base è gli appunti di Camilla Ghini.
1: Grazie.
0: Anticipati però da questa news.
1: Basta con le
0: basta.
1: Sì, è così.
0: Basta.
1: Basta con le red
0: basta.
1: Flags.
0: Eh?
1: Basta con le red flags. Ecco invece le green flags.
0: Basta con
1: le red flags.
0: Boh, io non
1: dai,
0: so
1: lo sai, termini
6: sì,
1: social.
6: No.
1: Dai.
6: Ha fatto, non ha fatto. Prima, dopo, tutte
1: durante.
6: Cagate.
0: Perfetto. Mi piace molto questo commento. Basta con le red flags.
1: Adesso ci sono le green flags.
0: Solo per capire, chi è un po' boomer come sottoscritto, le red flags sono quelle robe che ovviamente ti bloccano ogni tipo di rapporto.
1: Quei segnali, di una che se ti dà una persona no, ti fa capire che devi scappare.
0: Quindi
7: scusa,
0: per contro
7: Daniele, se al mare tu vedi la bandiera rossa,
0: sì,
1: devi.
7: Puoi fare il bagno?
1: No.
0: Allora no, però
7: red flag.
0: Tutto chiaro, posso dire? È chiarissimo.
1: Se vedi la bandiera verde,
0: cosa faccio?
1: Ti tuffi.
0: Sì. Mi tuffo. E se ho mangiato?
7: Devi aspettare 2 ore.
6: Ma scusa, okay. Io al mare la bandiera blu.
1: Blu.
0: No, ma quella è per l'inquinamento.
7: No.
0: Posso dire, ci sono delle cose che non hanno bisogno di essere annunciate, come questa canzone che ho in sottofondo, non perché non sappia il titolo, ma perché è la musica.
8: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Non ho annunciato la canzone perché non c'è quasi bisogno di riconoscere la voce di Sal Da Vinci con Poesia qui su Radio 105, 105 Take Away, per aprire questa poetica puntata dove Camilla Ghini, ha ultima di questa settimana, ha preparato per noi una serie di rubriche su queste green flag. Giusto?
1: Eccomi per voi. Vado?
0: Mo.
1: No, dopo?
0: Poi...
1: facciamo un caffè?
0: No, è che vedo che c'è tanta roba.
1: C'è tanta roba, tanta, ragazzi. Oggi. Infatti vi voglio qui pronti.
0: Ma vi siete impazziti?
1: Vi voglio pronti.
0: Ma vi siete un attimo, siete dei matti.
1: Rizzate le orecchie.
0: Oh, ma siete proprio pazzi.
1: Oggi siamo un po' fuori.
2: Oggi sì.
1: Oggi, oggi siamo
2: oggi
1: svegliati
2: Camilla,
1: un po'.
2: Sì.
0: Posso dire? Sì. Siete due scatenate.
1: Sì. Perché ieri abbiamo giocato a calcetto a Gaggiano.
2: Vero.
1: Io e Lauretta.
0: Sì. Anche voi?
1: Sì. Ma
0: io non vi ho visto. Io di solito giovedì gioco.
1: E noi l'orario prima.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah.
1: E quindi siamo molto frizzantine.
2: Sì. Abbiamo l'adrenalina.
1: Sì.
0: Va bene, allora
3: amici... ragazzi con cui ti sei menato.
1: Eravamo noi.
0: Bene, non so di che cosa voi state parlando, però andiamo.
1: Sì,
0: avanti.
1: Era un amico mio.
0: Perfetto.
1: Comunque, eccoci qua.
0: Oppalala.
4: Io sono ghiottissima di piselli.
0: Bene.
1: Se esistono i segnali che ci invitano a fuggire correndo, se esistono le beige flags che
0: le?
1: Ci fa... beige flags.
0: No, però ragazzi, posso dire, siete una generazione veramente di sottosviluppati.
1: Ma siete chi?
0: Siete voi che parlate così.
1: Ma io non parlo.
0: Ma che cazzo sono le beige flags? Ma adesso uno va in giro con
1: ma
0: le bandierine. Allora, io l'ultima volta che ho visto qualcuno con le bandierine era o quando ci sono gli eventi con il Papa e ci sono tutti quelli con le bandierine che fanno così e le sventagliano, oppure non so,
3: allo stadio.
0: Allo stadio, ma neanche le bandierine ci sono, cioè le chi è che va in giro con le bandierine?
1: Esistono i segnali, no, vedi, mi
0: ma tu hai mai avuto una bandierina in vita tua?
1: E che ne so, magari me l'avranno affibbiata, io non lo so. Magari mi avranno detto, Camilla,
0: tu sai cosa sei?
1: Io
0: tu sei una bandiera.
1: Sono
0: vai
1: una bandiera.
0: Dove tira il
1: una
0: vento.
1: Banderuola.
0: Sei una banderuola. A banderuola. Prego.
1: Tua madre.
0: Mia
1: comunque.
0: Madre. Mia madre.
1: No, la salutiamo.
0: No. Ciao mamma.
1: Grande, grandissima. Comunque potrebbe essere utile per una volta imparare a riconoscere potenziali green flags che ci mostrano se la relazione che stiamo avviando ha del potenziale.
0: Sì.
1: E in questo senso ci vengono in soccorso figure esperte, ovvero il grandissimo
5: il signore Perché.
1: Anche.
0: Sì.
5: Il grido.
1: È bellissimo il video di lei.
0: Certo.
1: Avete visto?
0: Eh sì. È
1: che si trucca mentre canta questa canzone. Comunque,
0: prego.
1: Ci viene in soccorso il
0: lui.
1: Grande John Mordecai Gottman.
0: No, scusate. No.
1: Mordecai. No. Mordecai. Mordecai.
0: Mandokai. John
1: Mordecai. Qua siamo ancora sopra, guarda.
0: Mordecai. Gottman.
1: Gottman.
0: Allora, questo ti dico che cos'è. Questo è un nome che ha inventato Lauretta.
2: No.
0: Ha messo
1: è
0: John.
1: Uno studio condotto.
0: No, aspetta. Ha messo John davanti. Sì. Poi ha schiacciato i tasti della tastiera. Pam, pam, pam, pam, pam, così ed è venuto fuori quel cognome lì.
2: No. Tu non lo conosci.
1: È un professore emerito di psicologia esatto. all'Università di Washington.
0: Sì.
2: Sì.
1: Comunque.
0: DC?
2: Sì.
1: Eccoci con.
3: C'è anche un film con John.
0: L'hai capita? L'hai capita questa?
1: Regia di Mordecai, no?
3: No, si chiama proprio così il film.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Comunque, eccoci qua.
0: Oppalala.
1: Green flag numero uno. Prendete
0: è una lista.
1: Subito, prendete carta e penna su, oppure prendete le note del telefono.
0: Le note, vai.
1: Tiene conto della tua opinione.
3: Quante lettere?
0: 5. No. Amici dei birriti.
2: Ma è questo?
3: Non è una
1: tieni conto della tua opinione.
0: Scusami.
1: Come
0: no, ragazzi.
1: Come verificare la presenza di questa green flag?
0: Ma è già la prima?
1: Sì.
0: Ah, scusate, errore mio. Allora, ricolleghiamoci. Numero uno. Cioè, è una green flag. Se
1: sconfissero.
0: Sconfissero
1: con le loro.
0: No, vinsero battaglie. Grazie alla loro. Lo dico?
1: Dillo.
0: Allora, ma allora la indovino, ok?
2: Quante lettere?
0: 4.
2: Cosa inizia?
0: Con la F.
2: E finisce
0: con
2: la...
0: ga. Vado.
2: Manca solo una.
0: Mi
2: vado. Puoi ripetere la definizione?
0: Vinsero battaglie grazie alla loro.
2: F.
0: Figa!
1: No!
0: No! Ho sbagliato, scusate.
1: Era fuga.
0: Ok.
1: Comunque.
0: È il signor Giancarlo che salutiamo. Grazie. Grazie.
1: Comunque, torniamo alle green flag. Come verificare?
0: Vi prego, ma ci riusciamo a fare una puntata una volta?
3: Adesso sì, adesso sì, entriamo nel mood.
0: Vai.
1: Entriamo nel mood. Come verificare la presenza di questa green flag? Beh, è facilissimo. Stai parlando con qualcuno e lui, lei, ti suggerisce di incontrarvi in un posto specifico per un primo appuntamento. Decidi di chiedergli se va bene spostarvi altrove e se accetta la tua controproposta senza lamentarsi, è un buon segno.
0: Giusto? Ma lui o lei?
1: Uguale.
0: Uguale.
1: Poi, qui non facciamo sconti, capito?
4: Abbiamo visto questo post dove c'è la troiona.
1: No, ecco. No. Green flag numero 2. Era
0: no, basta.
1: Era leale nelle relazioni passate.
3: Ma chi te lo dice?
2: Senti.
1: Sappiamo da un sondaggio condotto.
0: Scusate. Scusate.
2: Ma no, però non
0: ma no, no, no. Per sapere. Vabbè, ma se la relazione passata
1: questa non mi piace. Questa non mi piace.
0: No, no, no. No, adesso la leggi.
1: Questa non è...
0: No, dai.
1: Allora, sappiamo da un sondaggio condotto chissà da chi, vabbè. Che chi ha tradito la fiducia del partner precedente di solito lo fa di nuovo. Anzi, è 3 volte più probabile che lo tradisca ancora. Quindi, se sai che la persona con cui stai uscendo è leale per natura, è un buon segno.
0: Come se è verificare... uno che ha tradito, è un
3: malamente.
1: Come verificare la presenza di questa green flag al volo? Durante i primi appuntamenti, sentiti libera o libero di sollevare l'argomento.
0: Bene. Io non so voi, ma ho una tensione dopo questi primi
1: lasciate
0: punti
1: perdere.
0: Allucinante. Andiamo a ascoltare Lady Gaga con Ducci e questo è Runaway qui a Radio 105 a Takeaway.

0: torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento, dal 30 maggio al 1 giugno, è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche in farmacia e parafarmacia.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
23: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
24: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
23: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
25: E se fosse solo colpa mia?
26: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
25: Cosa è cambiato?
26: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
0: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
27: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
27: Vi aspetto!

0: dietro.
1: Scusa.
2: Scusa. Bene, stiamo parlando delle green flags, ovvero le cose che il vostro partner dovrebbe avere per insomma avere una bella relazione, mi sembra di capire, no?
0: Esatto, per capire se la persona che stai frequentando potrebbe essere uno giusto oppure no.
2: Esatto, già due cazzate abbiamo detto. La prima è se vi ascolta.
0: Tieni conto della tua opinione.
2: Esatto.
0: Quindi tu sei già fuori.
2: Io sono già fuori.
0: Daniele è già fuori alla 1.
2: Poi se
0: la 2 se era leale nelle relazioni passate.
2: Vabbè, fuori pure in questa. Fuori pure in questa. Mi autoelimino.
0: No.
2: Ma guarda, a posto così, prego, poi.
0: La 3. Compatibilità sessuale.
2: Ah, su questo invece io sono numero 1.
0: Vediamo.
3: Ma che ne sai?
2: Perché certe sveglie.
0: Fai parlare le altre. È raro trovare un partner perfetto.
2: Ma proprio sveglioni, eh.
0: Ma generalmente
3: Madonna.
0: È preferibile trovare qualcuno che condivide l'approccio al sesso.
2: Certo.
0: Come verificare la presenza di questa green flag?
2: Da due colpi.
0: Facendolo.
2: No. Sono arrivato per intuito, eh.
0: Oppure durante i primi incontri si può parlare delle reciproche preferenze sessuali.
2: Sì, certo.
0: Ma esci con una prima volta, quante volte fai sesso con chi?
3: Sono un po' i gusti, no? Magari uno
0: a me piace farlo legato, cioè ma che è?
3: No,
2: legato.
0: Ma no, che ne so, che ti deve dire? Cioè,
3: che bello farlo all'aria aperta. Se no dice no, però che caldo e freddo.
0: Sì, però già che... posso dirti, è imbarazzante parlare di queste cose con una persona con cui non hai ancora fatto sesso. Capito? Perché poi si creano tipo del, capito? La prima volta che magari succede, dice oddio, allora devo fare così perché sennò non mi piace.
3: E infatti, secondo me.
0: Quello dipende dalle persone.
3: Secondo me dovresti.
2: Chi è che ha detto chi lo sa?
0: Ah, io ho detto dipende. Io ho detto dipende dalle persone.
2: Chi ha detto chi lo sa su pompe, pompine, pompette?
3: Maurizio.
1: C'è un microfono spento, non è possibile.
0: Sì, vabbè, stai parlando.
3: Comunque cambia la notizia. No, nel primo appuntamento dopo un mese. Dopo un mese va bene.
2: Adesso c'è la novità, cambiamo la notizia.
0: Tanto lo studio che ci frega.
2: Non è più condotto.
0: Era.
2: Comunque, era condotto.
0: Uno poi studio condotto una volta. C'è una green flag numero 4.
2: Sì.
1: Abbiamo solo litigato quali green flag.
2: Vai.
0: Daniele, te comunque sei veramente fuori da questo studio.
2: Io,
0: la calma. Mantiene la calma se tu dai di matto.
2: No.
0: Le persone che riescono a gestire i conflitti senza mettersi sulla difensiva o senza riservarti il silence treatment. Il silence treatment hanno molte più probabilità di mantenere relazioni sane e a lungo termine.
2: Ecco. Io mantengo la calma, Non sono
0: tu
2: una persona calma.
0: Tu fai il silence treatment. Questo
2: faccio
0: fai
2: il
0: silence treatment.
2: Ma il silence è un po'
0: peggio.
2: Sì. La vita senza silence,
0: Il silence treatment
1: della vita.
3: Cioè, tutte le volte che io ti scrivo per lavoro, ovviamente, e non rispondi mai.
2: Ma stiamo parlando di partner sessuali, ma che cazzo volete da me?
0: Ma tu sei fatto così, sarai fatto così anche nelle relazioni,
3: anche secondo me.
0: Non è che se è zuppa non è pan bagnato.
2: Ma chi vi conosce? Ma cosa volete da me? Oh, ma avete già rotto. Oh, posso dire? Zuppa. Dammi un attimo.
0: Pan bagnato.
3: No,
0: ma non vale così, perché tu non hai neanche una green flag e quindi per questo tu stai facendo così, perché non hai neanche una green flag.
2: Ma cosa ci è venuto in mente di fare sta puntata? Oh.
0: Dici qual è la tua green flag allora?
2: Posso?
0: Dicene una, vai.
2: Il silenzio.
0: No, quella non vale.
2: Quando sento silenzio e parte la musica e tu stai accanto a me ad ascoltare una canzone, lì è la mia più grande green flag. Quindi falla anche

0: Questa Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway con Talk to You. Rientriamo nell'argomento Green Flags.
1: Sì.
0: E se vuoi chiudere l'argomento Green Flags prima di addentrarci a un altro gentilissimo argomento. Ah, non avevi il testo,
1: no,
0: scusami.
1: Perché mi hai tolto i fogli, me li hai strappati.
0: Guarda,
1: dalle mani.
0: Vai,
1: quindi
0: vai velocissima sugli
1: ultimi
0: due.
1: Velocissima con le ultime due Green Flags.
0: Perfetto.
1: Vediamo se ce le hai. Allora, l'ultima, la penultima, se cerchiamo le stesse cose.
0: Perfetto, no?
1: Cosa sta cercando? Non
0: no,
1: solo
0: no, no, no, vai pure avanti. No. Prossima?
1: La fiducia.
0: La fiducia, perfetto,
1: no.
0: Non c'è la fiducia.
1: Okay.
0: E allora, cosa succede? Visto che abbiamo l'opportunità di
1: migliorare,
0: avere Valentina Landri con noi, che saluto e ringrazio. Benvenuta Valentina, come stai?
2: Bene, bene, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, in collegamento telefonico con noi, io ho tra le mie mani il libro 21 giorni per dimenticarlo, guida pratica agli amori complicati, istruzioni per non ripetere sempre gli stessi errori. E in questo momento...
1: Ma parla di me!
0: Esatto, pensano tutti solo a una cosa, ovvero a gli amori di Camilla Ghini, uh-huh, e di Lauretta. Non so perché in questo momento gli uomini si sentono un po' trascurati, ma te lo chiedo subito, Valentina, se parla anche di noi uomini, dimenticarla.
2: Vale anche per gli uomini, in realtà vale per tutti quelli che finiscono in situazioni complicate o comunque sono in situazioni da cui non si riescono a staccare oppure sono sofferenti per una storia finita. In realtà è un libro, è un percorso per tornare al centro della propria vita, per spostare il focus da lui o lei a te stesso e non incappare sempre negli stessi errori, insomma, come capita spesso.
0: Però diciamoci una cosa, intanto, per chi non lo sapesse, la ex incazzata, ovvero Valentina Landri, famosissima sui social,
1: sì,
0: sul suo account che ha questo nome particolare, però ovviamente faccio l'uomo con cui in questo caso puoi disquisire amorevolmente, Valentina, per favore.
2: Certo.
0: Ma alla fine si fanno poi sempre gli stessi errori, cioè nonostante anche questo libro, ho come la netta sensazione che ci sia una sorta di attrazione verso gli stessi errori.
2: Sì, allora questa è una cosa molto vera, nel senso che noi abbiamo sia dei copioni che ci portiamo già dalla tenera età, dall'infanzia, che tendiamo a replicare in maniera automatica e anche inconscia, quindi comunque se abbiamo delle ferite irrisolte, anche se magari non ce ne rendiamo conto, diciamo che si riattivano sempre gli stessi schemi. Questo però è possibile, cioè un cambiamento è possibile, perché il momento in cui si ha consapevolezza di quali sono i propri schemi, si prende consapevolezza e si lavora su se stessi per scardinarli, si può comunque effettuare un cambiamento. Detto ciò, se non si lavora e si tende chiaramente a replicare sempre gli stessi temi, a finire nelle stesse situazioni. Io dico sempre, cambia faccia, cambia nome, ma la situazione non cambia.
0: Certo. Prima di lasciarti a Camilla, che ti asciugherà con 200 domande,
1: mamma.
0: Mi piace leggere la quarta di copertina che dice... Non ci innamoriamo mai a caso, riconosciamo ciò che ci è familiare anche quando fa male. Un po' di sano masochismo c'è sempre dentro. E a proposito di questo ti passo Camilla Ghini.
1: Ciao Valentina, sono Camilla, grazie per essere qui oggi. Ma sono veramente molto d'accordo, mi fa quasi impressione questa frase che ha appena letto Daniele. Ma quale può essere, secondo te, appunto, che sei esperta al contrario nostro, una prima cosa che uno può fare per evitare di ricadere nello stesso schema, una cosa basica?
0: E dimenticarlo soprattutto, o dimenticarla?
2: Allora, sono due cose, nel senso, la prima in assoluto è la consapevolezza, cioè finché non ci si rende conto di quali schemi mettiamo in atto, o comunque, non parlo neanche di ferite perché lì bisogna andare indietro, tanti anni, tante cose, però... individuare i propri schemi, quindi dove andiamo a cadere, quali sono gli errori che commettiamo o la tipologia maschile e femminile che spesso ci capita di incontrare, quindi prendere consapevolezza è la prima cosa, altrimenti non si può assolutamente andare avanti. Poi in realtà il cervello ci fa sempre dei brutti scherzi, nel senso che il cervello appunto riconosce ciò che per lui è familiare ed è anche molto pigro, quindi tutto ciò che è cambiamento lo vive con sofferenza e fatica, quindi tende a tornare a ciò che conosce, anche appunto se quel ciò che conosce ci fa del male o ci fa soffrire, però diciamo che per lui è più comodo. Quindi bisogna scardinare gli schemi iniziando a cambiare proprio con le azioni, perché il pensiero è tutto molto bello, però senza azione non, la situazione non cambia. Quindi ad esempio per dimenticarlo, per staccarsi, bisogna proprio fare delle azioni quotidiane, nel quotidiano ripetute per un tot di tempo affinché il cervello le acquisisca come nuova abitudine. Quindi ricentrarsi è la prima cosa, anche una microazione quotidiana al giorno per se stessi, anche quando non ci va, che sia una passeggiata, un aperitivo, un bagno caldo con la musica, che sembra banale, però ripetuto nei giorni e fatto per se stessi, già aiuta moltissimo a spostare il focus dall'esterno all'interno e a ricentrarsi. Quindi questa già potrebbe essere una prima cosa, ad esempio.
0: Beh, poi le altre, permettetemi, faccio un po' di pubblicità, c'è un libro, si chiama 21 giorni per dimenticarlo, di Valentina Landri, che saluto e ringrazio per essere stata qui con noi, perché se no, giustamente, spoileriamo tutto. E giustamente uno dice: cosa me lo leggo a fare il libro? Valentina, grazie per essere stata con noi,
2: grazie,
0: qui su Radio 105.
1: Grazie.
0: Grazie. Ciao.
2: Buona giornata. Ciao.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
4: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.
19: It's so low for me. It's so low for me.

0: Poi indietro nel tempo, nel 1996, nessuno conosceva gli artisti, ma tutti sapevano che questa canzone si chiamava Keep Pushing. Keep Pushing, così detta proprio con la P bella calcata. Keep Pushing, qui su Radio 105 a 105 Takeaway. E noi chiudiamo con questa canzone, ovviamente celebrando ancora una volta i 50 anni di Radio 105. A proposito, si avvicina la nostra festa, quindi insomma stiamo cercando di organizzare qualcosa. Grazie, sì. Perché ho scoperto di non avere un sacco di green flags, ma va bene lo stesso.
1: Non averne una di quelle, esatto, che abbiamo letto.
0: Esatto.
1: Speriamo che ne abbia altre.
0: Esatto, per quanto mi riguarda, ma secondo me anche i nostri ascoltatori. Meglio così, meglio così. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie Camilla. Buon weekend,
1: grazie
0: a lunedì.
1: Ciao. Ciao. Come no?
0: Cosa è successo?
2: No.
1: A martedì. Perché
0: a martedì?
1: No.
0: Ah?
3: Mercoledì!
0: Ma non siamo in onda!
3: No!
1: Ah, no, è vero, perché è festa!
0: Ma c'è un po', scusate! Avete ragione! E allora buon ponte a te! Ciao!

0: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzali di 105! Vai! Allora, prepariamoci per questa puntata degli squizzati di 105! Senti com'è! Come pompa! Gli squizzati di 105! Buongiorno, squizzati d'Italia! Eccoci pronti anche oggi per un'altra puntata in diretta. Ci divertiamo, giochiamo 2000 euro, il nostro montepremi in palio. E soprattutto oggi, come da un po' di giorni, mi trovo bello solo. Soletto, ma oggi sono a Milano però, ragazzi. Oh, sono qui, la regia è tutto pronto. Abbiamo la nostra Zaia, il nostro Summa, Uzi. Insomma, siamo tutti pronti, centralini. Insomma, tutto pronto per voi. Però io prima di iniziare devo ringraziarvi per ieri, perché mi avete seguito in tantissimi. La seconda puntata di Sarabanda Celebrity, che è stato un successo. Sono veramente contento. Insomma, una puntata divertente. Ci sono stati tanti commenti sui social. Io ho risposto. Poi io rispondo tanto su X, per esempio, mi diverte a rispondere. E sono soddisfatto, mi piace. La terza puntata giovedì prossimo, sempre su Italia 1, sarà un'altra puntata imprevedibile. È ancora presto per darvi degli spoiler sui protagonisti, però ci tenevo veramente a farvi io un applauso, quindi a fare un applauso a tutti voi. Allora, andiamo a scegliere l'argomento di questa puntata, l'argomento con il quale giochiamo. Allora, oggi c'è un po' di temi, come dire, friccicosi. Il primo: il ristorante più estremo del mondo, sapete dove si trova? Si trova su un'isola sperduta nell'Atlantico. E il cuoco, lo chef, ormai si dice lo chef, però non ho mai capito perché, cioè, la domanda Uzi, io non ho mai capito perché la cuoca è sempre stata la mamma, la nonna. Ma perché i chef famosi sono tutti uomini? Pure lì siamo riusciti a rompere le palle alle donne. Cioè, nel senso che, perché Uzi?
2: Perché gli uomini hanno sempre le mani in pasta.
1: Ah, per quello? Perché io, cioè, mi aspetto, no? Che una chef ha tante stelle, no? Perché insomma, da quando siamo piccoli abbiamo sempre visto i fornelli delle nostre mamme. Noi facciamo casino, anch'io cucino ogni tanto, ma sporchiamo, facciamo un bordello. Quindi sarebbe normale, naturale, vedere una chef stellata più che uno chef. Invece anche i programmi televisivi sono tutti uomini. Insomma, dicevo, c'è questo Paul Sisca che ha aperto questo ristorante che si chiama Paz, ed è una struttura in quest'isoletta che si chiama non so come si chiama, ma sta nelle isole Faroe.
2: Sì,
1: giusto?
2: Sono le isole Faroe.
1: Ok. E è un piccolo ristorantino però stellato, ed è una struttura che racconta il Nord Atlantico attraverso proprio le fermentazioni, quindi tutti ingredienti selvatici, tutti ingredienti che provengono dal mare. Insomma, questo ristorante, pensate, come ha aperto, ha subito ricevuto 2 stelle Michelin. Solo che oggi, se uno vuole andare a cena da lui, deve seguirle le stelle, perché quando la trova sta isoletta che nemmeno io so dire dov'è. Comunque questa era una notizia carina che mi piaceva raccontarvi. Poi c'era un'altra bella, sempre che riguarda il luxury. Allora, c'è un hotel che è il First World Hotel Plaza in Malesia, che è il più grande hotel del mondo. Allora, la struttura conta, è un paese praticamente, 7351 camere operative distribuite su 2 torri, un paese, e si trova a 50 km da Kuala Lumpur, ed è parte di un vasto complesso turistico che attira milioni e milioni di visitatori ogni anno. E lì però, io ve lo dico, quando entrate vi dovete portare il passaporto, ma non per il viaggio, per andare da una torre all'altra, perché ci serve il passaporto, cambiate anche fuso orario, è una cosa eccezionale. Anche questa notizia mi piaceva molto, però non è la notizia della quale voglio parlarvi per quanto riguarda invece i quiz che vi vado a fare. Perché la notizia che mi intriga è che in questo periodo abbiamo una musichetta adatta. Siamo in pieno periodo di addio al celibato, addio al nubilato, che si fanno solitamente 2-3 settimane, ma anche 2-3 giorni prima del matrimonio. Del matrimonio, ragazzi. Allora, pensate che le future spose hanno preso d'assalto le isole Baleari, quindi Ibiza, Formentera, chissà perché, e anche le isole greche, mentre i maschietti sapete dove vanno a fare addio? A Praga, per i musei, per la città, ovviamente, che Uzi, già un porco che mi sta guardando male. Asai, anche tu quando dovrai farlo andrai a Ibiza e il cravatta se ne andrà a Praga, perché lì proprio ci sono tanti musei a cielo aperto, anche musei al chiuso, dove uno può andare a farsi un po' di cultura. Dimmi Asai, vuol dire...
3: Quindi scusa, adesso è andato a Napoli lui questo weekend, posso stare tranquilla?
1: Ma voi a Napoli al limite può rimanere con una indigestione di pizza al massimo proprio, no. Se andava a Praga invece voleva dire che voleva dare una botta di cultura, anzi più botte di cultura. Va bene, la puntata di oggi quindi è rullo di tamburi. Matrimoni! Te pareva che Summa mi doveva mettere sta musichetta? Quindi, dopo che ci ascoltiamo, da ridere sui matrimoni, perché oggi veramente...
2: Succede, è la tua puntata.
1: È la mia puntata, succederà un casino. Adesso ci ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Poi torniamo ed iniziamo a giocare e scopriamo subito con lo squizzino chi sono i primi due concorrenti. Quindi, Buon Vento! Ed è un po' di...

0: Ed eccoci di nuovo in onda. Allora, siamo pronti per giocare, siamo pronti per scoprire chi sono i primi due concorrenti di questa puntata. E allora andiamo con lo squizzino.
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Bene, bene, bene, bene. Partiamo con il primo. Allora, Michele ha 39 anni, vive a Bari, è un commerciale per un'azienda di giochi e scommesse, è sposato, ha un figlio, ama il sole e il pesce crudo e da poco suona la batteria. Allora, c'è scritto così: ascolto Radio 105 da oltre 20 anni. Da oggi, ragazzi, veramente c'è un casino in regia, voi mi distraete perché questo fatto del matrimonio mi stare distraendo, per sarà una puntata particolare. Dicevo, ascolto Radio 105 da oltre 20 anni. E poi ho scoperto anche gli squizzati di 105. Michele, buongiorno!
2: Buongiorno Enrico, piacere parlare con te.
0: Ma il piacere è mio, quindi tu segui Radio 105 da 20 anni, pensa che Radio 105 quest'anno ha compiuto ben 50 anni, e poi ho scoperto anche che ci siamo noi qua con Radio 105, oggi sono da solo, esatto. Ma insomma...
2: Sì, bellissimo programma.
0: Questo è un programma un po' proprio da squizzato, perché noi mettiamo in palio tanti soldini, però allo stesso tempo cerchiamo di divertirvi e di farvi passare un'oretta spensierata.
2: Ci riuscite, Enrico, ci riuscite tutti i giorni.
0: Grazie Michele, grazie, sono veramente contento di questo. Allora ti faccio una domanda, oggi il tema è matrimoni. Tu sei sposato da quanto?
2: Dal 2019.
0: Ah, vedi, e hai anche un figlio. Senti Suma che ti mette sotto lo stacchettino triste. E hai un figlio?
2: Sì, come a 5 anni.
0: A 5 anni, come si chiama?
2: Federico.
0: Federico, che salutiamo. Allora, quindi tu l'argomento matrimonio lo frequenti? Sì. Ce l'hai?
2: L'ho frequentato.
0: Ti faccio una domanda: come si chiama l'uomo non sposato? Scapolo o fortunato?
2: Si chiama Scapolo.
0: Andiamo a scoprire chi ti sfida. Allora abbiamo Romina. Romina ha 47 anni e vive a Trento. È responsabile ufficio sinistri e tra una pratica e l'altra ci ascolta tutti i giorni. È sposata anche lei con Alberto. Ha una gatta persiana di nome Mina, quindi è legata al mondo della musica. E negli anni 80 adorava i quiz come Il pranzo è servito, il grande Corrado, Telemike, poi è diventata anche super fan di Sarabanda. Romina, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao!
0: Dove sei, Romina? In bagno? Dove sei? Nella doccia? Dove ti trovi?
3: No, sono nell'ufficio vicino dove lavoro.
0: Ah, ma ti sento un po' con l'eco, tu mi senti bene?
3: Io ti sento molto lontano.
0: Io ti sento dentro una specie di balena, non so, siamo... Cioè, perché per giocare mi devi sentire bene, Romina?
3: Sì, sì, io ti sento.
0: Io sono il tuo Albano, capito? Mi devi sentire bene. Ti faccio la domanda. Cosa si fa la sposa la sera prima delle nozze? Si fa una bella serenata? Oppure si fa una bella spaghettata?
3: La serenata di noi.
0: Una bella serenata. Allora Michele contro Romina, siamo pronti per il primo gioco. Mi manca la parola.
1: Mi manca
4: l'amore, i soldi.
1: No, la parola.
4: La parola.
1: Mi manca la parola.
0: Siete pronti Michele e Romina? Si fermano le canzoni, dovete cantare o dire la parola? Siete pronti?
2: Sì, sono pronto.
0: Michele, ci sei?
2: Ci sono.
0: Ok, tu Romina ci sei?
3: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, chi arriva a 5 va avanti, eh. Partiamo con Michele e partirei subito con il grande Vasco, vai.
5: Perché tu vai, vai, dolce come il vento.
0: Oh,
5: quante espressioni di godimento
0: sul tuo volto. Attenzione, eh.

0: Che bella questa canzone, vai Michele, anche in tonalità, bravo, bravo. Romina, a far l'amore comincia tu, vai.
1: Lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi.
0: Quello che
2: vuoi.
0: Brava!
1: Fagli capire quello che vuoi.
0: Senti come si scatena, sai, allora vedi, sta pensando al cravatta e si scatena. Michele, Romina, uno pari. Andiamo da Michele. Michele, c'era Jovanotti che cantava L'ombelico del mondo, vai.
3: Questo è l'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del...
4: Respirare.
0: Ma ragazzi, Michele è un fenomeno. Un fenomeno, ragazzi! Romina, per te invece abbiamo Tranqui Funky, articolo 31.

0: felicità.
1: La felicità.
2: Tanto più di prima io t'amerò.
3: Romina risponde con Festival di Paola e Chiara. Ecco, senti, senti.

0: Magica.
1: Ma ragazzi. Allora, tre pari. Michele, il triangolo. No.

0: o di
1: botte.
0: No, di botte o di
1: notte.
0: O di notte, no, di
1: notte.
0: Di età. Lucina di botte o di età. No, Romina, che peccato. Dai un punto a Michele che va a 5, Michele va avanti. Romina, ti saluto, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Mannaggia, ciao, ciao Romina. Michele, ti è andata bene allora, eh?
2: È andata bene.
0: Ti è andata bene? Adesso tu ti devi preparare perché tra poco ritorniamo sempre in diretta qui su Radio 105 con gli schizzari di 105 e scoprirai chi ti sfida. Quindi andiamo in pubblicità. Gli schizzati di
3: 105. Sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una sola cosa? La pizza! Allora, tutti alla Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano. È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella, come Roma comanda. Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità. C'è solo una regola per gustarsela. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provare. Parla.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Sa

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Squizzati d'Italia, siamo di nuovo in onda. Siamo pronti per giocare. Ovviamente, come lo sapete, in ogni match un concorrente, quello che vince va avanti e l'altro invece purtroppo va via. In questo caso noi abbiamo Michele. Michele? Michele? Come stai, Michele? Sei carico?
14: Alla grande, ieri ho visto Sarabanda Celebrity.
13: Grande Michele! Grande Michele! Guarda, sono contento. Poi tra l'altro mi piace tantissimo quando faccio radio che riesco a parlare con quelli che guardano la televisione, quindi tu sei un telespettatore che oggi, insomma, sei con me come se fossi un amico, no? Che ieri mi hai visto e mi dici sì, ti è piaciuta la trasmissione?
14: Tantissimo. Enrico, io ti seguivo, ero un ragazzino, facevi un programma di gossip, qualcosa del genere.
13: Voglia. Papirazzo, poi ho fatto prima chiacchiere di Enrico Papi, insomma, sì, parliamo di tanti anni fa, caro Michele. Tu sei giovane poi.
14: Sì. Siamo coetanei, io ne ho 40.
13: Tu ne hai 40 quest'anno?
14: Li ho fatti qualche giorno fa.
13: Io tra qualche giorno invece 41, pensa te, vedi, siamo
14: Ecco.
13: siamo sento una vena, come dire. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo con lo squizzino, Michele, che è
1: lo
13: meglio.
1: Lo squizzino.
13: Oh, caro Michele, ti presento Valentina. Valentina ha 35 anni, è nata a Tirano, ma vive a Grosio, credo di aver detto giusto, in provincia di Sondrio. È impiegata in una ditta che produce dispositivi medici. Ora è in maternità. Ha un marito interista sfegatato, quindi sarà contento quest'anno, e ha due figlie piccole. Ha scritto: vorrei partecipare al programma, ma non so il perché, però io ci penso talmente tanto che me ci voglio iscrivere, e me sono iscritta. Valentina, buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno.
13: Senti, perché ci tieni a dire che tuo marito è interista? Perché ha fatto un casino? Spiega, spiega.
15: Allora, lui è interista sfegatato, è proprio fanatico. Poi io sono juventina.
13: Mamma mia, dentro casa sai le discussioni.
15: Quindi, esatto. Un casino incredibile, soprattutto quando ci sono i derby.
13: Immagino.
15: E quest'anno, quest'anno non fa altro che prendermi in giro.
13: Guarda, capita. Nel calcio io non sono un grande appassionato, però per esempio io accompagno mio papà quando va al derby. Lui è laziale, Roma Lazio, lo devo accompagnare, quindi io mi becco tutti gli insulti dei romanisti, capito? Però io lo devo accompagnare. Però una cosa buona del calcio, quando non è violento, è proprio la tifoseria, insomma, lo scherno, la presa in giro. Se non supera questo livello e non va nella violenza, è carina. Allora,
15: esatto,
13: Valentina,
15: esatto.
13: Parliamo di matrimonio, ok?
15: Ok.
13: Con chi fa l'addio al nubilato la futura sposa? Con le amiche o con l'amante?
15: Con le amiche, si spera.
13: Ah! E tu, scusa, l'hai fatto questo addio al nubilato?
15: Sì, sì. Con le amiche anch'io.
13: Ma e dove sei andata?
15: Sono andata sul lago di Garda.
13: Ah, ma hai fatto trick track così oppure una cosa solo cenetta così? Tanto lo puoi dire, ormai è prescritto, dai.
15: No, ho fatto solo cenetta.
13: Aspetta che devo parlare pure con Michele. Michele, scusami, tu invece, sta Dio tuo, com'è andato?
14: È tranquillo, molto tranquillo. Qualche amico è altre cose.
13: E altre cose. Ah, ho capito. E altre cose. Bravo. E allora andiamo, ragazzi. È il momento di giocare all'indovina chi o cosa.
16: Indovina chi?
13: Hai capito?
16: Indovina chi? Ma anche cosa?
13: Ragazzi, dobbiamo parlare di matrimonio, quindi iniziamo subito su cosa. Di cosa parlo, Valentina? Vino.
15: Brindisi.
13: No, però brava, Michele, cocktail.
14: Festa.
13: Andano vicino. Valentina, zig zag. Niente. Michele, festa.
14: È prima notte?
13: No, Valentina, amnesia.
15: Ubriacatura.
13: Brava, l'ubriacatura. Che se succede qualche cosa il giorno dopo uno dice: sai, ieri sera ho fatto l'addio al nubilato, l'addio al celibato, però non mi ricordo più nulla. Guarda, mi è passato tutto quanto dalla testa, ma proprio non ci. Giusto, Valentina, si dice così, no?
15: Giusto.
13: Cioè, corretto.
15: Sì, giusto.
13: Michele, ora tocca a te. Attenzione, di cosa parlo? Valigia.
14: Viaggio di nozze.
13: Il viaggio di nozze. Poi avrei detto aereo, treno, tragitto. Bene, uno pari. Ritorniamo da Valentina. Di cosa parlo? Gioiello.
15: Fede.
13: Ma brava! Beh, ragazzi, oggi che velocità, 2-1, Si arriva a 3. Michele, attenzione, si arriva a 3. Mi devi dire di cosa parlo. Fine.
14: Divorzio.
13: Certo! Facili. Allora adesso due pari. Parlo da Valentina, il primo di voi che arriva a 3 va avanti. Quindi abbiamo parlato di divorzi, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della sbronza, dell'ubriacatura. Adesso mi dovete dire, attenzione, attenzione, e parte Valentina, di chi parlo? Persone. Beh,
15: invitati?
13: Vicina. Michele. Vicine.
14: Testimoni?
13: Vicino. Valentina. Intime.
15: Damigelle d'onore?
13: No. Michele, d'infanzia.
14: Amico?
13: Amico, sì! E quindi... Michele, colpo di scena, arriva a 3, prosegue il gioco, Valentina eliminata. Ciao Valentina!
15: Ciao, grazie.
13: Ciao Valentina.
15: Ciao.
13: Saluta tuo marito. Allora, Michele, hai 3 punti, quindi ovviamente ti sei qualificato, vai avanti. Scopriamo dopo chi ti sfida, però adesso ci ascoltiamo un bel brano, così ci divertiamo, insomma. Però ascoltiamo anche della bella musica con Maroon 5, Heroin.

0: però adesso scopriamo chi ti sfida, quindi andiamo con la sigletta, vai sigletta.
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Ragazzi, vi presento un concorrente che ha un nome bellissimo. Io ve lo dico, non lo voglio dire perché però dopo. Però ha un nome molto bello. Ha 54 anni, quindi un po' più anziano di me. È originario di Gragnano, che è il paese della pasta, però vive in provincia di Padova. È un insegnante di grafica e comunicazione, è sposato, quindi ragazzi, anche per lui oggi la puntata è una puntata giusta. È sposato con Daniela, ha due figli, Antonio e Sofì. Allora ha scritto così, è andato sul sito 105.net per iscriversi, ha detto: cari ragazzi, ad essere sincero io mi sintonizzo anche su altre emittenti, radiofoniche ovviamente, ma voi siete diversi e non per fare il ruffiano. Come? Mi fate sorridere, sbellicare, voi non lo fa nessuno. E allora, Enrico, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno e ciao a tutti voi. Ciao grande. Enrico, non copiarmi, copiarmi.
0: Ma che bel nome, Enrico. Enrico mi piace proprio come nome. Cioè, quando uno ti chiama, ciao Enrico, come stai? Cioè, lo senti subito che il nome c'ha una sua portata, no? Giusto?
2: Tra l'altro, non per fare il ruffiano, ma Enrico non è un nome così diffuso.
0: Bravo.
2: A Napoli o in altri posti, è comunque un nome che è molto prestigioso. Ah. Non a caso io e te abbiamo lo stesso nome.
0: È vero, bravo, lo vedi? Oh, mi piacciono questi concorrenti squizzati così. Senti, ora ti devo fare una domanda sul matrimonio, perché pure tu sei inguaiato, c'è pure un'altra cosa in comune, il matrimonio.
2: Guarda che io il mio matrimonio in realtà ci ho pensato bene per circa 41 anni prima di decidermi a intraprendere questa sfida, questa avventura.
0: Aspetta, tu hai 54 anni, quando ti sei sposato?
2: Allora, nel 2012 ne avevo appena compiuti 41 il giorno prima.
0: Ah, vabbè. Io quest'anno...
2: Quindi quest'anno tra qualche giorno ne compio 55, ecco.
0: Ah, quindi io adesso tra qualche giorno ne compio 41 di anni, lo sai, no?
2: Perché sono più giovane.
0: E quindi, però mi piace questa cosa.
2: E te li porti anche bene.
0: Ne dimostro un po' di più, però ne ho 41. Senti, dalla regia fanno delle cose strane. Comunque ti faccio la domanda sul matrimonio, attenzione. Chi arriva prima in chiesa, la sposa o lo sposo?
2: Ma ovviamente lo sposo.
0: Certo. Certo, siamo puntualissimi. E allora Enrico sfida nella marcia musicale Michele, o la sai o te ne vai.
3: O la sai o te ne vai.
0: Bene, ci divertiamo con queste canzoni. E sono tutte canzoni che potremmo mettere in un party dopo il matrimonio. Quindi chi arriva a 5 va allo squizzone. Enrico, partiamo con te. Io partirei con una bella canzone di Bob Sinclair. No, è difficile, dai, è difficile. No, è difficile, difficile. Andiamo con Beyoncé, dai.
2: Cavolo, non mi viene il nome.
0: Single Ladies.
2: Porca miseria,
0: Single Ladies. Pensa che ho visto la canzone
2: mio
0: di Bob Sinclair.
2: Mio figlio mi sgriderà.
0: Vabbè, può capitare, l'emozione. Michele, per
2: sì,
0: te invece
2: infatti.
0: Abbiamo Daft Punk. Vai. Like the legend of the Phoenix. Facile. Dai.
2: Non lo so.
0: Get Lucky. Vi siete restituiti il punto. A questo punto
2: siamo entrambi emozionati, immagino.
0: Dovete passare l'emozione. Adesso facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Enrico, ascolta bene questa canzone delle Spice Girls. Vai. Dai.
2: Everybody's in my lover, gonna get a friend.
0: Sei numero uno. Io guarda che la voglio, dai, satta, non posso. Wanna be, mannaggia la miseria, guarda che Enrico è un portento. Vabbè, do il punto a Michele, però Enrico è la mia ammirazione. Michele, andiamo con i Village People, vai.
2: YMCA.
0: Ogni tanto la mettiamo questa canzone che ci piace, ci dà allegria. 3-1. Enrico, stupiscimi. Mi devi stupire.
2: Devo.
0: Guarda, questa la becchi. Questa la becchi perché sono i ricchi e poveri. Questa la becchi e me la canti, sono sicuro. Senti, Enrico, vai.
2: Prega, sarà per
0: il titolo.
2: Ti

0: piace. Allora, 3-2. Michele, per te abbiamo Rihanna. Vai. Vai Michele, dai, che solitamente arriva prima del matrimonio con anello di fidanzamento. Diamanti, diamonds. Tre pari, Enrico. Enrico, puoi recuperare. Tre pari. A questo punto per te abbiamo Ricky Martin.
1: Vivi la vita loca.
0: Colpo di scena, Enrico va a 4. Quindi Michele, se adesso tu sbagli, mandi Enrico allo squizzone. Se invece indovini, vai a 4. E sarebbe 4 pari. Quindi le sorti di Enrico sono nelle tue orecchie, nella tua memoria musicale. Non è difficile, perché è una canzone dei grandi Queen. Good time, shooting star, leaping through the sky like a tiger. Bye. Dai, ce l'hai.

0: allora, Enrico contro Michele, 4 pari. Enrico, si è capovolta la situazione. Ora sei te che hai le sorti di Michele nelle tue orecchie e nella tua memoria musicale, ma anche le tue. Quindi, titolo esatto. Tu vai allo squizzone. Titolo sbagliato. Attenzione, ci va Michele. Ci sei?
1: Sì, ci sono, qui. Sto cercando di rilassarmi, ecco.
0: Secondo me la indovini, perché questa si mette in discoteca, avvisi. E secondo me puoi indovinarla perché l'avrei sentita tante volte. Potresti, secondo me, dire anche il titolo, ma vediamo cosa convieni. Vai.
1: Wake me up.
0: Ma no, sei fenomeno! Wake me up, ma come hai fatto?
1: Me la sono già immaginata, guarda. Prima che me la mandassi.
0: Ma come mai? C'è un fenomeno, sei. Wake me up.
1: E poi Avicii è stato un super fenomeno della musica da discoteca, quindi.
0: È vero. E allora,
1: se sbagliavo questo, spegnevo la radio e non l'ascoltavo mai più.
0: E allora, Enrico si salva. Michele, sei stato mandato a casa da Enrico. Guarda, devi essere contento perché Enrico è stato un fenomeno.
2: È vero, bravo Michele. Enrico, bravo.
0: E allora, salutiamo Michele. Ciao Michele, ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Enrico, ascoltiamo questa canzone di Gaia, che è bossa nostra. Quando torniamo, rimani concentratissimo, mettiti in un punto dove senti bene, perché giochiamo per 2.000 euro, ma dopo Gaia con bossa nostra.

0: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo Squizzone.
2: Intanto ricordiamo Enrico che ha 54 anni, originario di Gragnano, il paese della pasta, ma vive in provincia di Padova, Villa del Conte per la precisione. È un insegnante di grafica e comunicazione, è sposato con Daniela, ci ha pensato un po' di anni ma poi insomma è convolato a nozze, ha due figli, Antonio e Sofì, e ci ha scritto che segue tutte le radio, ad essere sincero dice io scavalo un po' di qua, un po' di là con tutte le radio, però Radio 105, gli squizzari di 105 è il mio programma preferito. Ti abbiamo ovviamente chiamato e a questo punto sei riuscito ad arrivare anche allo Squizzone. Ora, Enrico,
3: sono qui.
2: Enrico, tu hai 60 secondi di tempo. Devi darmi 5 risposte esatte. Io cercherò di formulare il più veloce possibile le domande, però tu devi essere bravo quando non sai le risposte o pensi di non sapere di skipparle. Io vado avanti.
3: Ok.
2: Mi dai 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro. Dove ti trovi?
3: Sono in ufficio a casa mia, mia moglie è andata a prendere l'altra figlia che è stata
2: scuola. Ok. E quindi da solo?
3: E io sono qui in attesa.
2: Ecco. Benissimo. Dimmi quando sei pronto.
3: Da solo.
2: Dimmi quando sei pronto.
3: Sono pronto.
2: Tempo, chi canta Marry You, una delle canzoni più suonate ai matrimoni?
3: Schippo.
2: Quale altro nome ha la fede nuziale?
3: Vera.
2: Stop, era Bruno Mars. Mary You. Comunque la vera esatta, una risposta esatta, 50 secondi. Tempo, come si chiama l'invito scritto che si manda per il matrimonio?
3: Partecipazione.
2: Esatto, in quale anno si sono sposati il principe William e Kate Middleton?
3: Passo.
2: 2011, da quando si può divorziare in Italia? Da che anno?
3: Dal 1982.
2: No, dal 70. In quale anno si sono sposati Charles e Diana Spencer o Diana?
3: Passo.
2: Stop, nel 1981. Ragazzi... Ai, questi sono tutti anni. Attenzione.
3: Cavolo.
2: Concentrato. Dimmi quando posso ripartire.
3: Sì, parti, sono pronto.
2: Qual è la parola inglese per matrimonio?
3: Wedding.
2: Esatto, abitualmente cosa viene tagliata allo sposo durante i festeggiamenti del matrimonio?
3: La cravatta, ovviamente.
2: Esatto, stop al tempo. Sono 4 le risposte esatte che hai dato. In 16 secondi mi devi dare un'altra risposta e ti porti a casa 2000 euro. 16 secondi che valgono 2000 euro. Ci sei?
3: Sì, ci sono. Sono
2: tempo.
3: Qua.
2: In che città si è svolto il matrimonio da favola da Kim Kardashian e Kanye West?
3: Los Angeles?
2: No, stop. A Firenze, in Italia.
3: Cavolo.
2: 10 secondi. Quante mogli ha avuto Enrico VIII d'Inghilterra?
3: 3.
2: Stop. Ne ha avuto il doppio. 6.
3: Accidenti,
2: 5 secondi.
3: Questa è dura.
2: 5 secondi.
3: Dai, ci proviamo.
2: In quale paese si sono sposati nel 2005 Tom Cruise e Katie Holmes?
3: 2. Passo.
2: Stop. Ah! Ti dovevi buttare qua, Italia. Dai. Si sono sposati da noi, peccato. Peccato. Guarda, ci speravo proprio, ci speravo tantissimo. Penso, avevamo fatto delle previsioni prima, abbiamo detto sicuramente Enrico riuscirà a vincere il Montepremi, non ce l'hai fatta, però guarda, spero ti sia divertito Enrico.
3: Tantissimo e vi ringrazio di tutto questo.
2: Ma grazie noi a te. Ciao Enrico, ciao.
3: Ciao a tutti voi, ciao.
2: Andiamo in pubblicità e poi torniamo e ci salutiamo.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sofì,

0: 1978 sa di felicità.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa, mero bel mestiere?
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
0: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, perché ovviamente l'1 e il 2 non andiamo in onda. Mercoledì, mamma mia, compio 41 anni, quindi non lo so, bisogna vedere qua che cosa facciamo. Vediamo cosa facciamo. E mi è dispiaciuto molto perché Enrico prima non è riuscito a vincere il Montepremi, ce l'ha messa tutta ma non ce l'ha fatta, però questo è il nostro gioco. Io spero voi vi siate divertiti e quindi mercoledì alle 13 puntuali torniamo con gli spizzari di 105. Adesso vi lasciamo al mio programma preferito, record d'ascolti mondiali nella radio, lo Zoo di 105. Allora, puntuali, diamo la linea a Marco e a tutta la troupe.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Beh, tutta la troupe, siete pronti?
3: Aspetta,
1: fermi tutti, sono regista. Allora, per favore, cameraman Paolo, grazie, sì. Metti in spalla la telecamera.
3: La vecchia proprio.
1: Ok. Poi abbiamo un regista che è Fabio Lisei, la zoccola.
4: Regista, no, io faccio la farettista.
1: Pippo è quello che la ficca, prego. Pronti, motore partito, azione.
3: Vado sul troione?
1: Vai sul troione, vai. Pippo, tira fuori il cazzo, vai.
3: Vado, sto zoomando.
1: Zoom sul figone.
3: Hai il figone ghiacciato.
5: Più pelo. Che peccato che tutto questo non va in rap.
3: Meglio.
6: Attenzione. Questo programma, sì, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, Fabio. Non diffamatorio,
1: Fabio.
6: E non ha intento offensivo.
7: Camicina?
1: Cowboy.
6: Amici, siamo quasi alla fine di maggio. Questo ci tenevo a dirlo. Invece non ci tengo a dire che in regia, vestito sempre bene ma per passeggiare a Cormano, c'è Pippo Palmieri. Saluto la Spice Girl di Radio 105, sempre vestita alla moda, sempre magliette corte e molto scollate, sì, per far vedere i Monti Polenta. Ecco a voi Letizia Puccioni. E poi il pazzo. Che ci sia freddo o caldo, lui si veste sempre da Zorro senza mascherina. Ecco a voi Paolo Nois.
7: Grande Pierrot.
6: Fabio, grazie. Lo saltiamo perché non sa manco entrare in un negozio. L'ultima volta che l'ho visto entrare a comprare qualcosa è stato un anno fa a Padova con tutto lo zoo, per comprare due paia di scarpe che ancora mette
1: veramente
6: da quel giorno.
1: Sì.
6: Dentro a quelle scarpe ci saranno i girini.
7: Mai più
6: comprato. E poi
7: niente.
6: Uno dei California Dream Man.
7: Ecco.
6: Marco Mazzoli.
1: Attenzione.
6: Ciao amico mio.
1: Ciao,
6: io
1: Peto.
6: E te, quando uscivamo dalla radio, andavamo sempre a comprarci vestiti e vestiti. Ma perché noi sappiamo prenderci cura del nostro look, non come quello stecco bifolco. Dai, adesso viva la figa e bravo, mettiamo la sigla.
7: Siga.
3: No, l'indietrite.
7: Ligla.
1: Vabbè. Allora ragazzi, il dettaglio. Fabio.
7: Oh.
1: Aspetta, guarda.
7: Mi tolgo gli occhiali da Fabio. No,
5: sì, girati di spalle, Mazzò. Girati.
1: No, di spalle è una merda.
3: E senza le tasche.
5: Girati.
1: Ma c'è scritto Chanel, la taroccata.

0: no.
1: Mi piaceva il colore.
0: Ma stacchila!
2: Davanti cowboy, dietro Buliccio.
3: Oh, lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno! Buon venerdì, buongiorno. Allora, mi sento Lino Banfi in questi giorni.
0: Un po' sì.
1: No, perché allora col Q, poi mi raccomando, tiri la leva. Io praticamente passo le giornate qua in radio. Cazzo, devo programmare quello, no? Quello, troppa roba. Quindi, Pippo, ho bisogno di te, ho bisogno di assumerti. Vieni qua a lavorare, ho bisogno di te, Pippo.
0: Hai visto che dai. Si è prendato il piatto
1: in culo? Pippo, ho bisogno di te. Ti pago in anticipo, così almeno non c'è il dubbio. Ho bisogno di te.
4: Sono aumentati questi anni, eh.
1: Lo so. Poi c'è la crisi, l'inflazione.
4: Io dissi lì al Massimo Boldi, ma con va quello che capisci. Io gli chiesi 30 al mese.
0: Ma meno male che non sei andato, Palmieri. Meno male.
1: Scusa, 30 bombe gli hai chiesto al mese.
4: Lui mi disse di sì. Cioè,
1: vabbè, ma ai tempi ci stava. Adesso sì. Non è più.
4: Adesso è 40, amico.
1: Ma non è messo tanto bene.
0: Non è più il signor raggirabile, no?
1: No, sì, sicuramente. Però devi essere biondo con la fica. Altrimenti.
0: E tasca svuota. Tony lui adesso. Sì. Ma senti cowboy, ma il dottor Caviglia invece come la sta vivendo questa tua scelta editoriale?
1: È un pochino sì, le caviglie si sono assottigliate.
0: Ancora si spezzano dopo un po', sono già piccolissime.
1: Senti, allora, buongiorno a tutti, è venerdì, benvenuti nello zoo. Male, io stamattina, mentre spulciavo le varie notizie, sono incappato in questa.
0: Non sono allora, incappato.
1: Te la leggo.
0: Sei anche incappato.
1: Allora, dopo 50 anni di vita, l'AGESCI, l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender.
0: Per menarli, tra l'altro.
1: Volevo dire che la porta era già un po' aperta comunque.
0: E anche voi scout erano parzialmente aperti, soprattutto quando dormivano nei sacchi a pelo.
1: Cioè, hanno semplicemente fatto outing, dai, su.
0: Ma non è vero, dai.
1: Ma dai, su.
0: Cioè, sono persone che amano la natura. No, allora, gli scout si dividono in due categorie.
2: Non facciamo delle illazioni.
0: Gli amanti delle armi da fuoco e i ricchioni.
1: Fabio.
0: Tutti uniti nell'amore del Signore. Faccio un preambolo.
2: Allora ritratto, aspetta, ci penso io,
0: vi salvo tutti. Allora vorrei dire a tutte le associazioni scout, noi siamo notoriamente degli psicopatici, psicolabili, cioè noi parliamo ma non dovremmo, capito? Tranquilli.
1: Sì, esatto,
0: tutto quello che diciamo la gente lo percepisce come merda, tranquilli. Andiamo avanti.
1: Non serve a niente quello che hai detto.
0: Già ritrattato io?
2: Sì.
0: Ritratto una seconda volta, scansi di equivoci. Io invece avrei voluto farlo lo scout.
1: Anch'io, però
0: farmi una scout, non lo so.
1: Quelli americani erano fighi, gli scout, dove ti insegnano a fare tutte le racce
0: dei fuochi.
1: Quelli sono
0: Marines.
5: Però la definizione di scout più bella del mondo è quella che dice che è un gruppo formato da bambini vestiti come idioti che seguono un grande idiota vestito da bambino.
1: Ma non è vero,
5: dai, vabbè, è stata così.
1: Ma scusa, ma stiamo peggiorando la situazione.
5: No, l'ha detta Jack Benny, ragazzi.
0: Ma Jack Benny è un bastardo.
5: Ma
0: scusa.
5: No,
1: l'ha detto Jack Daniels.
5: Jack Benny.
4: Io facevo parte delle giovani marmotte, se serve qualcosa ti ricordo.
0: No, ti piacevano le giovani marmotte. Tu hai confuso Young Beaver su Pornhub con giovani marmotte.
2: Quello che gli volevo dire.
1: Vabbè, cambiamo argomento perché questo è pericoloso. È come camminare su dei vetri, anzi, delle pietre ardenti.
0: Ho già il sangue nelle scarpe.
1: Ah, attenzione, perché la Turchia, vedi, questi paesi che noi abbiamo sempre deriso.
0: Vado adesso, Marco.
1: Allora, la Turchia, vai adesso a far cosa?
0: Oggi alle 4 parto, vado a Istanbul.
5: A portare i tuoi soldi, vai.
0: A donare i capelli.
1: Ma perdonami, scusa, guarda che non siamo. Ah, perché siamo in ferie?
0: Siamo in ponte fino a mercoledì.
1: No,
0: ma dove vivi, Marco?
1: Ma che cazzo ne so? Io penso solo alle radio. Ma che cazzo ne so io? Ma poi la sfiga che c'ho io è che quando è festa in Italia, in America non è festa. Quindi devo lavorare. Quando è festa in America, in Italia non è festa. Quindi io lavoro sempre. Vabbè, detto questo, la Turchia, ma anche l'Albania, la Romania, sono paesi che noi abbiamo sempre visto come sì, che merda. E invece ci stanno picchiando cazzi nel culo.
5: Per ora ci stanno tentando.
0: No, dai.
5: Cioè,
1: il cazzo,
5: il dire e fare, il cazzo.
1: No, no, allora Turchia, oh, mi fate parlare gli mortacci vostri, che cazzo, adesso tutti zitti, minchia come vi odio quando siete così, oh.
2: No, è il buffering,
1: stai zitto adesso, ma non c'è buffering, che buffering c'è, che cazzo,
2: guarda,
1: di buffering,
2: guarda che buffering che ho.
1: Vediamo, aspetta, allora ci sono 60 millisecondi, quindi il buffering è lo stesso. Il buffering. Allora, la Turchia sfida Milano e lancia il paradiso fiscale per super ricchi, ma anche per pensionati.
5: Esatto.
1: 20 anni senza tasse ai nuovi residenti. Mica. Capisci? Capisci che questa cosa io la dico da una vita. Ma perché in Italia non facciamo la stessa
6: perché
1: roba?
6: Perché in Italia già l'80% della gente le tasse non le paga, quindi non sarebbe
1: attenzione,
6: una novità.
1: Attenzione.
5: Noi siamo
1: attenzione.
5: Già un paradiso fiscale, Marco.
1: Sì, ma è involontario, involontario.
5: No,
1: cioè,
5: per ricchissimi.
1: No, sì, questo
5: non
1: è vero.
2: Per calciatori, ecco, diciamo.
1: Però credo che la legge valga, cioè la regola valga per 5 anni, se non sbaglio, ma credo che sia cambiata ultimamente, Cioè, quale? Se tu rientri, se tu vai a vivere all'estero, per esempio io, che vivo in America da 15 anni, no?
5: Sì.
1: Se dovessi rientrare, adesso non so se è cambiata, fino a poco fa mi avrebbero applicato una tassazione fissa,
2: esatto.
1: Bassissima. Sì, per far rientrare i miei beni,
2: bravo,
1: quali non lo so, bravo. Quali non lo so,
2: cioè,
1: perché
2: concetto,
1: non ne ho.
2: Questa manovra serve a far rientrare i capitali di quelli che se li sono spostati all'estero, fondamentalmente.
1: Esatto, sì, però credo che sia cambiato ultimamente. Però leggevo che da quando hanno collegato il POS al registratore di cassa, sono entrati non 2.000 lire, 5,3 miliardi in più per il fisco,
6: sì,
1: solo
6: nel
1: 2026.
6: Esatto. In un mese.
1: Cioè, vuol dire che fino all'anno scorso si inculavano 5,3 miliardi di euro.
6: Al mese, cioè, Marco, perché questa roba è entrata in vigore, se non sbaglio, il 24 aprile.
5: Sì,
6: siamo al 28 di maggio.
1: Aspetta, leggendo la notizia, praticamente è come se di colpo fossero spuntati 115 milioni di contribuenti, ragazzi.
2: Scusate, diciamo sempre cose brutte. Almeno una cosa buona l'ha fatta sto governo.
6: Sì, questa è ottima. Questa è ottima.
2: Una grande cosa contro il...
1: Sì, adesso però c'è l'altro problema, perché ragazzi, noi ci dimentichiamo sempre la cosa più importante.
2: Uh-huh.
1: Diciamo che adesso entrano 5 miliardi e 3 nelle casse.
2: Sì.
1: Come vengono spesi e come vengono distribuiti? Quello è il secondo problema. Io sono d'accordo che tutti dovrebbero pagare le tasse e dovrebbe essere equo, ok? In base al reddito, eccetera. Però bisogna anche vedere dove vanno quei soldi.
5: Certo.
1: Perché se tu hai un buco su una barca o nella vasca da bagno, diciamo, che è più facile, se hai un buco continui a buttare dentro acqua, ma l'acqua poi esce. Quindi cioè, bisogna tappare quel buco e sistemare tutto il ciclo di questo denaro. Perché se entrano 5 miliardi e 3 e poi spendono non so quanti milioni per fare un ponte che non verrà mai costruito e buttano 100 milioni all'anno per pagare dei deficienti che non fanno un cazzo, capisci che al contribuente girano i coglioni.
6: Beh, una parte già dobbiamo investirla in spese militari, perché abbiamo promesso a Trump che daremo il 5% del PIL alla difesa.
5: Non
6: quindi...
5: a Trump, all'Europa, però.
6: Sì,
5: all'Europa.
6: Ma anche a Trump l'abbiamo promesso.
1: Vabbè, ma Trump dice giustamente: io ho delle basi lì, mi costano un sacco di soldi. Sono basi che servono a me in caso di guerra, ma anche a voi in caso
6: per
1: di guerra come protezione, no, per le feste.
6: Come
1: e poi scusami, sai quante donne si scoprono i militari americani in Veneto, in Sardegna, dove abbiamo le basi? Scusa.
2: Sardegna no, c'hanno paura di uscire dalla base, secondo me. Fagliela chiamare tu le donne ai sardi.
6: Non credo che ciò accada.
2: Non credo che...
6: Questo io non credo.
1: Dov'è che abbiamo le basi? Cioè, dov'è che hanno le basi gli americani?
6: Allora, a Rozzano ne hanno tantissime, ma sono altre basi.
1: No, dai,
2: Verdas de Fuego, no, quella è aeronautica militare, non lo so.
1: Veneto?
5: Veneto, in Sardegna e se non sbaglio anche in Toscana.
1: Poi non c'è mica la base missilistica vicino a Brescia, dove c'è dove fanno il vino buono.
2: Ma i missili saranno un po' dappertutto.
1: Braccia corta. Quelle montagne lì non dovrebbero esserci.
2: Ci fissano da sempre, ma... Intorno grosse catene non ne ho viste. Di
1: era
2: montagne.
1: Beppe Grillo che diceva che Bergamo e Brescia erano seduti sopra tipo 9 testate nucleari senza saperlo, no?
2: Perché pippano tanto, Marco.
5: Allora, se vuoi te le dico tutte, guarda. Ci sono in Friuli, Venezia Giulia ad Aviano, in Sicilia a Sigonella e Niscemi, in Veneto a Vicenza, in Campania a Napoli, in Lazio a Gaeta, in Toscana a Camp Derby, in Lombardia a Ghedi e basta.
1: A Brescia, sì.
6: Sì,
1: poi
6: Ghedi e quella di Brescia.
1: Basta. In Friuli, Aviano.
5: Appena detto. Queste
1: esatto,
5: sono.
1: Sì.
2: Oh, comunque Marco, vabbè, oh, nelle forze armate americane sono anche delle donne, cioè voglio dire, non è
6: che... cioè si può andare anche a scopare noi.
2: Esatto. No,
1: certo. Allora, poi, poi io l'altro giorno, siccome giustamente la gente è incazzata per tutta una serie di motivi, incazzata, l'America è sempre stata un paese guerrafondaio eccetera, però se vai a leggere quello che ha fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti hanno fatto anche delle cose buone, nel senso che hanno aiutato tutta l'Europa a ricostruirsi, a rialzarsi, hanno dato...
6: ma il piano Marshall gliel'abbiamo già abbondantemente ripagato, è un po' come la storia delle autostrade.
5: Non è che dobbiamo stare tutta la vita a pigrevole.
6: Abbiamo finito di pagare.
1: Vabbè, allora anche le accise, ci sono delle accise che paghiamo senza motivo.
6: Ma quelle si rinnovano.
1: Ho capito. Vabbè, oh, figa. Vabbè, detto questo, calmiamoci un attimo. È venerdì, è il momento di accendere la televisione e guardarci una bella telenovelas. Sì. Sai che c'è questa famiglia ricchissima, con il padre ormai ultra novantenne, cioè 98 anni, interpretato magistralmente, nonostante sia un comunista di merda, dal grande Rosario Pellecchia. Lui come attore è il numero uno del mondo. Credo che in questa puntata non ci sia perché sta morendo, però è presente.
6: Gli hai dato un ruolo longevo questa volta.
2: È morto alla prima, cazzo.
1: Non è morto, sta morendo.
2: È in coma alla prima.
1: Sta morendo, i tre figli sono tre spasticoni che vorrebbero ereditare l'azienda, ma il padre non vuole. Non svelo altro, ci colleghiamo con i parentesi.
3: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, ovvero la prima puntata,
1: sì,
0: abbiamo iniziato a conoscere meglio questa famiglia molto ricca e formata da persone orribili.
1: Sì.
0: Iniziando dai figli. Tra Cagnotta.
2: Beh, direi che ormai il pubblico avrà capito qual è la situazione.
0: Inadeguazio.
3: Diamo un taglio ai convenevoli. C'è una questione urgente all'ordine del giorno.
0: E il figlio venuto male. Pier Goblin.
4: Ma si è detto fra parentesi, anch'io sogno di ricevere l'investitura di mio padre, la cui mancanza d'affetto mi ha causato un fottio di problemi sessuali.
0: Che ormai tutti sanno che è...
5: Eculattone!
6: Ma anche succede.
7: C'ha la sigla! C'ha la sigla lui!
0: E poi c'è il padre. Severo, ricco, crudele... E dubbioso su chi dovrà ereditare tutto il suo impero.
8: Ah, quanto mi fate ribrezzo!
9: Ho sbarrato in tre fiche diverse, sperando che venisse fuori almeno un erede degno di questo nome. Invece mi ritrovo tre buoni a nulla che non sanno stare al mondo!
0: Nonostante avesse solo 98 anni e un solo polmone, un solo occhio, un solo rene, una sola palla e due cazzi, durante la riunione d'amministrazione ebbe un male improvviso e cadde a terra.
8: Molto, molto
10: C'è un vecchio pieno di tubi.
11: Tubi.
10: In un letto d'ospedale.
1: Sì.
10: Dalle lenzuola ai piedi suoi si vedono spuntare.
1: Ok.
10: Con unghie gialle.

0: e mo sbocco. Ahimè, la vita è dura.
1: Ah, sì, è durissima. Ah, sì.
2: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
3: Speriamo che vinca la morte.
4: No!
5: Morte! Morte! Morte!
4: Morte!
5: Morte!
6: Confermi tutti! Ma se il vecchio schiatta, chi è che eredita?
2: Beh, tutto dipende da cosa c'è scritto sul testamento.
3: Oh, cazzo! Il testamento? Dobbiamo leggerlo prima che il vecchio schiatti. Questo è capace di averci lasciato con un pugno di mosche. Che oltretutto è sopra un pugno di merde. E sta cenando.
6: Va bene, pensateci voi. Io resto qui a guardare nostro padre che muore mentre mi accarezzo distrattamente il pacco.

0: Notaio Timbroni, nostro padre ha appeso un filo e preghiamo si spezzi presto. Dobbiamo visionare il suo testamento. Siamo disposti a pagarle qualsiasi cifra numerica per una rapida sbirciatina.
1: E se non bastasse, potrei aggiungerci anche un bel giretto in sella alla sottoscritta, che tra parentesi sarei io.
2: Mi dispiace, ragazzi. Anche volendo non potrei aiutarvi. Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
3: Ma come?
2: E, tra parentesi, pensavo che Pierre Goblin vi avesse già informato sulla cosa.
4: Dannato Pierre Goblin! Ci ha fregato!

0: Sì.
1: Li ho fregati! Ora tatuerò il mio nome come unico beneficiario del testamento di mio padre, diventando il suo unico erede. Erede Froccio, fra parentesi. Sì.
2: Cosa succederà? Il vecchio schiatterà.
3: Questo mi sembra scritto.
2: Il

0: si astenga.
1: No, no, sia buono. È un'opera questa. Sarà anche culatone, però è furbo, hai capito?
0: È stato astuto.
2: Una cosa, l'altra.
1: Sei bravo a fare il culatone, sì, comunque. Complimenti, molto bravo.
0: Osservazione diretta.
2: È fruibile con voi anni e anni e anni.
1: Sì, certo. Proprio noi. Senti, comunque, parlando di Trump, gli è partita la brocca. Adesso vuole fare una banconota da 250 dollari. Poi 250.
0: 251.
1: No, scomoda.
3: 250. Perché non è.
1: Con il suo volto sopra. È già pronto il prototipo. Tipo, ma perché? Perché vedi, queste sono le robe.
2: Aspetta,
1: che poi.
2: Mi viene in mente il signore degli anelli, una banconota per controllarle tutte.
0: Esatto, sì.
2: È meraviglioso, lui è Sauron, cazzo.
1: È vero, cazzo.
3: No, è per la celebrazione dei 250 Marta. Anni.
2: Di cosa? Lui che c'entra? Che vuole?
3: Ma che c'entra? Ma lui è Trump.
1: Ma che cazzo vuol dire? Ma chi cazzo sei?
3: Appunto, glielo potete dire.
0: Come la spendi una banconota?
3: Ma tra l'altro,
1: ma non lo so.
3: Ma gliela fanno fare perché si può fare solamente se sei morto, quindi devi aspettare.
1: Beh, tra un po', ragazzi, io prevedo che comunque a breve fingerà. Prima o poi un cecchino lo becca,
0: cioè, diciamo che a morirlo ci hanno provato,
3: però sì.
0: Soprattutto i suoi,
3: finché non muore per davvero non può essere una stampato sulle monete né sulle
1: devi essere morto per essere su una banconota
3: in America.
0: A meno che tu non sia re. Perché la regina Elisabetta invece aveva...
3: In America, in Inghilterra.
0: Beh, è una colonia l'America.
3: A parte
0: dai.
3: Che
1: no.
3: La regina.
1: No.
3: Chi? L'America?
1: Non è una colonia.
0: Non ho fatto
2: hanno fatto le elezioni, fa.
0: Non ho fatto l'ultimo pezzo di storia.
2: I separatisti hanno perso.
1: Troia. Ne hai perso un bel pezzettone.
0: L'ultimo anno di liceo fumavo tanto.
2: Ce l'hanno fatta. I neri adesso non sono più schiavi.
0: Quali neri?
2: Ah, quelli che l'hanno portato dall'Africa?
0: Sì,
2: ancora lì stanno.
1: Sì, ma adesso sono integrati. Sono afroamericani, si chiamano.
0: Scusa, i nativi?
1: I nativi? No, quelli sono miliardari. I pochi che sono rimasti sono miliardari.
0: Ma scusa,
1: perché
0: i Maya come stanno?
3: Morti tutti.
1: No, morti tutti. Andati.
2: Ah, 2012 era una cazzata.
0: Cazzo, ragazzi, mi sono perso. Devo rifare le superiori.
1: Allora, praticamente dal 1885 la schiavitù è finita. Però si sono integrati, ma comunque si sentono sempre inferiori.
0: Ok.
1: E invece gli indiani d'America.
0: Ma, però lo sono, no? Cioè, sui libri sui quali stiamo studiando.
1: Sì,
2: solo loro,
1: certo.
2: I cinesi se la godono lo stesso.
1: Sì. Comunque gli indiani d'America hanno scoperto che loro possiedono terre dove non vengono tassati, non devono rispettare le leggi.
0: Ah,
1: e
0: la
1: quindi
0: Calabria.
1: Hanno aperto. Sì.
2: Esatto. Gli indiani sono i calabresi.
0: Sono tutti in Calabria. Esatto. Ragazzi, devo ripassare, scusate.
1: Oh, ma tu a parte che non sono tutti ricchi, perché hanno tutti dei terreni, hanno provato a costruire dei casinò, ma non tutti vanno benissimo.
2: Sì, però Marco, passando nelle Everglades per andare dall'altra parte.
1: Hai visto gli accampamenti?
2: Tom Pike. Che li vedi lì che vivono veramente con le mangiando zanzare, quelli che non c'hanno.
1: No, ma è bellissimo, ci sono le tribù proprio, hanno ancora le cose.
2: I tipi.
1: Sì. Vivono ancora vestiti da indiani, bellissimo, cazzo.
0: Ma li attacchiamo ogni tanto, però.
2: Sì. No, è il contrario, purtroppo.
0: Ci attaccano loro.
2: Sì.
1: No, non è vero.
0: È finito tutto malissimo. Cazzo.
1: No, allora hai presente quel. Tu non sognavi di fare il giro con quelle barche col ventolone? Andando in mezzo alle.
0: Come si chiama? Overboard?
2: Overcraft.
1: Sì.
3: Loro anche Bernie.
1: Ecco, loro possiedono quelle società lì e fanno quei lavori lì. Quelli più poveri, insomma.
0: Sì.
1: Che poi comunque guadagnano. Sì. Vanno in giro, hanno i coccodrilli radiocomandati perché vai lì e vedi coccodrillo che apre la bocca.
2: Sono strafatti di fentanyl il
1: coccodrillo. Sì, li drogano di brutto.
2: Per stare fermi nello stesso punto non hanno voglia di fare il giro a cercarli.
1: Esatto.
0: Non è che scusa, c'è il pezzo di ferro sotto come a Gardaland.
1: Può darsi.
0: No?
2: Vedi 50 ammassati. Fatemi una borsa, vi prego.
1: Ma ragazzi, attenzione, è tardi, dobbiamo collegarci con il mitico asciugone palanca, ovvero la mamma di Fabio.
0: Ok, devo fare una premessa. Okay?
1: Prego.
0: Perché, allora, fare palanca è abbastanza economico, perché tanto parlo solo io e quindi lo scherzo telefonico quasi sempre riesce alla prima.
1: Sì.
0: Ci sono tipo oggi delle giornate storte in cui non riesce mai. Ma mai.
1: Okay.
0: Quindi ho messo in questa puntata anche i tentativi falliti, una cosa che non faccio mai per farvi capire quando va di sfiga, quanto va di sfiga.
3: Ok.
1: Va bene, sentiamo, andiamo, vai.
4: Lo Zoo di 105 presenta l'asciugone palanca.
5: Cosa mi presiedono? La sento, sta con me. Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono America, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta.
6: Amicacci, buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Sì?
7: Scusi se la disturbo. Praticamente che ieri è venuto, ecco, tutto quel maltempo, no? Che dalla pioggia ieri sera, dalle 7.35 fin verso le 9.30, insomma, anche oggi. È venuta anche la grandine. Non so se ha visto che sono venuta.
6: Certo.
7: È venuta giù,
6: sì,
7: Belina, la sassaiola, che era grossi come il figlio.
6: Sì, Belin, è venuta giù di brutto.
7: Sì, sì, mi ci siamo anche spaventati. Pensi che mia moglie aveva fatto tutte le rose belle in giardino, che se le curava, che ci teneva come un figlio, è venuta giù sta sassaiola, gliela tritati. Non ci sono più le rose, adesso ci sono quattro bacchetti morti di sonno.
6: Purtroppo la grandine è così.
7: Così, così. Ma contestualmente questo problema delle rose, che le dico la verità, a me non me ne frega un caso, perché tanto così almeno non me la mena più, che dobbiamo fare stare lì di faccia matura. Sai che le rose bisogna fare la faccia matura per farle venire su bene, ma che devi mettere lì tutta la paglietta sopra e concime. Comunque si è spostata la parabola, e non vedo più, ecco. E che cosa può essere?
6: E sicuramente potrebbe essere il vento forte che l'ha fatta girare.
7: Rare.
6: Okay.
7: Le spiego, praticamente, cioè, la parabola è quella fatta come una pentola, no? Cioè come un'insalatiera, giusto?
6: Sì.
7: E deve essere
6: certamente, cioè, bianca o grigia?
7: Grigia, è molto, ecco, grigia. La mia, perché è una parabola vecchia. Perché le spiego, noi abbiamo fatto Sky tantissimi anni fa, quando ancora si chiamava Tele più, penso un po', che è venuto su questo, che era un albanese, una cazzo enorme, doveva vederlo, ma ha bevuto tutte le birre. Ho fatto l'errore quando è venuto e adesso mi mette la parabola, ci ho chiesto, senta, vuole mica qualcosa, un caffè, una birretta? Mi dice, mi fa una birretta, perché ci do una birretta, dopo un po' torni, ci c'era mica nada, ma ha bevuto tutto il frigo, non c'ho più birrette. Era un'arma di amuro, quindi magari ci fa anche meno effetto. Io cosa vuole? Sono 1,62. Comunque, cosa stavo dicendo? Della parabola, allora, sono andato su, ho preso la scala, non so quella che sia lunga. Ho preso no, Belin, mi hai sgamato, porcaccia puttana, ti ho sentito, mi hai sgamato, stronza.
6: Hai visto? Vi seguo troppo la 105.
7: 5, va bene, allora ti mando un abbraccio e contestualmente ti mando anche a fanculo.
6: Va bene, ok, vieni con me?
7: Sì, ti accompagno con calma, che cammino pianino, io che sono anziano.
6: Non c'è problema, guarda, va bene, viene la fatica anche a me ogni tanto.
7: Tanto, semmai mi aspetti là, un abbraccio, ciao.
6: Ciao.
7: Che sfortuna di merda, mi hanno sgamato, ma pensa perché. Sì. Vabbè, niente, chiamiamone un altro.
0: È una.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
8: Chi è lei?
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Angelo Palanca, ho avuto un problema con la parabola.
8: Guardi che mio figlio non c'è più, signore.
7: Ah, mi dispiace tantissimo, signora, no. Ho preso il numero sull'elenco.
8: Lo so, è il mio numero, ma mio figlio è mancato.
7: Ma guardi, signora, è una roba terribile, le mando un abbraccio grandissimo.
8: Grazie,
7: mi dispiace tanto, sono partecipe del suo dolore.
8: Grazie.
7: Arrivederci, grazie, e buona giornata e buona fortuna, signora. Ecco.
8: Grazie anche a lei.
7: Anche a lei, tante cose e tante cose. Porco diavolo, come mi è scesa tutta.
9: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
9: Buongiorno,
7: Sì, senta, sa che ieri è venuto tutto quel maltempo, che è piovuto tantissimo, è venuta anche la grandine, guarda, dalle mie parti è venuta che sembravano delle albicocche, tant'è che fuori mi ha telefonato questo mio amico Barabino, che c'è la casa in campagna, c'è due alberi grossi, uno di ciliegi, uno di amarena, gliela portate via tutte, ma neanche le cavallette, guarda. Comunque,
9: sì, ma cosa mi deve dire?
7: Praticamente con questa pioggia, vento forte che è venuto, si è stortata un po' la parabola, capisci? E c'è mia moglie che mi rompe i coglioni.
9: Ma dove?
7: Dove? Sul tetto, c'è mia moglie che vuole
9: vendere. Okay, ma io sento che era una cadenza particolare.
7: Io sono nato e cresciuto in quella di Genova, come potrà, appunto, come hai vinto dal. Però in questo momento risiedo a Desio, perché le spiego, mio nipote è venuto a studiare a Milano, noi altri ci è trasferito, allora noi altri abbiamo preso una piccola casettina con mia moglie per far studiare mio nipote, okay. Mio nipote che ha finito di studiare adesso a Canberra in Australia, che fa quelle cose di, non so se lei ha tanto pratico di quel posto lì, comunque noi altri, ormai che eravamo lì nella casa siamo rimasti lì, perché comunque sa che cosa vuole, siamo anche anziani, è tutto un po' più vicino agli ospedali,
9: queste robe. Avete il genere per ascoltare tutto il giorno, però mi significa che ha bisogno quindi di un intervento. Vento.
7: No, allora momentaneamente, siccome c'è questo mio amico Barabino che è venuto e che mi dà una mano, no? Allora pensavo eventualmente, cioè prima dell'intervento magari che salgo su io un attimo, provo a vedere di sistemare, perché le spiego, mia moglie deve vedere sto Belin di NCIS, non so che cos'è, una roba, un telefilm.
9: In ogni caso io non riuscirei ad aiutarla oggi,
7: ma come deve, cioè le spiego, perché si vede che sei un po' mossa, allora io sono andato su, ho tirato un po' il cavetto e quando tiro questo cavetto, no? La televisione fa zzzz, così, cioè come un po' prende, un po' non prende, capito? Quindi magari sei solo stortata da una parte. Capisce?
9: Sì, ma in ogni caso io non riesco a venire oggi, anche se fosse, quindi o ci prova lei, riesce a farlo sistemare, farlo andare.
7: Appunto, le stavo chiedendo cos'è che posso farci. C'è un modo.
9: Esiste un modo empirico per sistemare una parabola.
7: Empirico.
9: Ci sono delle specie di test da fare con gli strumenti.
7: Ecco che ti hai detto che
9: meglio. Non fuori, fuori. Se il combinatore è a posto, non è a posto. Se il combinatore è a posto, non è a posto. Non sono cose che.
7: Certo.
9: Non c'è una regola.
7: Non c'è una regola. Ma perché comunque c'è questa specie di insalatiera sopra, qualcosa che viene di fuori, magari devo solo girarla un po'. Come si fa a capire da che parte la devo girare?
9: Solo peggio. Cioè adesso si vede qualcosa, lei la gira, poi non vede
7: allora,
9: niente.
7: Allora le spiego, in realtà non è che c'è qualcosa, si vede tranquillamente la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, si vede una cosa buona. Io non li guardo, non guardo tanto televisione, perché sono sia mio che presbite. E quindi ho questi due paio di occhiali tutte le volte. Se guardo la televisione devo mettere un paio di occhiali, come li devo levare per fare un'altra cosa. E che sono anche un pelo astigmatico.
9: Sì,
7: e quindi
9: diciamo che non ho modo di aiutare.
7: Nel breve
9: modo e vuole può aspettare, ci vediamo mercoledì perché ne facciamo il ponte,
7: fate il ponte, cioè, mi faccia capire, scusi, il giorno dopo che è venuta la grande idea così degli antennisti non lavorano, vi fa proprio schifo il denaro.
9: Ma io ho una vita privata come ce l'avrà anche
7: ma
9: lei,
7: ho capito, ma le fa schifo il denaro, è venuta una grandine grossa così come le arance e lei fa il ponte, mi scusi, non ho capito
9: a me delle sue impressioni non è che sinceramente mi interessa
7: niente, anche a me del suo ponte non me ne frega un cazzo, mia moglie mi saluti sto paio di coglioni, ma pensa a te. C'è la crisi e nessuno c'ha voglia di fare un cazzo in questo paese. Va al ponte, fa il giorno dopo la grandine, fa il ponte. Sto paio di coglioni, ma pensa a te. C'è la crisi e nessuno c'ha voglia di fare un cazzo in questo paese. Va al ponte, fa il giorno dopo

0: facendo una cosa per noi dello zoo.
1: Ah, sì.
0: Fanno ascoltare nel loro bar Pan Caffè il nostro programma ai ragazzi giovani,
1: ecco.
0: Tipo Maya, la figlia della Puccioni, e a tutti i suoi coetanei.
2: Non ci credo.
0: Bravi ragazzi, continuate così. Almeno gli ascolti non scendono e riusciamo ad arrivare tranquillamente alla pensione.
1: Ecco.
3: Sì, bravi, sì. Bravi.
1: Puccioni, cosa ci fa tua figlia in un bar, scusami?
3: No, prende il caffè tra una pausa e l'altra.
1: Un caffè di due ore,
3: esami,
1: però.
3: No, tra l'altro posso farle i complimenti che ha preso un 30 anche oggi.
1: Ma non ce ne frega un cazzo.
3: È una grande invece.
4: Quando
3: grande.
4: Prende un 25 gode lo stesso, la misura.
3: No, non l'hai detto su mia figlia, vero?
1: Figurati.
4: Sei matta.
1: Sono tutti personaggi.
5: Taglia, sfuma.
3: Vai.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto

0: accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Sud Italia. Guarda, mi giro di spalle e sono subito Dario Spada.
1: Stay fresh, baby.
0: Non riesco a levarla sta cacata sulla schiena.
2: Ma metterci una toppa di cuoio.
3: Ma
2: no?
3: Puoi prendere un'altra.
4: A me piace invece, lasciala.
0: No, dai, è una roba orribile.
2: No. C'è anche da l'ho presa
0: in montagna, tra l'altro. Taroccone.
3: Sì, su Brokeback Mountain, immagino.
0: Sì, sì, può darsi.
3: Sai cos'è?
0: Darsi.
3: E neanche si sono impegnati per stamparlo sopra.
0: No, no, no, niente. Proprio
3: hanno
0: una roba.
3: Una patch cucita quadrata. Cioè, la roba.
0: Allora, vediamo un po'. Allora, come si fa sesso nel mondo? Guarda come si accende subito la puccione, la sporcaccione. Ogni paese ha le sue posizioni, le sue abitudini sessuali. Per esempio, qua scrive che agli italiani piace farlo nella posizione del missionario.
3: Ma chi?
5: Ma non è vero, boh, mai questa roba.
0: Fammi leggere, oh, magari con qualche variante che la rende un po' più acrobatica. Per esempio, mentre lei tiene le gambe sollevate. Oh, questo è quello che scrivono gli esperti.
5: A quello perché tua moglie non c'ha voglia, almeno non si sbatte, capito?
2: No, lui in realtà è americano.
5: Non tua, non tua.
0: Io sono americano, arriva dopo.
5: Sì, ma non tua di Marco, tua dell'italiano.
0: Sì, poi dice, posizione che invece non piace per niente in molte culture africane.
5: Ci credo.
0: E anzi viene considerata innaturale, capite? Eh beh, con quei fucili lì, ragazzi.
5: Ma io penso che forse siano solo gli uomini e qualche altro micro tipo di mammifero che si accoppia frontalmente.
0: Non lo so. Comunque io non vorrei offendere nessuno, però gli inglesi, ecco, per esempio, gli inglesi, la popolazione inglese, quei pochi che sono rimasti, quelli con le gote rosse, che sembrano tutti Heidi, io non ce li vedo a chiavare quelli. Cioè, la donna inglese mi dà l'idea di sporca. E lui anche.
5: Allora,
0: cioè,
5: la donna inglese sudano le tette, questo è una cosa.
2: A tutte le donne sudano.
5: Tutte le donne inglesi sudano le tette.
2: Tutte le donne nel mondo sudano le tette.
5: No, ma quelle inglesi molto di più.
0: Ma che ne sai?
5: In mezzo e sotto.
4: Lui Spice Girl,
0: È vero che si è scoppato una Spice Girl.
5: Sono certificato.
0: In Gran Bretagna piace molto la posizione della cowgirl inversa. Scusa, aspetta.
5: Perché così almeno non la guardi in faccia.
3: È lei di schiena che ti cavalca.
2: Esatto.
5: Tu sei la moto e lei sta guidando.
0: No, scusa, se lei è di schiena che ti cavalca.
5: Allora, i tuoi piedi sono la carena della Ducati.
3: Cioè, lei ti fissa i piedi scopando, una cosa che non deve mai fare, mai.
0: Ma che schifo. Allora, arriviamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il paese al mondo più in fissa con il porno. Il numero di ricerche online è più che quadruplicato rispetto a qualche tempo fa. E poi dice, aspetta, la posizione più amata è quella del cane. La pecorina.
3: Ragazzi, è la posizione più
0: bella. È vero, gli americani amano. Sì, gli americani amano la pecorina proprio.
2: Ma la pecorina è la posizione più amata ben in 64 paesi.
3: E io ci metterei anche l'Italia, non so chi ha detto la missionaria.
2: L'hanno fatto questo sondaggio.
0: La missionaria però è un classico, dai.
5: Sì, insomma. Ma è scomoda, poi fai tutto il lavoro da solo.
3: È una merda, cazzo.
2: Comunque, allora, Marco, hai visto che ci sono delle curiosità sul sesso e ti riguardano anche, perché in Florida.
0: Sì, sentiamo.
2: La posizione diversa da quella del missionario, cioè tutte le posizioni diverse da quelle del missionario sono illegali, quindi non puoi fare niente. C'è una vecchia legge.
0: Sono illegali in Cina.
2: In Florida.
0: Cioè io non posso scopare mia moglie al di fuori della missionaria in Florida.
2: In teoria no, è anche.
0: Ma scusa, vorrei
2: volendo
0: sapere,
2: se uno impugna quella legge che non è mai stata violata.
0: Ma vorrei sapere chi è che viene, mi bussa la salve.
3: È il poliziotto dell'orgasmo che ti bussa alla finestra, favorisca i documenti del suo cazzo.
5: L'orgapol.
3: Cosa fa? Concilia e allora devi firmare con il pene.
0: Ma chi controlla ste robe?
2: Il controllore. Non lo so, se vuoi prova a farlo.
0: Chi è?
6: FBI, open up!
0: Scappa, Marco, scappa! Scappi, che lo chiami!
3: È veramente imbarazzante. Forse hanno delle videocamere. Alexa che fa la spia.
2: Può essere,
5: ma
2: non lo so.
5: Ma perché io credo.
0: La mia Alexa l'ho messa in cucina, dove praticamente vede solo quando ti lavi le mani o lavi i piatti. Nel senso che io ho il terrore di ste robe. Dopo la storia che è successa a Stefano De Martino, che ha montato. Che poi io dico, scusa, Stefano, sei un ragazzo tanto intelligente, ma ti fai montare una telecamera di sicurezza in camera da letto,
3: puntata sul letto.
0: Sì, non è
5: e
0: non
5: sullo
0: è una
5: specchio
0: roba.
5: Con le luci, tra l'altro.
0: Mi dà un po' l'idea che tu abbia voluto metterla lì così mentre questa registra il movimento.
5: Vabbè, allora, ti posso dire una cosa: se io avessi la physique du role di De Martino, anch'io mi riprenderei mentre ciulo, ragazzi. Mi riguardo sul tram mentre vengo a lavorare sempre.
0: Allora, no, non voglio dire che è un brutto ragazzo, per amor di Dio, perché io rispetto lui. Io sono Lino Banfi, lo ammetto. Ma non mi sembra così bello.
5: No, un bell'uomo, cioè, Marco, soprattutto dal vivo.
0: L'ho visto in un negozio a Milano. Sì. Cioè, l'ho visto. Sì, è normale, è un ragazzo normale.
2: Ti attrae. Ah,
5: quando facciamo la doccia insieme, io lo guardo sempre.
0: Ragazzi, allora possiamo fare un'ammissione. Allora, chi fa un lavoro tipo il nostro? Mi fai parlare? Scusa, Pa. Cosa fai, Paolo?
5: No, sta detergendo la bava.
3: Era un po' imbarazzante, scusa, Marco. Vai avanti.
5: Cioè, aveva la bavetta ai lati della bocca.
0: Chi fa il nostro lavoro? Soprattutto. Chi lavora in televisione ha uno charme, un fascino diverso da una persona che fa un lavoro normale. Cioè noi 1, 2, 3, 4, se non lavorassimo in radio e non fossimo, diciamo, noti, col cazzo che scopriremo.
5: Noi sicuramente sì.
0: Ma dai, ma lo sai.
5: Ma lui quindi... invece è proprio manzo, Marco.
0: Ma è un bel, sì, è un bel ragazzo, ma non, no, è
5: no,
0: bellissimo.
5: No, è proprio manzo, cioè proprio...
0: Se facesse il meccanico non se lo cagherebbe.
2: Guarda,
0: nessuno.
2: Marco, io l'ho visto per la prima volta 10 anni fa, quando andai la prima volta in
0: Paolo,
2: giro,
0: asciuga i bordi della bocca di nuovo.
2: No, è la verità, e non era ancora questo super famoso. E è un tipo, ho detto, ma invece visto dal vivo è veramente un tipo attraente.
5: Emana, Marco. Ti ricordi quando venne Raul Bova, che siamo andati a fumare sul terrazzo con lui? La sensazione che abbiamo provato, che dici, cazzo, non siamo della stessa specie. Ecco, è quella sensazione lì.
2: Brad Pitt, come
3: Blackberry anche.
0: per me ragazzi c'è un solo uomo da scopare, Tom Cruise, ve l'ho detto.
5: Che c'ha la stessa tinta di papi, ho notato ieri sera.
3: Hanno dallo stesso. Il buon vecchio Tom è un po' bassino, però.
0: Ma va bene per me e te, Paolo. Gambina corta anche lui.
3: Guarda che è sotto il 1,70 m, Tom.
0: Ma voi lo sapete che allora, intanto, molte scene che lui gira, dove viene ripreso mezzo busto, gli costruiscono un rialzo in legno e quindi non si vede che è più basso di altri attori. E poi quando deve recitare, non so se avete notato, ma nei film, quando lui c'ha la tipa, c'ha la fidanzata o la
5: lei
0: tizia,
5: lei è in ginocchio, vero?
0: No, le sceglie tutte basse, le vuole basse, perché altrimenti stonerebbe, cazzo. E nei film che ha fatto con la sua ex moglie, quella rossa di capelli, come si chiama?
3: Golosa d'uccelli.
1: Nicole Kidman,
0: che era un figone pazzesco, si è sfigurata, adesso è tornata normale, si è tolta le protesi in faccia. Era molto più alta di lui e quando facevano le scene, diciamo, nei film, dovevano costruirgli una tipo una rampetta, perché sennò si vedeva che era
5: un... È vero, perché Kubrick ha girato la scena e c'era Tom Cruise sulle punte dei piedi che la baciava e detto, non è proprio maschio alfa così. Una soluzione alternativa.
0: È brutto,
5: sulle puntine così.
0: Senti, Puccioni, invece, visto che fai tanto la figa, fai tanto quella moderna, fai tanto la sporcacciona che sbava quando parla di Stefano De Martino.
2: Ma non è vero niente, l'ha detto Paolo.
0: Qual è? Dai, questo lo puoi dire. Qual è la tua posizione sessuale preferita?
5: Con De Martino.
0: No, in generale, così. Cioè, se devi scegliere, come ti fai?
5: Cioè, prima di tutto, Stefanone ti fa scegliere o impone con un bastone?
2: No, diciamo che ci sono delle evoluzioni, non è che è una cosa statica, no?
0: Perché no, però la posizione che ti piace di più.
2: Intraprendete una posizione e quella la portate fino alla fine?
0: Sì.
2: No.
0: Dipende. Se è una sveltina scegli la posizione dove sai che comunque riesce a durare di più. Io ho delle posizioni che duro.
3: Allora, la Puccioni gli piace la voliera, secondo me.
5: Anche secondo me.
3: È la posizione. Sono stato con una parola sola, ho aperto un mondo nelle vostre menti.
5: Ho aperto anche la voliera.
3: Della voliera.
0: Dillo che è tardi.
1: No, è tardissimo.
2: No, io preferisco.
0: Dai, una posizione che ti piace, pecorina. Non so.
1: Dilla.
2: Una.
3: La voliera.
0: Vabbè. Paolo, tu come ti piace essere scopato, Paolo?
3: Ma a me piace fissare l'uomo negli occhi e baciarlo con la lingua mentre...
5: No, diceva con tua moglie.
1: Tolgo la scenetta.
0: No, vai, c'è cose di casa, andiamo, vai.

0: prima.
1: Porcaccia troia, guarda qui che panza di merda. Ma come ho fatto a ridurmi così?
2: Ehi, che succede? Che fai tutto nudo davanti allo specchio? Ti ho già detto 1000 volte che anche se normale è comunque un bel pene. Non devi temere confronti con i miei ex, soprattutto con Mohamed il senegalese. Guarda che sono tutte dicerie. Non è vero che sono super dotati.
1: Ma io veramente mi stavo lamentando della mia pancetta. Sono fuori forma. Non stavo pensando alla collezione di cazzi impressa nei tuoi ricordi di vita.
2: Beh, tanto meglio. Comunque, amore, se continui a fare vita sedentaria, bere e mangiare come un adolescente in vacanza e sperare che una magia ti faccia rimanere giovane e magro per sempre, stai sbagliando tutto dal principio.
3: Sì, questo è vero.
1: Sedentaria? Io? Ma stai scherzando? Ma se faccio 200 km al giorno? Sono sempre in movimento.
2: Grazie al cazzo guidi un pullman scolastico.
1: Che cazzo c'entra? Sai quei piccoli pezzi di merda quanto mi fanno impazzire coi loro schiamazzi? Dovrei essere 20 kg in meno solo per lo stress.
2: Allora è il bere. Bevi troppo, sono tutti zuccheri.
1: Amore, ma lo sai che ci sono cose a cui non rinuncio durante la mia giornata? E una di quelle è una sana birretta durante le pause.
2: Amore, ma la tua pausa parte dalle 9 di mattina, inizio lezioni e finisce alle 14 fine lezioni.
4: Figa.
2: Vuoi dire che bevi per 5 ore consecutive?
1: Avevano ragione nel Medioevo. Voi donne siete spose di Satana. Questa stregoneria della matematica per farmi sembrare alcolista è un maleficio psicologico.
2: Mamma mia, ma sei proprio un cesso di uomo.
5: Ma come?
2: Bevi come una spugna prima di riprendere i bambini da scuola. Ma Cristo santo, ma cosa ti passa nel cervello?
1: Calma, non farmi passare per un merda. Io mica guido sbronzo coi bambini a bordo. Prima di tutto mi ripiglio con un paio di pippotti e poi, in caso non sia proprio lucido, mi metto in braccio Dragan, il bambino sinto, che guida da quando aveva 6 anni e mi faccio aiutare. Mica sono un coglione che mette a repentaglio la vita dei bambini. Poi quel cazzo di Dragan è un pilota nato, guida qualsiasi cosa. Una volta gli abbiamo fatto usare il muletto per sollevare il pullman per cambiare la ruota.
4: Bambino.
2: Dragan? Il bambino sinto in braccio che guida il pullman mentre sei fatto?
1: Stai prendendo appunti o sei solo fissata con le sinossi?
2: Sai che non ti denuncio solo perché sei mio marito e mangiamo con il tuo lavoro. Ma da oggi smetti di usare coca, alcol e bambini per passare le ore del tuo lavoro. Chi cazzo pensi di essere? Un boss della mafia cinese.
1: Va bene, ma per la mia pancetta cosa facciamo?
2: La carbonara.
1: A parte che la battuta era una merda, e comunque la carbonara si fa con il guanciale, brutta ignorante.
3: Ecco, ha ragione. Aia.
2: A chi hai detto ignorante?
4: Aia.
6: Cose di casa!
4: Aia.
7: Ma bastardo, ma possibile che quei due stronzi debbano picchiarsi tutti i giorni all'ora di cena? Ma che cazzo, si sente tutto, sono stufo!
8: Ma sì, amore, non farci caso. Tanto ho già parlato con i sinti in fondo alla via. Entro una settimana gli fanno la pelle al marito perché non ha pagato la coca al piccolo Dragan.
7: A proposito di Dragan, quando mi riporta la macchina? Ha detto che gli serviva per 3 ore, ne sono passate 4.
8: Ma come cazzo ci arriva ai pedali un bambino di 8 anni?
7: Lui pensa al volante. Ai pedali c'è sotto suo fratello Amir, tipo i robot dei cartoni giapponesi anni 80. Formazione guida unita.
8: E pensare che nostro nipote ha 10 anni è un mongoide che non sa farsi un panino da solo. Nostra figlia doveva farsi chiavare da un giostraio, altro che avvocato penalista.
6: Cose di casa.
4: Brava.
5: Sacro santo.
4: Ma che palazzo è?
9: Bella sigla, serie di merda.
4: Ma che palazzo è? Ma che palazzo è?
5: È gente normale.
4: Ma che palazzo è?
5: È uno specchio dell'Italia.
4: Dai, Puccioni, dai, abbiamo 2 secondi. Posizione preferita, facci sognare, dai. Dai, dillo, dillo.
0: Quella che vi piace a voi.
4: No, pecorina, dillo però. Dillo. Dillo.
10: Dillo.
11: È il momento di prenotarsi per giocare a Ce lo manca. Volete un fumagazzi? Volete i gadget di Radio 105? Allora mandate un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 e lasciate il vostro nome e numero di cellulare. Chiaro? Chiarissimo. Semplice?
12: Semplicissimo.
4: Mi sono arrivati gli Spatek, ragazzi, che capolavoro.
5: Una bellezza.
4: Mamma mia.
3: Perché ami rosa?
5: Non c'è rosa. L'hanno anche fatta.
4: Domande.
5: Fatta apposta.
3: Non lo so.
5: Tardi andiamo, ciao, dopo.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta, dalla pestatura rustica, dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Super conveniente
21: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
22: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
23: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
24: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
25: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
24: Oh, Contacta! Adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Che ricordi sta canzone? Ah, vi ricordate il Bobadilla, la discoteca di Bergamo?
1: Sì, ma... pensare che si chiamava Bob Dylan, poi si è bruciata l'insegna e ha cominciato a chiamarlo Bobadilla.
2: Te lo giuro.
0: Ma veramente?
2: Te lo giuro.
0: Cioè, si chiamava Bob Dylan.
2: Sì. Però giustamente negli anni 70 quella zona lì non è che proprio si è bruciata l'insegna, ha cominciato a chiamarlo Bobadilla. Ok, Bobadilla, va bene così.
0: Figo, però è figo come nome. Sì. Poi c'era un altro locale nella Bergamasca dove andavo il sabato pomeriggio, era enorme, non mi ricordo il nome però, cazzo.
3: Il ventesimo secolo.
0: Ventesimo secolo!
3: Bello.
0: Mamma mia!
3: Il pianto più bello dell'epoca.
2: Che si chiamava all'inizio ventesimo secolo, poi si è bruciata la scritta e la gente ha cominciato a chiamarla ventesimo secolo.
1: No, era Bob Dylan XX perché era grande.
0: Ma che ricordi, che bei tempi, cazzo. Spensierati, senza problemi, che figata. Gli anni 90 sono stati belli. Io vabbè,
2: eravamo ricchi.
0: Gli anni 80 ero piccolo, anche se adoro gli anni 80, potessi tornare indietro andrei lì. Però gli anni 90 sono stati belli.
2: Guarda,
0: fino al 2010 si stava da Dio, cioè, per esempio, a Milano c'era la famosa Milano da bere, si usciva, aperitivo, sta bene.
2: Escono tutti a Milano.
0: No, il problema, no, lo so, però era un'altra Milano.
2: Non c'è un posto dove mangiare con un tavolo.
1: Su questo do ragione a Fabio, perché Milano sta esplodendo.
0: No, è vero, sta esplodendo. Molti ricchi hanno scelto Milano proprio per il discorso delle tasse.
1: Ma c'è una vitalità devastante. Ma io vorrei soffermarmi sul 90, perché la tua camicia ne sta parlando. C'è stato solo un problema negli anni 90, quella transizione tra la fine 80 e l'inizio degli anni 90. Quando arrivò il grunge con i Nirvana, quel momento in cui tutti si vestivano con la camicia di flanella come quella che hai addosso tu e dovevano puzzare di birra.
2: Io l'ho sempre fatto dall'84 che lo
1: fai. Sì, tu ancora adesso.
0: Fabio è sempre stato uno molto grunge.
2: Quindi sono grunge, non è che faccio cagare.
0: Tu sei garbage.
1: Però Marco, mi confermi che uscivamo da un momento edonista in cui dovevamo essere super fighetti, dovevamo a un certo punto puzzare di merda.
0: Cioè, mi stai dicendo che ho addosso la camicia di uno che
2: puzzi di merda.
1: La camicia di flanella da boscaiolo. Non è che
0: Scusa, ma mi avete detto cazzo, cowboy. Oggi mi sono. Cioè, stamattina.
4: Sì, cowboy, avevamo detto cowboy.
0: Non ce l'ho il cappello da cowboy.
4: Ma
0: poi
4: neanche
0: comunque,
4: la camicia da cowboy.
0: Questo è da cowboy, zia. No, lascia stare il retro. Il retro è da culatone.
1: La devi annodare sopra l'ombelico.
2: Quella è cow pride, si chiama quella camicia lì. Cow pride. E ci puoi andare solo sul toro meccanico.
0: Vabbè, davanti sono cowboy, dietro sono Dario Spazio.
2: Dietro sei te stesso.
1: Infatti devi prendere una forbice e levare le tasche del pantalone.
0: Teste di cazzo che siete. Vabbè, non ne va mai bene una. Uno ci prova. Cioè, se mi vesto con la maglia nera, cazzo, prendevi per il culo un pallone, adesso lo copi e ti vesti sempre di nero.
4: Il nero va sempre bene comunque.
0: Sì, ho capito, però ho rotto anche un po' il cazzo.
4: No, non è vero, non stanca mai il nero. Io Paolo lo stimo per questo. Stamattina mentre venivo in qua ho detto "Ma perché mi sono messa questa canottiera? Dovevo mettermene un'altra".
2: Anche io l'ho detto quando ti ho visto.
0: Sì. Scusate, allora, ci sono due messaggi che meritano di essere letti. Vai. Uno che ci fa notare che voi dite che è molto bello Stefano De Martino, però De Martino si è rifatto il naso e le orecchie.
4: Ah sì, lo dice lui, lo dice l'ascoltatore, e lo sa, è il suo chirurgo estetico.
0: Ma ho capito, si vede che ha rifatto il naso, non è il suo naso, c'ha il nasino e non è. Si vede, è rifatto.
4: Vabbè, è come quando una bella figa c'ha le ginocchia brutte, chi se ne frega.
0: Ma no, scusa, le ginocchia e il naso sono due robe diverse, perdonami.
4: Ma dipende.
0: Poi attenzione, base ancora più porno, per favore. Base molto porno, grazie.
4: Non lo leggere fino alla fine.
0: Marco, dopo tutti questi anni, non avete ancora capito come approcciare la Puccioni. Dovete portarla a bere e poi dovete far dire a delle ragazze che sono in un gruppo con voi quali sono le loro posizioni preferite, ignorando Letizia completamente. Vedi che dopo un po' è lei stessa ad alzarsi e a dire: se comunque io sono la regina del pompino. Ha ragione.
1: No,
0: è successo?
1: No, io devo contraddire l'ascoltatore.
0: È successo?
1: Basta andare in pubblicità.
2: Sì.
1: Siamo andati in pubblicità e ne avevamo chiuso l'argomento. Uno parlava di lei. Comunque volete sapere qual è la mia posizione preferita? No.
0: Allora, che culo, pecorina.
1: Allora mi piace tanto scopare in questa posizione, allora, culo a pecora. Il cazzo, uno, culo a pecora.
4: Non l'ho detto, culo a pecora.
1: Testa contro il muro.
0: Culo a pecora.
1: Il sangue
2: negli occhi, col viso detti frigorifero. Avete capito come braccio che mi tira sulla caviglia e mi spacca? Voglio seppello così.
5: E poi prende il ramaiuolo e mi percuote.
2: Questa è la nostra pubblicità di poc'anzi.
0: Con noi, per capito, la stronza rientra e diventa la maestrina. Capito?
2: Sì, esatto.
0: Quindi la posizione. La posizione culo a pecorina.
4: A pecora. Stavo riflettendo proprio che non è le... a pecora si fa, ok? Perché piace a voi.
0: Ma
4: e siete
0: convinti
4: che ci piaccia una cifra, però non è quella la posizione.
2: Sì, ma Letizia, poi
0: ah, aspetta, aspetta, fermo Paolo, ho capito la psicologia.
2: Sì.
0: Allora, quando siccome lei è toscana, no? E quando ha deciso di fare la giornalista, ha dovuto imparare l'italiano, insomma,
2: sì.
0: E ha dovuto togliere l'accento toscano. Quindi quando lei parla italiano, diventa la giornalista professionista.
2: Cioè,
0: quando tira fuori l'accento toscano, lì si lascia andare.
2: Sì, esatto. Però posso chiederti una cosa, Letizia, però se esageri questo toscano, a furia di risucchiare l'aria, io mi sento mancare, cioè manca l'ossigeno nella stanza. Lei pure io manca.
4: Ok, scusa, non lo
0: vabbè, quindi pecorina.
4: Culo a pecora.
2: No, noi sappiamo qual è, però per rispetto non lo dico.
0: Ma sei uno stronzo, scusa.
2: No, ma appoggiata al muro in piedi.
5: Avevamo detto che non lo dicevamo.
2: Non l'ho detto io, l'ha detto uno che urlava passando.
5: Ci siamo anche guardati.
2: Sì.
5: Hai fatto così con le sopracciglia.
2: No, per
0: quindi appoggiata al muro, ho capito. Bello, bello. Con le mani così, tipo, beh, scena interessante. Figo, mi piace.
2: Si chiama alla perquisizione.
5: Sì, alla perquisa.
0: Ok. Vabbè, ma che male c'è?
4: Nessun male, ma infatti è bellissimo fare sesso, ragazzi.
0: E allora, affrontalo così. Cioè, parlare di sesso.
4: Ma perché il punto è che io non ho una posizione. Cioè, è quello che mi stupisce, che posizione.
0: No,
4: posizione.
0: Capito,
4: cioè,
0: però c'è una posizione che ti piace
4: poi...
0: più delle altre. Cioè,
4: beh,
0: poi ovvio dipende.
2: Allora,
0: dipende,
2: io la capisco,
0: dipende.
2: Perché suo marito deve farlo sempre in cima all'Empire State Building, appoggiato, esatto, brandendola, tenendola con una mano e combattendo con l'altra,
5: con gli elicotteri.
2: Cioè, gli elicotteri che le infastidiscono.
0: E gli aeroplanini a elica, sì.
4: Esatto, capite.
2: E quindi Stefano,
0: però basta con sti tabù, minchia, ma il sesso è la componente più importante della nostra esistenza. Bisogna affrontare il sesso come se fosse una roba normale, perché è una roba normale.
4: No, ma poi cioè, è importante in una coppia, fondamentale, direi.
0: Ma appunto, quindi perché ti fai tutte ste paranoie a dire che ti piace prenderlo da dietro?
4: Brivido. Cose da scoprire, no?
0: No, da scopare.
4: Ma non da dire, sono da fare, non da raccontare.
0: Ho capito, però ti ho fatto una domanda innocente. Come ti piace farti trapanare? Basta, dicevi, attaccata al muro la perquisa, fine. Bello, basta. Così.
2: Ma devi... anche con la scritta Inri o...
4: Ehi. No, non è alla perquisa. Ma
0: Puccioni,
4: le braccia non sono alzate, ragazzi. Ma
0: Puccioni,
4: che
0: devi capire che la radio è fantasia. La tecnologia ha permesso adesso di andare anche in video, no? Grazie a Dio non ci mandano in televisione in diretta.
2: Sì.
0: Altrimenti saremo già in questura.
2: Sì, ma la sera però... ci siamo lo stesso.
0: Sì, però la sera alle 11 è tardi.
5: Sì,
0: Canale 66 lo guardano in due. Quindi la radio è fantasia. Devi far viaggiare la fantasia degli ascoltatori. Capito?
5: Anche adesso... perché quando vedono la faccia gli passa.
2: Sì, sì.
4: Sei una brutta persona.
2: Orribile.
5: Non si scopre adesso. Comunque,
0: dai, 32 vabbè, secondi, dai. Poi giochiamo al cielo manca. E immaginate Lucilla alta, bionda, con gli occhi azzurri.
5: Porca miseria, che fatica.
2: Madonna, quanta distanza dalla realtà.
4: Comunque,
5: possiamo fare un dettaglio solo?
4: Per il problema della faccia c'è la posizione apposta.
2: Adesso l'espertona.
0: È partita.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: di cultura.
1: Dai, allora, vediamo se tu sei più moderna. Posizione sessuale preferita.
2: Ma perché c'è
1: vai.
2: Una posizione moderna? Ah no, per il fatto di dirlo, scusa,
1: sì,
2: pensavo.
1: Sì.
2: Ok. Allora, a me piace la pecora, mi piace 69. Mi piace anche bella. Tipo cucchiaio, diciamo.
3: A cuddling, cuddling.
2: Cucchiaio è carino.
3: Spooning,
2: perché
3: spooning.
2: Fai strameno fatica e sei più, come dire.
1: Quella posizione lì è quella di quando sei stanca, però gliela vuoi dare lo stesso.
2: No, sai qual è? Ce l'ho. È quella di quando ti sei appena svegliato, alito di merda e nessuna voglia di muoversi. Quindi,
1: giusto, giusto,
2: cucchiaio,
1: giusto.
2: Sei sdraiato.
1: Sì. Beh,
2: poi
1: vedi,
2: mi piace, cioè, vediamo.
1: Non si ferma più. No,
3: si è lanciata, è partita adesso, Marco. La conferenza.
4: A me mi piace la Hawkins.
2: No,
3: tu totalmente immobile che muovi solo un occhio per far vedere che godi?
4: Sì, con la cannuccia che scrivi sulla tastiera.
1: No, sei cattivo.
2: Orribile,
4: si chiama Black Humor, ragazzi.
1: Ma è anche la seggiolina, tutto?
4: Questo non è Black Humor, questo è andare avanti. Lasciala lì, falla volare via, come i piccioni.
1: No.
4: Clac, clac, clac, le ali che vanno.
1: Oddio, scusa, stavi dicendo, guarda, mi bevo anche il caffè, guarda, sono curioso.
2: Io?
4: Sì, sì.
1: Incrocio anche le gambe, guarda, vado a prendermi una poltrona comoda.
4: Ma tu non eri quella che gli
2: pecora
4: faceva...
2: Pecora l'ho già detto?
4: Sì.
2: Ok.
4: Sì. Pecora 2.
2: Sì, perché pecora, secondo me, ha delle varianti poi.
4: Perché c'è la Pontello, io so che Wender è con la Pontello è brava.
2: Pontello me la... non so il nome, magari...
4: Allora, te la faccio vedere.
2: Vai.
4: Allora,
1: com'è la Pontello?
2: Sì, bella quella. No.
1: Spiegala però, sei in radio,
2: sì,
1: scemo,
2: allora
1: non si vede.
2: Allora è una pecora ma asimmetrica, cioè la gamba di lui è alzata non si sa bene
4: la
2: dove.
4: La gamba sovrasta la chiappa di lei, ma la mano, che è l'errore che viene fatto dagli uomini, non è dare sopra
2: ma no. Dietro.
4: Sotto,
2: sì,
4: sotto,
2: sì.
4: Così, perché puoi anche
2: sei
4: fare,
2: più vicino, sì,
4: puoi
2: sì,
4: anche
2: sì,
3: puoi anche esplorare la caverna.
2: Sì, sì, esatto.
1: Allora, se siete dei genitori, avete dei figli giovani, non avete il coraggio di insegnare, diciamo, queste cose ai vostri figli, accendete la radio le due e ci pensiamo noi.
2: Certo.
4: Ragazzi,
2: no.
4: Ma la Pontello è fantastica, ti dà il doppio di spinta e meno fatica.
2: Ma io sono estremamente d'accordo sull'educazione sessuale, cioè proprio
1: guarda
2: la
1: Puccione
2: che...
1: come si è spenta,
2: no,
1: nel suo angolino.
2: Sta
4: ragazzi sta disegnando le posizioni.
5: Sì. Sto immaginandomele tutte. Le sto vivendo tutte.
1: Con chi? Con chi?
5: Non è importante.
3: Con De Martino allora.
2: Con De Martino, dai.
1: Ma scusa, dai, non ci credo che a te piace De Martino.
2: Che buono De Martino.
4: No, Madonna,
2: ma per me è un manzo.
1: Ma perdonami, conoscendo il tuo compagno,
2: capito,
1: sono di due pianeti completamente.
2: Ma
4: guarda che Wender invece è un bel manzino, non pensare.
2: Che... È un grande manzone, direi.
1: One. Sì.
4: Adesso sto per vomitare io, perdonami.
3: Più manzoni,
4: cioè,
3: che
4: detta
3: manzone.
4: Da un amico manzino ci sta.
2: È un manzo.
4: Manzone.
2: È un manzo.
1: Allora, attenzione, devo presentarti concorrente di oggi. Da Lucca ti presento Filippo. Credo.
2: Io vedo un'altra persona, però va bene, io sono felice.
4: Così,
1: io vedo quello, aspetta.
4: Io vedo Maila.
1: Io vedo. Ah, allora sì, è Maila.
2: Ma nomi normali?
5: Maila.
1: Allora, Maila da Porto Recanati. Allora, niente, era sbagliato.
3: Sicuri che non sia Maiala da Porto Recanati?
4: Ma è venerdì.
1: Maila, ti chiami Maila? Pronto? Pronto?
6: Maila da Recanati, no, da Porto Recanati. Recanati, alta.
1: Ah, qua è scritto Porto Recanati, scusami, la zia si è fatta una canna oggi.
3: Brava Maiala, dì.
6: Bastardi, era ora.
1: Se, non è Maiala, è Maila.
3: No, la lì si legge Ai da sempre. Maiala.
1: abbiamo avuto Liana ieri.
3: Liana, Loiana.
1: Liana.
3: Quindi questo è Maiala.
1: Senti, ma tu sei Maiala, Maila?
6: Sempre Maiala in certe occasioni. Cioè, quelli sono affari miei.
2: Brava.
1: Ma c'hai il compagno? Sei sposata? Fidanzata?
6: Sono sposata.
1: Minchia, sposata. Ma sei calabrese? Sei calabrese?
6: No,
3: Porto Recanati.
1: È uscita la calabrata. Vabbè. Senti, cosa fai di bello nella vita, Maila?
6: Al momento sto facendo un quadro perché sono in maternità, se no sono un'operaia metalmeccanica, lavoro in una fonderia.
2: E che quadro fai?
1: Ma che quadro stai facendo, infatti?
6: Un quadro arte astratta, materici, quello che mi passa per la testa.
1: Quindi sei un artista che però fa un altro lavoro.
6: Sì, a tempo
1: lavoro.
6: Perso. Nel mio nascosto sono un artista.
4: No, correggiamo. Il tempo perso è quando lavori. Quando
1: sì,
4: fai
1: esatto.
4: L'artista è il tempo migliore che puoi impiegare.
6: Hai ragione. Hai
3: benché comunque
6: ragione.
3: Non avrai mai successo.
4: Ma non è vero.
6: Esatto, bravo.
1: Non è vero. Non ascoltare il merda, vedi? Lui è un merda. Non non è vero, bisogna crederci nella
6: No, no, ma lo so, però lo faccio per me, sono soddisfatto.
1: Maila, facciamo un accordo. Allora, se vinci, io ti regalo l'orologio Fumagazzi e il kit di Radio 105. Se perdi, io mi compro uno dei tuoi quadri e lo appendo in casa.
3: Bravo, così perde anche lui, bravo.
4: Guarda, Maila, se posso darti un paragone, c'è un artista italiano che si chiama Ivano Facchetti, che è quello che fa i Batman, il quadro che mi avete regalato anche, di cui vi ringrazio ancora, veramente. Lui parte da umiltà, quindi faceva l'operaio, ha avuto questa idea, adesso è un grandissimo artista quotato, quindi non mollare. Salutiamo Ivano, regalami un altro quadro.
1: E se tuo marito, lo stronzo che ti dice devi lavorare, dobbiamo portare a casa, tu dici vai a fare in culo, stronzo. Mi sposo con...
6: tanti contro la casa, i figli, sai.
3: I figli li puoi liberare in mare. Senta. Ti dico una cosa in più, Raffaello. Raffaello
6: è vicino dal mare, quindi 5 minuti a posto.
3: Raffaello Sanzio faceva il benzinaio.
4: Sì, è vero.
3: E dipingeva nel tempo.
4: Anche Leonardo. Leonardo era carpentiere.
6: E le pompe.
1: Sì, le pompe no, quelle le fa la Puccione.
4: Puoi fare anche quelle, si guadagna.
1: Allora, attenzione, concentrati perché è il momento di giocare. Si fa sul serio adesso.
6: Ok, speriamo.
1: Passa una persona molto seria, la conduttrice Lucilla. Prego.
2: Maila, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire. Cielo, se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il mitico Fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Oppure Mazzoli comprerà un tuo quadro per soli 2000 euro. Iniziamo.
1: Che cazzo, no, avevamo stabilito il prezzo.
2: L'ho stabilito io. Esiste il pesce gatto ed esiste anche il gatto pesce.
6: Il gatto pesce. Manca,
2: sì, ovviamente me lo sono inventato. Oggi è Santa Bona.
6: Cielo.
2: Santa Bona da Pisa, patrona degli assistenti di volo e delle guide turistiche.
1: Ed era un cesso di merda, pensa.
2: Pensa, incredibile.
3: Scusa, come fa un santo a essere patron degli assistenti di volo? Cioè, sarà morto...
2: Perché si fa dopo, c'è anche Santa Cecilia, era santa anche della radio, ma non è che c'era la radio quando è morta.
3: Protettrice delle AI.
2: Sì, esatto.
3: Sì, roba strana.
2: 1 diviso 0 fa 1.
6: Cielo.
2: Manca, no. È incalcolabile, non si può fare. Mi dispiace. Dopo un disastro nucleare è consigliato non lavare i capelli col balsamo.
6: Manca.
2: Cielo, invece.
1: No.
2: Perché il balsamo ha dei tensi attivi che intrappolano le particelle radioattive nei capelli. E quindi è
1: cazzo,
2: meglio.
1: Ecco perché li perdo.
2: È quello, Manca. È quello.
3: Sì. Non per le radiazioni, per il balsamo.
2: Macarena, della canzone Macarena, è una ragazza che tradisce il fidanzato partito per l'esercito.
6: Manca.
2: Cielo.
1: Cazzo.
2: Tra l'altro con due amici, quindi proprio un po' una storia.
1: Uè, stronza, va che non ti do 2000 euro per il quadro.
2: L'hai
1: vedi?
2: Detto, cioè, l'hai detto.
1: No, io ho detto che lo compro, ma non 2000
2: l'hai
1: euro.
2: L'hai detto, vabbè. La promessa.
3: L'hai detto, cioè stavo io dietro, l'hai detto.
2: Le tigri hanno anche la pelle a strisce.
6: Manca.
2: Cielo.
1: Cazzo.
2: Hanno le stesse strisce su pelo e pelle. Julia Roberts e Richard Gere sono stati sposati. Aspetta! Se ne sbaglio un'altra sei fuori.
3: Sì.
2: E Marco
3: sì.
2: Compra il tuo quadro. Julia Roberts e Richard Gere sono stati sposati per un mese e mezzo.
6: Manca,
2: esatto. Sono sempre stati solo amici. Dai. Il paese Godo.
6: Cielo,
2: in provincia di Ravenna. Dai, ce la possiamo fare! Una guerra il cui esito è stato deciso da una partita di morra cinese.
6: Cielo.
2: No!
6: Hai
3: perso!
2: No!
1: Vabbè, tocca comprare il tuo quadro.
6: Vabbè, mi
1: piace. Maila, ti è andata bene lo stesso, dai. Non hai vinto l'orologio, però hai vinto...
4: Tanto sai, Maila, che sono tutte cazzate e non lo comprerà mai.
3: Mai scompare, ti blocca.
1: Scrivimi su Instagram.
3: Certo, poi ti dirà che non l'ha visto.
2: Mandami
1: una lettera. Ti mando il bonifico.
4: Anch'io, due ne prendo.
1: Sto facendo adesso.
4: Brava.
1: Stabiliamo un prezzo consono, però. 2000 euro mi sembra un po'
6: cassino.
2: 3000.
4: Cazzo, io ne volevo 4000, offro 4000.
1: Ok, va bene, tuo.
6: È a rialzo,
1: Senti, Maila, ti mandiamo il kit di Radio 105, veramente, scrivimi, voglio vedere i tuoi quadri poi, sono curioso. Sì,
6: ma ho cominciato adesso, sono 2-3.
1: Vabbè, sì, da qualche parte si deve cominciare, scusa.
6: Bravo, grazie.
4: Infatti, fra 100 anni, quotatissimi, una roba.
1: Sì, infatti, 400 milioni di euro.
4: Non è spotterla in onda.
1: Ciao, Maila. Buona giornata. Ciao, tesoro. Ciao.

0: cazzo l'ho immaginato fra 20 anni, cioè da 50 anni
1: al MoMA.
0: Guarda al MoMA, guarda quello, è un Myla originale.
1: Sì.
0: È stato ritrovato nella cantina di uno speaker radiofonico, un coglione.
2: Sì, lo teneva lì a prendere
3: aveva pagato solo 2000 euro, pensa a te.
0: È un Myla originale, ragazzi.
3: Beh, guarda che non è una roba che non succede.
0: No, adesso, infatti, per quello che stai dicendo, bisogna crederci in queste cose.
3: Poi ci sono coglioni come il sottoscritto che hanno ricevuto una soffiata nel 2010, compra Bitcoin e non l'ho fatto. Cioè, succedono queste
1: cose.
3: Allora, visto che abbiamo parlato di musica grunge, di gente grunge,
1: esatto,
3: la puntata di Dokuzo di oggi riguarda proprio quel genere musicale, giusto?
1: Sì, Lucis? Esatto, riguarda una band che è diventata un faro luminoso per questo genere, eppure ha una storia abbastanza bizzarra come band.
2: Parola bizzarra mi ha sempre eccitato tantissimo.
0: Anch'io, sono sì.
2: Cioè, quando mia moglie dice lo facciamo bizzarro, io proprio
3: guarda che c'è Pippo incazzato nero. Guarda la faccia, guarda la faccia, guarda la faccia.
2: Scusa,
3: cazzo vuoi, scemo? È faccia. Venerdì, ma che cazzo vuoi, cretino? Allora, dai, metti.
4: Hai capito, Fabio? Che cazzo vuoi?
2: Dalla Istanbul.
5: Dokuzo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Kurt Cobain, leader di Nirvana, e Frank Zappa, visionario artista considerato una delle figure più importanti della storia del rock, hanno inserito nella propria top 10 degli album che più li hanno ispirati Philosophy of the World, un album del 1969 della band The Shags. È probabile che non ne abbiate mai sentito parlare, ed è ancora più probabile che non abbiate mai ascoltato il loro album. E c'è un motivo. Ma la storia di questa band è così assurda che vale la pena raccontarvela.

17 marzo 1969. Confine tra New Hampshire e Massachusetts. Austin sta guardando lo specchietto retrovisore della sua Ford Station Wagon. Guarda le sue tre figlie, Dot, Betty e Helen, sedute sui sedili posteriori. Austin è un operaio, provvede per la sua famiglia senza potersi permettere lussi o sfizi. Ma sa che presto tutto questo cambierà. Sta portando le sue figlie in un sobborgo di Boston, ai Fleetwood Studios, a registrare il loro album. È certo che farà il botto e le loro vite cambieranno. L'idea di formare una band era stata sua. Le ragazze non avevano molta voglia di imparare a suonare strumenti e mettersi a scrivere canzoni. Ma Austin non aveva voluto sentire ragioni e le sue figlie avevano ubbidito. D'altra parte, non avrebbe potuto deludere la visione che aveva avuto sua madre. Quando era ragazzo, gli aveva letto la mano e nel suo futuro aveva visto una moglie bionda e tre figlie che lei non avrebbe visto nascere perché sarebbe morta prima. E queste tre figlie, nella previsione di sua madre, avrebbero fondato un gruppo musicale. La prima premonizione si era avverata quando Austin aveva sposato Anne, una ragazza florida e bionda. Poi sua madre era morta e i due giovani sposi avevano avuto tre figlie femmine. A quel punto, Austin si era impegnato a far avverare anche la terza previsione, ovvero che le tre ragazze formassero una band. Aveva ritirato le figlie da scuola, aveva comprato gli strumenti musicali da Sears, un grande magazzino garanzia di qualità, e le aveva iscritte a corsi di musica e canto. Non dava peso al fatto che Dot, Betty e Helen si stessero perdendo le cose tipiche dell'adolescenza e non fossero molto convinte del piano del padre. Lui sapeva che tutti quegli sforzi erano parte di un disegno più grande. Austin era stato entusiasta delle loro prime performance in pubblico. Sì, qualcuno aveva gettato della spazzatura sul palco ridendo, ma non si può piacere a tutti. Era riuscito persino a convincere il sindaco a farle suonare ogni weekend al municipio e c'erano sempre centinaia di ragazzi ad ascoltarle. Le sue figlie gli dicevano che erano lì per ridere di loro, ma Austin era sicuro che si stessero sottovalutando. Le adolescenti lo fanno. Quando era stato il momento di trovare un nome alla band, Austin aveva optato per The Shags, le spettinate, un richiamo al look dei giovani. Dopo 4 anni di duro lavoro, ora è tutto pronto per coronare il suo sogno di incidere l'album. Arrivate agli studi di registrazione, le sue figlie iniziano a mostrare segni di disagio, non si sentono pronte e i fonici provano a dissuadere Austin. Ma Austin sa cosa sta facendo. Quando gli chiedono se le ragazze abbiano accordato gli strumenti, Austin si infastidisce. Li ha comprati da Sears, un negozio di un certo livello, non hanno bisogno di essere accordati. Dopo alcuni tentennamenti, si comincia.

Dot si interrompe improvvisamente. Sostiene che Elena alla batteria abbia sbagliato e ne nasce un battibecco. I fonici strabuzzano gli occhi. Cercano di non far trasparire il loro imbarazzo. Si riparte.

0: Austin nota con la coda dell'occhio un fonico che esce di corsa dalla stanza. Gli sembra che stesse trattenendo una risata, ma in fondo non si può piacere a tutti.
1: Terribile.
0: Alla fine della giornata l'album è inciso e Austin se ne torna soddisfatto a Fremont in New Hampshire con le sue tre figlie. Qualche settimana dopo, una telefonata gli comunica che delle 1000 copie per cui aveva pagato, ne sono rimaste solo 100. Le altre non si trovano. Di sicuro quei truffatori degli studi di registrazione hanno intuito il potenziale dell'album e se le sono tenute per venderle in autonomia. Ad ogni modo, in quel 1969, accanto ad Abbey Road dei Beatles, Led Zeppelin 2 dei Led Zeppelin, Let It Bleed dei Rolling Stones, esce Philosophy of the World delle Shags. Non passerà in radio, non entrerà in classifica e le Shags torneranno ad esibirsi al municipio davanti a un pubblico sprezzante.

0: Ma il destino non aveva ancora finito di scrivere sulla pagina delle Shags. Negli anni Ottanta, alcune copie di Philosophy of the World iniziarono a circolare tra i musicisti, raccogliendo fan tra grandi artisti come Patti Smith e Frank Zappa. Il loro modo di comporre e pensare la musica, totalmente fuori dagli schemi, attraeva gli artisti più sperimentatori. Le tre sorelle si convinsero a ripubblicare l'album, senza immaginare ciò che sarebbe seguito. All'inizio degli anni 90, quando l'interesse nei confronti della musica naive e degli artisti autodidatti crebbe, le Shags divennero un punto di riferimento per la nascita del grunge. Così terribilmente meravigliose, così incapaci di suonare, ma così ingenuamente calate nel loro ruolo di artiste rock and roll.
1: Peter Washington qua però.

0: Forse era davvero già scritto nel grande libro del destino. Forse ciò che aveva predetto la loro nonna si è avverato anche se in modo rocambolesco. O forse, più semplicemente, l'innocenza e la genuinità di quelle tre ragazze che, anche se poco convinte, avevano deciso di ubbidire al padre e portare a termine il suo progetto, a lungo andare le hanno premiate. Al punto che anni dopo, Frank Zappa le ha definite meglio dei Beatles. Troppo? Lasciamo a voi il giudizio.
1: Un po' troppino, eh?
0: Meglio dei Beatles. Troppo? Lasciamo a voi il giudizio.
1: Un po' troppino.

0: gara a Sant'Andrea Frius, in provincia di Cagliari. Mentre il trio delle meraviglie Pippo, Wender e Paolo a Lari, in provincia di Pisa. E tu, Marco? Miami? Las Vegas? Los Angeles?
1: Ma mi sa che me ne vado a New York.
2: Bravo, bravo.
1: Alla fine poi non ci vado, come al solito. Che noia. Ma sai cosa? Quasi quasi apro un'altra radio.
3: Vuoi qualcosa da Istanbul, Marco? Che ne so, la salmonellosi.
1: Sì, sì, ecco, una busta di salmonellosi. Te la mando,
4: no, di capelli, di capelli.
1: Bravo, sì. Quelli di Paolino, poi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Sa,

0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su Indeed.com/selezionare.
12: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con

0: salute. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
3: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: pensa che mondo di merda sarebbe se non avessimo la musica? Cioè, sì. quanto ti cambia l'umore una canzone? Quanti ricordi ti riporta? Ti riporta in certi momenti della tua vita. Basta un suono, una schitarrata.
1: Una Madeleine.
0: È proprio magica la musica. Poi, vabbè, ci sono purtroppo un sacco di canzoni di merda, soprattutto ultimamente, però. Ogni tanto quando ti parte quella canzone che ti ricorda quel momento là, ti riporta proprio con la mente, è pazzesco.
2: Chissà Marco, fra ormai sì. 15 giorni, quando uscirà quella cosa lì, che ne parleremo tra poco, momenti legheranno alle canzoni che stiamo preparando per l'uscita. Perché ti assicuro, quando le sentirai tutti insieme sono un colpo.
0: Beh, però io, guarda, allora, per esempio, c'è una canzone che so che molti ascoltatori stanno facendo girare su WhatsApp.
2: Clandestinamente,
0: che è Spastic, ma sono stato io a dare là, nel senso che l'ho messa io su Telegram a quel punto.
3: Condivisa.
0: E quella canzone lì, per esempio, vedi, quando la risento, mi ricorda te in ufficio che sei caduto dalla sedia dal ridere. Sono quei capolavori che nascono così a caso,
2: ma
0: capito?
2: Ti dirò, il buon Wender ha una produzione piuttosto importante.
0: È una bella gara con te. Beh, c'è anche Mr. G che è piaciuto molto.
2: Mr. G l'ho fatto sentire al mio commercialista quando stavo preparando i contratti. Mi fa: senti, ma fammi capire di cosa stiamo parlando. Guarda, ti faccio sentire. Ce l'hai il legale di fianco, ma siete sicuri? Sì. Tu pensa al disclaimer.
0: Curati.
2: Disclaimer, una pagina e mezzo,
0: Oddio mio.
2: Capirete, senti, fra 15 giorni.
0: Avete letto di questa casalinga? Questa è una roba, tra l'altro, giusta. Avercene, però, il problema. Lei fa la casalinga, ma è pagata dal marito. Cioè il marito le dà uno stipendio. Ovviamente, qua si parla. Vabbè, ma qua si parla di tanti soldi, quindi vuol dire che il marito è ricco. Però, effettivamente, il lavoro della casalinga, della mamma, è un lavoro, ragazzi. Cioè, crescere un bambino.
3: Casalinga e mamma sono due cose diverse. Può essere casalinga anche senza figli.
0: Sì, però nel senso, pensa, aggiungi anche il figlio, è un lavoro in più, tanto lavoro. Certo. Perché purtroppo la nostra generazione, ma soprattutto quella prima della nostra, i nostri genitori, pensano che il lavoro della casalinga, pulire casa, tenere in ordine, gestire i figli, la scuola, il pranzo, la cena, sia una roba dovuta, no? Perché l'abbiamo ereditata così. Col cazzo, cioè è un lavoro della Madonna.
2: Anzi,
0: io che sono la donna di casa, allora io cucino tutti i giorni per tutti i dipendenti della radio qua. Cioè vado giù, è vero, cucino. Faccio la pasta, roba, costa qua mangiare.
3: Questo perché speri che ti scopino prima o poi.
0: Ma no,
2: i dipendenti sono Cavigliaman e
0: mia moglie, la Giulia. Cioè siamo
2: io quando ci sono, ma non mi fermo.
0: No, fanculo, se ci pensi, ogni pranzo vai fuori a mangiare. A parte che non sai quello che mangi, poi in America si mangia la merda.
2: Sì, ma a parte cucinare, ci sono tanti piccoli gesti che le donne, quelle fatte bene, sanno fare. E
0: cosa vuol dire fatte bene?
2: Sono le donne che amano far vivere nella pulizia più estrema.
0: Quella è tua moglie che parla. Pazza, sì,
2: allora,
0: pazza,
2: io ti giuro, quando finisco di fare la doccia, la cosa che ormai è diventata distinto fare è prendere il come si chiama?
3: Lo sturacessi.
2: No, l'affare per la tenda.
1: Per pulire.
2: Per levare tutte le gocce per non lasciare il calcare.
1: Ti dirò, quella è l'unica cosa che però. No, lo sai che la faccio anch'io e lo fa anche Ross. In realtà non è una cosa sciocca.
0: Scusa, però.
1: No, perché l'ha raccontato.
2: Ma quando siete insieme al motel.
1: L'ha raccontato anche lui in onda, perché neanche lui è un fissato. Però...
0: Mi sono immaginato la Puccioni che si sta pettinando e Ross che esce dalla sua doccia, nudo.
1: Sì. E passa quello lì per pulire i vetri. Sì,
0: ma lo squeegee si chiama, lo squeegee.
1: Sì.
0: Non so come si chiama
2: comunque
0: in italiano.
2: Quando l'uomo rimane tanto da solo a casa, che deve reinventarsi per non vivere in un pidocchiaio, si rende conto di quanta fatica fa magari la sua compagna.
0: Allora, questo andrà a sottolineare la mia latenza omosessuale, evidentemente. Quando mia moglie non c'è, e deve andare, tipo è stata a Las Vegas per una settimana, no? E io devo gestire da mangiare i cani, comunque è come avere tre bambini, perché questi devono mangiare due volte al giorno, devono cagare, pisciare, hanno tutte le loro esigenze.
1: Vabbè, tre neonati, allora, diciamola così.
0: Sì, tre neonati, sono sempre attaccati al tuo culo, perché quello fanno i cani, più gestire tutte le robe. La mia casa è uno specchio. Noi abbiamo una donna delle pulizie che viene una volta a settimana, viene, quando non c'è mia moglie, mi dice, no, non so cosa fare, e dico, lo so. Quando c'è mia moglie, è un tornado. Purtroppo è così, però io l'amo per mille altri motivi. Però io sono la donna di casa, quello che pulisce, mi piace cucinare.
3: Allora, quando mia moglie va via, che non ci sono neanche i ragazzi, io non pulisco niente. Il fatto è che non sporco.
0: Sì, è quello.
3: Io sono un ectoplasma.
0: Bravo, è
3: porta
0: quello.
3: Di casa Pornhub, Pornhub, Zodi 105. Zodi 105, casa birra Pornhub, Pornhub, Zodi 105.
0: Ti faccio un esempio. Abbiamo una cesta molto grande in bagno, no?
3: Sì.
0: Molto, dove metti i panni sporchi. Ok. Allora, la cesta ha uno sportello, sempre di Vimini, sì, che apri e butti i vestiti dentro sporchi. Esatto. È facile, è una roba, cioè se, niente, lei non, no, lei non riesce, lei deve metterli sopra il coperchio. Quindi tu arrivi in bagno e c'è sta montagna di vestiti e la cesta vuota. Io divento pazzo.
2: Io sono diventato cintura nera e lavatrice asciugatrice, ragazzi. Soltanto che ho fatto un errore madornale. Ho usato, sai, l'affare per colore, rifare il nero delle.
0: Sì. No. Sì,
2: quando gliel'ho detto,
0: no,
4: la mia lavatrice
2: ha sporcato tutti i filtri.
4: Le guarnizioni.
0: No, devi fare almeno 40 lavaggi con un altro prodotto che toglie la merda.
4: La
3: io faccio ancora fatica dopo tanti anni a capire a che cazzo servono le varie vaschette.
2: Allora, ogni volta cambio
0: la anch'io, anch'io. Non lo so.
2: La prima, quella in l'angolo di destra.
0: Ma dipende dalla lavatrice.
2: No,
3: sinistra.
2: Quella di destra è il prelavaggio. Quella centrale è l'ammorbidente, quella di sinistra.
3: E quella piccina col pulsantino?
0: Scusa. Allora, quello è ammorbidente quello, Fabio.
3: Allora sono due ammorbidenti?
0: Comunque, tornando al discorso di prima, il tizio qua paga a sua moglie $2,700 a settimana. Fatturati, fatturati. Scusa,
2: per scaricare.
0: Può darsi. Può darsi, però che cazzo.
2: Che grande cazzo.
0: 2700 sono tipo 2000 e 3000 euro più o meno a settimana. Quindi vuol dire che il marito comunque guadagna bene. Va bene, ragazzi, siamo quasi in chiusura e come al solito arriviamo a fine puntata. Avevamo una bellissima scenetta.
5: Da sei minuti.
0: Che palle che sei.
2: Ma lasciamoci col sorriso.
0: Sì, dai. C'è uno spot incredibile, sai che Francesco non ci delude mai. Sentiamo.
2: Bravo, Francesco.
0: Sentiamo, vai. Pubblicità.
6: Ehi tu, ragazzo brutto, disgraziato e brufoloso.
7: Come? Parli con me?
6: Sì, dico a te, fallito babbione, che non riuscirebbe a infilare neanche un dito nella figa di una mucca morta.
7: Wow, ma mi hai descritto alla perfezione.
6: Oh sì, sono qui per insegnarti che è proprio vero che le donne non ne hanno mai abbastanza. Ti piace la fica?
7: Certo che mi piace, solo che io non l'ho mai vista.
6: Ma certo che no, perché ormai tutti quanti maschi alfa credono che le bastarde vogliono sempre e solo il cazzo, ecco. Ma io sono qui per dirti che non è così.
7: No? E allora qual è il segreto?
6: Ma il segreto è pallare in bocchissima.
7: Pallare in bocchissima?
6: Sì, cazzo, pallare in bocchissima. Non ci vuole nulla. Le fai aprire la bocca e le sbatasci le palle. Forza, provalo subito con quella figa laggiù, dai.
7: Ok, scusami, tu?
8: Oddio, ma quanto sei brutto! Ma che razza di sfigato sei tu?
7: Sì, senti, fai
8: Come? Così?
7: Sì, proprio così. Allora, ecco, ti è.
8: Oh! Mi hai parlato in bocchissima!
7: Ti è piaciuto?
8: Certo, sono una femmina e a tutte le femmine piace essere pallate in bocchissima. Ora voglio sposarti.
7: Oh sì.
6: Capito, coglione? Il segreto è pallare in bocchissima.

0: verissima! Il segreto della felicità verissima!
1: Oh, mi hai pallato in bocchissima!
2: Sì.
3: Quanto fumano Viale e Francesco?
2: Pallare in bocchissima poi. Però sì. La Puccioni aveva un altro po' di bavetta,
3: Mi ha dato il pacchetto di fazzoletti.
2: Chi è che ha il coraggio di pallare la bocchissima a Puccioni?
1: Ma siete matti, ma no, ma che schifo.
3: Come schifo?
2: Perché?
3: È stronza.
1: No, voi siete
2: guarda
1: stronzi.
2: Guarda che sono due macchinette che fanno i bambini quelle. Oh, sto scherzando.
1: Non da non con la bocca comunque.
3: Sono le cartucce di Dio quelle.
2: Le cartucce di Dio.
3: Le stampanti.
2: Mi sono immaginato il cinturone.
3: Oddio. Rimaniamo lì, è bella sottile.
2: Vabbè, ma quindi ci sentiamo mercoledì.
4: Mercoledì, torniamo.
2: Porca troia, che bella notizia.
3: Vai di country.
2: Ma che country, country,
3: dal
2: figa.
3: Pop, quelle radio 6.
2: Oggi devo iniziare con la pop.
3: Ok.
5: Quindi vieni vestito come Britney Spears mercoledì.
2: Aspetta un secondo, devo controllare. Controlliamo se è in onda. Un secondo, aspetta,
3: orca
2: vediamo.
3: Orca va. Sitting in Indian style with my t-shirt on and a half drunk smile. She talked about Austin and how she get back there. Mi ha ispirato.
2: Scaricate campi. L'applicazione nuova, si chiama Revolution Dance Network, e lì trovate anche la radio country.
1: Va bene.
4: Sì, bene. Vabbè, fatto. Buon mega ponte a tutti.
3: Ciao.
2: Andate a fare il culo.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
18: Super conveniente della vita.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
22: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
23: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
22: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
24: 105 Summer Festival.
25: 105 Summer Festival.
24: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
26: 105 Summer Festival.
24: 5 giugno, Venezia.
26: 12 giugno, Chiavari.
24: 18 e 19 giugno, Ferrara.
26: 3 luglio, Baia Domizia.
24: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
26: Conducono gli speaker di Radio 105.
24: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
26: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
27: Radio 105. Proud to be different.
28: E ciao.

0: Beh sì, cara la mia Fabiola, più che altro comuni moribondi, vista la mia voce di oggi, ecco.
1: Insomma, mamma mia, aspetta che Achille Lauro lo salutiamo, attenzione.
0: Salve. Fino alla fine.
1: Ma mi senti, Darietto?
0: Ti sento.
2: Benissimo.
0: Perfetto.
1: Che ore sono?
0: 16 un minuto, mia cara Fabiola.
1: Vai.
3: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: Showtime! Music
1: and Cars! Oh, ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Amici, buon pomeriggio, buon venerdì!
2: Esatto, venerdì bello, un venerdì meraviglioso, un po' perché le temperature sono leggermente più basse, perché c'è un weekend davanti a noi meraviglioso. Sì, e io come sto?
1: Tu stai?
2: Una schifo, Luces! Esattamente!
1: Senti che bella voce! Ma amici pancarsisti, io vi assicuro che un'ora fa era molto molto molto,
2: molto
1: peggio.
2: Molto.
1: Stavi molto peggio, insomma, stamattina.
2: Ma stamattina non parlavo proprio, ragazzi.
1: Un'ora fa, adesso evidentemente un po' ripreso. Ecco,
2: perfetto,
1: benissimo.
2: Sì. Devo imparare a chiudere il microfono quando devo tossire, perché ce l'ho qua il tastino, posso farlo da solo. Buongiorno,
1: esatto.
2: Fabiolina.
1: Buongiorno a tutti, buon venerdì, l'abbiamo detto, buon ultimo venerdì del mese.
2: Sì.
1: Del mese di maggio. Insomma, da settimana prossima basta, non si scherza più, ragazzi. Comincia l'estate, comincia insomma l'estate ufficialmente, voglio dire, comincia il mese di giugno, dove le persone iniziano a pensare alle vacanze, dove iniziano insomma a pensare a tutto quello che c'è di bello nell'estate,
2: che arriverà nei prossimi mesi, assolutamente.
1: Esatto, ad altri scioperi, ecco, come oggi.
2: Ecco,
1: io
2: vacanze.
1: Sono riuscita ad arrivare, caro Darietto, in radio, purtroppo la zia lo diciamo subito.
2: Vedi? Che però se avessimo scommesso, tu avresti scommesso perché la zia insomma sarebbe venuta in radio. Io devo dire anche, perché pensavo che insomma non facesse due giorni di fila, l'unico a dire la verità è stato Antonio Pivati.
1: Esatto.
3: Ma certo, ma qua deve fare il ponte lungo, è una statale.
1: Certo, è la verità, No, ma sai perché io lo dico? Nel senso, a volte quando c'è lo sciopero, alcuni mezzi, io parlo anche della metropolitana, in realtà poi funzionano, eccetera. Oggi invece erano veramente molto, come dire, convinti di quello che facevano, mettiamola così. Quindi effettivamente era tutto chiuso, poi l'hanno riaperto alle 15, però c'era un casino pazzesco, insomma, devo dire, difficoltà, anche perché poi molte persone si stanno spostando giustamente per questo weekend che sarà lunghissimo.
2: Un weekend lungo,
1: e
2: certo.
1: Quindi insomma c'è un po' di casino in giro, però non ci lamentiamo assolutamente, c'è il sole, si sta benissimo, si sta da Dio, ragazzi. Poi oggi è venerdì, arriva il brusaporco,
2: brava.
1: Ci sarà anche, lo diciamo, l'ultima apertura del Caramella Club, perché poi dalla prossima settimana tornerà
2: la
1: nostra Pecar, la nostra Pina.
2: Assolutamente, ultima apertura del Caramella, ma attenzione amici, possiamo già preannunciarvi che ci sarà solo un'altra apertura straordinaria del Caramella, però non possiamo dirvi di più.
1: È vero. Anzi, un'apertura del Caramella Club, dove avremo l'occasione di incontrare tutti i nostri fancarsisti, perlomeno quelli che ci verranno a trovare, però ci sarà modo insomma per raccontarlo nelle prossime settimane.
2: Esattamente. Allora, se tutto è pronto, cara Fabiola, diamo vita al weekend ufficialmente e a questa puntata del venerdì con i santi. Ce n'è
3: allora,
2: uno solo.
3: Io ne ho uno in particolare di santo.
1: Ah, beh, prego.
3: È per la zia che sta andando a fare la spesa, San Giovese.
1: No, lei ha già preso il San Prosecco.
2: Sì,
1: l'ho
2: fatti.
1: Visto nella foto, quindi no, è tranquillo.
2: San Bollicine, ci sono già quelle.
1: San Bollicine, la zia si sta preparando anche per questo weekend, insomma, di inizio tour del grande Blasco.
3: Tutto tranne lavorare. Cioè, l'importante è non lavorare.
2: No, sta lavorando la zia.
1: Tra l'altro, ricordiamo, io ho ripubblicato un video che avevamo fatto qualche tempo fa, un video molto divertente che poi era stato ripubblicato anche proprio da Vasco nella sua pagina. E quindi Fabiola Fabiolosa sulla mia pagina potete rivederlo, perché faceva molto ridere, insomma.
2: Molto. Faceva parte di quel filone del karaoke della zia quando lo facciamo in onda.
1: Esatto, esattamente. Quindi diamo inizio così con questo video al tour, insomma, estivo di Vasco.
2: Bene, ma a questo punto, cara Fabi, la domanda è per te. Non lo voglio far indovinare a Pivati, voglio che la indovini tu, perché è un personaggio fisso nel nostro Caramella, insieme a Marianella.
1: Aspetta,
2: Massimino!
3: Che dormita colossale. No, beh, sei stata troppo attenta su quando ti ha lanciato la palla del Caramella.
1: E il Caramella.
3: Ho visto un secondo di occhi a Girella, poi ti sei ricordata.
1: A Girella. Questa era un'altra amica, esatto, è vero. Senti, Dilvia. pensa che nome,
3: Dilvia. Sì.
1: Dilvia, almeno magari Silvia l'ha scritto male, però Dilvia da Bergamo dice: ditemi solo se è Ferrara, dirmi se è Ferrara. Sì, cara Dilvia,
3: sì,
1: è Ferrara.
3: Sì,
1: poi,
3: è Ferrara.
1: Insomma,
3: sì, con quel nome lì stai a casa tua perché non riusciamo a salutarti.
2: Ma sarà Silvia.
1: No, ma Dilvia, ma Dilvia è bello,
2: ma non credo nemmeno esista.
3: Ma cosa stai dicendo? Ma fa cagare.
1: Ma no, Dilvia fa anche un po' diva, Dilvia, capito? Allora, è un po' Milva.
2: Non esiste.
1: E vabbè, ho capito, ma chi se ne frega, i nomi li puoi inventare.
3: Così ah, beh, no, li puoi inventare.
2: Allora, Silvia, da oggi sei Dilvia.
3: Al gatto, dico.
1: Ma scusami, ma io se voglio chiamare mia figlia Dilvia,
3: sì,
1: la posso,
3: sì,
1: lo posso
3: secondo
1: fare?
3: Secondo me no.
1: No, certo.
3: No, no, secondo me no.
1: Ma certo che sì.
2: Ma sì che puoi,
1: alcuni
2: non puoi
1: nomi,
2: battezzarla.
1: Esatto, alcuni nomi magari legati, insomma, magari ci sono dei nomi che non posso, che tu non puoi dare, no? Insomma, ai bambini.
2: Credo legati
1: però,
2: ad altri
1: esatto,
2: personaggi storici.
1: Però Dilvia, però, scusami.
2: No, poi. C'è un nome inventato, ragazzi, sentiamo dei nomi veramente stranissimi, voglio
1: vabbè,
2: dire, quindi Dilvia.
1: Comunque, sono
2: però
1: già
2: non
1: passati
2: esiste.
1: 40 minuti, esatto, amici, cominciamo, vai.
2: Ciao.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Sabrina, bring your love. Allora, ovviamente non era Silvia, era Silvia,
1: Silvia,
0: esatto.
1: Certo.
2: Che grande
1: però...
2: che sei.
1: Vabbè, però è bello come nome, Silvia.
0: È strano, è particolare, cioè ci sono persone che si chiamano Diva.
1: Esatto,
0: no, per esempio,
1: sì.
0: Quindi sì. Milva, Diva, un po' un mix, Silvia, non sarebbe male, cioè c'è di molto peggio. Prego.
1: Silvia è donna.
3: Allora,
1: sì.
3: Allora, io il 19 vengo da Palermo a Ferrara, per venire a trovare voi, ma non è che poi non vi trovo.
0: No.
3: Ciao, Francesco da Palermo.
0: Francesco, ci trovi, tranquillo, l'ha già detto lui, quindi insomma, sì, va bene così, ci sta.
1: Sì, ci sta, no, anche perché ci hanno puntato il mitra contro, quindi per forza ci siamo, nel senso, no, non è vero, sarà una grande festa. Vabbè, detto questo... Però insomma poi analizzeremo un po' più in là quello che succederà per il 19. Dobbiamo capire invece questo weekend, che è molto importante perché è un weekend lungo e insomma molta gente sarà sicuramente in viaggio, come sarà il tempo, perché il caldo di questi giorni insomma sembrerebbe un pochino essersi allontanato,
0: attenuato perlomeno. Allora ne parliamo con Meteo.it oggi con noi, dopo un sacco di tempo,
1: dire.
0: Diamo il bentornato a Daniele Izzo. Dani!
1: Ciao
0: Daniele!
4: Ma buon pomeriggio a tutti!
0: Ma buon
4: ciao,
0: pomeriggio! Sì. Che piacere!
4: Come state?
0: Ma tu come stai? Noi stiamo bene? Ma,
1: beh sì, stiamo bene.
4: Ma dai, tutto bene, anche perché le temperature, come dicevate, si sono leggermente abbassate, per cui ti fa un pochino meglio, quindi diciamo dai, non lamentiamoci da questo punto di vista.
0: E infatti, è vero. Allora, ieri qua c'è stato, insomma, parliamo del nord, perlomeno insomma nella nostra zona, ora non
4: un
0: so...
4: Un po' di temporali, vero?
0: C'è stato un bel temporalone che ha effettivamente un po' abbassato le temperature per poi rialzarle, però si sta un pochino meglio.
1: Sì, non ci sono i 36 gradi di ieri, ecco.
4: Sì, allora siamo passati dai 35 gradi che avevamo su gran parte del nord, oggi siamo intorno ai 30 gradi, quindi sono abbassati di un 5 gradi, però sono sempre 30 gradi e siamo fine maggio, siamo comunque al di sopra della norma, quindi comunque il caldo è comunque oltre quello che dovrebbe essere, questo intanto deve essere chiaro. Poi vabbè, nei prossimi giorni un pochino le temperature torneranno a salire, quindi tornerà un po' di caldo, già da domani le temperature saliranno di qualche grado e un po' in tutta Italia oscilleremo intorno ai 30 gradi fino a punte di 32-33, quindi ecco ci riavviciniamo un pochino alla soglia dei 35 nel weekend, soprattutto domenica e lunedì, quindi un po' di caldo tornerà. In compenso giornate abbastanza soleggiate, non c'è molto da segnalare, nel senso che ci sarà ancora qualche temporalino, ma sarà isolato, sarà di breve durata qua e là, quindi veramente fenomeni assolutamente isolati, non diffusi come quelli di ieri un po' tutto il nord era impestato di temporali. Quindi situazione comunque di tempo buono in gran parte d'Italia. Dobbiamo soffrire un pochino sto caldo. Attenzione però al 2, al 2 di giugno.
0: Ecco, vedi, succede qualcosa settimana prossima, mi sembra di aver visto.
4: Sì, qualcosina succede. Allora, il 2 di giugno intanto per il nord, attenzione, giornata di brutto tempo. Arrivano temporali anche forti, per cui il rientro, se mai qualcuno dovrà rientrare giustamente il 2 di giugno, attenzione al nord, occhio alla pioggia.
0: Bravo,
4: occhio magari ai temporali e alle grandinate, quindi magari ecco tenere un po' sotto controllo la situazione. Per il centro-sud per la verità meglio, perché per il centro-sud questa perturbazione intensa non dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare solo mercoledì, quindi temporali arriveranno mercoledì al centro-sud, quindi per il centro-sud sarà un ponte all'insegna soprattutto del bel tempo.
1: Certo, del bel tempo.
0: Però questo ci riporterà probabilmente a delle temperature un po' più umane, ecco.
1: Nella media,
0: questo è importante.
4: Sì, direi che le temperature sicuramente martedì con l'arrivo dei temporali caleranno e anche sensibilmente ce ne accorgeremo, poi mercoledì il calo delle temperature ci sarà anche al centro-sud, arriverà aria più fresca, per qualche giorno si starà decisamente bene sull'Italia, quindi diciamo che a partire da martedì, tra martedì e mercoledì le temperature torneranno a calare, ci riavviciniamo a valori più normali per
0: meno
4: il periodo,
0: meno male.
4: E non vi preannuncio l'ondata di caldo che potrebbe arrivare al centro-sud, ma non ve lo dico,
0: che cominciamo già a sudare.
4: Altrimenti la gente già si spaventa, comincia a sudare, si scioglie come un ghiacciolo.
0: Bravo Daniele, ne riparliamo più avanti.
4: Che dice?
1: Daniele.
0: Esattamente, Daniele, guarda, te sei tanto carino. Grazie davvero, Daniele Izzo. Buon lavoro.
4: Preciso. E buon weekend e buon ponte a tutti. Dai.
1: Grazie,
0: buon lavoro a te e a tutti i colleghi. Ricordiamo meteo.it poi per tutti, insomma, gli aggiornamenti del caso, del caldo.
1: Esattamente. Allora, musica nuova il venerdì, l'abbiamo conosciuta da poco. Si chiama Meek, disco nuovo ed è
0: Beautiful Freaks.

0: Volta su Radio 105 in Music in Cars in questo venerdì, una canzone che mi ricorda qualcosa, adesso non mi viene in mente, poi mi verrà,
1: sì.
0: Beautiful Freaks, Mick, nella prima ora. Perdonami Dario, dobbiamo fare gli auguri
1: a
0: una persona che effettivamente fa parte in qualche modo, anche indirettamente, del programma, perché c'è sempre.
1: Sì, di questo programma e credo di tutti i programmi di questa radio, perché lui è sempre all'ascolto. Quindi tanti auguri a Angel Fire.
0: Bravo, tanti auguri Angel Fire. Ah, tanti auguri.
1: Bravo Angel Fire.
0: Questo brusaporco è per te.
1: Intanto a lui piace il brusaporco, esatto. Musicalmente. Brusaporco.
0: Allora, che cos'è? Lo spieghiamo non solo a lui, a tutte le persone che magari non conoscono il brusaporco, che però sentono quella roba. Tanto, ragazzi, oggi di motivi anche per arrabbiarsi ce ne sono.
1: Ma tantissimi.
0: Insomma, sì, sì. Questi giorni ce ne sono parecchi.
1: Allora, vi spieghiamo. Il brusaporco non è altro che la possibilità di potervi sfogare di qualcosa che è andato storto nella vostra vita in diretta. Lo potete fare in due modi diversi, utilizzando proprio però questa parola magica, che in realtà è un paesino e noi abbiamo ospitato in Music in Cars ed è diventato una sorta di mantra. Brusaporco, appunto. Il primo potrei essere io, brusaporco, arriva un weekend lungo e guarda come sto.
0: Esatto,
1: mi sono preso l'influenza,
0: bravo,
1: per esempio.
0: Questo è l'esempio del brusa. Però magari vi siete arrabbiati per qualcosa che vi è successo questa settimana, questa mattina, un'ora fa. Bene, sfogatevi con noi 342 41 15 105 o con un messaggio scritto, ce lo scrivete e noi insomma daremo voce ai vostri messaggi, oppure con un messaggio vocale. Mi raccomando, la parola da usare è sempre
1: brusaporco. 105
0: Music and Cars. Amici, con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali, occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi quasi sempre ci perdiamo di vista, o forse non più.
1: Infatti Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il Clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi con qualcuno per scoprire attraverso la musica la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Provate il Clinker a Nameless Festival, all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Super conveniente della vita.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: È permesso?
16: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia Rodrigo. Drop Dead, eccolo qui il nostro nuovo 105 selection, caro Darietto.
1: Sì, mi fa molto piacere perché è uno di quei dischi pop, però belli, che insomma in questo periodo ci piacciono molto.
0: Certo.
1: Ho appena ascoltato qui Music and Cars, ma signori, a questo punto...
0: Signori, signori e signore... Arriva
2: 105 Music and Cars presenta...
1: Sì, come stai? Io? No, così, però bene, adesso mi fa male un fiato.
0: Ecco.

0: Attenzione, attenzione, un brusaporco che c'entra con quello che succede oggi. Stamattina dovevamo partire per Malta, ma ci hanno annullato il volo. Brusaporco.
1: Che miseria!
0: Sonia, brusaporco.
1: Mamma mia, Odonia!
2: Ma brusaporco d'un brusaporco!
1: Sì!
2: Abito in Mugello! Questo fine settimana c'è il moto mondiale!
1: Sì!
2: E io sono reperibile!
1: No.
2: E non posso andarci! Brusaporco!
1: No.

0: porco, mia moglie è incinta. Beh, cosa molto bella. Però ha delle piccole perditine. Sono entrato in questa modalità ansia perenne. Sono settimane che non dormo e dormo poco e male. Brusa porco di un brusa porco. Tommaso da Bari. Pensa lei, poverina, pensa quanto lei dorme poco.
1: E ancora non hai visto niente come ansia, Tommaso.
0: Ma tanto dormirai! Tra qualche anno ricomincerai!
1: Sì, vede che. Un grandissimo brusa porco a me, che mi sono rotta due tendini della spalla la settimana prima dei campionati nazionali!

0: Bello, carico ed è proprio perfetto per il brusaporco. Sembra veramente un pezzo scritto ad hoc per questa rubrica. Se volete potete continuare a mandarci i vostri sfoghi, eh? Il numero è sempre lì che vi aspetta.
1: Bravo, bravo Darietto, via messaggio. Quindi potete scrivere o potete mandare un messaggio con la vostra voce. Ricordiamo 342 41 15 105.
0: Ma come cambia tutto però, un attimo.
1: In un attimo, questo momento di relax

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni

0: Anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Quasi fischia, caro Darietto. Porca È venerdì.
1: Io, vuoi che provi anche io?
0: Vai, prova, okay, dai.
1: Aspetta,
0: dai.
1: Aspetta.
0: Okay. Vai. Sulla musica.
2: Ma vai a cagare.
0: No, non dirglielo. Non ripeterglielo, no, perché no, già la situazione è piuttosto... No.

0: dopo tanto tempo mi concedo un fine settimana libero da passare proprio con lei, con mia moglie, nell'isola della Maddalena.
1: Bello!
0: Che bello! Ma proprio come Darietto mi sono preso un'influenza con tutti i dolori del mondo.
1: Ottimo.
0: Brusa porco, da weekend romantico a weekend con il morto. Il passo è breve. Francesco Danuo!

0: Allora, a proposito di weekend che saltano o che non ci sono mai stati in realtà, ma quale weekend lungo, dice questo ascoltatore. Mi tocca lavorare sabato, quindi domani, e lunedì.
1: Brucia porco.
2: Domani mi sposerò e il mio futuro marito è andato in centro con la macchina che ci servirà per recarci all'evento. E cosa ha fatto? Ha pensato bene di bucare entrambe le ruote. Brucia porco!
1: Mamma mia! Beh, divertiti amica, dai!
0: Matrimonio bucato, matrimonio fortunato.
1: Brucia porco, mio brucia porca! Sono Matteo, ho 12 anni, vi ascolto tutti i giorni. Scendendo le scale mi si è girata la caviglia e mi sono fratturato il quinto metatarso. Proprio all'inizio delle vacanze. Brucia porco, ma poverino, Matteo.
0: Ma che sfiga più che altro, Matteo. Ma passa in fretta, tranquillo. Ho una mega lacerazione al lato della bocca dovuta a quel bastardo del dentista, Brucia porco, Cristian da Sassari.
1: Brucia porco, Brucia porco.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: 105
14: 105
13: 105 Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: ti ho sentito. Meno male che stavi cantando e non stavi facendo altro.
1: No, no, ma
0: che
1: altro
0: bello,
1: non posso, no.
0: Che bello, bello questo pezzo, è bellissimo. Ogni tanto l'abbiamo suonato anche in 105 Musica in Cars, in questo caso proprio come disco storico alla fine della prima ora.
1: 1986, i Level 42 in Musica in Cars chiudono questa prima ora del venerdì. 105
2: Musica in Cars. Hey. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Che ore sono, Darietti?
1: Sono le 17, quasi 16:59. Mancano pochi secondi.
0: Poco,
1: vai,
0: poco,
1: eh.
0: Poco.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: I PTN, i pinguini tattici nucleari che aprono la seconda ora di 105 Music and Cars. Amici, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Si fa presto a dire buon pomeriggio, Darietto.
2: Presenta.
1: Magari.
2: Lo sapevi che...
1: Allora, queste sono le notizie e le curiosità che noi vi diamo ogni venerdì in modo tale da avere un po' di cose da raccontare, magari, che ne so, proprio in viaggio.
0: Sì.
1: Se sarete in macchina, vi metterete in macchina per raggiungere esatto un posto, magari insomma parlerete anche di questo. Sono delle piccole curiosità.
0: Sì, questo è un weekend lungo, quindi avremmo dovuto darvene 127, però in realtà rimangono sempre quelle. Cominciamo dall'Australia, paese molto lontano da noi. Sappiate che è l'unico continente al mondo a non avere vulcani, quantomeno sulla terraferma, perché poi sott'acqua ci sono,
1: certo,
0: comunque.
1: Certo, che fa strano effettivamente,
0: sì,
1: se tu pensi
0: sì.
1: alla grandezza, insomma.
0: Esatto.
1: Allora, il nome lenticchia deriva dalla particolare forma a lente di questi legumi, che ricordano chiaramente la forma anche di una monetina.
0: Ah, caspita, non ci avevo mai fatto caso.
1: Lenticchia.
0: Lenticchia, una piccola lente.
1: Lenticchia.
0: Mamma mia, sì, non è il caso che io le mangi in questo momento.
1: No, non credo.
0: Non ve lo spiego
1: meglio
0: nemmeno.
1: Di no.
0: Lo strumento più piccolo al mondo è una nanoarpa. È stata realizzata da un singolo cristallo di silicone. Cosa interessantissima. Devo dire, le sue dimensioni sono talmente piccole che non permettono all'essere umano di sentire il suo suono, quindi assolutamente inutile, mentre i cani potrebbero percepirne il suono. Dice,
1: potrebbe
0: a che serve?
1: Essere un sostituto del fischietto per
0: del
1: i cani,
0: fischietto.
1: Capito?
0: Certo.
1: Una roba del genere.
0: Sì.
1: Allora, senti, in Abruzzo, ma immaginavamo, poi ci sono delle regioni che noi abbiamo in Italia che sono densamente popolate, altre decisamente meno. Per uno che vive in città come Milano è incredibile pensare, per esempio, che in questa regione il 40% delle case non sia abitato tutto l'anno. Nelle zone periferiche che si arriva al 70%.
0: Cioè, e dove stanno tutti gli altri? Cioè,
1: e
0: tutti
1: no,
0: gli abruzzesi
1: nel senso che
0: dove stanno?
1: C'è un sacco di spazio, caro
0: c'è un sacco
1: Dario.
0: Di spazio.
1: Sì, sì,
0: potrebbe essere una regione dove andare a vivere, allora,
1: sì.
0: per quel che mi riguarda.
1: E l'Abruzzo è molto bello,
0: molto,
1: bellissimo.
0: Molto, molto. Per la scienza, una gravidanza pesa sul corpo come una maratona di 40 settimane.
1: Capito, lo ricordiamo al nostro amico di prima che
0: sì,
1: ci ha mandato il brusaporco, ovviamente pensando e parlando della moglie che in questo momento si trova ovviamente in questo stato mentale, stato fisico,
0: lo
1: ecco,
0: stato interessante,
1: quindi esatto, tanto rispetto, tanta stima.
0: Madonna, una maratona di 40 settimane, cioè una maratona che non finisce più. Vabbè, grazie signore,
1: non ti preoccupare,
0: uomo,
1: non ti preoccupare,
0: no, infatti, cioè guarda, va bene. Altre curiosità le trovate sulla pagina curiositadalmondo.it e anche su Instagram, quel che non sapevi.
1: Karol G, Manu Chao e mi amor, se chiama Viajando por el Mundo.
0: Mamma mia.

0: salutiamo.
1: Bello, bello, bello. Posso dire una piccola cosa?
0: Certo.
1: Ne approfitto. Un pezzo incredibile. I'm so excited. Visto che ci avviciniamo tantissimo al mese del Pride, che è giugno, dei Pride di tutto il mondo, evidentemente, questo è un pezzo assolutamente in linea con quella, no, quelle atmosfere che si vivono durante i Pride. Divertimento ed essere se stessi. Ci tenevo a dirlo perché l'hanno anche scritto alcuni ascoltatori.
0: È vero, Francesco. Sì, Francesco ha scritto che va ad Alessandria, credo. Alessandria. Proprio domani, quindi buon viaggio. Insomma, Francesco, te e i tuoi amici divertitevi. Detto questo, salutiamo, stavo dicendo, il nostro Thank God It's Friday, perché è l'ultimo appuntamento. Poi dal prossimo venerdì tornerà il Beach Vibes, che invece ci regalerà delle vibes assolutamente più, come dire, estive, probabilmente.
1: Sì,
0: quindi non
1: più...
0: sono più la disco anni 70, ma...
1: vibes da amare o da mare, dipende da come,
0: ecco,
1: la tua, hai capito? Così Pivat è contento. Io
2: tu,
1: perché io vedo
2: stare a casa e non venire mai più.
1: Mai più, mai più. Sai che Pivat, no, sì, devo dirti una cosa.
2: Sì.
1: È tutto il programma che io riesco,
2: sì,
1: a vederti qui dai monitor, per cui vedo le facce che fai quando dico le mie minchiate.
2: Io vorrei, guarda, entrare nel monitor.
1: Sì, sì. E uscire anche.
0: Vi volete bene, devo dire, oggi
1: tanto,
0: molto
1: tanto.
0: È bellissimo,
2: no, però
0: è bellissimo,
2: una bellissima voce oggi, Dario.
0: No, Dario, una bella voce, vero? Perché adesso poi ce l'ha anche un po' più.
3: Lei che parla un po', Sandro Ciotti.
0: Ma dovevi sentirlo stamattina, però sì.
4: Ciao Fabiola, oggi non mi sento tanto bene.
3: Parlato un po' così.
2: Sì, ma poi lui è un po' una latrina su quello, perché lui esagera.
1: No, no, la mattina mi sveglio così.
0: Vabbè, un po' come i bimbi, ma io non conosco il Dariello.
2: Sì, se lui ha 37 di febbre, metti vicino la lampadina per far 38.
1: Ma no, guarda, proprio, non è questo, no, non lo accetto.
0: Lui è un bambino, è vero, che è un po' così.
1: Sì, ma la mattina quando ti svegli incatramato, poi piano piano riprendi un attimo le funzioni, capito? Poi devo fare anche il programma.
0: Vabbè, insomma, certo, certo. Cioè adesso, no, ma adesso sei, insomma, un'altra cosa, è la verità. Dai, adesso stai molto bene. Ecco,
1: sì,
0: perfetto.
1: Sì, sì, esatto.
0: Allora, attenzione amici, sono le 17:15, noi andiamo avanti, però poi vi racconteremo come partecipare a quest'ultima apertura del Caramella, caro il mio Darietti Star.

0: mentale aranciata. Sono le 17:18 minuti. Amici fancarsisti, iniziate a prepararvi. Mi raccomando, io vi consiglio di venirci a trovare, perché il caramella dopo la puntata di oggi non lo sentiremo più per un po'. Quindi insomma tornerà la nostra Pina, la Pecar, venerdì prossimo. Quindi
1: sì, vestitevi bene, dai, è per la chiusura di un locale che vi ha fatto ballare tutta l'estate, cioè tutta l'estate, scusa, tutto l'inverno.
0: Tutto l'inverno, tutta la stagione, certo. Esatto, dai, insomma, dai. Quindi tra pochissimo vi racconteremo insomma come fare a venirci a trovare. Non vi preoccupate, anche se in questo momento vi trovate in mezzo al traffico, in montagna, a casa, al mare, state lavorando, potete
2: farlo. Ma non venite.
0: Dico non
1: ma
0: venite.
1: No, ma perché non venite? Ma venite sì, no. È la
2: c'è
1: chiusura.
2: Al mare.
0: Allora la zia, sì? Quando ha sentito prima che il nostro Pivaz ti ha trattato un po' male, si è ingelosita, perché dice: ma no, ma Pivaz deve trattare male solo me. Capito? Adesso come siamo messi, ragazzi?
1: Sì, ma siamo messi male.
2: Ma siamo messi anche un vocale, malissimo. Tra l'altro.
1: Ah, sì, ti ho mandato un vocale.
2: Dandomi
1: sì.
2: Della me.
0: Della me.
1: Della meritocrazia.
0: Oh, della me no.
1: Sì,
0: no,
1: ho detto
0: meno,
1: che,
0: dai.
1: No. Ho detto che è un po' menoso e che insomma mi tratta mele.
0: Un po' mele.
1: Esatto, esattamente.
0: Va bene, dai amici, tra pochissimo qui. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. Amici, sappiamo che toccare l'argomento a quest'ora dovrebbe essere illegale, ma parliamo di pizza. Ma quella seria, al forno, croccante, della pizza romana da Giulio Cesare.
3: Finalmente anche a Milano la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella.
0: Dimenticate la solita pizza, niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza.
3: C'è solo una regola, si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
24: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
23: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
24: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
25: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
26: Kia. Movement that inspires. Sun.
27: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
28: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
29: C'è 105 Mi Casa.
28: 105 Mi Casa Live.
30: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
31: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
28: 105 Mi Casa Live.
30: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
29: C'è 105 Mi Casa.
28: Scopri come partecipare su 105.net.

0: qui, annuncialo tu, Darietto, come si chiama?
1: Si chiama Somber.
0: Vedi che hai la voce adatta oggi, è perfetta.
2: Ti dico anche il titolo.
0: Vai.
2: Dai.
1: Potential.
0: Mamma mia, che roba, che roba, Darietto.
2: Sì. E beh, del resto, sai, dormendo un po' scoperto succede poi questo.
0: Lo so, Patrizia.
3: D'altro.
2: Chi, scusami?
3: Patrizia.
2: Ma cosa stai dicendo? Tu stai zitto, Pivati, dai.
0: Mamma mia, ragazzi, sentila qua. Ecco qui la base. Questa è la base. L'ultima volta, amici. Insomma, mi sto parlando come se fosse veramente la
2: chiusura. Sì, la chiusura del club più grosso del mondo. Ma in effetti è così. Perché è un club virtuale. È finto, lo diciamo sempre. Però è il più grande che esista. Perché ci potete entrare tutti, ovunque voi siate, anche in questo momento.
0: Esatto, il Caramella Club è il nostro viaggio del venerdì nella seconda ora di Music in Cars. L'unico, lo diciamo, l'originale, quello che veramente apre le porte e vi mette la carica per affrontare un bel weekend. Poi questo sarà lungo, quindi ancora di più. Se ci state ascoltando magari dall'auto, bene, uguale. Se no, comunque, in ogni caso, per partecipare dovete mandarci un messaggino. Ci scrivete il vostro nome, se siete con qualcuno, se volete festeggiare qualcosa in particolare, e naturalmente bere anche l'ormonata, che è la nostra bevanda ufficiale
2: del nostro club. Ma soprattutto potete anche andare a disturbare oggi, nello specifico potete farlo, vi do l'autorizzazione, il DJ resident del Caramella Club, che è Anthony D'Andrea. Quindi potete anche scriverci se volete un tavolo in console direttamente proprio sul mixer.
0: Certo,
2: se invece
0: è felice lui,
2: è felicissimo, sì, guardandolo in faccia, esatto. Lo vedo. Se però volete provare anche a fare un po' i vocalist, messaggio vocale, il numero è sempre quello, 342 41 15 105. Mi raccomando, un po' di creatività, quello è quello che vi si
0: chiede.
2: Dai,
0: che è l'ultima volta, l'ultima dai. Aperture, dai. Esagerate. 342 41 15
2: 105.

0: 29 maggio 2026.
1: Che voce!
0: Signore e signori, che dire, sì. Come tutte le cose belle, sì. Anche il caramella, sì. È giunto alla fine di questa stagione. Sì,

0: scivolata, 4 giorni di mare e tanta ormonata.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Uscito dall'ufficio, direzione Mugello.
1: Sì.
2: Ma prima faccio una sosta al caramello.
1: Ah, ok.
3: Ma non è caramello. Caramello.
1: Vabbè, ma è meglio caramello con Mugello, fidati. Caramello. Avrebbe potuto dire qualsiasi cosa.

0: arriveranno anche dei vostri messaggini, vengono pubblicati tutti sul video, sul canale 66.
1: Bello, bello, bello.

0: Mascali c'è.
1: Ilaria da Perugia c'è. Ragazzi, che botta, che botta! La grande botta!

0: sono le mie orecchie.
1: Mickey and Mary Rose da Biella.
2: Ragazzi, che roba, che roba. Ciao ragazzi, io domenica vi aspetto alla bancarella.
3: Sì.
2: Ma voi stasera?
3: Sì.
2: Tenetemi due posti per il caramella.
3: Brava.
2: Ciao.
4: Beh, un po' confusa.
2: Debora, vi aspetto a Bustarsizio.
3: Ciao.
4: Senza
3: ciao,
4: dubbio,
3: Debbie,
4: arriviamo,
3: ciao.
4: Debbie. Fabiola mi ha detto che voleva andare proprio a Busto Arsizio questo weekend, mi sembra, vero Fabi?
3: Ma no, guarda, io sinceramente non ci sono proprio. Però, se fossi rimasta qui.
4: Magari vado io, vado io.
3: Mario amore, 8 anni, piccolo fancarsistino, piccolo pampino, benvenuto.
5: E poi c'è Ciusi.
3: Ciusi.
5: Da Schmitten in Germania. Che c'è sempre.
3: Ciusi, chiaramente tu sai che ha origini tedesche il nome, lo sai, sì.
4: Ciusi, sì,
3: Fabi,
4: sì.
3: Seppina.
4: Mamma che bello.
2: Mamma grande.
4: È ispirato il

0: Simone e Luca! Sono qui!
1: C'è anche Emanuele da Centocelle, fa parte dei Centocelle Dream Man!
0: Incredibile! Ma ci sono ancora!
2: Sì,
0: ma dico, cioè, avranno fatto, nel senso, ci sarà un rinnovo, come dire.
1: Ci sarà un tour.
0: Un tour, dico. Non sono
2: ci
0: quelli.
2: Sono i nipoti.
0: Ma i nipoti. Michael, da Milano.

0: adesso.
1: Ma non è vero, dai.
0: Beh, insomma, grazie a te, caro Darietto, davvero, grazie anche a te.
1: Ma soprattutto, lasciatemelo dire, per questo Caramella e tutti quelli che sono stati in questa stagione, grazie a te, voce meravigliosa e per fome pazzesca, Fabiola Fabiolosa.
0: Ma soprattutto invece per la musica di questa stagione, per i viaggi di questa stagione, Anthony D'Andrea!
2: Thank you very grazie.
0: Thank you.
1: Ciao. 105 Music and Cars.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
11: Ah, però!
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Ah, però!
12: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: 105 Traffic.
16: Questa la situazione su strade e autostrade in Veneto lungo la A4, rallentamenti tra Vicenza Ovest e Alaccio con la A31, la Rovigo, Piovene, Rocchette in direzione Padova, code a tratti sulla 1 tra Casal Pusterlingo, Ospedaletto Lodigiano e Terra di Canossa Campeggine verso Bologna. C'è un veicolo fermo in Campania sulla A3 alla barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla A24 tra Castel Madama e Carsoglio Ricola in direzione Teramo. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio verso Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 77 della Val di Chienti, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Serra Petrona in direzione incrocio Foligno statale 3 Flaminia. ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione, non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
8: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
7: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
10: 105 Summer Festival.
11: 105 Summer Festival.
10: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
11: 105 Summer Festival.
10: 5 giugno, Venezia.
11: 12 giugno, Chiavari.
10: 18 e 19 giugno, Ferrara.
11: 3 luglio, Baia Domizia.
10: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
11: Conducono gli speaker di Radio 105.
10: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
11: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
12: Hey! 105.
13: Radio 105. Proud to be different.

JD, questo produttore olandese, un disco incredibile che fa parte della categoria house, proprio è stato uno dei capostipiti proprio di questo genere, così un po' tra l'altro del tutto strumentale, non è mai stata fatta una versione cantata. Chiude la puntata di questo venerdì di 105 Music & Cars con proprio un augurio che sia un weekend di Plastic Dreams, cioè di sogni di plastica, ma sogni molto belli. Grazie mille ad Antonio Pivati, a.k.a. Mr. Anthony D'Andrea, grazie. Ciao mio caro, grazie alla regia video, grazie alla zia, al centralino, grazie alla Pinnetta per la redazione, grazie a tutti voi, amici fancarsisti. Ci sentiamo mercoledì 3 giugno. Arrivano Paolino e Martin, ciao!

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Radio 105, sono le 18 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Nella notte un drone russo ha colpito un condominio a Galați in Romania, due persone ferite. Il Cremlino: non ci sono prove che sia nostro, ferma condanna della NATO. Bucarest espelle il console generale della Russia a Costanza. L'ex presidente russo Medvedev mette in guardia l'Europa: siate vigili, il tempo dei sonni tranquilli è finito. Trump è nella Situation Room per una decisione definitiva sull'Iran. Accettino che non avranno mai l'arma nucleare e riaprano subito Hormuz, il suo monito. Poi annuncia: a breve rimuoverò il blocco, le navi si preparino a ripartire. Lo stretto è nostro, la replica di Teheran. A Mazara del Vallo, nel Trapanese, uno scuolabus si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto. 19 i feriti, tra cui 14 bambini e due docenti che li accompagnavano. Due dei piccoli, in condizioni leggermente più gravi, sono stati stabilizzati e trasferiti a Palermo in elisoccorso. Negativa ai test per l'Ebola, la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni scrive a Bruxelles: serve coordinamento e vigilanza sulle frontiere esterne. L'Unione risponde: pronti ad agire, priorità allo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Nelle sue annuali considerazioni generali, il governatore della Banca d'Italia Panetta sottolinea l'importanza che l'intelligenza artificiale può avere per il futuro economico del paese. L'Europa, dice, non resti schiacciata nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Poi ammonisce:
6: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
5: Giro d'Italia, l'americano Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa di 151 km da Feltre ad Alleghe. Sulle strade dolomitiche la maglia rosa Vingegaard chiude con 38 secondi di ritardo, ma resta saldo in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: avevamo già anticipato ieri che oggi, causa scioperi, lo statale non ci sarebbe stato, ed effettivamente ha mantenuto la promessa. O le uniche promesse che mantiene quando dice che non viene a lavorare. E le mantieni tutte.
1: Sempre.
0: È una roba impressionante, guarda, veramente. Che schifo di uomo, veramente. Va bene.
2: Puoi dirmelo un'altra volta?
0: Che cosa?
2: Questa frase che hai appena detto. Che?
0: Che schifo di uomo, guarda. Oh. Che uomo schifo, guarda.
2: Ah,
0: se avete altri aggettivi per descrivere.
2: Nel senso.
0: Se per caso, no, perché schifo a volte magari è riduttivo.
3: Ma che schifo!
0: Caro socio, insomma, però oggi effettivamente lo aveva detto.
2: Sì.
0: Ciò non vuol dire che è giustificato, però lo aveva detto.
2: Scusa, cos'è che ha detto?
0: Ha detto, sapete che domani non vengo.
2: Perché?
0: Domani non ci sono. Mm. Allora, vuoi la versione ufficiale o quella ufficiosa?
2: Tutte e due.
0: No?
2: Tutte e due.
0: Allora, l'ufficiale è... Allora, praticamente, siccome è assente, tu pensa quanto... Allora... Siccome è assente, ha dato la colpa a me di non avere comunicato alla direzione che lui sarebbe stato assente.
2: Ah.
0: Cioè, se avessi voluto fare la Bali avrei aperto il Kinderheim, no? Adesso non vorrei
2: dire.
0: Però vabbè, insomma, ormai c'ho un bambino di 55 anni da portare avanti. Vabbè, comunque,
2: ognuno.
0: Il succo è che il che no. Segnare sull'assenza, grazie. Va bene. Pronti per cominciare? Allora, vi chiedo un favore gigante. Ricordatemi più tardi che devo parlare di una cosa del sommo Max Brigante. Ricordatemelo, e soprattutto voglio salutare l'amico del taxi che ieri sera è venuto a prendere il sommo qua sotto la radio, il taxi Gamma 73 di Milano. Allora, io devo ancora decidere se tu entrerai nell'Olimpo degli eletti o brucerai agli inferi. Devo ancora capire quale delle due, ma tu sappi che ti voglio... Ci hai veramente ammazzato da ridere, te lo volevo dire. Pronti per cominciare? Allora, intanto salutiamo la nostra Sarete redazione, la Claudetta al centralino. E con me, ovviamente, a guidarmi, ad accompagnarmi anche oggi in questo lago di sangue, Walter Fargi, anche mi su sempre Laura Fargenga.
2: Eccomi qua. Ah, ti devo ricordare che devi raccontare questo aneddoto del sommo.
0: Di Max Brigante.
2: Sì.
0: Allora, più tardi lo racconto. Quando gli diamo la linea, dai.
2: Ricordatemelo, io te l'ho ricordato.
0: Tu ricordamelo più tardi, tipo quando stiamo per dargli la linea me lo ricordi. Perché secondo me noi dobbiamo trovare questo eroe milanese che ha avuto il coraggio di dire in faccia a Brigante una cosa.
2: Quella.
0: Cioè, io per esempio quando vedo Brigante non posso parlargli perché sono illuminato e abbagliato dalla sua luce.
2: Beh sì, fa quell'effetto.
0: Questo ieri quando è salito sul taxi ha controllato lo specchietto retrovisore e gli fa: ti dico solo questo. Vi dico solo questa roba.
2: Cosa?
0: Ha sistemato lo specchietto retrovisore e gli fa: ah, ma sei tu.
2: Quella.
0: Da lì, poi ve lo racconto dopo. Cioè, voi immaginatevi un tassista che si trova sul sedile posteriore il sommo.
2: Che spettacolo.
0: Si sistema lo specchietto retrovisore e dice: ah, ma sei tu.
2: Quella.
0: Coraggioso l'amico, eh.
2: Hai capito.
0: Il taxi Gamma 73, va bene.
2: Grande.
0: 342 41 15 105 SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali per cominciare a raccontare, insomma, quello che volete. Insultare liberamente Martin.
2: Fatelo.
0: Insomma, fatelo. Ma soprattutto, ovviamente, per unirvi in questo coro, in questa preghiera del venerdì. Ma lo facciamo anche oggi, anche senza Martin.
2: Vai!
0: È il momento di abbracciarsi, di guardarsi negli occhi, nelle palle degli occhi. Come ogni venerdì, pronunciare poche, semplici, lapidarie, ma soprattutto conclusive parole, perché anche questa settimana se la siamo levata. Signori, ma soprattutto, dillo te.
4: Signore.
0: Oggi è venerdì, quindi, donna,

0: Willa! Attenzione, qua ormai cioè abbiamo rotto gli indugi, eh?
1: Facciamo selezione qua.
0: Abbiamo rotto gli indugi, gli schemi,
1: adesso abbiamo le preferenze.
0: Cioè, adesso non è che si può avere anche. Cioè, adesso, cioè, quando entri in pescheria e.
1: No, ha detto.
2: Dal Fargi.
0: Ogni pesce lo porti via.
1: Willa.
0: Allora, poi volevo salutare, guarda, Paolino, vengo a il tuo pesce. Sì, noi parliamo di mercato, ragazzi. Cioè, so che questa roba qua può essere mal interpretata, ma noi parliamo semplicemente di mercato. Poi più che balia direi una badante, perché ho detto cazzo, sto facendo la balia Martin. Vabbè, poi guarda che roba meravigliosa. Visto che sei solo, posso venire lì accanto a te, ma proprio accanto. Potrei farti qualche coccolina. Puoi fare tutto ciò che vuoi di me. Puoi farmi diventare il tuo pupazzo notturno. Puoi sbattermi come un milkshake.
1: Bello. Posso prendere il suo posto?
0: Alla mia età, se mi sbatti con un milkshake, vomito, te lo dico io.
1: Possiamo
0: vabbè.
1: Andare avanti?
0: Andiamo? Allora, oggi dobbiamo parlare di Giappone.
1: Quella.
0: Dobbiamo parlare di Giappone, ma soprattutto dell'isola di Hokkaido, dove non solo ci sono i meloni più buoni del mondo, perché i contadini addirittura li massaggiano, li coprono quando c'è il sole, li cullano, ma questi meloni più buoni del mondo, i meloni yubari, sono anche i più cari del mondo.
1: Di Bari?
0: Yubari.
1: Ah, no, yubari. Capito. Meloni giapponesi di Bari.
0: Allora, se voi avete il sentore che le ciliegie siano leggermente care, aspettate di sapere il prezzo dei meloni yubari. Allora, secondo te, un melone. Dai, a quanto esce? Dai.
1: Un melone.
0: Dai, un melone.
1: Un melone uscirà. Se è caro.
0: Sì.
1: 9 euro.
0: 9 euro un melone. Sì, un po' di più. Vai, esagero, esatto. Cioè, tipo.
1: Infatti, volevo dire un po' di più. Volevo dire 17 euro.
0: No,
1: un melone.
0: No, esagero.
1: Però quella era un'ipotesi.
0: Esatto.
1: In realtà, proprio... io volevo dire 34.
0: Allora, se tu dovessi dire proprio una follia per un melone,
1: vabbè, 150 euro.
0: 31.400 euro di melone.
3: Non ho capito, scusami.
0: Posso dirvi una cosa?
1: Ma
0: andate a cagare, ma non sui meloni, sulle ortiche andate a cagare.
1: Ma perché?
0: Allora, il melone yubari, 31.400 euro per un fottutissimo melone, ok? Allora, 31. Cioè, io pago a te 31.400. Cioè, io pago a te.
1: Ma
0: cioè,
1: perché?
0: Io 31.
1: Ci sarà, ma ci sarà un motivo. Cioè,
0: io pago a te 31.400.
1: Sì,
0: 31.400 sberle.
1: Perché?
0: Perché allora crescono in una determinata regione, perché vengono coccolati, massaggiati, coperti dal caldo. Dicono che sono i più buoni del mondo, hanno un sapore estremo. A me sembra gli stessi che trovo dal mio fruttivendolo che arriva col furgoncino.
1: Ma perché li hai assaggiati?
0: No, non ho assaggiato gli yubari. Allora, devo essere onesto. Essendo stato in Giappone e avendo assaggiato l'uva del Giappone più altri frutti, devo dire che la frutta giapponese è quattro mondi avanti. E mi ricordo che un grappolo d'uva l'avevo pagato sui 12 euro al cambio attuale. Ma 31.400 euro
1: mi sembra eccessivo, eh?
0: Capo do cazzo. Vabbè. Comunque, da qui, visto che il melone è un frutto di stagione, arriva il caldo e in questi giorni di caldo ne abbiamo avuto veramente tanto. Allora oggi arriva il gioco del dimmi senza dirmi. Facile. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Allora dovete farci capire che fa caldo senza però dire caldo, no? Il gioco è quello. Dimmi che fa caldo senza dimmi che fa caldo. Che ne so.
1: Fai un esempio, dai.
0: Per esempio, di notte mi sudano le mutande.
1: Eh sì.
0: Perché
1: fa eccessivamente.
0: Sì. Poi io, dormendo in un sottotetto. Cioè, no, aspetta, detta così sembra che vivo in una gattabuia. Cioè, avendo la casa di un duplex diviso in due, camera mia è nel sottotetto. Che non so. Dimmi che fa caldo senza dimmi che fa caldo. Non fa temporale. Grandina.
1: Beh,
0: mortacci
1: sì,
0: tua.
1: Così si capisce.
0: Io maestra, ne ho una bellissima.
1: Dai.
0: Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. La sera sto mezz'ora in mutande in terrazza.
1: Che schifo però.
0: Vabbè, ma tanto non mi vede nessuno, che cazzo. Cioè già,
1: meno male.
0: Già abito nel Wyoming, cioè figurati, ti puoi immaginare. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Vado in scooter senza il giubbotto. Altro esempio, non lo so, ce ne sono un migliaio. Mi innebito per le ciliegie. Sono arrivate le albicocche.
1: Oh, che buono.
0: Vedi, capito? Fermati. Ma l'ultima, l'ultima, perché dopo non voglio bruciarvele tutte.
1: Dai,
0: dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Vitello tonnato. Tu lo sai fare il vitello tonnato?
1: Uff, io sono esperto di cintura nera.
0: Sai che io ho fatto il vitello tonnato, ho preso un vitello, l'ho abbandonato in autostrada.
1: No.
0: Poi la sera la sera sento citofonare.
1: Non dirlo.
0: Dico, chi è? E il vitello è tonnato. Una volta all'anno fammela fare sta cazzo di battuta.
1: È già stata dura la settimana, dai, ti prego, allora, per favore.
0: Quindi, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Fa fa fa fa.
1: Fa fa fa fa.
0: Fargi.
1: Sì, dai che tocca a me.
0: Dai.
1: Tocca a me. Una parola sola.
0: Vai.
1: Di quattro lettere.
0: Vai.
1: Antò. Basta.
0: Fine. Però vedi, lì... Cioè, lo rendi, la rende proprio l'idea,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: dimmi
1: dai.
0: Che fa caldo senza dimmi che fa caldo.
1: Antò.
0: Beh, cioè, meglio di così. Cioè, adesso, non vorrei dire, però...
1: Beh, allora, finiamo con la puntata, buona. Mettiamo la sigla di chiusura, basta.
0: Sara Cinesca, sipario! Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, oggi ritorna il gioco del dimmi senza dirmi. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo.
1: A quale numero?
0: E ce lo scrivetecelo, te gliela rubo al socio.
1: Vai.
0: Al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche sulla coperta che abbiamo messo via.
1: Bravo.
0: Vedi, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Ho messo via lo scaldotto, via. Basta.

0: minuti fin qua per vedere lo statale sciopera.
1: Ma boh, dai, fanciulli, è così. È venerdì, c'è il Ponte Lungo. Cosa fa? Voi, cioè, adesso eravate seriamente convinti che sarebbe venuto in radio, ma te puoi immaginare. Allora, 342-4115-105, vi abbiamo domandato oggi: dimmi che fa caldo, senza dirmi che fa caldo. Tra l'altro, sono i primi caldi della stagione, proprio quello affa. Proprio quello che dà fastidio, ok? Allora,
2: quello
1: per esempio,
2: appiccicaticcio.
1: Quello appiccicaticcio. Granita, please. Angelo da Parma. Oppure anguria. Mi piangono le ascelle. Marco da Pomigliano. Chi è?
3: Ciao, soci.
1: Ciao.
3: Sto perdendo l'acqua del battesimo.
1: Poi mi sono trasferito in doccia. Simone da Canneto Pavese. Allora, io vorrei prendere poi Marusca. Marusca da Arezzo. C'è una già che si chiama Marusca.
4: Ma va, vive ad Arezzo, ma non è di Arezzo.
1: Sarà della steppa, sarà nata nella steppa. Cioè, Marusca proprio mi dà proprio l'idea.
4: Sì.
1: Mi sudano le tette.
5: Non ho capito, scusami.
1: Mi sudano le tette. Cioè, vuol dire quindi che Marusca, cioè, non è tanta, proprio de più, cioè, proprio bella Marusca così. Chi è?
6: Ciao soci.
1: Ciao.
6: Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo.
1: Vai.
6: Non ho più addosso l'acqua del battesimo.
1: E a lei poi. Mi suda la lingua in bocca. Beppe da Brescia. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Insalata di riso. Simone da Genova. È vero, l'insalata di riso è proprio piatto tipico estivo. Vai al bar, fai l'aperitivo. Quando ti alzi dalla sedia ci sono le tue chiappe disegnate col bagnato. Vlad da Padova. Valerio da Nepi che dice sto a fa' schiuma. E poi non si firma, ma dice: e adesso per 3 mesi basta Reggiseno. Wow. Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Vi ricordo soltanto le coordinate. Quindi, gioco del dimmi senza dirmi. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
7: Con la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: che allegria.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
10: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: bella bella, il nostro nuovo 105 Selection, Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio 105 all'interno della carovana, oggi in versione monosocio. Sono il Paolino, ma ho il Fargi con me, ovviamente. Che non è
1: ritieniti fortunato.
0: Che non è paglia, come si diceva negli anni 90. Che non è paglia. Allora, nel caso di fosse appena sintonizzati, oggi è tornato il gioco del dimmi senza dirmi, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. 342 41 15 105. Per esempio,
1: fai un esempio, ti prego.
0: Ma il deodorante, usalo, cazzo. E adesso arriva quel periodo. Il sapone è per quello che tanti se lo dimenticano, perché è stato inventato troppo tempo fa e quindi qualcuno magari se lo perde per strada. Dimmi che fa caldo senza dimmi che fa caldo. Daikin Mitsubishi al lavoro. Oh no. Poi, per esempio, sì.
2: Tutti volere il pinguino De Longhi.
0: Poi, amo, che fai stasera? Sudo. Daniele da Monza, Bruno da Milano, orzata. Francesco da Bitonde che dice: la camicia è diventata tutt'uno con la mia pelle. Sì, perché fa quell'effetto che si appiccica proprio. Chi è?
3: Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Dormo col piede fuori dalle lenzuola.
0: Allora, attenzione, ho sperimentato una cosa stanotte. Per non sudare, una gamba fuori, il lenzuolo a fare la fetta da prosciutto e l'altra gamba sotto. Perché fuori tutto no. Non lo so perché, fuori tutto no. Tutto,
1: e funziona?
0: Tutto dentro, no, un cazzo, sudi uguale, però sudi meno. Cioè, non ti si attacca.
1: Non ho capito niente.
0: C'è il sottopalco. C'è il sottopalco. Vabbè, comunque, vabbè. Poi, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Chi è?
4: Sì, buongiorno, mi fa un caffè macchiato, grazie.
0: Sì.
4: Caldo? Ma si, shame.
1: Comunque, fratello, bastava mandarlo una volta questo messaggio. Non 73.
0: Vabbè. Voleva essere sicuro che lo mandassi, dai. Sì. Poi. Qui, ragazzi, si può aprire, secondo me, un capitolo, perché
1: aprilo!
0: Tanti uomini scrivono ho le palle sudate, no, e va bene. Okay. Ma un'altra ragazza scrive il sottotetto ha sempre sudato. Raga, secondo me stiamo perdendo un attimino la direzione, però va bene.
1: Ah sì, se funziona così?
0: Vabbè. Facciamo due uova al tetto dell'auto, Fabrizio da Tavuglia. Chi è?
5: Soci, è l'umidità, è alta. È l'umidità. Sì. Ciao, Maurizio Varese.
0: Quando ti dicono non è il caldo, è l'umidità. Come quando sono andato al Polo Nord che mi dicevano: no, ma lì non è che fa freddo, no, è diverso, è secco. Ma va a cagava. Poi, sudo sotto le tette, Chiara da Rosignano Monferrato, un'altra. Uova al tegamino sul cofano, Marco, io. Scusami, nel frigo troneggia il boccione dispenser da 5 litri di Carcadè e dura al massimo 2 giorni, massimo da Udine. Chi è?
6: Io sono veneto, scusate, salto perché non...
0: Sì, no.
6: Non conosco altro modo.
0: No, no,
6: prossima volta io gioco, ciao.
0: Sì, la parte che non c'è un gioco. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo, continuate voi. 3 4 2 41 15 105.

0: lo statale, dove lo statale nemmeno oggi c'è.
1: Quanto vi amo quando fate i cori da stadio, c'è proprio... Allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105, oggi vi ho domandato il dimmi senza dirmi, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Ieri prime grandinate della stagione, grandi come noci di cocco in alcune zone, purtroppo. Allora, tutte quelle cose che ci fanno capire che sta arrivando la caldazza, per esempio, passami l'autan. Che io c'ho sempre l'autan in borsa adesso. Chi è?
2: C'ho due scamorze e mezzo di mutande, Paolino. Ciao Alessio D'Alessandria.
1: Dimmi che fa caldo senza dirlo. Kika Sugai Canal. Pubblicità del condizionatore anni 90, vero? Non posso più tenere i pocket coffee in macchina. Ale, allora ti dico una cosa. Io in macchina il cioccolato no, ma in casa, cioè, oggi ho preso il Kinder. Ho preso la barretta di Kinder, l'ho sollevata e mi si è piegata sulla mano.
3: Era Nutella praticamente.
1: Li ho messi tutti in frigorifero adesso. Che è?
4: Ciao soci, dimmi che fa caldo senza dire che fa caldo. Pasta fredda a go go.
1: Minchia, ciao, che buona, ciao. Minchia, che buona la pasta fredda, è una di quelle robe che io non ho limiti quando mangio la pasta fredda. Quando mangio la pasta fredda faccio veramente schifo. Cioè, mi
3: no,
1: faccio...
3: vabbè, ma anche quando non la mangi.
1: Ma lì ancora quando... di più. Lì proprio do proprio il peggio di me stesso. Cioè. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. C'ho una poesia per chiudere. Allora, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. 342 4115 105. È bello perché qualcuno di voi usa delle figure allegoriche per arrivare al concetto di oggi. Qualcuno la prende molto, molto alla larga ed è bello capire che comunque lì fuori c'è ancora del romanticismo. Io ti abbraccio, amico mio, non ti sei firmato, ma sappi che ti vogliamo del bene. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. A pecora no, perché appiccichi.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio.

0: Viaggio al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: parliamo di caldazza oggi, ragazzi. Ormai la bella stagione alle porte, quindi oggi parliamo di caldo. Ritorna il gioco del dimmi senza dirmi. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Cioè dovete farci capire che ormai sta arrivando la pazza, ok? Senza però dire quella roba lì. Per esempio, Gianluca si gioca il jolly anticiclone delle Azzorre.
1: Quella
0: questo
1: è molto professionale.
0: Questo è un grande classico. Allora, 342 41 15 105, chi è?
2: Teo da Garbagnate Milanese.
0: Vai.
2: Ho le ascelle commosse.
0: Sì, è vero, è vero. Kinder sorpresa, mi spiace, non ce n'è. Andrea da Soli, ok. Poi, in dialetto non è milanese, Fabio da Crava che dice che teuf, che vuol dire laffa praticamente. È tipo che caldazza. Chi è?
3: Cocco bello. Ciao, Andrea dalla Brianza.
0: Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Chiara da Maranello. Sud in mezzo alle tette. Ormai è diventato un basta, ragazzi. Cioè, la roba. Tutti.
4: Sì, concordo. Chi ha le tette grosse suda sotto le tette.
0: Ma cosa
4: concordo pienissimo con quella ragazza.
0: Ma cosa,
4: ciao.
0: Ma cosa mi è venuto oggi? Poi. Porca vacca, se scotta il pomello del cambio. Grande, è vero.
5: Io non lo so perché nella mia nuova macchina non ho più il pomello del cambio, sai com'è?
1: Era optional?
5: C'è ancora? No, ormai c'ho le palette io.
1: Sì.
5: Mi devono adesso con la prossima macchina, mi danno anche le formine e il secchiello.
1: Sì.
5: Stare in spiaggia.
0: Poi, sto mettendo il salvaslip nelle mutande. Renzo da Viareggio. Renzo, adesso... Vabbè, comunque, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Chi è?
3: Cocco bello! Ciao, Andrea dalla Brianza.
0: Ciao, Andrea. Continuate voi, allora. Dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Tutti quegli input che possono servire a farci capire che sta arrivando l'estate. 342 41 15 105, SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali. Basta, ero convinto... No.

0: Sai che mi piace sta canzone? Chi è?
1: Sto bippando la parolaccia.
0: Ah, quale? Vaffanculo, dici? Grande. Allora, 342-41-15-105, continuate, perché poi tanto l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Dimmi che fa caldo, senza dirmi che fa caldo. A proposito, abbiamo recuperato il taxi Gamma 73. Più tardi parleremo di quello che è accaduto a Max Brigante sul taxi Gamma 73 di Milano.
2: No, dai, non tutti riusciamo a stare alla radio finché passate la linea Brigante. Dai, Paolino, dillo adesso, dai, per piacere.
0: Dopo,
2: dai,
0: dopo.
2: Ti prego, nel prossimo blocco, dillo, per favore, per favore, per favore.
0: Ma non ho tempo adesso. Dopo lo dico.
3: Paolino, ma che cattiveria.
0: Portate pazienza. Allora, dimmi che fa caldo senza dimmi che fa caldo. Per esempio, aspetta che... Che sì, chi è?
4: Ciao, Salvo da Savona.
0: Ciao.
4: Vedo volare i cammelli.
0: Ok. Mi sono trasferita nel freezer. E poi la classica frase, Vittoria da Este. Questa la sentiamo tutti. Ma è l'umidità che frega. Sì, non è che ci sono 2000 gradi, no, no. Poi Luca da Trento. E guardo il mondo da un igloo. Grande. Ho il rigolo di sudore tra le chiappe. Abbiamo la scorta di Polase. Dimmi che fa caldo senza dimmi che fa caldo. Ma quanta gente che c'è in acqua. Carla dal Poetto. Vengo a prendere il sole domenica al Poetto. Va bene. Ci dobbiamo fermare noi. Piccola pausa. Voi continuate a scrivere. Quindi dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. 342-4115-105.
5: Guarda, ci avrei messo le palle sul ceppo che lo statale avrebbe fatto ponte da oggi fino al 2 di giugno.
0: Sì, sì.
5: Grande, grande, grande, grande statale, grande.
6: 105 Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Il traffico intenso causa code in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'allaccio, diramazione per Capo di Chino. Traffico incolonnato anche sulla A7 per lavori, in questo caso tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo in Emilia tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Veicoli lenti segnalati invece sulla A16 tra Cerignola e Candela per chi si sta spostando verso Napoli. Poi un'ultima segnalazione dalla Toscana con la statale 68 di Val di Cecina, dove troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Saline di Volterra, statale 439 Sarzanese Valdera. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
14: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato.
19: per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
20: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
19: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
21: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
21: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
23: È permesso?
24: Ah, proprio lei!
23: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
24: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
23: E risparmia sulla bolletta.
24: Posso metterlo io?
23: È meglio applicato da un professionista.
24: Come lei?
23: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
26: Per me è una Heineken. Questa è totale.
23: Vero, ma da qui non vedo niente.
26: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
23: Grazie.
26: Allora, un'altra per
23: Andrea.
26: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
27: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
28: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
29: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
28: Verificare condizioni in negozio.
30: E se fosse solo colpa mia?
31: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
30: Cosa è cambiato?
31: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
32: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
33: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
34: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
35: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
36: Radio 105. Proud to be different.

0: 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Potrebbe essere un drone ucraino, così Putin, dopo che un velivolo senza pilota, apparentemente russo, ha colpito un condominio in Romania. Due i feriti, Bucarest espelle il console generale a Costanza. Dura condanna di NATO ed Europa, ma l'ex presidente russo Medvedev avverte: siete entrati in guerra unilateralmente, il tempo dei sonni tranquilli è finito. Attesa per la possibile chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump è nella Situation Room con i suoi consiglieri. Il presidente attacca: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Khamenei minaccia: se il blocco navale si protrarrà, attaccheremo. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un suo professore a scuola, riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram. Il docente è riuscito a bloccare l'assalto. Il minore indossava un casco integrale per non farsi riconoscere. Non aveva la patente né l'assicurazione il conducente dell'auto che a Mazara del Vallo si è scontrata con uno scuolabus causando 19 feriti, con lui la moglie incinta e 5 bambini, medicati 14 minori che viaggiavano sul pulmino, due di loro trasferiti in elisoccorso a Palermo. È già al lavoro lo psichiatra incaricato dalla procura di Pavia per una perizia sul nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Sotto la lente i suoi appunti a proposito di stupri e ossessioni, critico il suo legale Libor. Cataliotti.
3: Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale. In questo processo non va cercato l'assassino ideale.
2: È risultata negativa ai test per l'Ebola la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni chiede a Bruxelles più vigilanza sulle frontiere esterne, ma l'Unione replica: la priorità è lo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 105, proud to be different.

0: amici, Runaway su Radio 105 comincia l'ora numero 2 della carovana di 105, oggi in versione monosocio, perché quell'altro ha pensato bene di sfruttare il lo sciopero. Caso però che lo sciopero lo facciano sempre di venerdì, guarda che sta roba.
1: Lo fanno apposta per Martin.
0: Sì,
1: per agevolarlo.
0: Secondo me lui alla fine è uno di quelli che gli organizza gli scioperi. Lui fa tutto quello.
1: Ma ovviamente,
0: è tutto un disegno. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Abbiamo parlato dei meloni più cari del mondo. 31.400 euro di meloni, i meloni Yubari dal Giappone. Da lì l'argomento di oggi: dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Per esempio, la sella dello scooter con i pantaloncini. Mai fare un errore del genere. Chi è?
2: Sto sudando anche i globuli rossi. Stefi da Torino.
0: Guarda, voglio rimanere su questa scia, perché tanto ormai stasera le donne della carovana ci hanno regalato delle perle miliari. Cristina che scrive: sono tutta bagnata ma nei posti sbagliati. Per favore. Raga, veramente, basta, finiamola con sta roba.
3: Va bene, abbiamo capito che il sottotetta è sudato.
0: Sì.
3: Ma cosa vogliamo dire invece dell'interno coscia?
0: Molto bene. Poi, una sola parola, dimmi che fa caldo senza dirmi che fa caldo. Bel tè. Marco, mi suda, mi su, poi, attenzione, mi suda la pancia, non si firma, mi sudano i baffi. Probabilmente Francesca da Pordenone. Mi sudano i baffi, fa veramente schifo. Cioè, tra tutte le cose.
1: Un pochino, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Allora, la testa, la pancia, ma mi sudano i baffi. Mi dà proprio l'idea di unto.
1: Da Francesca.
0: Mi dà proprio l'idea di unto proprio. Chi è?
4: E ci sono le mie galline che fanno le uova sode. Adesso da Pistoia.
0: Oh mamma. La sabbia scotta. Massimo da Alba. Chi è?
5: Ma che sei di fuori. Oggi sudano anche pesci. Ciao soci, Cristiano e Chimico da Prato.
0: Ciao Sasha da Copertino, che dice: sta meglio mio zio in ospedale che al ventilatore. Chi è?
6: Sì, pronto?
0: Sì.
6: Devo sbloccare l'assicurazione della moto. Grazie.
0: È vero.
6: Pure da Genova.
0: Sì, però. Allora, io l'ho sbloccata a fine febbraio, adesso non vorrei dire, cioè, su un po' di coraggio anche nelle cose, Poi si appoggia un uovo sul balcone e diventa frittata, Giuseppe. Poi ancora assorbenti per le ascelle, Giulia da Torino. Questo non si può leggere, stavo per fare una roba.
1: Ci stavo cascando,
0: sì.
1: Leggilo, dai.
0: No. Mi suda la lingua, Alessio da Molinella, mi sono trasferita nel freezer. Va bene. Oggi si pezza, Alberto da Vicenza. Basta. Preparatevi, perché tra poco però arriva l'appuntamento più bello della settimana. No. Oggi sono anche da solo, quindi oggi ci si scatena proprio.

0: Sai che a proposito di caldo, è il primo giorno che sto bene in questo studio dove di solito si tengono i salmoni. Cioè oggi sto bene.
1: Qua dentro si sta bene.
0: Stasera. Oggi si sta bene, sì. Di solito devo venire qua col golfino. Sei quello della nonna che ti regalavano a Natale, no? Ecco, invece oggi, guarda, sta veramente una favola.
1: La cella questo studio.
0: Bella, bella. La cella. Altro che lo studio 6-7, questo è lo studio cella frigorifera. Allora, ricordatemi che dobbiamo parlare del brigante, prima di dargli la linea. Ricordatemelo che dobbiamo parlare del taxi Gamma 73. Tu, amico mio, dobbiamo ancora capire se brucerai all'inferno o verrai posto nell'elite degli arcangeli, dei cherubini e dei serafini. Ma prima direi che è arrivato il momento, fanciulli.
1: No, quel momento lì.
0: Sì.
1: Posso andare in bagno?
0: No, assolutamente no, figurati. È il momento più bello della settimana. Poi oggi, non essendoci il guastafeste, oggi veramente possiamo farne ma quante ne possiamo fare. Ritorna il Dedichino.

0: Torino.
1: E allora, fanciulli, questo è il vostro momento. Ora 342 41 15 105. Solo, ripeto, solo messaggi vocali.
2: Per fare cosa?
1: Potete fare i saluti. Quante volte ci mandate i messaggi? Potete salutare. Fatelo voi. Questo è il vostro momento.
2: Bene.
1: Potete mandare i vaffa, dico. Siete arrivati alla fine della settimana, siete arrivati alla fine del mese, qualcuno da mandare a cagare ce l'avrete, no?
2: Io, maestra!
1: Prego! In ordine alfabetico?
2: Comincio dalla M!
1: O in ordine sparso? Anch'io vorrei cominciare con la M, una... Datemi una M, datemi una A! Quindi... Potete mandare a cagare qualcuno, i vostri vaffa, sempre al 342 41 15 105. Oppure, cosa molto importante, le marchette velate e poco velate, non lo so, della vostra attività commerciale, del vostro profilo Instagram. A tal proposito, gioco nel gioco, che non era la canzone di Ramazzotti, gioco nel gioco praticamente...
2: Bella questa.
1: Lo so, vai, cioè, vai, l'ho ragionata.
2: Vai avanti, vai. Allora, prego.
1: In questo momento... Avete tutti Instagram? Aprite Instagram, cliccate, seguite Paolino DJ.
2: Perché dovrei farlo?
1: Io vi rifollowo tutti in questo momento. Ma dov'è? No, no, giuro. Ma dov'è? Cazzo, l'ultima volta mi hanno bloccato fuori di seguire gente. Ma dov'è la goduria? Oggi ne abbiamo due di godurie. Se voi seguite me... Martin oggi muore di invidia perché io salgo e lui no.
3: Ma questo per lui sarebbe un dolore. No.
1: L'altra cosa è che lui è arrivato al limite delle persone seguite, io no. Quindi voi clicca Paolino DJ, io vi seguo tutti, giuro. Magari non tutti nell'immediato, perché poi mi bloccano come due settimane fa.
2: Non seguite Walter Fargi sperando di essere
1: rifollowati,
2: perché io non lo farò.
1: Però lui, se volete, c'è anche lui, Walter Fargi, ok? Cioè, siete lì, Paolino DJ, ma... cioè, fate soffrire Martin di questa cosa, cioè proprio...
2: No, dai, ma non dargli questo dolore. La
1: è
2: prende
1: anziano,
2: male lui.
1: È anziano,
2: male,
1: li piglia male. Allora, i vostri saluti, i compleanni, i vostri vaffa, se volete salutare o fare le marchette alle vostre attività commerciali, l'unica cosa, quando promuovete anche le vostre pagine Instagram... Non fatelo velocemente, cioè dite proprio, scandite Instagram Paolino DJ, capito? Cioè si deve, se voi dite tipo, sai, io avendo il pesce alla pescheria uso il mare,
2: no, così non cazzo, si capisce, no.
1: In modo tale che poi rifollow anche.
2: E poi una cosa importante,
1: finirò i follow.
2: Una cosa importante, mandatelo una volta sola il messaggio.
1: Anche
2: non
1: questo
2: c'è bisogno
1: importante.
2: Di mandarlo 76 volte.
1: L'unica regola che vi chiediamo è di fare tutto questo tramite messaggio vocale, perché poi il Fargi li unirà tutti e creeremo questa farcitura del buco radiofonico di 4 minuti, 5 minuti,
2: 30 secondi.
1: No, quello no, di più, no, di più, vabbè, ce ne vuole di più, vabbè. Dai. Farcite il buco radiofonico che vi lasciamo alla fine dell'ora. 3, 4, 2, 41, 15, 105.

0: Allora, secondo me, Martin oggi muore di invidia. Abbiate solo pazienza. Vi dico solo, entro stanotte vi ando tutti. Promesso, giuro. Con calma arrivo da tutti. Va bene, allora, potete ancora mandare i vostri messaggini vocali per il dedichino, ovviamente al 342 41 15 105. Dicevamo, l'unica regola del dedichino è che noi vi lasciamo il buco radiofonico. Voi dovete riempire il buco radiofonico, ma lo dovete fare con la vostra viva voce, quindi i messaggi devono essere vocali. Cioè, tipo Stella da Rovereto, se mi scrivi: Paolino, Fargi, potete salutare i miei figli Ettore e Massimiliano che sono in macchina con noi, vi adorano? No, non si può fare, capito?
1: Cioè, però l'hai letto.
0: Cazzo.
1: Dai, non dire parolacce.
0: Scusami, hai ragione, pisello. Non potevo farlo. Cioè, hai ragione. Bambini, vi vogliamo bene. Un abbraccio enorme, davvero gigante. Però dite alla mamma di mandare il vocale, se no il Fargi poi non la passa. Giusto?
1: Bravo.
0: Perfetto. Allora, noi ci fermiamo. Voi continuate a mandare i vocali per il dedichino. 342 41 15 105. Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche se dopo il concerto finiamo poi col perderci di vista? Beh, fino ad ora. Quest'estate, infatti, Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso ma da bicchiere. Basta un brindisi anche con un perfetto sconosciuto per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi. Provate il Clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente!
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula. Yeah. Allora, mentre voi avete mandato tutti i vostri messaggini per riempire ovviamente il buco radiofonico che vi lasciamo sempre il venerdì, come... mi viene la parola, dammi un aiuto, dammi una vocale.
1: Sì, sì.
0: Dammi una vocale, sono arrivato alla fine anch'io. Dammi
1: la,
0: una...
1: e, la E.
0: Dai, la, la E di... come
1: la E di...
0: come...
1: no, no, ti do la qua... la di...
0: quando fai una cosa sempre come...
1: come...
0: di consueto, come, non mi come... veniva. Come di consueto, mi dovevi dare la C, cazzo, anche tu, però. Se mi dai le lettere sbagliate, scusami.
1: Tu hai chiesto una vocale.
0: Vabbè, comunque, come di consueto.
1: Con me.
0: Anche oggi vi regaliamo una maglietta di Radio
1: grazie,
0: 105.
1: Mi serviva, grazie.
0: Non a te, la regaliamo a loro. La
1: ma che carattere.
0: La regaleremo al dito più veloce d'Italia. Perché ritorna l'appuntamento con il cinema, ritorna Ipse Dixit.
2: Ci sono frasi che hanno fatto la storia.
3: Al mio segnale.
2: Frasi che tutti abbiamo pronunciato almeno una volta.
3: Io sono tuo padre.
2: E frasi che, no, davvero, non avremmo mai dovuto ripetere.
4: Tarapia tapiocco, prematurata la supercazzola o scherziamo?
2: Benvenuti a Ipse Dixit. Ipse Dixit. La rubrica che prende le citazioni più iconiche del cinema.
5: Io ne ho viste cose.
2: Le mescola, le ribalta, le strapazza e le nasconde.
5: Io vi cercherò, vi troverò.
2: Mettetevi comodi, comincia Ipse Dixit. Perché quando il cinema parla, noi gli rispondiamo.
0: Ritorna Ipse Dixit. Allora, come funziona? Voi preparate i vostri cellulari 342 41 15 105. Ovviamente il dito più veloce d'Italia si porterà a casa la maglietta di 105. Come funziona? Ora il Fargi vi farà sentire un contributo, un dialogo, un monologo perfettamente recitato dalla
1: da
0: meravigliosa
1: me, da me, no, con la mia voce.
0: No, tu sei, hai una bella voce, ma c'è qualcuno che ce l'ha più bella della mia e della tua messi insieme, ovvero il bellissimo e sempre abbronzatissimo e mai al cellulare Giancarlo Cattaneo.
6: Oh, che bello.
0: Lui ha questo fascino dell'uomo zingaro, dell'uomo.
1: Perché è giovane.
0: Lui è un po'. Insomma, giovane.
1: Non è più giovane.
0: Tanto non mi sente perché è in onda anche lui in questo momento.
1: Ah, quindi la scusa che è giovane non.
0: Non è più giovane, no. Lui è un po' Razz de Gun, un po' quella roba lì, no? Hai capito? Quindi.
1: Passato di moda quel
0: sì,
1: modello lì.
0: Sì, adesso vanno di moda quelli come noi.
1: Sì, la pancetta.
0: Bravo.
1: Andiamo avanti.
0: Quindi vi faremo sentire il monologo recitato da Giancarlo Cattaneo, all'interno del quale si celano tre citazioni cinematografiche. Non tutto il dialogo è una citazione, sono tre frasi. Quelle tre frasi lì voi dovete scrivere il film da cui sono state prese. Cioè, faccio un esempio banale. Se ci fosse, aspetta che non vorrei fare uno spoiler. Se ci fosse tipo sono tuo padre, scrivete Guerre Stellari, okay? Quindi molto facile. Le frasi sono veramente semplici. Diciamo che oggi le prime due, minchia, cioè veramente
1: clamorose.
0: Ecco, la terza forse è leggermente più. Posso dirvi che è un film con Pitt. Anche
1: zitto,
0: non solo lui.
1: Dai.
0: Ecco. Va bene, basta. Quindi 342 41 15 105. Scrivete i film in ordine. Basta solo il film e il vostro nome. Quello o quella che risponderà correttamente si porta a casa la maglietta. Shaq.
7: Ci sono notti in cui tutto brucia piano, senza fare rumore, e capisci che non puoi salvare tutto, perché le case bruciano e le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre. E resta lì, anche quando tutto il resto crolla. Poi arriva quel momento in cui non hai più paura, in cui stringi i denti e prometti a te stesso e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Ma la verità, quella che nessuno vuole davvero ammettere, ti aspetta alla fine del viaggio, seduta tranquilla, Le cose che possiedi alla fine ti possiedono. E forse per essere liberi bisogna imparare a lasciare andare.
0: Ora io non vorrei dire, ma per quelli che stavano guardando il canale 66 del digitale terrestre ho dato tre indicazioni abbastanza clamorose.
1: A discapito di chi sta ascoltando la radio.
0: Beh, non si fa. Se vuoi
1: favore di quelli che ascoltano la radio lo mandiamo un'altra volta.
0: Ok, allora lo mandiamo un'altra volta.
1: E spegniamo la TV.
0: Mi raccomando. Sono tre i film: 3, 42, 41, 15, 105, Chuck 2.
7: Ci sono notti in cui tutto brucia piano,
0: no,
7: senza fare rumore, e capisci che non puoi salvare tutto,
0: no,
7: perché le case bruciano e le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre e resta lì, anche quando tutto il resto crolla. Poi arriva quel momento in cui non hai più paura, in cui stringi i denti e prometti a te stesso: e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: È quella lì, eh.
7: Ma la verità, quella che nessuno vuole davvero ammettere, ti aspetta alla fine del viaggio, seduta tranquilla. Le cose che possiedi alla fine ti possiedono. E forse per essere liberi bisogna imparare a lasciare andare.
0: Basta così, direi che avete scritto, avete votato, avete ancora tempo per farlo, perché nel frattempo vado a vedere chi o chi sarà il dito più veloce d'Italia e tra poco regaleremo la maglia firmata Radio 105.
2: Ipsedixit. Perché quando il cinema parla, noi gli rispondiamo.
0: Tec, tec, tec.

0: dire che siete stati bravi all'interno di Ipse Dixit, non facile, o per meglio dire non facilissimo, diciamo così. Qualcuno ovviamente ci ha indovinato, qualcuno ha sbagliato clamorosamente, come per esempio Davide che ha scritto Silent Hill. No, Silent Hill non esisteva. Allora, prima vi dico le tre frasi, ok, che erano nascoste nel monologo recitato da Giancarlo Cattaneo. Erano: le case bruciano, le persone muoiono, ma il vero amore per sempre, tratto dal capolavoro Il Corvo di Brandon Lee. Poi la seconda frase era: e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altro, tratto ovviamente da Il Gladiatore. E dulcis in fundus abbiamo anche: le cose che possiedi alla fine ti possiedono, che è il Fight Club.
1: Vi ho detto. È il vincitore o la vincitrice?
0: Il vincitore o la vincitrice, aspetta che lo vado a recuperare perché ovviamente mi si è chiuso. Ho tutti quelli che hanno sbagliato, ma non ho il vincitore.
1: Bene.
0: Eh beh, ovviamente ce l'ho perché l'ho appena indicato. Eccolo qua. Il più veloce che ha scritto Il Corvo, Il Gladiatore e Fight Club in fila è stato Nico da Grosseto. Bravo Nico, bravo. Seguito poi a ruota da Ale, che era riuscito ad indovinare, e poi da Alessandro dalla Val d'Orcia. Sono i tre più veloci, ma la maglietta se la porta a casa Nico da Grosseto. Bravo Nico. Ah, direi che siamo quasi pronti, sia per dare la storia di Brigante adesso, del taxi, così era gamma 73, Aspetta,
2: sì,
0: non lo ricordo più. Devo andare a riprenderlo, va bene. E poi anche per il dedichino, che adesso vi ascoltiamo tutti.

House Tour. Va bene, direi che è arrivato il momento, fanciulli, di volare a riempire il buco radiofonico anche oggi. Siete stati bravi, il Fargi ha lavorato praticamente fino a un secondo fa, vi ha unito tutti. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il Dedichino.

0: proviamo?
1: Vorrei fare un dedichino a me. Vai. Che ho compiuto gli anni 39 e c'ho già la crisi di mezza età.
0: Amore,
1: anzi, per dirla tutta, ce l'ho già da qualche anno. Ciao.
0: Ma di il nome almeno, auguri, va bene.
2: Buonasera cari, io il dedichino lo faccio a me che mi fa tutti i giorni un mazzo tanto. Bra. Fra lavoro, figli, doppio lavoro, triplo lavoro, figlioli, sport, cucinare, spesa.
0: Fai tutto te.
2: Tutto solo ed esclusivamente io e nessuno, dico nessuno, sottolineo nessuno, lo riconosce.
0: Brava. Brava, brava tesoro, brava.
3: Volevo chiedere scusa a mia moglie e dirgli che non l'ho fatto apposta a fargli cadere il barattolo di latta sull'alluce del piede.
0: Aia.
3: Ciao amore, ti amo.
0: Aia, brutto. Mamma
4: finalmente
0: mia.
4: Finalmente è arrivata l'estate per i tuoi costumi da bagno.
0: Vai.
4: Lucky 49 a Desenzano.
0: Lucky.
4: Facebook Lucky 49 a Desenzano.
5: 49 Desenzano.
0: Ce l'ho.
6: Soci, seguite la mia pagina.
0: Vai.
6: Francesco Bartolucci 87. Soft air, lasertag e macchinine radiocomandate. Vi aspetto.
0: Bartolucci 87. Ciao, lo ragazzi, voglio. Eccolo qua.
7: Lorenzo dalla provincia di Alessandria.
0: Ce l'ho.
7: Monica, ma vai al fanco. Mi hai rotto le scatole.
0: Come?
7: Non ho più voglia di stare con te.
0: Ma perché?
7: Perché non te ne vai?
0: Ma il carattere.
1: A mio marito che mi ha fatto cadere un barattolo di latta sull'alluce.
0: No.
1: No, non ti perdono.
0: Ma dai!
8: Pianello, ma...
9: Ciao a tutti, sono Elisa Angelica.
0: Ciao.
9: Se vi interessano consigli su riflessologia plantare, benessere,
0: sì, certo,
9: o equilibrio naturale,
0: sì,
9: seguite la mia pagina Riflessi di Benessere Angelica con la K. Ciao,
0: riflessi di benessere.
10: Ciao ragazzi, allora io saluto Paolino DJ.
0: Grazie.
10: Che ho appena followerato.
0: Bravo.
10: Nel suo profilo Instagram,
0: sì.
10: E quindi ho fatto anche una marchetta, Davide da Pavia.
0: Bravo Davide, seguitemi, vai.
11: Dai che è quasi finita la scuola.
0: Amore.
11: Ciao maestre, Ante Grisignano.
0: Ciao maestre, ha detto. Grande.
12: Vorrei mandare un baffa agli attacchi di panico. È un grazie di cuore alla persona che oggi a pranzo mi ha svoltato la giornata. Consuelo da Firenze.
0: Brava tesoro, mi raccomando, in bocca al lupo, Consuelo.
13: I treni e un saluto all'autista della SAI di Trebisace, che è un grandissimo e mette 105 sul pullman.
0: Grazie, fai che sei uno della famiglia.
14: Arte tessile, tutto per la tua casa. Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, tende d'interno. E chi più ne ha, più ne metta.
0: No, no.
14: Chiedete di Lorenzo a Busnago.
0: Io voglio.
14: Ciao ragazzi.
8: Voglio la macchinina telecomandata.
0: Arte tessile.
15: Se un bijou artigianale vuoi acquistare, ciao, alla Bottega delle Donne, devi andare Moncalieri, Instagram, la Bottega delle Donne 258. Trovate un girasole. Ciao.
0: Ce l'ho, vai.
16: Mandi i miei saluti a mio marito Francesco, la mia piccola Mia e il mio piccolo Mattia. Ciao.
0: Amore, un abbraccio a tutti. Ciao.
17: 105, sono
0: ciao.
17: Giulia da Milano e vorrei salutare e ringraziare le mie professoresse di scuola perché ci hanno dato pochissimi compiti per il weekend. Ciao.
0: Anche perché è weekend anche per chi va a scuola, adesso. Anzi, ne approfittiamo per dire alle maestre, alle professoresse che ci ascoltano: non riempite sti poveri ragazzi di compiti delle vacanze, perché si chiamano vacanze, perché dovrebbero essere vacanze.
8: Abbiamo dato noi? Lo dici in quel modo, sembra che...
0: Tu palle. La mia professoressa di latino, me lo ricordo ancora il libro delle vacanze. Ad hoc si chiamava. Sai l'unica cosa bella di quel libro lì cos'era?
8: Dimmelo, ti prego.
0: Che alla fine c'erano tutte le risposte. Vai, guardate, vai.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: 105. Traffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un incidente tra Laccio con la 13, la Bologna-Padova e a Laccio Ramo Casalecchio per chi è diretto verso l'autostrada Milano-Napoli. Altro incidente in Campania sulla 3, la Napoli-Salerno, all'altezza della barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della 14 tra Canose e Andria-Barletta in direzione Bari. Veicolo fermo anche nel Lazio, in particolare sulla diramazione Roma-Nord tra Laccio Grande Raccordo Anulare, lo svincolo Sette Bagni verso l'autostrada Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla statale 4 via Salaria con carichi dispersi sulla carreggiata all'incrocio Villa Sant'Antonio in direzione incrocio Porto d'Ascoli, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Super conveniente Natale.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
10: Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte, forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozi online.
20: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
21: Puoi provare Meclon Lenex?
22: Conosci Meclon Lenex?
21: Meclon Lenex.
22: Ce l'hai, Meclon Lenex?
23: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
24: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
25: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: 105 Micasa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
1: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Micasa. Ti aspettiamo.
25: 105 Micasa Live.
0: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
2: C'è 105 Micasa.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: canzone estiva. Allora, prima di salutare, marchetta veloce, questa sera vi aspetto ai giardini di
1: Viadana,
0: grazie, stavo giardini. Provincia di Mantova.
2: Stavo dicendo, vai al parco da a mangiare i piccioni.
0: No, ai giardini di Viadana, mentre domani sera a Serramanna in Sardegna. Giardini di Viadana, ovviamente, domani sera a Serramanna, sempre con il Love Formentera. Prima di dare la linea a Max Brigante, vorrei soltanto spendere un minuto di tempo per questo tassista ieri sera che ha preso Max Brigante sul suo taxi, l'amico di Gamma 73, e capendo che aveva sul suo taxi Max Brigante, ha sistemato lo specchietto retrovisore e gli fa: ah, io ho capito chi sei. Sai, io ascolto tutti i giorni Radio 105.
2: Quella.
0: Quando arrivi tu, cambio radio.
2: Non è vero.
0: Ora.
2: È ancora vivo?
0: Allora, secondo me devo ancora capire se verrà eletto tra i cherubini e i serafini o brucerà gli inferi. Secondo me...
2: La seconda che hai detto.
0: Allora, io credo che Max Brigante lo abbia toccato e da ieri probabilmente la sua radio non trasmetterà altro che 105. Amico mio, facci sapere com'è andata. Linea Max Brigante con 105 Mikado. Ascoltalo, devi ascoltarlo!
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Gaza. Ma è vera sta cosa di ieri, eh? È vera questa cosa di Gamma 73, del tassista che salutiamo. Il nome non ce l'ha detto, vero ragazzi? No, non l'abbiamo captato.
1: No, ciao Gamma.
0: Però è stato troppo, è stata una cosa incredibile. Ieri praticamente a Milano a un certo punto grandinava. Noi dovevamo uscire dalla radio, Simone e Nadia erano già tipo 200 metri avanti me, sotto un portico perché grandinava. Taxi non ce n'erano, ci mettiamo un'ora a prendere un taxi. Alla fine io trovo questo taxi, salgo, tutto a posto. Quando andiamo a prendere Nadia e Simone, quando arrivano loro, io ovviamente li saluto. Il tassista sente la mia voce e dice: ma tu chi sei? Quindi vedo che mi guarda dallo specchietto retrovisore e poi ci dice proprio questo: io ascolto tutto il giorno Radio 105, oh, quando arrivi tu io giro. Ma perché? Ma no, ma perché io sento Paolino e Martin, poi giro.
1: E noi pensavamo fosse una battuta,
0: sì,
1: e invece
0: no,
1: proprio
0: era così.
1: Niente, così.
0: Simone a un certo punto ha provato a difendermi e quindi è intervenuto, lui ha riconosciuto anche la voce di Simone e gli ha detto: ah, te è arrivato il milanista, eh?
2: Quindi almeno i saluti iniziali ogni tanto li ascolta.
0: Secondo me senti i saluti iniziali.
1: Posso dire, secondo me lui gira su Simone, cioè, perché se arriva lì, se arriva lì e poi gira, la colpa è di Simone.
2: Bene, c'è Paolini.
0: Poi ci ha anche raccontato una storia.
3: Brigante, se vuoi che il tassista ti ascolti, resto, eh.
0: Grazie. No. Almeno no. All'inizio.
3: Sì, se vuoi rimango.
0: Almeno sa che insomma è nei nostri cuori.
3: Gamma 73, guarda, sto qua un po'. È un genio del male.
0: Ci ha anche raccontato una storia ieri, legata appunto allo scudetto dell'Inter, ai tifosi del Milan e della Juve. Com'è che si chiamava la storia del... Fallo dire a Simo.
1: No, io me lo ricordo, ma non posso dirlo.
2: Io non me la ricordo, guarda.
0: Anch'io me la ricordo.
1: Dillo,
0: quindi
1: Simone,
0: volevo farlo dire a lui.
2: No, non mi ricordo proprio parola.
0: Perché diceva che il tifoso del Milano, della Juve, andava in farmacia per prendere un farmaco. Non ti ricordi il farmaco come si chiamava?
2: No, era un farmaco comunque usatissimo. Nel senso, adesso non vorrei...
0: Va bene, voltiamo pagina.
2: Non ci ascolta perché non c'è scritto.
0: Gamma 73, guarda che abbiamo un super ospite stasera. Secondo me ti conviene ascoltarci. Mettetevi comodi, siete a casa.
4: Benvenuto, questo è mi casa.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Dicevo che abbiamo un grande ospite questa sera, siamo tanto felici e ce lo stavamo già un pochino coccolando. Possiamo parlare con lui di veramente di tante tante cose. Finiremo inevitabilmente a parlare di sport perché è forse la materia per la quale è più riconosciuto, ma vi assicuro che si potrebbe con lui parlare veramente di tutto. Prego Simo.
1: Allora, sono onoratissimo di presentare di nuovo un grandissimo amico di 105 in casa, sto parlando di Billy Costa Curta, che questa sera sarà qua con noi per tutto il resto della puntata. Parleremo di tante cose, come hai detto, sicuramente un focus sul calcio, sul campionato appena concluso, sui movimenti di mercato, il Milan, la situazione disastrata oramai, la bellissima situazione dell'Inter, la Juve così così, però anche magari su una roba sul mondiale, anche se non ci siamo.
0: I mondiali e anche sul tennis, perché sul tennis tutti speravamo di vedere Sinner andare avanti a Parigi e invece purtroppo insomma è stato male e purtroppo Sinner ha perso insomma il caldo, la stanchezza, non si sa, però non è riuscito ad andare avanti e Ale è anche un grande appassionato di tennis,
1: grande giocatore di padel.
0: Gli argomenti sono tanti, insomma siamo molto felici di avere Billy Costa Curta questa sera qui con noi a 105 mi casa, fra una decina di minuti circa,
1: magari anche prima.
0: Subito il singolo di Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk qui su Radio 105. Iniziano, no? Iniziano le canzoni estive e inizia per noi che facciamo la radio tutto quello che accade ogni anno, ovvero il toto canzoni estive. Questa ce la fa, questa non ce la fa, questa può diventare un tormentone. E poi è difficile perché ce ne sono più di una che ha quel potenziale lì, ce n'è più di una che poi ce la fa, però sono tante in realtà. Io non ho un dato, ma io credo che 30, 40, 45, forse 50, questo non lo so, ma c'è una grande produzione musicale. Poi se ne affermeranno 6, 7, non lo so. Però è un campionato molto difficile quello delle canzoni estive. Ormai è da un paio di settimane, no, che iniziamo, sì, a vedere che escono.
1: Noi quando facciamo la puntata sulle canzoni?
0: Aspettiamo
1: un po'?
0: Ma io devo dirvi la verità, sono più affascinato dalle canzoni che in qualche modo sanno d'estate e che rappresentano l'estate, che non proprio dai tormentoni estivi. Ci sono delle bellissime canzoni che magari non sono nate per essere dei tormentoni estive, ma che sanno d'estate. Perché ride, Nadia?
2: Posso fare il mio momento radical chic, che so che vi dà molto fastidio.
0: Sì. Poi andiamo in nel caso andiamo in pubblicità senza parlare.
2: Allora, per me è una canzone che sa d'estate, che però non è un tormentone estivo e che io ascolto sempre d'estate, è Succede d'estate di Diego Mancino.
0: Vai pure, vai pure.
3: C'è 105 mi casa.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
9: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
8: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare, con gusto. Vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
15: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
20: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
20: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
21: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: Le 20 e 24 di questo venerdì sera, sono tanto felice di ritrovare il mio amico Alessandro Billy Costa Curta. Ciao Ale!
1: Buonasera Massimo.
0: Buonasera Alessandro.
1: Buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Bene, vedi, come vedi, insomma, oggi ho portato un po' di muscoli.
0: Sì, vero, vero.
1: Si vede il mio lavoro in palestra. Dì la verità.
0: Sì, molto, molto. No, ma ti ho fatto dei complimenti. Allora, facciamo una cosa. Diciamo una cosa. Siccome quando uno ti vede adesso con le condizioni in cui versa il Milan, chiaramente la prima domanda che uno ti farebbe è il Milan. Per strada, secondo me, ti dicono: torna tu. C'è quelle robe lì, no?
1: Vado in giro col cappello e lo gli occhiali.
0: Sì,
1: te lo ammetto, sì.
0: Il bello del tifoso è che vorrebbe veramente, in questo momento preferirebbe rivedere Billy Costa Curta e Paolo Maldini a 60 e 59 anni l'uno, piuttosto che i giocatori che ci sono adesso. Ma al di là di questo che fa sorridere, prima di parlare del Milan, io posso parlare di una cosa bella, perché poco fa sono stato al tuo compleanno.
1: Sì.
0: Al tuo 60° compleanno.
1: Pensavo che non ti presentassi, sinceramente.
0: No,
1: avessi tempo.
0: No. Sono arrivato, non lo sai neanche, sono arrivato dritto da Roma. Ma non potevo mancare, ovviamente. Sono stato felicissimo di esserci. Io arrivo da un 50° che mi ha fatto un po' riflettere comunque.
1: Certo.
0: E ti volevo chiedere se è stata una tappa di riflessione. Cioè quella cifra tonda l'hai vissuta
1: non
0: un
1: ancora.
0: Po' pensando, no?
1: No Max, non ancora, probabilmente succederà nei prossimi mesi quando cominceranno ad aumentare sensibilmente i dolori tra caviglie e ginocchia, perché mi rendo conto che dopo i 50 sono aumentati un po' queste sensazioni, diciamo,
0: sì,
1: fisiche, e quindi probabilmente arriveranno. Però tipo stamattina sono andato con i nostri amici che tu conosci a giocare a padel, mi sono difeso. Sì.
0: Ma
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: Stai bene adesso, a parte tutto, stai benissimo fisicamente, ti vediamo in televisione e lo vedono tutti, ma in generale è come se non avessi usurato troppo il tuo corpo tu giocando, no?
1: Io sono stato fortunato Max, perché ho avuto solo un collaterale interno al ginocchio destro, l'unico operazione che ho avuto, a parte un po' il naso 2-3 volte per testate, però in realtà solo il collaterale, e è vero, sono stato fortunato e questo mi aiuta. L'unica cosa è che io tra l'altro era un termine che io è 40 anni che faccio sport, la trocanterite.
0: Cos'è
1: il trocantere? È una cosa che noi abbiamo qua lateralmente sotto l'anca
0: sotto
1: leggermente
0: l'anca.
1: Sotto c'è una, dove passano muscoli, dove passano tendini, si è infiammato e quindi ho la trocanterite. Mai sentita in vita mia?
0: La senti però.
1: La sento,
0: la senti.
1: Soprattutto di notte, ecco. Perché non l'avessi mai sentita?
0: Partite su partite, allenamenti su allenamenti, niente. Adesso è uscita questa cosa. E al tuo compleanno è successa una cosa che succede in tantissimi compleanni, devo dire. Ovvero il momento dove gli amici ti fanno un video. No, succede spesso. A me anche è capitato un po' di compleanni fa. Tra l'altro c'era un tuo video con Martina. Sì, stupendo. Ed è comunque sempre commovente. Cioè
1: sì.
0: Uno è una roba banale, perché dice vabbè, gli amici ti fanno gli auguri, oh non ce la fai, l'abbiamo guardato tutti commuovendoci. E anche tu credo, no?
1: Sì.
0: L'hai sentito, no? Quel video lì.
1: Sì, in realtà alla fine non uscivano le lacrime, perché un paio hanno detto un paio di stronzate, possiamo dire.
0: Fortunatamente,
1: sì,
0: che hanno drammatizzato.
1: Bravissimo, che hanno drammatizzato e sembra che sia stato montato altalenante. Sono passati dall'emozionante al buffo,
0: sì.
1: E quindi questo mi ha permesso di rimanere solido, però sì, è vero,
0: è difficile non cedere lì, eh.
1: Sì. No, poi come hai visto ce n'erano 3 o 4 molto, molto carini, insomma, quindi sì, poi mi sta venendo la lacrima facile, quindi quella sera lì è stato un pochino più difficile, ecco.
0: Bello. Senti, dopo quella sera lì succede che finisce il campionato,
1: sì,
0: in un modo un po' rocambolesco, se vuoi anche giornalisticamente parlando, bello.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi è chiaro che ci sono degli affetti che in qualche modo ti riguardano anche, perché anche se da tanti anni commenti tutte le partite in un modo anche molto neutro, però chiaramente sei associato alla squadra dove hai giocato tutta la vita, e il Milan non ha un buon finale di stagione, non ha neanche una buona ultima partita, che invece sembrava fosse tutto sommato accessibile. Ti ha stupito?
1: No, perché ci sono stati precedenti. È chiaro che in un certo senso ha raccolto quello che ha seminato. Se tu pensi che dopo la vittoria con l'Inter, quando sembrava che a un certo punto il Milan potesse vincere lo scudetto, pur dar fastidio, poteva dar fastidio all'Inter, su 30 punti disponibili loro ne hanno presi 10. Quindi hanno fatto 3 vittorie e un pareggio, sì. E sono 6 sconfitte, tra cui sinceramente le ultime 2 in casa sono terribili. Bastavano veramente dei pareggi, quindi però è stata un'annata che si è conclusa veramente in modo, mi verrebbe da dire, indecente, perché la caduta dell'attitudine è stata quella che mi ha sorpreso di più, soprattutto perché pensavo che avessero più spessore. Io racconto, c'è questa cosa che vorrei raccontare, abbiamo 15
0: vai,
1: secondi.
0: Vai.
1: No, nel senso che tu sai quanti warning hanno preso, perché quanta multa hanno preso perché sono arrivati in ritardo all'ingresso del campo prima della partita o tra il primo e il secondo tempo. Adesso è ufficioso, ma credo che siano 132.000 euro di multa, perché loro facevano aspettare l'arbitro e la squadra avversaria sia nel primo sia nel secondo tempo.
0: Ok.
1: O è una scelta strategica, e mi sembra una scelta veramente di bassissimo livello, o è qualcosa di inconsapevole, che probabilmente è ancora peggio.
0: Certo. Sì, cioè, assolutamente.
1: Questo, secondo me, poi possiamo aggiungerci tanto, possiamo aggiungerci l'allenatore, possiamo aggiungere. Però c'è un. Quello è un messaggio chiaro che tu dai, che sei una squadra non disciplinata.
0: Sì. Poco organizzata.
1: Poco organizzata. Sì. A me sono sembrati, soprattutto nelle ultime partite, perché sono dei bravi ragazzi, lo so che sono dei bravi ragazzi, ma probabilmente ci vuole qualche uomo anche. Ed erano un pochino troppo pochi. Gli altri sono veramente, si comportavano da ragazzi, io un figlio adolescente, si comportavano da ragazzi, e quindi quando devi dimostrare cosa sei, probabilmente non sei ancora pronto.
0: Molto chiaro, vero. A me è stupito una cosa, ragazzi, tanto. Il Milan a un certo punto ha fatto molti punti e avevo la sensazione ne avesse fatti più di quelli che meritava. Però ci sta, perché c'era la tenacia, perché c'era un allenatore che è abituato a fare tanti punti, a volte anche non giocando benissimo, a volte facendo gol un po' alla fine, a volte difendendo un 1-0, e però tanti punti. Poi le cose sono iniziate ad andare un po' male, ma ero convinto che quell'allenatore comunque riuscisse a fare punti, no? Per cui magari coi pareggi. Sì. Questo mi ha stupito. Evidentemente la situazione è naufragata a livello tale che neanche quel tipo di allenatore è riuscito a difendere un fortino di punti che aveva accumulato.
1: E la cosa sorprendente è proprio quella, che tu pensavi che Max potesse veramente far crescere quei ragazzi. E la dimostrazione è che anche lui ha fallito, che anche lui non ci è riuscito, che ci ha provato sicuramente, ma non ci è riuscito. Colpa dell'allenatore, colpa dei giocatori, io non lo so, però è un progetto che è naufragato, soprattutto per le ultime partite. A me sembra le ultime partite abbiano proprio perso una direzione.
0: Sì, assolutamente.
1: E questo
0: ma come dici
1: preoccupa.
0: Tu, dai, le ultime 2 in casa chiaramente sono state... ingiustificabili. Allora, parleremo poi ancora di calcio, perché adesso ci siamo soffermati sul Milan, ma bisogna spendere 2 parole per l'Inter che fa una grande annata, con un allenatore comunque tirato fuori con coraggio, devo dire, e poi anche i mondiali non ci siamo, ma loro ci sono invece,
1: ci sono.
0: Per cui ne parliamo dopo questo pezzo di Clara con San Giovanni, un pezzo nuovo.

0: Clara con San Giovanni qui su 105.
1: Clara,
0: abbiamo
1: che
0: parlato
1: arriva da Varese, scusami.
0: Sì, siamo... bravo. Sì. Sei sul pezzo, quindi.
1: Sì, perché sapendo che è dalla provincia di Varese, come lo sono io, insomma, facciamo il tifo noi.
0: Sì,
1: noi, sì, varesini e varesotti ci
0: voi varesotti, voi varesotti per Clara che è stata qui qualche settimana fa. Da noi abbiamo parlato di
1: sì, varesini e varesotti ci
0: voi varesotti, voi varesotti per Clara che è stata qui qualche settimana fa. Da noi

0: diciamo da favorito, però una volta non ho partecipato, eravamo la terza, la quarta, abbiamo vinto il campionato, quindi
1: vedi,
0: può capitare che
1: vedi,
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: sta,
0: quindi bisogna vincere.
1: E poi a me piace un po' dire di questa Inter che ha portato a casa due trofei, che comunque è stata un Inter per certi versi un po' sperimentale, cioè la dirigenza che poteva prendere un allenatore blasonato con tanta carriera ha preso comunque un allenatore sul quale fare un investimento,
0: sì,
1: no? E mi piace questa cosa, cioè credo che vada sottolineata nella vittoria dell'Inter.
0: È da sottolineare la scelta, è da sottolineare il lavoro di Christian, e chi conosce Christian Kivu sa che è un ragazzo intelligente. Le persone che gli hanno dato l'Inter capiscono il calcio, conoscono il calcio. Io non sono tanto sorpreso da quella scelta, perché potevano andare in altre direzioni, ma conoscendo l'uomo, io credo che sia stata una scelta come tanti altri presidenti hanno fatto nei confronti di alcuni che erano esordienti o quasi.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: certo,
0: tu vedi la luce in qualcuno, in qualcosa, e quindi gli dai devi avere il coraggio.
1: L'allenatore
0: del Barcellona che ha dato a Pep, cos'era, 20 anni fa, 22 anni fa, quello che era, quello ha avuto il coraggio, qua a Milano diciamo anche in un'altra maniera, ma ha avuto il coraggio di dare la squadra in mano a un ragazzo.
1: Il vostro Sacchi.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Lo stesso capello. Pep Guardiola è stata però... non aveva niente per poter... aveva allenato la primavera, la squadra B. Ragazzi, bisogna dargli avere il coraggio, vedere qualcosa.
1: E quando parli di luce mi viene in mente il Como.
0: Certo.
1: No? In questo campionato finito. Ecco, se da milanista ho sofferto un po' per l'uscita dalla Champions, devo anche dire che poi in un mondo dove le cose è anche bello quando sono meritevoli, non so come dire, il Como insomma si merita quello che ha portato a casa.
0: Il Como, credo, è naturalmente un discorso oggettivo, è la squadra che guardavo più volentieri per la proposta di gioco, per come difendeva, per come verticalizzava. Io credo che sia stata veramente un processo molto interessante con un allenatore che io sento sempre volentieri. So che a qualcuno sta un po' sui maroni.
1: Sì, lo sapevo.
0: Perché sembra che sia abbia l'ego un pochino. A me piace invece l'ego. A me piacciono le persone che ti propongono qualcosa. Dopo può piacermi o non piacermi, ma lui ha sicuramente proposto qualcosa di interessante.
1: Sì, vero. E poi c'è un po' di luce intorno proprio alla società. No? Sono stati bravi anche nel marketing. È bello vedere gli attori che vanno a vedere la partita.
0: Sì, alcune volte devono capire che quando c'è una bella azione, se devi far vedere l'attore famoso, fai finire l'azione.
1: Sì, accidenti.
0: A loro.
1: Negli Stati Uniti sono più bravi a fare questo, soprattutto a Los Angeles sono bravissimi. No? Ogni momento in cui finisce l'azione c'è una star in prima fila che guarda.
0: Io sono un tifoso dei Knicks.
1: Basket.
0: Sono un tifoso dei Knicks. Al Madison Square Garden, adesso che sono arrivati in finale, forse tu non lo sai.
1: No, lo so.
0: Cioè, fanno finire l'azione e poi vanno su Chalamet, vanno su, i singoli attori.
1: Sono bravissimi. Senti, andiamo verso dei campionati del mondo. Ti sei fatto un'idea di chi arriva in fondo, di chi può arrivare in fondo, di chi arriva più strutturato?
0: Io credo che ci siano quattro europee e una sudamericana tra le favorite. Non riesco a vederne una perché l'Inghilterra è forte, ma tanti di quei giocatori, sono andato a vedere i minuti che hanno giocato, ne hanno giocato tantissimi, veramente tantissimi. La Francia ha due attacchi meravigliosi, dipende la proposta di gioco, e quindi però ha dei giocatori meravigliosi. La Spagna è la squadra che...
1: è sempre la Spagna, di questi decenni ormai, mi viene da dire.
0: Sì, però Max, io ho fatto... è vero che sono passati tanti anni, ma quando io arrivavo in finale o in semifinale o nei quarti di finale, la Spagna non c'era. È veramente una generazione, e loro possono fare due squadre, come la Francia.
1: Sì,
0: e noi purtroppo non andiamo ai mondiali. Quelle sono Francia, Inghilterra e la sudamericana. La sudamericana, io credo che l'Argentina alla fine s'attaccano sempre, creano fastidio.

0: di risse provocano, sì, però sì, certo, ragazzi, hanno una capacità di arrivare in fondo, un'attitudine che veramente bisognerebbe alzarsi e ogni volta applaudirli, perché sono veramente meravigliosi.
1: Sarà bello insomma, anche senza la nostra squadra, anche senza l'Italia. È sempre un po' dolce amaro ormai negli ultimi, quanti
0: dolce?
1: Siamo?
0: Sì. Anche dolce hai messo dentro.
1: Beh sì, perché comunque per chi ama il calcio è sempre bello il mondiale.
0: In quel senso, sì.
1: Poi però per noi italiani chiaramente ci si soffre un pochino. E ho sentito una cosa che hai detto tu in un podcast che hai fatto, che mi ha fatto molto riflettere e che ha a che fare un po' con la mentalità anche sportiva, non solo degli addetti ai lavori, ma dei tifosi, di tutti noi tifosi, quando hai commentato quello che è un po' il luogo comune del rigore di Esposito,
0: sì,
1: no? E lì veramente mi hai aperto un mondo, perché vogliamo tutti credere nei giovani e poi ci lamentiamo però perché un ragazzo giovane va per primo sul dischetto.
0: Sì, c'è un allenatore che ha dato fiducia a un giovane, tra l'altro un giovane che era in hype in quel momento, e dopo è stato massacrato. Perché ha dato a lui la responsabilità, sì, del, sì, primo rigore. Io, a me piacerebbe sapere dove erano tutti gli altri nel momento in cui Pio ha alzato il ditino e ha detto lo tiro io, non credo, certo, che sia andato lì Rino. Lui ha trovato il coraggio, ma quello è infatti il nostro futuro.
1: È così.
0: E quindi ci lamentiamo poi, insomma.
1: Mettiamo un'altra canzone e poi ci salutiamo.
2: Radio 105.

0: sarebbero tante cose di cui parlare con te, caro Billy, e sarei interessato anche al tuo pensiero su Sinner, perché so che sei un grande appassionato di tennis.
1: Più di basket però, adesso sì, non farmi quello... tuttologo, che poi sai...
0: Vabbè, però sei andato a Roma a vedere Sinner, ti piace? Mi piace
1: molto, sì, mi piace molto, è un... bello, ma lo sport di alto livello è meraviglioso.
0: Meraviglioso. Ci siamo rimasti tutti male, perché siamo grandi tifosi di Sinner tutti, ovviamente, e speravamo di vincere questo Roland Garros senza Alcaraz.
1: Sì.
0: Sembrava tutto perfetto. E... è stato
1: sai
0: male.
1: Che io sono fiducioso sugli altri, non so perché.
0: Sì?
1: Mi sono svegliato stamattina, ho visto così. Puoi vedere che uno degli altri italiani
0: sarebbe
1: ci darà soddisfazione.
0: Sarebbe stupendo. A proposito di programmazione, anche il tennis italiano, che esempio incredibile è di lavori ben fatti che poi portano i risultati. E cosa ti succede lavorativamente parlando in queste settimane?
1: Vado con Calciomercato l'originale in giro per l'Italia, itinerante. Ho fatto una sigla meravigliosa dove ho recitato e mi sono vergognato come un cane, perché non... pensavo di essere meglio.
0: Mentre lo facevi o quando l'hai rivisto?
1: No, dopo quando l'ho rivisto, lì per lì eravamo io e Walter Zeng insieme naturalmente agli altri, Bonan, Faina e roba del genere, e lì per lì credevo di essere stato bravo, mi sono rivisto.
0: Il problema è sempre quello, rivedersi.
1: Sì.
0: Ale,
1: sì,
0: ti auguro una buona estate, ti guardiamo allora in televisione, ti ringraziamo tanto per essere stato qui con noi questa sera, è sempre bello ritrovarti e buona estate.
1: Grazie mille, arrivederci, estate, grazie per avermi rinvitato, era un po' che
0: era
1: mi invitavo.
0: Era un po' in effetti. Era un po'.
1: Devo aver fatto qualcosa, devo aver recitato male qualcosa qua.
0: Ciao Ale,
1: ciao.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole?
10: No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Che confusione sarà perché...
0: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: Remember the Time 1992, l'unico, the one and only Michael Jackson, o la Michael Jacksonite acuta in questo periodo, direi negli ultimi due mesi. Poi ormai nel mondo che viviamo, se ti entra un algoritmo sei spacciato, per cui io se entro su TikTok vedo solo video di Michael Jackson, ma sono anche molto felice. Abbiamo un weekend lunghissimo, Simo, non ci vediamo per un sacco di giorni. Torniamo, che sarà mercoledì, giusto?
1: Esatto.
0: Ma com'è possibile tutti sti giorni?
1: Vabbè, mamacita.
0: Sabato e domenica, ok. Lunedì e martedì anche.
1: Mamacita,
0: per quattro giorni di fila. Ma uno balla, perdete 3 kg. Allora, se sentite il mamacita sabato, domenica, lunedì e martedì, perdete 3 kg, perché abbiamo fatto delle puntate bellissime. Quando andrà in onda? Sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su 105. Ragazzi, vi auguriamo un bellissimo weekendone. Voi fate ponte, ponticini, ponticioni,
1: no,
0: ragazzi?
1: No, io sono qua.
0: Anch'io. Tu, Nadi?
2: Io intanto domani vado a Rimini a vedere Vasco.
0: Ah,
2: e lunedì
0: bello.
2: Torno.
0: Bello, sì. Grazie dell'invito. Tu come mai non sei andato, Simo?
1: Deve essere sfuggito.
0: Anche a me, forse è scritto in un'altra chat. Sì, ma può succedere. Ragazzi, vi auguriamo un buon weekend. Ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ma buonasera, qui a Radio 105. Sono le 21.

0: Ah, quanto ci sta bene questo intro stasera va sottolineato. Come si fa a sottolinearlo, a metterlo in grassetto? Come si fa?
1: Che è venerdì?
0: Certo.
1: Ma è un super venerdì,
0: la
1: ragazzi.
0: La canzone degli Articolo 31, ragazzi, stasera in grassetto, anzi in grassettone. Siamo tutti felici
1: dai,
0: perché...
1: Dai.

0: giorni, ragazzi.
1: Ci piace, che bello.
0: È venerdì 29 di maggio, quindi finisce il mese, ci ritroviamo, esatto, a giugno. C'è un ponte di 4 giorni davanti per molti, non per tutti.
1: Non per tutti, ma infatti
0: è ponte ma non è ponte.
1: Esatto, è venerdì ma non è venerdì, è ponte ma non è ponte. C'è chi parte, c'è chi resta, c'è chi sta relaxato e invece chi deve lavorare. 342 41 15 105, siamo per qui per accogliere stasera anche i vostri sfoghi, eh?
0: Sì, stasera per forza. Noi di solito facciamo è venerdì, ma non è venerdì per qualcuno, perché magari ha impicci, come si dice a Roma, cose da fare, cose che non gli fanno vivere il venerdì come magari tutti gli altri. Ecco, magari avete i giorni di vacanza, ma comunque non potete fare ponte perché state a fa chissà che cosa.
1: Sì, che poi magari sono sbatta domestici, c'è chi deve affrontare, ci sarà qualcuno che deve affrontare il trasloco, è mese di case che si liberano questo giugno e se ne devono trovare altre, magari scadono i contratti d'affitto, c'è chi magari parte per un nuovo lavoro, i turni cambiano e magari le sere sono lavorative, le mattine presto. Siamo qui anche proprio per chi ha voglia di dire: ragazzi, avrei tanto bisogno di farmi un po' di ponte, due giorni di seguito, un po' di vacanza, di staccare con la testa, ma invece mi tocca una serie di cose che sono 1, 2, 3, 4.
0: Quindi è ponte ma non è ponte per tanti, ma chiaramente includiamo anche tutti quelli per cui è ponte e ci vogliono raccontare che fanno, perché con questi 4 giorni davanti, leggevo, 14 milioni di italiani si spostano, compresi noi, perché comunque ci spostiamo anche noi in qualche modo. Tu rimani o ti sposti?
1: No, mi sposto, me ne vado proprio a casina al mare con Nico e quindi sono molto contenta perché farò il primo bagno al mare della stagione. Spero non ci sia troppa gente, ho visto che il tempo sarà abbastanza clemente almeno per il nord Italia, ma al sud anche, ho visto martedì, ma col caldo che fa, ragazzi, tutto sommato il martedì di pioggia
0: forse aiuta ad andare via con meno nostalgia,
1: anche perché ho visto che poi la settimana prossima in realtà sarà molto più fresco, cioè è stata una ventata di caldo veramente anomalo.
0: Meno male,
1: qui
0: sono tornato con i pantaloncini, io spero che la prossima settimana almeno un po' mi faccia utilizzare i giacchettini belli che per anni ho messo da parte.
1: Vabbè, ma che a giugno li metti i giacchettini? Ma
0: la sera è motorino.
1: Hai ragione, anche perché aprile non era ancora da mettersi più pesantino.
0: Sì, si parla
1: sempre qui da noi, però sappiamo che giù ha fatto molto più caldo.
0: Certo. Va bene, ve lo ricordiamo il numero, è ponte ma non è ponte, è ponte, mamma mia quanto è ponte. Va bene, anche questo, 342 41 15 105, i vostri messaggi, sms, whatsapp.
1: L'abbiamo incontrata anche in quel di Sanremo, ci piace, lei è Mick.

0: Che bella canzone e che bel titolo anche.
1: Beautiful Freaks.
0: Bello il titolo, mi piace.
1: Ci piace, vero? Sì, siamo tutti un po' freaks diversi.
0: Sì. Beautiful Freaks, anche perché con tutte le canzoni che sono state scritte e pubblicate nel corso della storia, ormai i titoli iniziano a ripetersi un po',
1: un
0: no?
1: Un pochettino, so, sì.
0: E invece Beautiful Freaks è forse la prima volta che lo incontro.
1: Vedi? Sì. E allora un applauso alla nostra, un applauso con R.
0: Mi flippo con queste cose. Adesso per esempio sto pensando a tutte le canzoni che conosco che hanno la parola freak nel titolo.
1: Sì, che poi qui è freak in realtà con due
0: senza
1: i,
0: la,
1: free, non è freak. Freak.
0: Vuol dire la stessa
1: la
0: cosa?
1: La stessa cosa, solo che qui è slang,
0: un po' slang.
1: Inglese, sì. Non americano.
0: Esattamente, vabbè, la prima che mi viene in mente è quella di Samuele Bersani. Freak.
1: Ma che pezzone quella.
0: Ciao belle tettine.
1: La pianina romagnola.
0: Certo.
2: È la prima canzone con freak che ti venga in mente?
1: È la prima che gli viene in mente.
0: No, mi viene in mente anche una dei Silverchair, che è un gruppo grunge degli anni 90.
2: Cioè la prima canzone con la parola freak che vi viene in mente non è questa?
0: Bravo, hai ragione.
1: No, a me, chic. Guarda, posso dirvi? Per me era zero. Non me ne veniva in mente una con freak.
0: Però sono tutte canzoni che tu conosci benissimo.
1: Aspetta, benissimo, una dietro l'altra proprio.
0: Ragazzi, sono quelle parole che magari non ti dicono nulla, però effettivamente nel mondo della musica hanno dato tanto.
1: Hanno dato tanto.
0: Ok.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, è venerdì ma non è venerdì, in realtà non è che ve l'abbiamo proprio chiesto, ma è di uso e costume qua a Night Express dirci il venerdì sera come siete messi a relax.
0: Ma poi è anche bello, con questi 4 giorni davanti, sapere la gente che cosa
1: è
0: fa.
1: È vero.
0: Ma non tanto perché chissà che cosa, è semplicemente con 2 giorni in più, quindi con il ponte, si possono fare molte più cose e quindi secondo me le persone si sono inventate, si sono ingegnate, quindi è più del solito, vabbè, vado a casa mia o a casa sua. Cioè, secondo me, adesso che
1: magari,
0: cosa sono? Le 21.08?
1: Sì, come dici tu, ci sono 4 giorni, uno magari si regala, no? 4 giorni da qualche parte, 3 giorni. Chi
0: c'è?
3: Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: È venerdì, ma non è venerdì, ma è un super venerdì.
0: Ah!
3: Ultimo giorno di notte in fabbrica, poi un bel ponte di 4 giorni in cui ci sarà di tutto, tra lezioni di stand up paddle, faccio l'istruttore di SUP al Circeo, quindi incontrerò persone, vedrò spiagge e posti meravigliosi come tutta l'estate, compleanni, eventi con amici, quindi dai, sarà un super lunghissimo weekend. Grandissimo, un abbraccio ragazzi, Federico da Cisterna.
0: Senti com'è Federico, com'è, è proprio felice Federico, no, da Cisterna di Latina, quindi
1: anche
0: siamo a Latina.
1: Perché ti posso dire una cosa, Ale, scusate, innanzitutto buonasera Matti Angry Sound qui con noi, non ti abbiamo ancora salutato.
0: Sto ascoltando i messaggi, buonasera adesso.
1: Buonasera anche alla nostra Vale Stoppelli, buonasera alla Claudetta al centralino. Comunque, ci sono anche quelli che si dividono principalmente in due gruppi, ovvero ok weekend, ok relax, ma non voglio vedere nessuno, quindi natura, passeggiate, zero uscite mondane, proprio, hai capito? Quella
0: che
1: cosa
0: sono
1: lì.
0: Tendenzialmente quelli che sul lavoro incontrano più persone.
1: È vero.
0: Quelli che durante la giornata hanno a che fare magari col pubblico continuamente, con le persone, dicono no, il weekend non voglio vedere nessuno, una persona, basta.
1: E invece magari poi ci sono invece quelli come il nostro amico da Latina che dicono non vedo l'ora, incontrerò un sacco di persone, farò un sacco di chiacchiere, oltre agli amici anche gli sconosciuti, ma ci piace anche quello.
0: Infatti, oltretutto, caro Federico, prima di ascoltare il prossimo amico che ci ha raggiunto con un messaggio al 342 41 15 105, cosa c'è da imparare nel SUP? Avete presente il SUP qual è?
1: Certo,
0: no?
1: SUP è la tavola.
0: Fanno le lezioni, si fanno?
1: Certo.
0: Pensa te.
1: Anche perché ti insegnano qual è in realtà il movimento corretto, come devi pagaiare.
0: Giusto.
1: Magari non tutti, sai, hanno dimestichezza con queste cose. Quindi
0: certo. Bravo.
4: Ciao ragazzi, è ponte. Domani parto per un weekend a Cattolica. Wow, non vedo l'ora. Un bacione ragazzi, filo da Trento.
1: Un bacio grandissimo.
0: Da Trento a Cattolica.
1: Si fanno le ore di macchina per spezzare e godersi il weekend. Bravi
0: tutti ragazzi, continuate, il nostro numero qui per voi.

0: Esattamente quello, ci sono tantissime cose da imparare, da come mantenere l'equilibrio, a come pagaiare nel modo corretto, a come utilizzare il corpo nella maniera migliore, quindi ci sono un sacco di cose, insomma, un sacco di tecniche, un sacco di trick, ci si può divertire un mondo, rilassare tantissimo, vedere cose, insomma, e posti bellissimi. Io lo consiglio a veramente tutti.
1: Bravi, avevate ragione, avevi ragione,
2: sì,
1: Luci.
2: Sì, si stava parlando del SUP. No, lo so perché mi è capitato anche di fare interviste ad altri.
1: Okay.
2: E poi perché ci sono andata. Secondo me un conto è mettere il proprio corpo su anche un, come si può definire, uno strumento sportivo, no? Un conto è saperlo poi gestire, saperlo spostare a proprio piacimento.
1: È vero, è vero, è vero. Anche le cose più semplici hanno bisogno di una tecnica corretta. Stavo sottovalutando questa cosa che poi in realtà ho sempre professato in qualsiasi tipo di sport, no? Dicono, vabbè, ma con lo snowboard metti e dopo 2 ore scendi.
2: Ma virgola, nel senso è vero che magari scendi, però scendere bene, magari qualche lezione la devi prendere, non so come dire.
1: Certo. No, lui ride perché c'è un pregresso su
3: mi
1: questo.
3: Mi disse la stessa cosa, ho zoppicato per 2 mesi. Tipo.
2: Perché ti sei fatto male?
3: Sì,
2: come
3: sì.
2: Sei caduto?
3: Sullo snowboard.
2: Sì,
3: sono
2: ma
3: caduto
2: come?
3: All'indietro con le gambe completamente aperte. E quindi il mio ginocchio ha fatto crack.
2: Che dolore.
1: Vabbè, io glielo dissi.
2: Anche lì posso dire una cosa, bisogna saper cadere.
1: La prima cosa che gli ho detto, non so se te l'ho detto, la prima cosa che ti insegnerei è ti insegno a cadere. Dopo che ti insegno a cadere, ti insegno a stare sopra. Dopodiché ti insegno a fare piano piano le curve. Ma se hai una persona molto capace a trasmetterti questa cosa, ci metti veramente poco.
3: Esatto,
1: 1 o 2 giorni.
3: Esatto, io ho avuto snowboard, un istruttore che mi ha fatto sbagliare il piede in avanti. Quindi,
2: quindi hai messo davanti il tuo piede, non il tuo piede
3: sbagliato.
2: Giusto.
3: Esatto.
2: Andiamo bene, va.
3: L'ho saputo dopo.
2: Perfetto. Allora, Ricky da Udine, non è ponte perché lunedì lavoro, però oggi è venerdì. Dai, giù tu.
1: Ok, ci piace la vostra positività anche se avete di fronte non il ponte come la maggior
2: però
1: parte delle persone.
2: 2 giorni, dai.
1: 2 giorni sono abbastanza. Chi c'è?
4: Per me è ultima notte e poi qualche giorno di riposo, non vedo l'ora. Mi ritiro là nella mia casetta sul bosco, mi rilasso, cucino per il mio compagno, per il mio cucciolino, per mio figlio e... poi relax. Buon weekend a tutti, siete simpaticissimi. Ciao Tiziana da Salò.
1: Che vocina piccola.
2: Mamma mia, che vocina Tiziana.
1: Che vocina piccola, magari alta 1,80 m.
2: Esatto.
1: La immagino così.
2: Allora, è molto bello ed è una cosa che adesso col fatto che sia in video le voci siano collegate, no, ad un volto. Ma in realtà ogni voce nell'immaginario di chi ci ascolta ha una sua fisicità che non per forza è attinente alla nostra reale, no?
1: No, paradossalmente di noi che eravamo quelli che nessuno sapeva che volto avessimo, adesso tutti conoscono i nostri volti, ma sentendo gli altri ascoltatori della radio, quindi ascoltatori che sentono ascoltatori, immaginano una fisicità che non sapranno mai, che non conosceranno mai, insomma. Beh, comunque la magia è rimasta.
2: È una cosa molto bella, in realtà mi fa molto date anni 90, 2000, no?
1: Ah, sì,
2: quando
1: certo.
2: Magari poi ad un certo punto iniziavi a parlarti al telefono e ti facevi tutta un'idea e poi magari appunto senti questa bella voce bassa così e ti si presenti invece qualcuno di completamente diverso.
1: Sei bellissima, sei bellissima, la famosa pubblicità.
2: Sei bellissima.
1: Va bene, tra un po', i messaggi sono tanti su quello che è il progetto per questo ponte. Per
2: dai,
1: tutti
2: raccontatecelo
1: voi.
2: Che cosa fate.
1: Ok, e anche per quelli che insomma hanno il ponte davanti ma hanno un sacco di cose da fare. 342 41 15 105.

0: Erma Meta, calma metafisica, ci siamo appassionati
1: al video
0: avvincente, bellissimo, talmente disallineato con i video di adesso che sono meno curati, lo possiamo dire, non per tutti, abbiamo detto forse è AI.
1: Bisogna capire quanta ce n'è, perché un sacco di scene, un sacco di attori, un sacco di personaggi.
0: Va adesso bene. Andiamo a spippolare,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: Erma
1: magari
0: Meta.
1: L'avete visto anche voi che ci state seguendo sul 66 del Digitale Terrestre.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: E polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Micasa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Micasa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
18: 105 Micasa Live.
19: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
21: C'è 105 Micasa.
18: Scopri come partecipare su 105.net.

0: È vero, Mattia, sono diversi giorni che dice che questa canzone gli ricorda Uptown Girl, forse perché sei amico di Paolino, può essere.
1: Sono amico di Billy Idol proprio.
0: Sì, proprio, proprio quello.
2: È così.
0: Ed effettivamente poi sulla coda, adesso tu hai cantato così, faceva a ridere e poi è vero. Vabbè, comunque la nostra selection, Olivia Rodrigo. Carina.
2: Molto carina, sì. Molto. Insomma, ne richiama un'altra.
0: No, però. Ma proprio lei, proprio lei.
2: Ah, lei buona, sì, carina. Lei cioè, carina. Buona non è una buona, carina, hai ragione. Hai
0: è detto, molto carina, è molto
2: hai
0: carina.
2: Hai detto giusto tu. È signori molto... e signori, ai microfoni del Night Express arriva finalmente la nostra Valeria Stoppelli!
3: Ho sbagliato la nota, mannaggia.
0: Stoppelli, lo sai perché sei in onda con noi tu? Lo sai perché sei in onda? Metti, metti bene sto microfono, Stoppelli, ti dobbiamo sentire. Non può essere che tu lavori in questa radio e sei quella
2: Dai.
0: Che si sente peggio quando chiamiamo.
2: Parla dentro al telefono,
3: so,
2: bene.
3: Ma sto parlando dentro. Devo fare la coppetta.
0: Così è perfetto, così è perfetto. Così è perfetto. La coppetta.
3: Sto facendo la coppetta.
2: Bravo.
0: Infatti ti sentiamo. Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori del Night Express e non solo, anche quelli degli altri programmi, delle altre radio, che tanto stanno ascoltando tutti noi perché non c'è nulla adesso. E quindi.
2: Ma ci ascolteranno perché non c'è nient'altro di meglio da ascoltare.
3: Ma anche, infatti, se c'è.
0: Anche se c'è qualcosa di bello, comunque noi siamo più belli.
2: Ciao Vale, ci manchi.
0: Esatto. Vale, amici all'ascolto, la Stoppelli non parte, sapete perché?
2: No.
0: Diccelo tu, Valeria, Dai. Diccelo tu.
3: No, ma un dramma veramente familiare di dimensioni epiche. No, niente, l'altro giorno io stavo così, senza impegno, guardando tipo dei voli, no? Che bel ponte che c'è, metti che andiamo via. Poi ho realizzato che la sera del 1° giugno devo presenziare, ovviamente per forza, alla festa di compleanno per i 50 anni di mia sorella. Che
2: aspetta che qui al telefono l'abbiamo chiamata.
3: Magari poi qua fuori mi sente. Aspetta che chiudo la finestra, che fa?
2: Che l'ha infamata,
3: no, cioè,
2: la festa.
3: Per non mettere in difficoltà nessuno ha organizzato la festa, ma perché poi così il giorno dopo è festa. Ho capito, ma ci sono 4 giorni, cioè ci hai mangiato 4 giorni di po- e io l'ho realizzato l'altro giorno, mi è caduto il mondo
2: per i suoi 50 anni, giusto?
3: Ma conta che lei di solito fugge quando compie gli anni, cioè non festeggia da millenni e quest'anno niente.
0: Ma noi vogliamo sapere, è nata il 1° di giugno?
3: No, in realtà è
2: neanche.
3: Maggio, però lei era via per lavoro.
0: Proprio per rompere i coglioni, cioè.
2: È nata per rompere i coglioni la sorella della nostra Vale Stoppelli.
3: Poveri. No, poi cioè, lei aveva anche le migliori intenzioni, quindi non riesco neanche a volerle male. E in più il dress code è bianco e nero, cioè una noia.
2: Senti,
3: non
2: allora facciamo così, ascolta. Vestiti di rosso, uno.
3: Infatti ci stavo pensando.
2: Beh, ma che te frega, dai.
3: Metto sotto l'intimo rosso una certa
2: Per inzigare.
0: Sparugli le carte così tu.
2: Sì, per inzigare.
0: Intanto vestiti di rosso. Vai lì con una giarrettiera tipo Annalisa,
2: sì, malata, okay. In faccia a tutti. Esatto.
0: Ruba la cena e litiga con tutti. E vedrai che tutto sarà molto più divertente. Potrebbe essere un...
3: Ma effettivamente non bevo da un secolo. Quindi secondo me se bevo due cosine con il caldo è un attimo che
2: è un attimo. Però vorrei gufarla e dirti che già lunedì sera potrebbe esserci una perturbazione.
0: È vero, forse già lunedì sera.
2: È una perturbazione.
0: Perché noi partiamo e abbiamo guardato il meteo, no? Noi siamo lì a guardare il meteo, quindi sappiamo che martedì piove. Forse arriva già da lunedì sera, perché le previsioni funzionano così, si anticipano sempre quando te la devono mettere in quel posto. E quindi portate l'ombrello al compleanno dei 50 anni della sorella Stoppella.
3: E quindi fammi capire, alla fine parti anche tu, dopo che stavi frignando, che non ho trovato la casa.
2: Ce l'ha fatta.
0: Ma smetti di bullizzarmi, insomma, stavi frignando. Però. Volevo trovare una casa, ma perché mi
2: guarda, l'hai trovata.
0: Ma che comportazione è questa?
2: Ti posso dire una cosa, sai cosa ha fatto Vale? Ale ha fatto la classica cosa che ha attuato cercando di anticiparsi la visita medica sul servizio sanitario.
0: sì,
2: che ce l'aveva dopo una settimana, ma tutti i giorni l'anticipava fino a quando non l'ha trovata il giorno dopo.
3: È vero, mi ricordo.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Così ha fatto con la sua casa. Gliel'avevano soffiata e lui faceva aggiorna, oh, si è liberata e l'ha presa.
0: Metti che la cancella, hanno cancellato la prenotazione e l'ho presa io. Va bene,
3: sì, Stoppelli. Ma perché hanno cancellato la prenotazione? Lo so che devi
0: non me lo voglio chiedere.
2: No, dai, non me la voglio chiedere.
3: No, troppo casuale sta cosa, è troppo successo.
0: Potresti avere ragione, ma non te la voglio dare, te lo dirò quando torneremo.
2: Forse ci sarà una perturbazione su Sanremo.
0: Potresti avere ragione, ma non te la voglio dare, te lo dirò quando torneremo.
2: Forse ci sarà una perturbazione su Sanremo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: perfetto sa di felicità.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: 105, 105. Radio 105, proud to be different.

0: Dracula Spectacular, Tame Impala insieme a Jenny. Questa è Radio 105, il Night Express. Buonasera a tutti voi. È venerdì ma non è venerdì, è vacanza, è ponte ma non è ponte. Al 342 41 15 105 ci state riempiendo di bei messaggini, anche tanta voce che ci piace assai.
1: Ma anche perché i vostri programmi, i vostri quattro giorni che avete di fronte, comunque ci aprono l'immaginazione, ci aprono la fantasia, ci danno delle idee prima di tutto, le danno agli altri, e sono comunque forieri di storie, ok? Per esempio, Davide e Alice da Milano si sposano sto ponte, quindi loro hanno rovinato la vita a tutti i loro amici che però saranno contenti, hanno avuto una scusa per non spendere.
0: Ecco, loro dicono da Milano dove vi sposate, questo lo vorremmo sapere. Prego, chi c'è?
2: Ciao Ale, ciao Lucilla, ciao Mattia. Io invece weekend totalmente dedicato alla montagna, odio il mare. Domani rifugio Venezia, dopodomani sempre zona Val di Zoldo, Pecol, in giro con gli amici, il mio cagnolino, si cammina, si sta nella natura, detox. Domani da sola, domenica in compagnia, così faccio un po' di socialità e di ermetismo. E bisogno di proprio rintanarmi nella natura e non vedere nessuno se non verde. Ciao, Elisa da Mira.
1: Ok,
0: un bacio. Allora, devo dire, molto bello il fatto di stare un po' per conto proprio, un po' con...
1: Che parola ti è rimasta in mente di tutto questo?
0: Ermetismo.
1: Certo, anche a me, a tutti noi è rimasto in mente ermetismo.
0: Ermetismo è quando stai da solo, sei ermetico, nel senso che ti arrovelli sui tuoi pensieri, no? Quelle cose lì.
1: E ti chiudi anche.
0: Quindi
1: e
0: lei dice un giorno di ermetismo domani e un giorno invece di compagnia, apertura, di socializzazione con gli amici.
1: Stupendo, meraviglioso. Mi viene in mente anche Walter Nudo
0: in questo... Per l'ermetismo?
1: Sì.
0: Perché?
1: Allora, no, in generale mi viene in mente.
0: Ma perché?
1: Perché non lo seguite sui social?
0: No.
1: Manco io. Però
0: non è vero.
1: Giuro,
0: allora
1: no.
0: Perché lo
1: seguo
0: sai?
1: Solo persone che conosco o persone che ci fanno i complimenti per il
0: Vabbè,
1: Night Express.
0: E che combina, scusa, Walter Nudo?
1: È una sorta di persona molto saggia, la metto così per evitare lo sfottò, insomma. Non è il caso.
0: Un santone.
1: Esatto.
0: Lo dico io.
1: Un santone. Sembra un santone perché è molto...
0: Ma che dice? Saggio di cosa?
1: Ragazzi.
0: Di vita, di...
1: Sì, sì,
0: tipo...
1: sì, di vita è anche molto legato, secondo me...
0: A Dio?
1: No, cioè, addio.

0: Notte poetica, Welo, Angelo, stavo dicendo, perché ho detto sta ancora cantando sotto, eppure la canzone è finita, che è successo?
1: È perché così continuano.
0: Allora, il sound di questa canzone mi fa venire in mente una cosa che pensavo prima della diretta.
1: Ovvero?
0: È una cosa veramente grossa.
1: Cioè, che Napoli è bella?
0: Che Napoli è stupenda, questo è chiaro, ma dovremmo cambiare tutti vita. Come? Perché? Ve lo racconto tra poco.
1: Bello!
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Per me è una Heineken. Questa è totale.
8: Vero, ma da qui non vedo niente.
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
8: Grazie.
7: Allora, un'altra per
8: Andrea.
7: Una Heineken per Andrea.
9: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia. Ma qua c'è troppo sole. Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
19: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
20: 105 Summer Festival.
21: 105 Summer Festival.
20: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
21: 105 Summer Festival.
20: 5 giugno, Venezia.
21: 12 giugno, Chiavari.
20: 18 e 19 giugno, Ferrara.
21: 3 luglio, Baia Domizia.
20: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
21: Conducono gli speaker di Radio 105.
20: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
21: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
22: 105
23: 105
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: A Radio 105 sono le 10 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono loro, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. 22.03, seconda ora.
1: Abbiamo un dubbio sul testo. Dai. Quindi, pinguini tattici nucleari, lyrics.
0: Perché? Ok, perché quando dice mi ricordi Dua, non sappiamo se sia Dua.
1: Allora, ci sono interpretazioni diverse. Mattia dice mi ricordi una. Questa è stata la prima volta che l'ha cantato. La seconda volta era in dubbio.
0: Mi ricordi Dua, che ci sembrava mi ricordi Dua Lipa.
1: Io l'ho pensata così.
2: Ci tengo a precisare che non ho detto mi ricordi una, ma ho detto mi ricordi l'uva.
1: Mi ricordi l'uva?
0: Mi ricordi l'uva.
1: Ma che
0: detto?
1: Ti sei bevuto?
0: Ma ha ragione, mi ricordi l'uva. Perfetto.
1: Allora, voi adesso
0: dai, prendi lyrics.
1: Da questo momento in poi, tutte le volte che sentirete sorry scusa lo sento dei pinguini tattici nucleari, cantatela così.
0: Certo.
1: Allora, sorry scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua, sono qui da tanto troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi l'uva. Ok, voi canterete così.
0: Ok.
1: Il testo però dice mi ricordi Dua.
0: Dua Lipa.
1: Sì, Dua Lipa.
0: Certo, Dua Lipa. È un complimento, ragazzi.
1: Eh beh, è un complimentone.
0: Ammazza,
2: vabbè, anche l'uva però.
0: Anche lui, io preferirei ricordare l'uva. No? Anche perché, capito, la volpe e l'uva.
2: Viva le donne, viva il buon vino, no?
0: Esatto.
1: Mamma mia, ragazzi, ci ha stimolato.
0: Ci
1: ha stimolato l'amica dell'ermetismo, eh?
0: Sì, sì.
1: Cioè, abbiamo messo nello stesso discorso Salvatore Quasimodo, Walter Nudo.
0: Walter Nudo, cioè, Walter... A me mi ha lasciato degli insegnamenti importanti questa sera.
1: Vero?
0: Quello sul tempo, comunque, sai che cosa? Era un ragionamento nuovo.
1: Sì.
0: Che non avevo mai sentito fare sull'importanza del tempo.
1: Mio padre non me l'ha mai detto, cioè, che il tempo è l'unica vera cosa che abbiamo. Certo che me l'ha detto, sì, certo che me l'ha detto.
0: Non lo so, tu hai fatto anche il classico, quanto ci hanno sfrancicato l'anima col concetto di tempo.
1: Quanto sono tormentato io sia l'esame di terza media che quello del liceo classico l'ho fatto sul tempo.
0: Davvero?
1: Tutto sul tempo.
0: Sai che io non me lo ricordo su cosa ho fatto il tema?
1: Su cosa vertesse la tesina.
0: No, io, ragazzo mio, io non ho fatto la tesina, io sono un bel 78.
1: Ah, e quindi?
0: A me uscivano le due materie scritte, che
1: sì,
0: nel mio caso sono state matematica e greco.
1: Io fui il primo a fare la terza prova maledetta.
0: Ok,
1: sì,
0: noi non avevamo terza prova, quindi avevamo matematica, il tema scritto e greco.
1: Anch'io.
0: Ma forse matematica non ce l'avevamo, no. Greco e il tema, e poi all'orale estrassero delle materie. Io mi ricordo, avevo latino allo scritto. Adesso ho ricomposto tutto: latino allo scritto, il tema, e all'orale italiano e greco.
1: Urca.
0: Avevo portato le baccanti.
1: Ok. Ok, invece noi avevamo una tesi, un tema da affrontare,
0: sì, sì,
1: e da portare.
0: Per ricongiungere tutte le materie,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, esatto, per ricongiungere tutte le materie. Quindi italiano, il tempo, latino, il tempo, greco,
0: sì, sì,
1: il
0: sì,
1: tempo,
0: sì.
1: Filosofia, il tempo, Kierkegaard,
0: che
1: la storia,
0: che
1: come ce lo metti dentro?
0: Tuttora anche nell'esame di terza media. Mia figlia, quando 2 anni fa ha fatto l'esame di terza media, aveva un tema comune e lo doveva riuscire a collegare tra tutte le varie. E che io però lo trovo molto interessante. Certo, se è troppo piccolo per me a 13 anni per dire che strippo, che interessante. Però le era piaciuto molto.
1: Sì, è vero, sono d'accordo. Va bene, comunque, a proposito di tempo, vi avevo anticipato quella cosa. Vabbè, ve la dico tra poco, però comunque ci sono tanti vostri messaggi.
0: Come ci tiene sulle spine Ale Sansone,
1: perché,
0: non ci tiene nessuno.
1: Perché Mattia ha detto dobbiamo stare attenti con i tempi, in questa seconda ora abbiamo i tempi più stretti. No, tra poco ve lo racconto, è una cosa che coinvolgerebbe tutti.
0: Ma
1: mi dovete dire,
0: dire
1: se siete d'accordo.
0: Solo il tema, così.
1: Sì, il tema è dovremmo ridistribuire il nostro tempo, i nostri orari lavorativi, i nostri mesi lavorativi in funzione di, ok? Funzione di vacanza, cioè bisognerebbe cambiare un po' di cose.
0: Vabbè, adesso va bene, dai.
1: Hai tu che l'ho voluto sapere.
0: Ne parliamo con calma, hai ragione.
2: È finito il tempo,
0: dai,
2: ragazzi.
0: Dai, vai, vai, vai, vai con Maroon.
1: Va bene, ponte o non ponte, progetti, non progetti, se vi va 342 41 15 105.
0: Heroina.

0: Tempo City, self-aware. Buonasera a tutti voi, questo è 105 Net Express. Ce la puoi dire quella cosa?
1: Sì, allora, stavo pensando, domani è sabato, inizia il ponte. Ok, per 4 giorni è ponte. Che aria senti in giro? Io sento tutti carichi, tutti felici. Senti noi quanto siamo felici? Tutti i nostri amici all'ascolto, quanto sono felici?
0: Prima di dirti di sì, voglio sapere dove stai andando a parare.
1: Allora, la prospettiva che abbiamo davanti è che dobbiamo dare l'ultimo colpo di reni di lavoro e poi...
0: Com'è? Fammi il colpo di reni. Com'è?
1: Come mio padre me lo descriveva quando andavano i ciclisti, no? Perché i ciclisti danno il colpo di reni per battere l'avversario al traguardo. Avendo adesso di fronte l'estate e dobbiamo ancora lavorare prima di poterci prendere vacanza, ma comunque c'è un ponte. Io ho pensato questo. Non sarebbe giusto adesso.
0: Mi siedo, aspetta.
1: Adesso ho finito. Adesso.
0: No, ma guarda, voglio ascoltarla
1: no,
0: bene.
1: No, sei
0: vai.
1: Troppo in basso, dovresti andare. No, non sarebbe giusto adesso andare in vacanza 4 mesi. Cioè risistemare le nostre nazioni, le nostre istituzioni, il nostro sistema lavorativo,
0: ma
1: previdenziale,
0: scusami,
1: per
0: ma
1: poter lavorare fino adesso e poi adesso 4 mesi di vacanza. Non sarebbe più giusto per l'essere umano?
0: No, per me 4 sono veramente troppi. E se pensi che noi adulti non ne abbiamo 4, ma abbiamo... Chi ce le ha 2 settimane di vacanze, di ferie, mentre i nostri figli con la scuola all'italiana hanno 3 mesi di vacanza.
1: Chiaramente poi ho pensato anche ai figli.
0: Ci dovrebbe essere un allineamento, per cui secondo me sarebbe bello avere 1 mese e mezzo tutti di vacanza ma allineati.
1: Tutti? Tutti, tu dici?
0: Sì. Cioè, adulti e piccini, non
2: sì,
0: so come dire.
2: Tutti belli allineati, negozi chiusi, ristoranti
0: no,
2: chiusi.
0: No,
1: nel senso, ho pensato anche a questo. Un sistema per il quale...
0: Sì, tutto chiuso.
1: No,
0: luglio, agosto, tutto, niente, fallimento totale.
2: 1 mese e mezzo chiuso in casa. Si chiama pandemia.
1: L'abbiamo fatto.
0: E poi uno del quale, non vuoi andare in vacanza? Vai in vacanza, dove? Chiudi il negozio.
1: Nessuno ha più voglia di lavorare. Io ho pensato anche...
0: Cioè, quattro mesi, tanto.
1: Ma 4 mesi non tutto chiuso. Ci sono delle persone, abbiamo risorse necessarie per essere completamente attivi anche in quei 4 mesi. Anzi, non chiuderebbe più niente.
0: Ale,
1: io sono contrario alla chiusura di quelle 2 settimane, che l'Italia non funziona.
0: Ma racconta un attimo, ma che cosa vuoi veramente?
1: No, ho pensato quanto saremmo tutti più contenti se riuscissimo a fare questo tipo di cosa.
0: Allora,
1: è utopia, chiaramente.
0: Ascolta, amico mio, la devi girare così. Io vorrei andare in vacanza 4 mesi.
1: Vabbè,
0: e
1: chiaro.
0: Iniziare le mie vacanze domani mattina.
1: È
0: Ripetilo
1: chiaro.
0: Con me. Io vorrei andare
1: ma io
0: in
1: inizio
0: vacanza.
1: Le vacanze domani mattina, solo che finiscono martedì.
0: Cioè, non hai bisogno di trasformarla in una vacanza di un'intera nazione.
1: Sai perché? Ho visto un ragazzo, questo pensiero chiaramente mi viene sempre quando sono in motorino a semaforo. Ho visto sto ragazzo che avrà avuto 35 anni, con sto caldo, affaticatissimo, pieno di borse, di cose, che tornava dal lavoro e si andava a prendere un mezzo.
0: Era stravolto,
1: ok.
0: Tu l'hai visto proprio e gliel'hai detto, sei stanco, fratello.
1: Ha attraversato il semaforo di palestro.
0: Era stravolto.
1: No, era sudato. Con sto tempo, secondo me, noi che abbiamo questa, no, quest'aria.
0: Sì,
1: stupenda.
0: Ma guarda che martedì piove, tornano 24 gradi, 22.
1: Sì, ma fino a settembre si boccheggia. Si boccheggia poi, capito? E quindi, secondo me, quelli che sono stati in vacanza fino ad adesso, perché gli altri poi si fanno 8 mesi di vacanza.
0: Ma chi?
1: Quelli che lavorano in quei 4 mesi in cui siamo in vacanza noi.
0: Ah, perché loro
1: un
0: lavorano
1: come quelli
0: solo
1: che lavorano al weekend,
0: mesi.
1: Un po' come funziona la radio, no?
2: Ci sono gli stagionali.
1: Esatto, se ci fosse il sistema stagionale per tutti a rotazione. Pensa che è una cosa assurda, lo so, una cosa un po' un'elucubrazione, un po' alla Moco. Però
0: cioè che tutti che
1: salutiamo
0: Moco, abbiamo bisogno di te. Quindi tu dici per tutti, anche noi avremmo i nostri stagionali.
1: Certo.
0: Che lavorano, che fanno il Night Express stagionale estivo.
1: Esatto.
0: Però io non vorrei mollare il mio programma per 4 mesi ad un'altra.
1: Ti sembra strano, lo so. E in tutto questo tutti ovviamente dovrebbero guadagnare abbastanza per poter stare in vacanza quanto credono di meritare. 4 mesi di vacanza non vuol dire che stai 4 mesi a Ibiza, 4 mesi di vacanza vuol dire che stai 2 settimane a Ibiza, 2 a Tulum.
0: Ma devi essere anche molto ricco. Tu,
1: certo,
0: guarda, posso dirti,
1: certo.
0: Sei chiaramente impazzito oggi.
1: Quello è chiaro.
0: È inarrivabile, cioè stiamo proprio facendo il fanta vita.
1: Sì, e secondo me è sostenibile. Mettere in condizione una persona di stare 4 mesi senza lavorare, di cui almeno due in vacanza.
0: Per me 4 mesi è troppo, ragazzi. È troppo, anche se ci fosse tutto perfetto, non ci fossero problemi, che poi magari...
1: Tu hai visto che ho appena raccolto la penna che non esiste?
0: Vabbè, ragazzi.
1: Io non ce la posso fare.
0: Non lo so, io vi voglio dire...
1: Beh, bisogna andare in vacanza.
0: 3-4-2, 41-15-105, possiamo, secondo voi, dare supporto ad Ale Sansone?
1: No, magari qualcuno, dai, ha un'idea simile.
3: Elettra.
1: Sì, pure tu, Elettra. Stai in vacanza da una vita.
3: Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambino.
1: Alessa, 4 mesi consecutivi sono troppi, ma un mese ogni 3 di lavoro non sarebbe niente male?
2: Allora, un mese ogni 3 secondo me è troppo. Secondo me dovrebbe essere
3: 2 settimane ogni 3.
2: Un mese ogni 6. Oppure, ha ragione Mattia, la settimana corta, lavorare lunedì, giovedì e avere sempre venerdì, sabato e domenica liberi.
3: No, io è una cosa di molto più rivoluzionaria, cioè proprio almeno 3 mesi, ma secondo me il numero perfetto è 4. Stanno arrivando un po' di messaggi su questa follia, tra poco vi ascoltiamo.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Se hai coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sa,

0: grande, raga.
1: io, loro no, loro hanno la testa sulle spalle. Sono io.
2: C'è Ale Sansone, ragazzi, questa sera qui al Night Express, che sta cercando di rivoluzionare la situazione lavorativa, l'equilibrio lavoro-vacanza. C'è Barbara da Verona che dice: ma perché 4 mesi di vacanza? Sarebbe sufficiente non lavorare più. Certo.
1: Non so se mi sta prendendo in giro, potrebbe essere. Oppure, beh, effettivamente ci sono quelli che proprio lo soffrono il lavoro. Io ho un'amica, lavora da sempre, chiaramente.
2: E lo patisce.
1: Mamma mia, mamma mia, ma qualsiasi tipo di lavoro, non che dice quello mi piace.
2: Lei non le piace tanto lavorare. Senti qui. Sì, sì. Buonasera, gente. Io farei ogni 3 mesi un mese di ferie. Checco, contadino, partita IVA, ancora a ramare nella vigna. Saluti dal Chianti.
1: Che bella cosa. È tardi, sono le 10:30 e c'è qualcuno che sta dando il rame nella vigna. Occhio che lo rubano il rame. Nella vigna, pensa te.
2: È così, è vero.
3: Dove?
1: Che bella cosa. Nel Chianti.
2: Nel Chianti, è nel Chianti lui.
1: Nel Chianti, un
2: Quindi
1: sacco
2: ogni
1: di
2: 3 mesi un mese di vacanza. Ogni 4 un mese di vacanza,
1: ogni
2: dai.
1: Ogni 4 un mese di vacanza, sì. Secondo me che renderemo
2: dire
1: tutti meglio.
2: 4, 8. 9, non torna così però.
1: Perché?
2: Che mesi sono 12?
1: Allora sarebbe 5 mesi e uno di vacanza. 5 mesi e uno di vacanza. Così sono 6 e 6, di cui 5 e 1.
2: Per me così.
1: Che cosa?
3: Perché non vale? Mica scade. Cioè dopo c'è l'altro anno,
1: Sì, però non tornano i conti.
2: No, non tornano i conti, ragazzi. Non mi scombussolate l'anno, per cortesia.
1: No, però scusa. No, però hai ragione. Sì, avevo detto una scemenza. Perché no. 3 mesi e uno. 3 mesi e uno. 3 mesi e uno.
2: No. Perché bisogna fare 12. No, guarda, non mi scombussolate.
1: Bisogna fare 12, no. Ok, ragazzi. Ok, cioè. Tu pure c'hai i conti pari. Anche tu metti i piedi nella mattonella che ha esattamente la lunghezza del tuo piede, vero?
2: Yeah.
1: Lo so.
0: Oh, ma che ve fumate, raga?
1: Ma manco fumiamo, manco, cioè, capito? Manco ci facciamo le bombe.
2: Manco, manco proprio. Manco, ma quello. Che bello è ridere.
1: È la cosa più bella del mondo, la cosa più bella del mondo. Tra poco balliamo pure perché arriva Rocchetta Maria. Ricordatevi che è venerdì, quindi.
2: Allora, Rocchetta Maria, io non ho dato, ho detto soltanto sì bello, sì bello. Tu hai proposto la tamarrata?
1: Ma la tamarrata l'abbiamo pensata insieme comunque l'altra volta. Anzi, nemmeno sì bello. Ha detto sì una volta, poi ha messo il pollice a un messaggio. Forse.
3: E poi due cuori bianchi.
1: Due cuori bianchi. Beh, Lucilla è il cuore bianco. Il cuore
2: Senti,
1: bianco.
2: Posso dirti, guarda che ti sputtano davanti a tutti.
1: Cosa?
2: Che sono per ore e ore poi non rispondere a dei messaggi. Che io e la Stoffelli ancora un po' ci raccontiamo anche quello che cuciniamo al mattino.
1: Appunto, aspetto
2: e tu
1: che
2: non
1: finite.
2: Rispondi mai. Adesso che tu e lui oggi vi siete trovate, io ho messo dei cuori, ho detto sì. Tra l'altro, posso dire, fanno tanti fichi, ma ad un certo io a un certo punto sono stata io che ho fatto sì. Scusate ragazzi, dobbiamo fare il Rocchetta Maria,
1: sì,
2: avete
1: vero,
2: delle
1: vero.
2: Idee?
1: È vero.
2: Allora subito qui facciamo hai messo due cuori.
1: No, è vero, sei tu che stamattina ce l'hai ricordato.
2: Ma che stamattina? Era oggi pomeriggio. Vero?
3: Ah, sì. Ma non lo so, ragazzi,
1: mi sono svegliato tardi.
3: Sono sveglio da settimane.
2: Voi capite?
1: No,
2: cioè, dai.
1: Ma soprattutto l'avevamo decisa insieme poi la canzone Tamarra la settimana
2: scorsa. Stavo, guarda, un attimo, la stavo già spammando ora.
1: No.
2: Quella sì, settimana scorsa.
1: Va bene, comunque i progetti per il weekend tra poco, ancora vi leggiamo, vi ascoltiamo se vi va e poi dopo Rocchetta Maria 342 41 15 105.

0: sarebbe, giusto per dirvi, 3 più 1 più 3 più 1 più 3 più 1 dovrebbe fare 12, eh?
1: No, certo,
2: Se, oh, stai
1: ma
2: zitto che vai in sbatti, poi Lucia.
1: no, allora innanzitutto lui ha capito che bisogna stare nel 12, ma noi non vogliamo fare vacanze ogni 3, vogliamo fare vacanze ogni 4, è lì che non torna.
2: Ah no, 4 più
1: Allora
2: 1,
1: potresti
2: no.
1: fare 4 e 2 mesi di vacanza, ma non fila, non va bene così.
2: Ma poi non vale per tutti, perché magari c'è quello che vuole andare in vacanza 4 mesi da novembre a gennaio. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio. 4 mesi lì.
1: Ma perché dovrebbe andare in vacanza d'inverno? Scusami, che è molto meglio andarci d'estate.
2: Perché ci sono le persone che amano stare in città. Per esempio, sembra una scemenza, però per tanti anni, adesso quest'anno c'è una seniority che mi lascerà un agosto di ferie, però generalmente ad agosto ho lavorato e ho speso sempre meno per andare in vacanza, chiaramente, e ho vissuto molto meglio le città. Cioè, il mio problema con la città non è ad agosto, è più a luglio per il caldo.
1: Beh, perché ad agosto non fa caldo, anche ad agosto fa caldo.
2: Sì, ma molto meno di luglio. Io ho
1: Allora è vero quello
2: sperimentato
1: che
2: così.
1: dici. Sì, è vero, ad agosto non fa caldo, anche ad agosto fa caldo.
2: Sì, ma molto meno di luglio. Io ho
1: Allora è vero quello che
2: sperimentato così.
1: dici.

0: Nel caso doveste andare a dormire come la nostra Raffa, vi scarica definitivamente, nel senso vi fa proprio a livello fisico.
1: Vi buttate nel lettone di te.
0: Vado a dormire soddisfatto. Va bene, tra pochissimo, qui a 105.
2: Noi due siamo bravi.

0: Però boh, meglio di no.
1: Lunedì, Mr. Reina.
2: Lunedì nero, lunedì nero, lunedì nero, Mr. Reina, Radio 105. Ci siamo o non ci siamo?
1: Beh, direi che ci siamo.
3: 105 Night Express presenta

0: Non deludetemi, certo che aspetto Rocket Amaria, i messaggi che arrivano.
1: Ah ragazzi, allora sì, eh? Il Rocket Amaria noi non lo ascoltiamo, noi semplicemente cerchiamo di dare delle idee, mettiamo insieme le canzoni e poi tu, quello che fa tutto il lavoro dopo la scelta è Mattia Angry Sound. Quindi allora, noi non sappiamo com'è uscito.
0: Allora no, non lo sappiamo, tra l'altro a volte ce lo fa ascoltare prima, altre volte invece
1: ha capito
0: come
1: che è meglio
0: questa
1: di no.
0: È proprio super sorpresone, a me diverte perché devo dire che quello che abbiamo messo insieme oggi sono due mondi così distanti che però è davvero quella poi la cosa che ci piace.
1: È
0: che...
1: proprio la vera Rocket Amaria, esatto. Che è una cosa che nasce dall'idea di mettere insieme due cose che non c'entrano apparentemente niente, ma che in fondo ti danno la stessa carica. Una bella canzone rock ti dà una grande carica, una
0: e
1: bella
0: questa lo è.
1: E questa lo è, ammazza se lo è. E siamo andati anche abbastanza indietro nel tempo e soprattutto le canzoni tamarre, che una volta erano magari quelle che prendevamo in giro, boom, adesso sono dei cult.
0: Siamo pronti?
1: Siamo pronti? Partiamo? Partiamo!
0: Dai.
1: L'urlo tutti insieme,
0: mamma,
1: l'urlo
0: ragazzi
1: tutti insieme.
0: Che pezzo. Let's have

0: canzone dedicata all'Islanda.
1: Bellissima, Immigrant Song. Che anno era?
0: 1970.
1: 70! Mamma mia, avrei sbagliato in pieno, avrei detto 74.

0: Sul volume, sul volume.
1: Gute Nacht.
0: Tutti in piedi!
1: Dai.

0: Qui le zeppe stanno male proprio.
1: Ti sta prendendo gusto Mattia Pasqua.
2: Oh, oh, oh, oh. Sto bene, bravo.

0: Che novantone.
1: Gute Nacht.
2: Bravi tutti,
1: bravo
2: Mattia.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Di stasera, meraviglioso.
1: Torna il prossimo venerdì.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: È permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore è anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: 105
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia!

0: po' la sigla di Melrose Place.
1: Beh, gli anni sono... No, Melrose Place forse un po' dopo, però 1985, Go West.
0: Esattamente, la nostra 105 che storia. Pezzone che racchiude dentro tutta l'anima degli anni 80, tutti i suoni degli anni 80, tutte le contaminazioni, quasi tutte insomma, le contaminazioni di quel periodo. Non abbiamo mai pensato, e se il rock e Tamaria un giorno si dovesse scontrare col 105 che storia? Cioè, tipo, se sbagliamo e facciamo la stessa canzone.
1: Ah! Beh, potrebbe essere bello. Ma in realtà 105 che storia non è mai un pezzo troppo rock.
0: No, è vero,
1: è
0: no,
1: un
0: no,
1: po'
0: è
1: più
0: vero.
1: Pop.
0: È vero.
1: A seconda poi della decade da cui è stato preso.
0: Va bene, vi è piaciuto anche questa sera Rock e Tamaria?
1: Molto, perché all'inizio ti portava completamente in un altro mondo.
0: Sì, è vero. Va bene, amici, buon weekend e buon ponte a tutti quanti voi, soprattutto a te, cara Lucilla.
1: Grazie anche a te, a tutti voi.
0: Grazie.
1: A tutti voi che ci ascoltate, mi raccomando, fate i bravi. Torniamo in onda mercoledì sera.
0: Esatto, mercoledì sera con il 105 Night Express. Ovviamente grazie a Mattia Angrisound, alla Stoppelli, a Claudietta e soprattutto, amici, a tutti voi.
1: Fate bravi ma non troppo. Ciao bimbi.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. 2 confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Il caldo ti rallenta.
10: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, sono venute bene?
16: In realtà no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
18: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
19: Sì.
18: Quando ti dicono che è misura.
19: Sì.
18: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cistiset Forte.
22: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
24: Chiudi gli occhi, che note sono?
25: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
26: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
27: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
26: Un thriller emozionante.
25: Scordatelo, ho chiuso.
26: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
27: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
25: Io sono solo un accordatore.
26: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
28: Vivi un evento irripetibile.
0: Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Swipe up. 105 Swipe Up Remix.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night DJ in Session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: You are listening to 105 in the Club with Joris Vorn.
2: It's in the Club with La Santa.
3: I'm Will Sass. I'm in the Club.
0: Now, 60 minutes with
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

siamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: are in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
2: We'll be back in a while.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

0: di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: 105 in the club.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
2: This is In The Club with Joris Voorn.

0: 105 in the club. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.